0: mia, qualche volta per trovare una compagnia, mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: What if I left any name, lost, and in your friends, and they call your

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sulla Campania. Qualche velatura in più, ma che sarà solo in transito, senza conseguenze, e temperature massime che saranno in flessione di qualche grado. Con valori, infatti, che nelle ore centrali oscilleranno intorno ai 27-28 gradi. Qualche grado in più solo sui settori interni. Venti deboli e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

state? Tutto bene? Io alla grandissima. Ma come, è lunedì e tu dici questo già sta pimpante alle 7 del mattino? Ma come fa? Ma con cosa fa colazione? Ragazzi, io faccio colazione insieme a voi, io sono quello che deve darvi una marcia in più. Avete la quarta inserita, vi metto la quinta, avete la quinta, vi metto la sesta, avete la sesta, vi metto la marcia indietro. Insomma, ragazzi, veramente affidatevi al pipistrello tutte le mattine tra le 7 e le 9, perché saremo noi la vostra energia. Qualcuno dirà: ma chi sei scemo, bro? Ma vattene a fanculo, sono io che vado a lavorare, sono io che vado a fare il muratore, o che mapuzze freddo, oppure i cavere, dipende dalle stagioni, perché lavoro sotto il sole, lavoro sotto la pioggia e tu sei con l'aria condizionata. Ecco qua, insomma, io cerco in qualche modo di essere il tuo amico immaginario, sono lì con te, in macchina con te, non ti preoccupare, ti proteggo io. Però fammi sapere un po' come stai. Saluto Simone Zagaria in regia. 342 00 00 100, come vanno le cose stamattina? Cosa hai fatto in questo weekend? Ti sei divertito? Sei andato alle comunioni? Voglio sapere tutto di te, tra pochissimo.

0: Quanti complimenti, complimenti però per la puntualità. Guarda qua, Manganiello, buongiorno, dice Pasquale, oggi puntualissimo, ma Mang si è arrivata e già emettono disc. Ragazzi, non sono io che decido, io non metterei neanche un disco, è proprio la radio che è fatta così, c'è lo speaker, c'è il disco, c'è la pubblicità, c'è un po' di tutto, no? Poi dovete sapere che questo è uno dei programmi più spiccherati in assoluto. Girate un po' la manovella, no, non c'è più. Allora, andate su altre radio, cronometrate un attimo quanto parlano. No, ma sfizia, a questo punto date a Cesare o qualche di Cesare, qui parliamo 10 minuti alla volta, 8 minuti, 7 minuti, su altre radio 30 secondi, un minuto e mezzo, quello è, ragazzi, quindi non me la mandate sempre, mannaggia miseria. Pasquale da via Roma dice Gigino sta chiuso stamattina, sì, è lunedì, i barbieri sono chiusi, così come anche Gigino. Buongiorno Antonio, oggi ti ascolto da, provo a dirlo, Honfels in Germania per lavoro. Lucia dalla Francia, vedi un po', dalla Francia alla Germania, gli italiani che lavorano un po' in tutto il mondo. Poi buongiorno Manganì, è vero che la mattina fai colazione con noi, trovo sempre qualcuno a cui scroccare un caffè. Salvatore, buon inizio settimana a te e a tutti. No, stamattina purtroppo sono andato di cialda, quelle insomma che ti danno la possibilità di fare un caffè velocissimo, come vorrei invece la macchinetta della nonna, ma non c'è più tempo per farla, proprio non c'è proprio la voglia, ecco, diciamo la verità. Buongiorno Antonio, sono Patrizio D'Amore, mio amico, ti guardo dalla TV, sono sempre un vostro fedelissimo, appena è possibile vi farò una sorpresa, già sai dove devi andare a prendere i dolci, mi raccomando, l'ultima volta a Reputate, guarda, fatta una manata di coriandoli esagerata, vai di nuovo da Germano, capisci a me, e porta che le capotà. Detto questo, siamo pronti e allora ascoltiamo un po' di messaggi. Simoncino Zagaria, tu ci sei, questi siete voi. Siamo curiosi perché poi...
1: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle, un saluto dalla Roccia, da Mainz, Antonina.
0: No,
1: ma... un saluto particolare.
0: Ma veramente alla moglie?
1: Daniello.
0: No, non ci credo.
1: Sta in regia. E un grazie particolare a mio marito, la mia spalla forte.
0: No, ragazzi, aspetta. Tutti. No, un attimo solo, Simone. Cioè, questa veramente è la moglie di Raffaele da Mainz. Ragazzi, finalmente abbiamo la Roccia in diretta, ti prego. Vorremmo un bis perché per tutta la settimana l'abbiamo in qualche modo reclamata ed eccola qui. Sentiamo, la Roccia, ragazzi, è lei. Vai, di nuovo.
1: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle. Oh, un saluto dalla Roccia da Mainz, Antonina. Un saluto particolare a Massimo Manganiello.
0: Cioè, ma parla come marito.
1: È un grazie particolare a mio marito, la mia spalla forte.
0: Quindi tu sei
1: ciao
0: la Roccia e lui è la spalla forte. Non ci credo. Ragazzi, possiamo anche chiudere. Onestamente, dopo aver avuto la Roccia. Buongiorno.
2: Peppe da Caporichino, sempre direzione Caserta.
0: Siamo
2: compagni di Carletto, mi chiamo.
0: Bravo. Chi lo paga? Tu o lui? Fammi sapere, è importante, pronto ancora qualcuno?
3: Buongiorno, Antonio Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Sono localizzo.
0: Vai.
3: Sto a Bosco Tre Case.
0: Oh.
3: Antonio Manganiello ci va la cara d'azione. Ma
0: perché?
3: Che storso la metto male.
0: Ancora, ragazzi. Ma quale verrà? Ma alle 7 in punto. A proposito di Bosco Tre Case e Bosco Reale, mi fate ricordare che devo fare un saluto a Mimmo. Mimmo il grande, il numero uno, non quello... di Sharm el Sheikh, attenzione per chi segue TikTok, ma è un uomo meraviglioso che ho incontrato ieri, un grande pipistrello nella zona di Bosco Reale, se non erro. Ancora qualcuno, pronto? Vediamo un po'.
4: Antonio Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Giovanni da Pozzuoli.
0: Vai, Pozzuoli.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli, amici.
0: Amici.
4: Io weekend, sabato ho lavorato, ieri un gran bel bagno a Villa Ferretti.
0: Villa Ferretti.
4: Ciao ragazzi.
0: Grande, abbiate a te. Invece io mi sono scansato sabato Simone Zagaria, perché era il mio onomastico, Sant'Antonio. E sabato non ero in onda, lo so, anche il tuo papà ha questo nome. Stamattina sono arrivato, volevo pagare io il caffè, però tu hai dato già i soldini, vabbè, se ne parla rimane, tanto lo sai che con me non ci sono problemi. Mi hanno chiamato addirittura Rosario Verde e Pesacane che volevano un caffè pavata sabato mattina, ma vi rendete conto? Io non sono in diretta, voi volete un caffè a me? Io ero con i piedi nell'acqua, ho detto ragazzi, fate una cosa e pagatelo a nome mio, che vi devo dire? A nome mio, pagatelo voi. Pronto?
5: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Giacomo da Roma.
0: Vai Giacomo.
5: Lavoro con i piatti, fabbrica. Magari,
0: con i piatti.
5: A fine settimana.
0: Sì.
5: Sto facendo lo slog a casa.
0: Ah, mamma mia.
5: Di casa.
0: No, vabbè.
5: Mamma.
0: Ti capisco.
5: Sì, che tu stai sotto. Bella, capo sotto la ricondizionata, mi sono solo a faticare.
0: Ragazzi, che volete? Purtroppo è così, a noi accendono l'aria condizionata, non per noi, che ci sono i macchinari qui che hanno bisogno di essere refrigerati, e poi ovviamente ci siamo anche noi che ci puzzano i frid. Simone, ma non lo puoi togliere un po'? No, giusto per dire a quelli che soffrono senza aria condizionata, ragazzi, non mollate. Pronto?
6: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ciccio da Pompei. Magani,
0: ciao.
6: Meno male che ci sei tu.
0: Meno male, hai visto?
6: Eugenio ha faticato.
0: Poi? Io quello voglio. Poi, buongiorno Manganiello, che denaro stai pigliando? 3-4 comuni, una a destra, a sinistra, stagione rinda terra tua. Paolo da Aversa. Allora, vado a fare i viaggi, ma che denaro. E vado a lavorare, che denaro. Ragazzi, i denari si prendono da una parte e si posano dall'altra parte. Mo o li posi tu e te li mangi tu, oppure in qualche modo non ci stai più. Io da uno te ne sac, oppure i tuoi figli, se lasci qualcosa, se mangiano loro, o la finanza se mangia. E allora a questo punto ci mangiamo tu. Un po' alla volta li finiamo. Pronto?
7: Magari boccio prendo pittura la scapa di con
0: grande
7: via tutto tu solo aereo.
0: Hai visto?
7: Si muovono
0: pomarulo. Vero, hai ragione.
7: Buona
0: hai ragione.
7: Giornata.
0: Ma ti spiego, c'è stato un amico che ha deciso ieri di festeggiare la comunione di suo figlio sotto al sole, cioè alle 3 del pomeriggio senza gazebo. Ecco, io ho imprecato su di te per tutta la giornata, credimi. Quando organizzate, no? Anche i fotografi, cioè, ma noi dobbiamo stare tranquilli, sereni, dobbiamo stare al fresco. Non è che possiamo poi dopo colmare queste vostre voglie, cioè alle 3 del pomeriggio, cioè con 35-34 gradi, tu mi fai fare un'esibizione. Voi tutti quanti sotto ai gazebo e io invece su un palchetto sotto solo. Cioè, guarda in che condizioni sto stamattina. Vabbè, poi dite che noi non facciamo niente. Mettiamo un disco, Simone, oppure qualcun altro da ascoltare. Mettiamo un disco. Adesso aspetto i vostri messaggi. Fatemi sapere se anche voi qualche volta in qualche comunione, matrimonio, vado in dussegata perché stavate troppo al sole, avete mangiato poco. Le cerimonie sono tante in questo periodo. Non è l'argomento di stamattina, però è giusto una curiosità. Tra pochissimo nel pipì.

0: parlavamo delle previsioni meteo per i prossimi giorni, un weekend di fuoco il prossimo, quindi facciamo attenzione ai colpi di calore, arriveranno 35-36 gradi, l'estate vera e propria, quella insopportabile, diciamoci la verità, è bella, il sole, il mare, ma io il sole per quanto mi riguarda non voglio usare una parola forte, non mi piace, ecco, col sole non mi piace, fin quando è quello di aprile, marzo, giugno va potabile, ma quando è veramente troppo è troppo e dà fastidio, appiccicoso, devi stare sotto l'aria condizionata tutta la giornata e poi prendi il raffreddore, poi ci sono gli sbalzi, no? Perché mentre sei a 18 gradi vai giù e sei a 40 gradi, facciamo attenzione un po' tutti quanti per questo fine settimana. Io cosa faccio? Allora, venerdì concerto degli 883, Max Pezzali al Diego Armando Maradona, ecco, la brillante idea di mia figlia l'anno scorso fu quella di regalarmi questi biglietti, dopo un anno è arrivato il momento e onestamente, detto tra me e voi, non è che a me può, insomma, mi fa tanto piacere, però vabbè, accontentiamolo, lo so che sono un uomo di merda, ti ha regalato i biglietti tua figlia, non sono tra i miei preferiti, ecco, cioè va bene così, Max Pezzali straordinario, mi ricorderò tutte le canzoni di quando ero piccolo, ma avrei preferito qualcosa un po' più d'autore, che ti devo dire, ma facciamo contento mia figlia, vabbè, poi giovedì, venerdì, sabato, domenica, tutte serate, ci organizziamo. Detto questo, 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali, sentiamo ancora qualcuno, caro Simone, e poi lanciamo l'argomento del giorno nella prossima
1: buongiorno,
0: tranche.
1: Buongiorno Pipistrelli, buon inizio settimana a tutti,
0: anche a te.
1: Porto di Napoli, carico per Candela.
0: Ah,
1: magari okay. Fammi un saluto a Chicco da Fogone, un carissimo amico mio.
0: Un abbraccio.
1: Allora, sì, ma fatti il folluno assieme. Mi dà il folluno.
0: E folluno. L'abbiamo messo la settimana scorsa. La canzone non la conosceva nessuno, Simone. Sei tu che me l'hai fatta conoscere ed è un capolavoro assoluto. La vorrei tanto risentire ancora. Magari la vogliamo sentire un po', dai, di nuovo, ti prego.
2: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Momento in dura, menudo, dici parla 7 minuti, 8 minuti. 10 minuti, niente aumento.
0: Ah, tu dici l'aumento? No, pure se parlo 10 minuti alla volta, vabbè, non fa niente. L'importante è stare insieme a voi, da paraculo che sono, eccovi.
3: Buongiorno,
0: dico
3: Manganiello.
0: Questo.
3: Sono
0: buongiorno.
3: Giuseppe da Mirandola, mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Sono nello stabilimento imperiale. Si inizia un'altra dura settimana.
0: È vero.
3: Con tanto caldo, ma grazie a te la settimana
0: hai
3: vola.
0: Visto?
3: Un
0: hai
3: abbraccio
0: visto?
3: A tutti i pipistrelli.
0: Grazie, grazie a te. Non ho mai assaggiato arancia fellona, ragazzi, sono anni che lo dico. In questo periodo tutti quanti poi ad andare a cercare sti arancia fellona, ma dove sono in genere? Il loro habitat naturale qual è? Gli scogli però di Napoli solo oppure un po' in giro? Perché è tipico napoletano. Arancia fellona è il granchio napoletano, se ho capito bene. No. Ma quelli sono i ranci fellone, quelli là in Antartide. Ah, ok. Ma mica quelli dell'Antartide vengono qui a Napoli, periodo estivo? Oh, veramente? No, non ci credo. Nuoto. Ragazzi, io devo mangiare un ranci fellone. Eccola qui. La dobbiamo rimettere perché è tra le mie 5 canzoni preferite in assoluto. Non sto scherzando, Cioè, sopra un ranci fellone c'è solo Battiato per me.

interrompere Simoncino perché può andare avanti, ma è capolavoro assoluto. Andate a sentirla anche su YouTube perché è socialissima. Sembra così frivola, ma non lo è. Mettiamo un disco e poi lanciamo l'argomento del giorno. E qualcuno mi deve dire però dove posso comprare i Range of Lona oppure pescarli, che ne so, beccarli, dove sono? Fatemelo sapere. Tra poco argomento. Viva un Range of Lona! Come si mangia poi, Simo? Con gli spaghetti? Ah, ok, a tra poco.

0: lunedì 15 giugno, metà del mese, e a breve scoppierà l'estate anche dal calendario, ma nel frattempo è già scoppiata per quanto riguarda il clima, il sole, il caldo, e lanciamo un argomento leggerissimo in questo lunedì, lo facciamo ogni giorno, ma il lunedì in modo particolare, no? Secondo diversi studi, gli odori sono tra gli stimoli più potenti per far riaffiorare i ricordi, soprattutto quelli dell'infanzia. Basta sentire un profumo, l'odore della pioggia o una torta appena sfornata per tornare indietro di anni in un secondo. Gli scienziati spiegano che l'olfatto è collegato direttamente alle aree del cervello che gestiscono emozioni e memoria. E allora avete già capito la domanda, no? Io vi chiedo, quale odore vi riporta immediatamente all'infanzia? Probabilmente l'abbiamo già trattato, adesso non ricordo, qualche anno fa, ma voglio ripeterlo eventualmente se l'abbiamo già trattato. Ho anche delle opzioni, oppure chiamiamoli dei ricordi miei personali, perché poi quando lancio un argomento mi ci metto anch'io all'interno, no? Come ascoltatore. E ieri ho scritto che io adoravo solo l'odore, però attenzione, dei libri nuovi. Solo l'odore, perché poi non li leggevo per niente, ma l'odore mi piaceva tantissimo. La crema solare, anche quella, io la adoro. Pure il sugo della nonna la domenica, su questo credo che sia proprio patrimonio dell'UNESCO. La pioggia d'estate, quella che cade, no, sull'asfalto bollente, mi fa impazzire proprio. E ancora la benzina, beh, la benzina, che te lo dico a fare, io mi drogherei con la benzina, parola forte, ma vi dico che veramente la voglio annusare ogni secondo. E un'altra cosa un po' singolare, ci ho pensato ieri, l'ammorbidente della nonna, non so quale sia, che marca, ma ogni volta che lei mi lavava, che ne so, un pantaloncino, una mutandina, e sentivo quell'odore, volevo che mia mamma lavasse con lo stesso detersivo, lo stesso sapone, ma non ricordo quale, mannaggia. Va bene, qual è il terreno bagnato la mattina, bravo Simone, anche quello, oppure l'erba appena tagliata, anche quella, beh, che te lo dica a fare. Ci sono tanti, ma tanti, tanti odori che ti riportano indietro nel tempo, e io quello voglio sapere, non solo l'odore che adorate di più, il profumo della natura. Non mi dite le cose che sto pensando adesso, perché vi farò veramente male, banna tutto quanto, ve lo dico con tutto il cuore, che già ho capito che sì, proprio tu che stai già mandando, a me mi piace adora, non esiste, ok? 342 00 00 100, perché ti piace quell'odore e dove ti riporta, cioè tu vai indietro per quale motivo. Tra poco nel pipistrello.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eh sì sì sì, no, l'aragosta è buona, no, io vi do anche le informazioni private, quelle tra me e Simone Zagaria, con cui ho un rapporto molto aperto, si parla, si chiacchiera, è la settimana più bella, lo dico, vabbè, anche con Nellino, con Ciro Froio, con Fabio Esposito, ma quando sono con Simoncino c'è quell'empatia, no, si parla anche oltre di cose radiofoniche, della cosa più bella, è l'amicizia, l'amicizia. Ma noi stamattina vogliamo parlare di un argomento molto molto leggero, perché leggevo questa notizia proprio ieri, molto curiosa: il nostro cervello associa gli odori ai ricordi molto più velocemente di qualsiasi altro senso. E vi sto chiedendo, qual è quell'odore che vi fa fare un viaggio nel tempo e vi riporta subito da bambini? 342 00 00 100. Vediamo un po'. Antonio, buongiorno. Le zeppole di semola di mia nonna Giuseppina, questo voglio sentire, quelle cose uniche, mi scrive. Sarà suggestione, ma anche se lei non c'è più, qualche volta a casa sua se ne sente ancora il profumo. Ma io ti credo, carissima Maria, perché poi vedi la nonna che ti preparava queste zeppoline, poi vai a casa sua, anche se non c'è più la nonna, sembra di sentire lo stesso odore, no? E poi buongiorno, non proprio all'infanzia, ma l'odore di mia mamma lo riconoscerei ad occhi chiusi. Tutti noi riconosciamo l'odore della mamma ad occhi chiusi, non c'è niente da fare. E poi Antonio, buongiorno, sono Ciro, a me mi fa impazzire l'odore del cuoio e della pelle nuova. A me quello invece mi dà un po' fastidio, ti dico la verità, non so perché, quando mia moglie compra una borsa nuova, no, mi dà fastidio proprio l'odore. Vedi, siamo così, siamo diversi l'uno dall'altro. L'odore delle matite nuove e degli astucci appena comprati a settembre, ah ok, mi torna subito in mente il primo giorno di scuola, ecco, quello che non vorrei mai più sentire, né l'odore e né come dire, il momento, no, della campanella. Poi la crema solare al cocco mi ricorda le estati in campeggio con i miei genitori, le giornate infinite al mare, bello anche questo, cara Elena. E poi le figurine appena aperte, anche quelle ricordo, no, quando aprivi la bustina sentivi quell'odore di colla, non so come spiegarlo, ma quell'odore della carta nuova mi fa tornare bambino. Ma hai ragione Antonio, sentiamo qualche vocale, vediamo un po' gli odori che vi fanno impazzire, quelli che vi riportano indietro nel tempo. Pronto? Come sempre tantissimi.
1: No, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A me adoro che mi fa ritornare poco bambina.
0: Sì.
1: E quando adoro la leocrema, la ricordo la leocrema.
0: E come no, ancora
1: quando
0: oggi.
1: Mamma chiamava, mamma figlio, mettimi proprio che leocrema con le spalle.
0: Bellissimo. Che poi la leocrema te la mettevano prima di andare al mare. Cosa terribile, perché la leocrema attirava il sole. Cioè tu tornavi a casa bruciato, si mette dopo il sole, quando torni a casa, pronto? Vediamo ancora.
2: Ciao. Allora, l'odore bellissimo che io preferisco è l'odore del borotalco.
0: Bello, bello, anche a me piace moltissimo. Poi buongiorno Manganiello, l'odore del forno sotto casa di nonna, Rescigno, zona Tribunali, mi riporta quando ero piccolo, che emozione. Vedi, ogni odore ti riporta indietro nel tempo e ti dà la possibilità di vivere quel momento, no? Ciao Antonio, a me fa tornare bambino l'odore della cacca di vacca. Tu mo ridi, ma lo sai che a me piace molto l'odore della cacca di vacca, che è molto più profumato della cacca umana, ma molto di più, perché la mucca cosa fa? Si ciba solo di erba, no? Dice, mi ricorda la mia infanzia quando mio papà mi portava sulla montagna. A me invece ricorda quando avevo qualche attacco d'asma, capitava da piccolo, non so per quale motivo, ma la nonna diceva, per farti passare l'asma devi respirare l'odore che vi è nelle stalle. Quindi mi portava a casa da alcuni vicini di casa, appunto, scusate il giro di parola, che avevano le mucche, e io respiravo l'odore del letame, perché per me non era una puzza, era un odore, e vi dico che mi passava l'attacco di asma, incredibile ma vero. Ecco i metodi della nonna, no? Sentiamo ancora qualche vocale? Ok, pronto? Sentiamo un po'.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli, cito da Francoforte.
0: Vai.
3: A me un odore che attualmente non lo sento tantissimo, perché
0: vai,
3: qua in Germania diciamo non c'è, ma in Italia
0: sì,
3: spesso lo sento quando torno a casa.
0: Ok.
3: E mi fa venire in mente mia nonna quando puliva il cortile dove noi abitavamo a Criulin.
0: Sì.
3: Non so se
0: la criolina
3: come è giusto, ma
0: ci ho capito quale, sì,
3: un prodotto che
0: sì,
3: si metteva per scacciare,
0: per disinfettare,
3: diciamo, gli insetti, gli animali,
0: sì, sì sì sì sì sì,
3: allora lo buttava sempre fuori al cortile. Ogni volta che torno giù,
0: quanto hai ragione,
3: mi viene in mente sempre lei quando puliva,
0: allora
3: sono belli corti.
0: Assolutamente sì.
3: Ciao,
0: ciao, ciao. Io ti dico, non so adesso il termine in italiano, però anche mia nonna, i nonni di una volta, a un certo punto, soprattutto d'estate, dicevano: adesso dobbiamo disinfettare, no? Fa caldo, buttamma criulina. Criulina. In italiano, che cos'è la criulina? Voglio tanto saperlo. Addirittura c'è sta Antonina, la Roccia, che scrive: buongiorno Antonio, Antonina da Mainz, il profumo del gelsomino, odore che mi ricorda le vacanze in Sicilia, perché ricordiamo che la moglie di Raffaele da Mainz è siciliana e poi vabbè vive da tanti anni in Germania. Buongiorno Antonio, l'odore della pioggia sull'asfalto, e beh Antonio sei proprio in buona compagnia. La creolina si chiama, quando bagnavano l'androne del palazzo, la creolina. Ok, ancora qualcuno, Simone? Che poi voglio, a base mangate di cose la creolina.
4: Buongiorno, mancate, mi fatto dei vecchi ricordi.
0: Hai visto?
4: Ma ricordo che la Turru nonno, quando veniva la campagna con quella maglietta e la nangola, con quel po' che, capito, capisci a me, che lo po' che dura e terra e i sudori.
0: Eh beh, mamma mia, era l'odore, l'odore del lavoro, era quello, il profumo di uno che lavora magari per davvero.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Mangerei però tu per cercare proprio, però, okay. Vabbè, comunque. A parte quella là, a me piace troppo la, il profumo di mia nonna quando lavava i panni con Marsiglia.
0: Forse era il Marsiglia?
5: Sapone, quello a mano.
0: Forse era quello.
5: Oggi quando sente quell'odore, bianco.
0: Guarda,
5: bianco.
0: Devo acquistarlo per capire se fosse lo stesso odore che trasmetteva mia nonna. Ciao, un bacio anche a te. Ma ancora sulla creolina, mi scrive un'amica: è un potente disinfettante, vedi? E detergente per uso civile, agricolo e zootecnico. Mamma mia, questi, cioè, squagliavano i batteri i nostri nonni, ideali per superfici resistenti come pavimenti, stalle, cantine e canili. Ancora qualche messaggio, poi mettiamo un disco. Dai, pronto? Vediamo un po' gli odori.
6: Buongiorno, Tommy NCC.
0: Vai.
6: Allora, c'è un odore che è meraviglioso.
0: Sì.
6: Non è che mi riporta all'infanzia, però sì, mi riporta a dei momenti meravigliosi della mia vita, che è l'odore dei bambini appena nati.
0: L'odore dei bambini.
6: Da poco, che sanno di latte.
0: Sanno di latte, è vero.
6: Questo mi
0: è
6: riporta
0: vero.
6: Qua, mi riporta
0: mamma
6: quando
0: mia.
6: Sono nati i miei figli, quindi... una bella emozione,
0: mamma mia,
6: ed è un odore unico,
0: è vero, è vero, mi ha fatto ritornare indietro nel tempo quando Elena e Pietro piccoli e io li sniffavo tutta la giornata, un odore di latte, e dicevo questo è il latte materno fino a un certo punto, poi Rachele non è riuscito più ad allattarle ed era il latte che compravo liofilizzato e costava un sacco di soldi e io lo sniffavo addirittura perché stava passaggio, vabbè, me lo sniffo.
7: Buongiorno,
0: anch'io.
7: Manganiello.
0: Buongiorno.
7: Che poi da me l'odore di quando aprivo le bustine dei calciatori,
0: sì. Sì,
7: poi avevo l'album per incollarle sopra.
0: Mamma
7: un
0: mia.
7: Odore fantastico,
0: ricordi
7: di anni
0: sì,
7: bei
0: sì.
7: tempi.
0: Bei tempi.
7: Ciao Manganiello,
0: un bacio anche a te.
7: Grazie ascoltatore di Kiss Kiss Napoli.
0: Grazie di cuore. Bene, stamattina un argomento bellissimo, l'odore che ti riporta indietro nel tempo. Ecco, che odore è? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Lo zolfo, dice un nostro amico Dario, nelle feci delle mucche, ecco, è quello che fa bene e ti fa passare l'asma, hai capito? Ecco, lo zolfo presente. Stiamo capendo tante cose, grazie soprattutto a voi.

carciofi o dei carciofi arrostiti quando le faceva mio padre la domenica. Un abbraccio da Gianni. Adesso Gianni e carciofola arrostuta si fanno per strada, e carciofola, non soltanto a casa. Spesso e volentieri siamo un po' così resti nell'accendere a furnacel e poi ci dobbiamo veramente arrostire anche noi con il fumo, e preferiamo acquistarle. Però quando la nonna faceva i carciofola arrostuta era un'altra storia. Ancora Manganello, buongiorno. Alfredo da Cerra, l'odore della graffa dell'Edenlandia era inebriante. Io credo anche questa sia patrimonio dell'UNESCO. Non so se ci sia ancora la graffa all'Edenlandia, ci manco da anni, appena entri, no? Mamma mia, no, non c'è più, che peccato. Lì potrebbe essere un grande business. Ancora, buongiorno Antonio, l'odore della farina nel laboratorio pasticceria del nonno, mentre mi faceva divertire ad impastare. Vedi, Emanuele, è bellissimo anche questo. Siete veramente tanti che state elencando quegli odori, quei profumi che vi riportano indietro nel tempo. Leggo l'ultimissimo, che dice: ciao Manga, l'odore che mi fa ritornare indietro con il tempo è quello del glicine quando andavamo in vacanza. Pasquale da Cicciano, mi ha inviato anche il glicine. Ah, ho capito qual è, eccolo qui. Beh, diffusissimo a Cicciano e non solo, quindi complimenti anche per la foto. Ma hai fatto capire bene quale sia questo colore, innanzitutto, e anche l'odore e la pianta stessa. Tra poco ancora messaggi 342 00 00 100. 1, 2,

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: odori, quelli che vi riportano indietro nel tempo. Quali sono questi odori, questi profumi? Devo dire che stiamo leggendo tanti messaggi, tutti quanti nostalgici, no? L'odore, senti questo, l'odore del dopo barba Creed, che io non ricordo in questo momento, usava mio nonno, rimaneva la scia in tutta la casa e nell'ascensore, capitava che me lo mettevo anch'io e prendevo fuoco, un bruciore assurdo, firmato Jellison. Lo so che non ti chiami così, ma per me sei sempre Jalson. Mio nonno utilizzava invece il denim, ancora oggi è in produzione, veramente ragazzi, appena lo sento, immagino e sento mio nonno, così come il nonno, vedi, di Simone Zagari. E poi ce n'era ancora un altro che era acqua di, non voglio esagerare, acqua di vulva, può essere, di... Sì, no, non sto scherzando. Aspetta, fammi vedere un attimo. Acqua, ragazzi, aiutatemi perché adesso mi sono messo. No, però aspetta, andiamo a vedere un attimo. Non era proprio vulva, forse velva. Aspetta, vediamo, vulva. Acqua di. No, madangia. Ragazzi, mandatemi un attimo un messaggio. Se ricordate, acqua di vulva, acqua di. Acqua velva. Ho detto vulva. Immaginavo acqua velva, bravo, era azzurra. Poi ancora, vediamo, buongiorno, forse non ci crederai, ma una volta mia moglie mi portò una graffa, appena sentì l'odore piansi, perché non so che magia era, ma davanti ai miei occhi c'era la scena che da bambino ero sul Lido a fare colazione, bellissima. Eh sì, perché quando andavi sul Lido spesso e volentieri c'era la graffa, no, delle dell'Andia, oppure quella di Torre Annunziata, io ricordo, a Lido Azzurro, quando andavo lì, la prima cosa chiedevo assolutamente la graffa. Acqua velva, ok, ragazzi, scusatemi, ricordavo qualcosa, ho sbagliato una vocale, da velva a vulva, è un attimo. Sentiamo un po' di vocali, non era un doppio senso, per l'amor di Dio, vediamo, pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Guido Davide Vazio.
0: Ciao Guido.
1: Cortesia, come posso contattarti? Perché inizio anno mia figlia fa festa della laurea.
0: Ho capito, ma non devi contattare la radio, ci sono dei numeri di telefono sui miei social, va bene? Ti ringrazio di cuore. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Pipistrelli. Io da bambino alle volte venivo portato a casa di parenti che raccoglievano il tabacco e in certe stanze loro raccogliono questo tabacco essiccato in balle, ma che aveva un profumo incredibile, un profumo che è veramente eccezionale. Che ricordo, ciao a tutti da Michele.
0: Ricordo del tabacco, quello lì essiccato.
3: Mangani, buongiorno, sono Luca da San
0: Ciao Pietro. Luca.
3: Luca, non mi posso mai scordare.
0: Sì.
3: E quando la mattina pigliavo pomano, pigliavo scoletta, che liscella che fateva nei cipolla.
0: Ma non è un odore questo.
3: E quando sento qualcuno che fa dei cipolla, mi viene a mentà
0: scuola. Ok, a mentà genovese. Buongiorno.
4: A me l'odore che mi riporta tanti anni fa, dalle estati che faceva a Beato Mizio quando avevo 7-8 anni.
0: Sì.
4: È l'odore della fornacella.
0: Bella, mamma mia.
4: Ogni volta che ricordi.
0: E che te lo dica a fare, la fornacella. Sì.
5: A me l'odore che mi piace assai quando vaga un zoo, mi piace quell'odore di
0: il letame.
5: L'etame di vita.
0: Sì, sì, anche a me, te l'ho detto.
5: E ti dico che anche molto, fa molto bene.
0: È vero, confermo.
5: La porto a mia moglie perché lei soffre l'asma.
0: Hai visto?
5: E quando va mi ringrazio sempre perché
0: sì.
5: Passa.
0: Chi non lo sa, allora evitate Ventolin e andate a respirare il letame. Non sempre, ma chiedete sempre al dottore, mi raccomando.
6: Buongiorno. Peppe da Pianura.
0: Vai.
6: Andò, l'odore che è rimasto non solo per il, diciamo, per l'odore, anche per i ricordi d'infanzia.
0: Vai.
6: Era quella colla che si usava quando si facevano i lavoretti a scuola.
0: Sì,
6: quella colla
0: godevo.
6: Che si prendeva con la mazzarella.
0: Qual era?
6: Che odorava di mandorla.
0: Coccoina si chiamava?
6: Non sapevo se era quella coccosa o se l'era mangiata.
0: Addirittura. Ma tu dici quella stick? Quella lì? Ok, coccoina. Tonda con la stecchetta in mezzo, perfetto. Non ricordo il nome, però Simone Zagri è qui per questo.
7: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
7: Marcolino.
0: Vai.
7: Allora, andò a me una cosa che mi ricorda tanto mio nonno. Ma non mi ricordo il nome del dopo barba, ma io quando lo incontravo e sentivo odore proprio forte.
0: Sì.
7: È un colpo al cuore, credimi.
0: Che buona giornata a tutti. Un bacio anche a te, buongiorno, dice un nostro amico, non posso mai dimenticare l'odore di frittura dei croquet fatti a mano da mia nonna la domenica, Gaetano il Corriere, questa è poesia. Poi, buongiorno, questo è un po' lunghetto, dai, leggiamo solo questo, vediamo, un odore che mi riporta indietro è quello del mattone di sapone arancione, lo ricordo benissimo, e voglio anche fare pubblicità, era il sole, se non erro, che era un mattone di sapone arancione, però morbido, e tu ci mettevi anche il dito e affondavi. No, Simo, era il sole, sono sicuro al 100%. E mi dice il famoso sapone di Marsiglia, lui. Mi ricorda quando mia nonna lavava le lenzuola in veranda, rindolavatura, strusciava prima quella che veniva chiamata aprete sapone e poi, lo leggo come lo ha scritto, torceva con forza le lenzuola su un piano in legno ondulato che non ricordo il nome, e ricordo che una volta stese ed asciugate all'aria ci passavo in mezzo facendomi accarezzare dal tessuto inebriandomi dell'odore. Mamma mia, che messaggio. PS, in passato il più comune incidente domestico come la frattura del metatarso era dovuta alla caduta accidentale della pietra di sapone sul piede. Addirittura
8: un altro vocale. Buongiorno, sembra un paradosso, sì, ma la cosa che a me riporta indietro con il tempo è l'odore della festa.
0: Della festa?
8: Modi spiegher, sono vai, stato a Ferrara per Pasqua.
0: Sì.
8: Cioè, magari mi sono uscito a Rumene che Pasqua, là tutto mi pareva tranne che noi
0: ormai. Ho capito quello che dici.
8: Quando
0: sì,
8: mi scete qua a Napoli, a Pasqua.
0: Senti in giro.
8: A Turicacciofla, sì, a Turicasatiella, sì, a Turipastiere.
0: Sì. È vero.
8: A Turi proprio i festrin dall'aria.
0: Mamma mia, che bello.
8: Cioè, non voglio fare differenze nord-sud.
0: No, ma ci sta, ci sta, ci sta.
8: Però per esempio a me sta dura qua, mi mancate proprio assai, cioè la Ferrara non mi pareva proprio Pasqua.
0: Flash, va bene, con questo chiudiamo la prima ora del pipistrello, tra poco parliamo ancora degli odori che vi riportano indietro nel tempo, tu che sei al nord, sì, si sente, adesso hai preso un po' di accento nordico, fai attenzione, così si dice lì, flash, vabbè, abbiamo capito la cadenza. Nel frattempo, volete inviare un messaggio d'amore ironico di spottò, il momento giusto per farlo, spedite il telegram al 342 00 00 100. Adesso Vincenzo Perna con le news.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, potrebbe essere positiva la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue la bimba di un anno ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sono in corso le indagini della polizia dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva proprio alla droga. A quanto si apprende, ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza e che responsabilità avrebbero i genitori se lo scenario dovesse essere confermato. E una bambina di 10 anni invece è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, in provincia di Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. Secondo quanto si apprende, la famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'area di servizio, si è resa poco dopo conto che la minore non era risalita in auto. Impossibilitati a invertire la marcia in autostrada, dei genitori hanno contattato la polizia stradale di Sala Consilina. Gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. La minore è stata quindi riconsegnata ai familiari, che avevano nel frattempo raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro. Cambiamo argomento. La linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha disposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente. Domani, infatti, si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: prosegue la prima giornata dei gironi mondiali, una Super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Yamal e del Belgio di Kevin De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: E ancora buongiorno, già le 8 e 2 minuti, come vola il tempo, del resto siamo pipistrelli, voliamo pipistrelli però diurni, non notturni, e siamo gli unici al mondo, una razza molto rara ed è quella che è qui su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello, con Simone Zagaria in regia e voi che avete richiesto come sempre anche questo lunedì tantissimi telegram da consegnare. Vediamo se siamo fortunati stamattina e soprattutto se avete controllato la disponibilità della persona che stiamo chiamando. Manganiello, potresti mandare un telegram a mio fratello Marco?
1: Pronto.
0: Marco, buongiorno.
1: Chi è?
0: Tranquillo, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Io sono Antonio Manganiello, sei in diretta anche in TV, sì. E ti devo leggere un messaggio, una dedica per te, posso?
1: Sì.
0: Ok, prego. Dice, potresti mandare un telegram a mio fratello Marco che mi manca da 2 anni? Come mai da 2 anni? Non mi vedete da tanto tempo?
1: Ma non so chi sia, ti dico la verità.
0: Veramente? Non sai chi sia?
1: Sì.
0: E allora aspetta, come facciamo a farti capire? Tu immagina un attimo, chi può essere Simone? Andiamo a vedere. Tu non hai un fratello?
1: Un fratello, sì, come no?
0: Sì, e allora probabilmente è tuo fratello, no?
1: Ma ci siamo sentiti l'altro giorno, vabbè, dimmi.
0: No, lui ti dice semplicemente che gli manchi tanto. Probabilmente ha bisogno di te? Passate poco tempo insieme?
1: Ma lui sta a Roma per questo.
0: Ah, vedi, allora è lui sicuramente.
1: Può darsi pure che è lui.
0: Sì. Allora facciamo così, siccome lui ti sta ascoltando adesso,
1: sì.
0: Cosa gli vuoi dire? Qualcosa che magari non gli hai mai detto.
1: Ma sinceramente lui sa come sono fatto io, quindi anche per me vale lo stesso, perché è sempre sangue del mio sangue per questo.
0: Certo. Senti, aspetta un attimo, può darsi anche che sia un fratello che si ritiene tale, perché finalmente dalla regia mi arriva il nome della persona che ha inviato il tutto. Si chiama Giacomo, quindi
1: sì, è
0: lui?
1: Mio fratello.
0: Ah, ok, allora è lui, ok, a posto.
1: Sì, sì.
0: Ci sta ascoltando, e vuol dire che tu sei un po' riservato. Se ho capito bene, che non riesci a dimostrare un
1: po'... Io?
0: Sì, sì.
1: No, io sono abbastanza aperto.
0: E allora, Marco,
1: è stata una cosa inaspettata per questo, perché certo. Mi avete chiamato durante l'orario lavorativo.
0: Ok, io ti chiedo scusa, però a quest'ora facciamo questo servizio, facciamo delle dediche, sì. Come si faceva una volta alla radio. E niente, fa una cosa allora, guarda, se sei veramente un fratello doc, piglia la macchina, vai a Roma, rimane bloccato in coppo un raccordo anulare e vai da tuo fratello, vai!
1: A posto!
0: Va bene? Parti va subito, bene. Mi raccomando, tra 3 ore voglio un abbraccio tra te e tuo fratello Giacomo.
1: 2 ore e 45, siamo là.
0: Li hai calcolati, va bene. Aspetto, va bene. Un bacio e buona giornata. Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Immagina se veramente facesse una roba del genere. Ragazzi, ma fatelo, carpe diem, cogliete l'attimo. Ma guardate che un abbraccio tra due fratelli, bella e buona, è la cosa più bella del mondo. 2 ore e 45, ha calcolato anche il traffico, credo, no? Sul raccordo anulare. Questo è lunghissimo. Onestamente non l'ho letto prima, lo faccio insieme a voi. Vediamo. Vi devo chiedere un grande favore. Avevo un amico che ha una salumeria. Ma che caramba, che sorpresa! Avevamo un'amicizia di 20 anni. Aspetta, mi ha fatto da amico, da padre, da fratello. Cioè, questa è una roba. Ha litigato adesso con lui? Vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. È Radio Kiss Kiss Napoli. Parlo con Francesco.
2: Sì.
0: Ciao Francesco, ce l'hai giusto un minuto per noi? Perché noi facciamo un servizio che si chiama Telegram, cioè chiamiamo a nome di qualcuno. Ti posso leggere questo messaggio che ci è arrivato?
2: Sì.
0: Ok, dice, avevo un amico che ha una salumeria, sei tu?
2: Sì.
0: Ok, ti scrive Luigi da Dortmund, te lo ricordi?
2: Luigi, no.
0: Ti dice, allora vediamo, avevamo un'amicizia di 20 anni, mi ha fatto da amico, da padre, da fratello, mi ha aiutato in tutti i modi che si possa aiutare un essere umano e anche io nel mio piccolo per lui ci sono sempre stato. Purtroppo sono 4 anni che non ci sentiamo più, una banale discussione sul lavoro e lui ha chiuso tutti i rapporti. Io da quando ho passato un brutto periodo per la salute ho dato più valore alla vita e vorrei avere la possibilità di fare pace con lui, anche solo per scriverci ogni tanto. Poi dice, ho un magone dentro che dopo 20 anni non ci sentiamo più per una banalità. Lo puoi chiamare e gli dici che gli voglio bene e che vorrei di nuovo avere un rapporto con lui? A me non mi è mai capitata una roba del genere, perché noi facciamo dei messaggi tipo auguri, ok? Tipo ti amo, queste cose qui. Non lo so, se vuoi dire qualcosa, lui ti sta ascoltando adesso.
2: Ho capito chi è allora. Sì.
0: Ah, ok.
2: In questo caso dispiace anche a me non sentirlo, ma per ovvie motivi, non per discussione, che discussione non è che ne abbiamo fatto tanto.
0: Okay.
2: È perché lui non è stato mai a sentire i miei consigli.
0: Mm.
2: Io ho cercato di fargli da padre, da amico, da fratello, però io gli dicevo una cosa e lui faceva il contrario.
0: Mm. E quindi tu per questo...
2: Se non lo sento più non è per qualcosa, è per aiutarlo a crescere, quello è il problema.
0: Ah, ok, tu dici ti sei assentato... in qualche modo per far crescere lui direttamente con i suoi sbagli, con quello che commette,
2: sì,
0: così cresce.
2: Aveva sempre un appoggio fisso,
0: aveva qualche problema,
2: sapeva dove andare.
0: Ok. Senti, e non c'è margine, eventualmente se lui ti può mandare un messaggio dopo, non lo so, poi decidi tu, eh?
2: Sì, comunque ho capito, poi ci chiederemo io e lui.
0: Ok.
2: Ha tentato in questi anni, lo so perché tramite un'altra amicizia lui ha cercato di contattare, però era sempre per dargli una mano a lui, in che senso?
0: Sì.
2: Fargli capire che la vita la deve affrontare diversamente da come l'affrontava lui.
0: Ok. E magari avrà capito adesso, no? Dopo tanto tempo, dopo tanti sbagli, i tuoi consigli.
2: La mia paura è questa, che riallacciamo i contatti.
0: E lui
2: avendo sempre quell'appoggio.
0: Ho capito. Diciamo. Però ti dico una cosa, almeno prova. Vediamo un attimo che succede.
2: Sì,
0: ok?
2: Sicuramente.
0: Io ti abbraccio forte. Alla salumeria come va? Va bene? Alla grande?
2: Sì, alla grande. Sì.
0: Ma i panini sono di più quelli con mollica o senza?
2: Noi la togliamo, ecco qua. È un detto che noi facciamo sempre, solo Donato ha avuto l'idea.
0: Bravo, mamma mia.
2: Siamo da bravo ragazzo.
0: È vero.
2: Una cosa che noi facciamo tutti quanti.
0: Certo. Lui ha fatto il business con una cosa semplicissima noi facciamo, voi fate da tantissimi anni, da sempre.
2: Sì, una cosa automatica, uno dice,
0: bravo.
2: Non dico senza, ma dico senza.
0: Bravo.
2: È stato intuitivo nel...
0: Certo.
2: Nel
0: Senti, per alleggerire il momento e poi ti saluto, qual è il panino che va per la maggiore? Sempre lo stesso? Mortadella oppure altro?
2: Sì, mortadella e provolone, le prova questo sicuramente.
0: C'è niente da fare, sempre il re.
2: Diciamo la regina dei salumi.
0: Ok, sei stato gentilissimo, ti abbraccio e buona giornata.
2: Ok, grazie.
0: Un bacio, ciao. Ok, devo dire che più o meno abbiamo alleggerito il momento e speriamo Luigi da Dortmund, adesso non so tu che sbagli hai fatto una continuazione, hai uno che in qualche modo ti ha trattato da fratello, da amico, da padre, cerca di filare dritto, mi raccomando, io ho fatto il mio, secondo me ci potrebbe anche stare, dai che ritornate amici.
3: Pronto?
0: Giovanna, la super infermiera, sei tu? Tranquilla, non è uno scherzo.
3: No.
0: Tranquilla, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sono Antonio Manganiello. Giovanna, ti devo leggere un messaggio. Posso?
3: Sì.
0: Ok,
3: sì.
0: Dice: un augurio di un buon inizio di lavoro. Lei capisce, un saluto da Pio Pio. A presto. Bene, dove sei adesso? In qualche altra clinica, ospedale? Se ho capito bene?
3: In un altro polispecialistico. Sì.
0: Ah, ok, ma sei già al lavoro adesso?
3: Dice.
0: Sei già al lavoro adesso?
3: Sì, sono già al lavoro.
0: Ah, mannaggia, sì. T'ho disturbata. Cosa vogliamo dire a Pio Pio?
3: Grazie, gli voglio tanto bene, lo amo, lo aspetto a braccia aperte.
0: Lo ami, cioè, nel senso che c'è del tenero tra di voi?
3: Sì.
0: Ne avevo capito. Ma ti ha mai dedicato la canzone di Gianni Celeste, Infermiera di Notte?
3: No.
0: Ma è bellissima.
3: La sentiamo adesso, l'ascoltiamo?
0: Ma non la conosci?
3: Sì.
0: Aspetta, Simone, per favore, mi metti un attimo. Guarda che è un capolavoro assoluto. Cioè, guarda che ce l'hai giusto 30 secondi?
3: Sì.
0: Ok, 30 secondi. Ti faccio sentire un attimo Infermiera di Notte, un pezzo straordinario. In realtà è proprio lui che mi ha detto: gliela puoi dedicare? Tu fai i turni di notte ogni tanto?
3: Ogni tanto sì.
0: Ok, e allora guarda, questo è un capolavoro assoluto. Ti dico che lui nel videoclip ha un maglione giallo, fluorescente, meraviglioso, Gianni Celeste quando c'aveva ancora i capelli, e cantava più o meno così. Tu ti occupi un po' di tutto, no? Di siringhe fai, insomma, sì?
3: Sì.
0: Ma questa è per te. Senti qua, vai.

0: fără un po' di pazienza, dai, perché mi piace pure a me.
1: Profumo provocante, faccio o scena cusce, infermiera di notte, lo sapevo.
0: Senza morire, stop. Allora, bellissimo, l'adoro, un bacio a te, fai un lavoro nobile, mi raccomando. Fai attenzione. Ai pazienti.
2: Un bacio.
0: Aspe, fai attenzione a quel paziente, già sai, perché chi lo l'hai un po', capito? Otta mano, cosa? Fai attenzione.
2: Va bene.
0: Ciao, un bacio.
2: Ciao. Un abbraccio,
0: ciao,
2: buona
0: ciao.
2: Giornata, grazie.
0: Ah, ciao. Mamma mia, che bello. Aveva una voce conturbante questa infermiera. C'è niente da fare, ragazzi, l'avete pensato anche voi, eh? C'è niente da fare. Io immagino bellissima questa infermiera, non so perché. Andiamo avanti. Buongiorno, ho mandato un vocale l'altro ieri, sa tanto di cazziata, vediamo. Vorrei mandare un telegram al mio grande amico maestro Davide Di Pinto, ok, musicista e compositore. Muah, innalziamo l'asticella. Ma hai capito che dopo Gianni Celeste adesso abbiamo un compositore musicista, Davide Di Pinto, nome e cognome, nonostante un problema di salute serio ha continuato a suonare i suoi strumenti. Bellissimo come messaggio, ma non ci risponde, mannaggia. Era molto bello, molto profondo. Niente. Vabbè, Simo, proviamo proprio l'ultimo, che io con l'infermiera potevo anche fermarmi. Adesso sto pensando a questa infermiera, vi dico la verità, anche voi, lo so. Amico, ma non puoi mandare una foto dell'infermiera? Ma giusto per sapere, per vedere, no? Buongiorno, così mi faccio ricoverare, dove sta lei? Eventualmente. Buongiorno, vorrei mandare un messaggio alla mia compagna Anna e mia figlia Maria Francesca. Ok, ultimo, vediamo se chiudiamo col botto, altrimenti mettiamo un disco e poi parliamo ancora delle sensazioni che provate sentendo un odore. Niente, dovevo fermarmi con l'infermiera. Vabbè, va bene così, dai, va bene così, mettiamo un disco, tra poco ricordiamo perfettamente l'argomento di stamattina. Buongiorno ai pipistrelli, alle 9 Gianluca Vigliotti col Bar dello Sport, se volete siamo anche in TV, canale 76.

0: Le 8:17 e stiamo parlando degli odori. Secondo diversi studi, gli odori sono tra gli stimoli più potenti per far riaffiorare i ricordi. Io sono d'accordissimo, soprattutto quelli dell'infanzia. Basta sentire un profumo, l'odore della pioggia, una torta appena sfornata per tornare indietro di anni. In un secondo, gli scienziati spiegano che l'olfatto è collegato direttamente alle aree del cervello che gestiscono emozioni e memoria. E allora vi sto chiedendo, qual è l'odore che vi riporta immediatamente all'infanzia? Ne sono tanti, possiamo fare mille esempi: la crema solare, il cocco, la salsedine, l'anguria, l'erba tagliata, gelsomino, la piscina, boh, insomma, il cloro non è che poi sia un grande odore, però magari avevate una piscina, facevate questo bagno con i genitori e allora sentendo il cloro, annusando il cloro, vi viene in mente quel momento, no? Oppure il barbecue, anche quello è un odore meraviglioso. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Leggo un po' di messaggi, vediamo. Antò, non mi crederai, ma io annusavo i pannolini di pipì dei miei figli. Ok, la pipì ci può stare, ma la cacchetta dei bimbi, dei neonati, ragazzi, è una roba nauseante. Io vi dico la verità, non ho mai cambiato un pannolino ai miei figli, me ne vergogno, non ce la facevo, era più forte di me, non ce la facevo. Ciao Antonio, l'odore della frittura di zucchine che sa d'estate, quanto hai ragione. Renato Oliva da Cesa, provincia di Caserta. Buongiorno Manganiello. Anna dal centro storico: a me piace l'odore del materiale scolastico, poi la grafferia Ledellandia, gettonatissima. C'è ancora, però è buono solo l'odore, non è più quella di una volta. E vabbè, bisogna assaggiarla poi per dare veramente un responso. Buongiorno Antonio, ti ricordi il Mennen dopo barba? Paolo da Casoria, certo che lo ricordo, era un po' l'antagonista del denim, no? L'odore della brillantina Linetti ce l'ha Gigino il barbiere, ha ancora la brillantina Linetti degli anni 60-70. Buongiorno, l'odore del mare la cantava anche il grande Edoardo De Crescenzo. Rosario, che te lo dica a fare, l'odore del mare è imparagonabile. Odore del pino silvestri, mia madre lo metteva sullo straccio e lo passava a terra dopo lavato casa. Saluti da Gaetano. Poi sempre Alfredo da Cerra: l'odore delle botticine rosse che si usavano nelle pistole giocattolo, che era tipo zolfo. Beh, sarebbero i colpi che si mettevano all'interno della pistola a tamburo, no? Quando sparavi usciva fuori quel fumo e sapeva di zolfo. Bravo, sentiamo qualche vocale, vediamo. Che magari odore
1: buongiorno, ma preferite? Non uscivo le arance falloni di Tartaglia, canzone iconica.
0: Che te lo dica a fare.
1: Vecchia, bellissima. E a proposito di odori e di fallone.
0: Sì.
1: A me mi piace l'odore.
0: Se capito.
2: A me l'odore come fa proprio venire tanti ricordi, sono sì. I pastel, i pennerella, la carioca.
0: Sì, sì, pure a me.
2: Le scuole elementari.
0: È vero.
2: Quello sì.
0: Quando ricordo anche
2: l'odore, c'ho sempre sì, quei sì, ricordi. Sì, sì.
0: C'era un messicano su, un fumetto, un personaggio.
3: Ovinaville si chiamava.
0: Ovinaville. Ovinaville è un altro, no, quello bianco, no? Ovinaville, sì. Si utilizzava per i presepi, per i lavoretti.
3: Un odore che mi ricorda la mia infanzia era quando la Kimbo apriva le caldaie dopo la tostatura del caffè. Erano i primi anni 80,
0: sì.
3: Eravamo appena trasferiti da casa dei nonni, perché papà 86 mi aveva comprato questa casa in cooperativa.
0: Sì.
3: Mamma mia, chi si scordi ciò che l'addore.
0: Mamma mia, vedi, i ricordi, gli odori che ti riportano indietro nel tempo, no? All'infanzia, all'adolescenza, ai nonni, ai genitori, a un vicino di casa.
4: Magari, buongiorno, ma buongiorno. Già avete buono, sniffava pure il latte. Ciò si è buffata la capa.
0: Può essere un effetto collaterale.
5: Manganiello, buongiorno. Un abbraccio a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
5: Manganiello,
0: buongiorno.
5: Vogliamo parlare dell'odore di umido di sotto alle cabine. Quell'odore che ti dava quel piacere di fare una cosa nascosta da bambino quando papà ci portava lì d'azzurro.
0: Mamma mia.
5: Tu giocavi, ricorriva ai giochi
0: sì.
5: più liberatori.
0: Cosa hai detto?
5: Sotto le cabine, nascondevi
0: sì,
5: sotto
0: sì,
5: le cabine,
0: sì, quell'umidità
5: che un domani giocavi sotto le cabine.
0: Mamma mia,
5: che profumo,
0: guarda, ho la pelle d'oca. Secondo me il messaggio più bello della giornata, quello più originale, cioè l'umidità sotto le cabine al Lido Azzurro, ma in generale un po' sotto le cabine.
4: Dai,
0: ovunque.
4: Buongiorno, ho il nonno, ma cosa buffi il pino silvestro, chiama così, pino silvestro, quello
0: o
4: pagnaschiumo, profumo,
0: sì.
4: Dopo
0: ma
4: parlo,
0: come si chiama? Pino Silvestro? O Pino Silvestri?
4: Un muschio selvaggio verde.
0: Ah, Silvestro.
4: Ma magari sei vicino a Cittadori Alber e da Cerato.
0: È vero, allora ragazzi, non è Pino Silvestri.
4: fortissimo.
0: No, è vero, non è Silvestri, non è Silvestro, è Silvestre. Ok, quindi abbiamo finalmente azzeccato la vocale finale. Pronto? Ancora qualcuno? Vediamo. Io ho convinto Pino Silvestro.
6: Fane comunio. Ti chiamano pure un parate del comunio.
0: Sì.
6: Uè, Cristina
0: ma chi è? Ma quando mai, ragazzi?
6: Daniela Burba.
0: Atta, zitto, silenzio. Ah, ma è lui! Ah, Vincenzo Burro.
7: Buongiorno, Leonardo.
0: Ciao, Leonardo.
7: Senti, volevo fare un saluto.
0: Vai.
7: A mio figlio Lorenzo che questa mattina
0: sì?
7: ha fatto tardi convinto che il masto arrivasse presto.
0: Ah.
7: Invece anche il masto ha fatto tardi. Il masto è zio Peppe che è arrivato tardi. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, immagino
7: Sinceria Albino.
0: Ok, che ha finito la scuola.
7: Si sveglia mattina, no, una buona giornata.
0: Però è un ragazzo d'oro, sono sicuro che ha finito la scuola e adesso va a lavorare e va dallo zio in pasticceria. L'ultimo, dai Simone, ascoltiamolo, veramente siete in tanti stamattina, parliamo di odori che vi riportano indietro nel tempo, un argomento bellissimo.
8: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: L'odore che a me è rimasto per sempre, dico
0: vai.
8: Per sempre,
0: vai.
8: È quando tu toglievi i calzini la sera.
0: Sì.
8: Mamma mia, te lo giuro.
0: Pecorino.
8: Ma una cosa mai sentita.
0: Dipende poi da chi toglie i calzini, non tutti. Speriamo, se no è un inquinamento mondiale quando togliamo i calzini, ognuno di noi, la sera. E l'ultimo mi fa ritornare all'asilo, dice l'odore della pasta col pomodoro dalle suore, che io odiavo e uso la parola forte, schifavo, perché era pieno di semi. È pieno di bucce e plecchie, no, per intenderci, ragazzi, mi dovete credere, non lo mangiavo mai e quando tornavo a casa prendevo anche degli scappellotti, per non dire altro, da mamma, perché il suore infama, no? Io ho fatto le suore alle scuole elementari, lo dicevano a mia mamma, non ha mangiato la pasta, ma a me non mi piace che plecchie, scusate, a chi è che piace la pasta che plecchie? Anche un altro argomento, a te piace ancora? A te ti piacciono le plecchie? Tuo nonno e tu invece le mangi, Simone? Ma veramente? Quelle là pure secche? Ah sì? Ah, miseria. Sei un uomo, non incredibile, mangi tutto cosa. Va bene, tra poco ritorniamo con gli odori che vi fanno ritornare indietro nel tempo e soprattutto se mangiate le pellecchie e pellecchie dei pomodori nella salsa. Al 342 00 00 100.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
10: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci crederò, non ci crederò mai. Dai, mi scrivi, io mangio solo le pellecchie e butto la salsa. Ma dai, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è quella robina là? Antonio dall'Arenella, non ci crederò mai. Ma io ti voglio telefonare. Ecco, quindi devi rispondere. Non è possibile, stai scherzando, mangi le pellecchie e butti tutto il resto. Stai prendendo in giro. Sì, ma ti do il numero, lo so che non mi risponde. Cioè, se sei uomo rispondi, ti firmi Pulcino. Allora, Pulcino, mi devi rispondere. Questo è il numero, Simone. Vabbè, ora mi scriverà, sono al lavoro, non posso rispondere, mi vergogno. Ah, ok, ok, ok, carta conosciuta, piatta pagante. Ah, ok, ah, ok, ok, allora vai tranquillo, non è così. Poi, su questo argomento voglio Vigliotti in diretta, detto da Walter.
1: Voglio Vigliotti in diretta, le pellecchie, sì o no?
0: Lo chiederemo anche al nostro amico Vigliotti. Antonio, buongiorno, sono felice da Montefalcione, neanche a me. Hai visto? Non piace la pasta con la pellecchia, addirittura con le sementi del pomodoro. E allora siamo non in due, ma in parecchi. Buongiorno Antonio, l'odore che c'era nella cartella che oggi è stato sostituito dallo zaino mi faceva ricordare quando andavo all'asilo dalle suore. Anche te dalle suore? Ma prendevi qualche schiaffo, qualche bacchettata? Io all'epoca sì, ma parliamo di moltissimi anni fa, adesso credo che non ci sia più questa usanza e meno male. L'odore dei libri scolastici ricoperti con la plastica trasparente, settembre puro, è vero, perché si metteva la plastica, la mamma ti comprava il libro per non farlo rovinare e te lo plastificava, ma bastava un mese o perdevi la plastica o iniziavi a scrivere anche sopra la plastica e sotto direttamente sul libro. Ancora, l'erba appena tagliata mi ricorda quando giocavo a calcio fino a sera senza guardare l'orologio. Paolo, tempi belli di una volta, anni 80-90. L'ultimo, poi ascoltiamo un po' di vocali. L'interno delle videoteche, non so se qualcuno mi capirà, ma avevano un odore tutto loro. Anche questo è vero, soprattutto quando andavi in fondo a sinistra, a me era lì, c'era una tendina e poi c'erano le videocassette, capito, a me un po' più osé si andava lì dietro, un po' come quando si andava a comprare il giornaletto erotico. Tu prendevi il Mattino e poi dicevi no, vabbè, dammi anche quello, e lo mettevi all'interno del Mattino, no? Per non farlo vedere. Sentiamo vocali, pronto? Vediamo quali sono gli odori che vi piacciono. Buongiorno.
2: A me l'odore che mi ricorda l'infanzia è l'odore della pasta e patate.
0: Mamma mia.
2: Non l'ho mai sopportato. Mamma mia, quando ammazzata, giudicato, non mangiato.
0: Non ti piaceva?
2: La pasta e patate che non mangio mai mangiato.
0: Neanche
2: mai,
0: adesso?
2: Mai, mai. Motore proprio incredibile, lo riconoscevo proprio.
0: Cioè non ti piaceva la pasta e patate?
2: E mo mi piace.
0: Ah, oi.
2: La pasta e patate è buona.
0: Certo. Mamma mia. Ma quando eravamo piccoli è così. Buongiorno. Avevamo tanti vizi. Poi da grandi non abbiamo più. Sentiamo ancora qualcuno, perché poi ti sposi e tua moglie quello che ti fa, quello mangi, anche perché poi dici bene o male devo pagare io o mia moglie o comunque non è più la mamma.
3: A me un odore che mi fa tornare indietro nel tempo,
0: sì,
3: è quello di un famoso diciamo crema solare, una famosa crema solare.
0: Sì, qual è?
3: Non so se lo posso dire.
0: Come
3: il
0: no?
3: Copertone.
0: Lo conosco, lo conosco. Ti facevi nero.
3: Mi fa tornare indietro nel tempo, che mi ricordo proprio che a me e mio padre mi ambastavano
0: sì, sì.
3: Ma quando si fanno il cutaletto
0: era,
3: cioè, c'ho quell'odore
0: oleoso,
3: lo sento,
0: sì, sì, sì,
3: di 40 anni.
0: Diventavi veramente, ma di un nero non abbronzato, veramente irriconoscibile. Ancora
4: Antonio,
0: pronto?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un odore che mi è rimasto impresso avendo giocato da piccolino per strada, l'odore dei panni stesi. Quando appena lo sento mi ricordo quando giocavo a pallone per strada.
0: Sì, vedi.
4: Buona giornata a tutti.
0: Incredibile come un odore ti porta indietro nel tempo, ragazzi. Pazzesco.
5: Ciao Antonio, ciao Pipistrelli, buongiorno. Ciao. È una bacchettata, che fa? Mangani, mamma mia, sono stato 8 anni in due collegio.
0: Mamma mia!
5: Le sure.
0: Sì.
5: E quando ammazzate ci arriva? Ma i sure napoletane sono proprio.
0: I capi pezzi.
5: Mamma mia, sono terribile.
0: Ma
5: poi
0: una
5: sono
0: volta
5: stato da 11 fino a 13 con le suore veneziane, ma troppo brava, troppo, troppo brava.
0: Ecco, quindi vuoi dire
5: suore
0: che
5: suore napoletane sono tremende, mamma mia, hai ufito quando
1: è
5: brito.
1: È una cosa che non è una cosa tua.
0: Allora, vuoi dire che le suore di Napoli sono tremende rispetto alle suore veneziane, che sono un pochettino più buone, più preparate? No, no, non ci credo. C'è una suora.
6: Mangani, buongiorno.
0: All'ascolto.
6: L'odore bello era quello della colla quando incollavamo le figurine panini.
0: Sentito,
6: abbraccio, Enzo da Secondigliano.
0: Ok, ciao Enzo. Allora, se qualcuno è andato da una suora, dalle suore al nord, sono più buone rispetto alle suore di Napoli, che sono un pochettino più propense alle bacchettate. L'ultimissimo messaggio. Buongiorno Antonio, il profumo del DAS. Eh sì, anche quello, quando facevo educazione artistica, e lo zabaione al caffè e Marsala che mi faceva mamma prima di andare a scuola. Vincenzo. Vincenzo, le mamme di una volta ci ubriacavano quando andavamo a scuola, perché pur di farci prendere quell'uovo tutte le mattine, lo mischiavano col maraschino oppure col Marsala, no? Ed era alcol. Boh, 6-7 anni è normale dare l'alcol ai bambini? Manganiello, buongiorno, mi piace l'odore delle banconote nuove. A me non tanto, sai, l'odore o la puzza delle banconote, perché poi sanno di sporco, c'è niente da fare, tutte le persone che maneggiano, no, in qualche modo le banconote. Zagaria, pure tu mangi le pellecchie, un saluto da Piatto Vacante. Adesso ti togliamo Pulcino, ti chiameremo Piatto Vacante, che è molto più carino. Mettiamo un disco e poi torniamo ancora con gli odori che vi fanno ritornare indietro nel tempo. Al

Simone fa innervosire questa canzone. Guardate un po' come siamo diversi l'uno dall'altro. E questa è la cosa bella, no? E anche. Non dice così, però. È bella, a me piace. A Simone fa innervosire questa canzone. Guardate un po' come siamo diversi l'uno dall'altro. E questa è la cosa bella, no? E anche gli odori, magari per qualcuno è un

0: un abbraccio, quando c'erano i rullini e non dovevi scattare un miliardo di foto e farle vedere, no? Alla persona, dice, questa va bene, quest'altra, quest'altra, quest'altra, questa no, questa sì, il rullino, 24 foto e quelle erano, o ti piaceva o ti piaceva per forza, c'era niente da fare. Ancora, vediamo, ne leggiamo qualcuno, poi dopo passiamo a qualche vocale. L'odore della benzina al distributore, lo so che è strano, ma da bambino accompagnavo sempre mio padre nei viaggi in macchina, mi riporta subito a quei momenti. No, non è strano, perché a tantissimi di noi piace proprio l'odore del carburante, della benzina in modo particolare, il sugo che sobbolle la domenica, sobbolle, come si dice, papulea, ok. Dice, ancora oggi quando entro in una casa e sento quel profumo mi sembra di risentire la voce di mia madre che mi chiama per pranzo, a me invece mi sembra di sentire la nonna che dice non dover mettere il suppocus delle pan dentro al sugo. Era quello proprio il momento terribile della domenica mattina per mia nonna. Pronto, ancora un po' di messaggi vocali che riguardano gli odori.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Ho profumo che mi fa ricordare la mia infanzia.
0: Sì.
1: Ho profumo addorno la canna cotta quando cucevano. In due casa russa, a Casori.
0: A canna cotta.
1: Mamma mia, se non cuceva la canna cotta. Mm. Viene un saccio di rifrato, non so come si chiama. Mm. Diventa una chignola di arde.
0: Con la carna
1: cotta.
0: Chiedo scusa ragazzi, io non voglio essere ipocrita, ma carna cotta, io so che qualcuno dice una sinu carna cuttare, no? Che dovrebbe essere quasi un'offesa, ma la carna cotta che cos'era poi fondamentalmente? Che cos'è? Se c'è qualcuno all'ascolto che me lo può spiegare, così lo diciamo anche agli altri. Pronto?
2: Caro amico mio, sono sì. Una suora del convento di Napoli e ti posso assicurare che si dà ciappa sotto la ciapavella.
0: Ma non credo che siano tutte così le suore di Napoli, dai, stiamo scherzando. Avevano dei metodi un po' più rudimentali anni fa.
1: E mi ha dato la fissa per l'infermiera.
0: Hai mannaggia voglia? Che te lo dica a fare?
1: Mi è piaciuto l'odore del tuo libro nuovo quando sfogliavo con Mattia Buonasera. E usciamo
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Quella di un libro nuovo,
0: sì,
1: mamma,
0: sì. Anche a me tantissimo, però poi non lo leggevamo, no? Solo l'odore. Ah, sono le frattaglie, hai capito? La carne cotta sono le frattaglie. Firmato Gaetano, grazie.
3: Allora, a me quello che mi porta indietro nel tempo,
0: sì,
3: ero piccolo, 11 anni, 12 anni, sono due i ricordi. Luogo di villeggiatura, la mattina alle 11 quando portavano le pizzette al Lido sulla spiaggia. E quel profumo non me lo ricorderò per sempre. E poi il pomeriggio quando andavamo a giocare nella pineta, sì, quell'odore della pineta anche a volte
0: bello,
3: bagnato,
0: bello.
3: Sai, dopo quella pioggerellina.
0: Sì, sì, sì.
3: Sono ricordi che ti riportano indietro nell'infanzia.
0: Non c'è niente da fare, ragazzi. Stamattina veramente tanti ricordi legati agli odori. Antonio dice l'odore del legno nelle falegnamerie. È vero, anche quello. A me piace molto. Mio nonno faceva il falegname e passavo pomeriggi interi nella sua bottega. È una macchina del tempo. Le gomme cancellare. Come che, insomma, quella che sono per cancellare, profumate che andavano di moda negli anni 90, non cancellavano niente, ma avevano un profumo inconfondibile. A proposito di questo, ma ricordate quelle gomme rotonde o esagonali, adesso non ricordo, blu, non cancellavano niente, cioè praticamente che facevano? Rompevano addirittura il foglio, lo strappavano, ma non cancellavano. E ancora, ragazzi, per me è semplicissimo: l'odore delle castagne sul fuoco appena arriva l'autunno. Torno bambino in 3 secondi netti. Il bucato steso al sole mi ricorda le lenzuola di mia madre e i pomeriggi passati a giocare a nascondino in terrazza. Poi sentite questo, Salvatore: l'odore della colla del calzolaio. Mamma mia, fantastica. Oppure della pelle, però del cuoio. Anche quello è molto bello. Ancora qualche messaggio, Simone? Giusto l'ultimo, vai, sentiamolo. Saluta anche Fabiolino Esposito.
4: Buongiorno. Perché davvero una cosa che mi manca, che non sento più,
0: sì,
4: non so se ti è mai capitato.
0: Vai.
4: Quando camminavi nel periodo natalizio,
0: sì,
4: si sentiva un odore che è sopra il Natale, si sentiva,
0: sì,
4: quell'odore lì. Ora neanche più quell'odore lì si sente.
0: Ma dove sei?
4: Gli alimenti che a me non piacevano,
0: sì,
4: pasta e ceci, pasta con la zucca, pasta e patate anche a me non piacevano.
0: Vabbè, tutti gli odori culinari
4: non mi piaceva, mi piaceva solo la pelata di pomodoro, ma
0: okay,
4: il resto a me non piace del pomodoro.
0: Va bene.
4: Niente, sono pizzi di bambino.

La prossima volta. Buongiorno, ma si capisce poco. La prossima volta scendi dal motorino o comunque chiudi il finestrino e poi invia un messaggio. L'ultimissimo e vince su tutti. Mi fa impazzire l'odore della mortadella appena affettata. Qui sento già l'odore, c'è niente da fare, il pistacchio del pepe. Quando vado da Vincenzo il salumiere a Santa Anastasia. Bene, salutiamo Vincenzo il salumiere. Mettiamo un disco, torniamo tra poco. Rush finale del pipistrello. Restate con noi, poi ci affacciamo nel bar dello sport.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'odore che mi mandava in orbita è l'odore del ragù della domenica, che pagherei per riviverlo mentre mia mamma lo preparava. E quanto hai ragione, parliamo degli odori che vi riportano indietro nel tempo. Stamattina veramente tantissimi messaggi e tanti ricordi legati a quell'odore. Vediamo, Manganello buongiorno, finalmente vi riascolto dopo mesi, mi mancate tanto e soprattutto Napoli, grazie per farmi compagnia, mi sento molto lontano. Valerio da Ginevra, beh in effetti sei abbastanza lontano da Napoli, ma con la radio, con l'app, sicuramente ti senti un po' più vicino, no? Alla nostra terra. Poi, buongiorno, le gomme azzurre esagonali erano per cancellare la penna, Gianluca. Ho capito, ma non cancellavano niente quelle gomme, cioè rompevano solamente il foglio, poi se la tua cancellava, allora sei stato un uomo fortunato, un bimbo fortunato. Ancora, buongiorno Manganiello, l'odore dell'origano mi ricorda quando da piccoli andavamo nelle campagne a giocare. Francesco da Taranto, sarebbe l'origano Arigliata, no? Detta in napoletano. Ancora qualche messaggio vocale? C'è Gianluca Vigliotti. Aregata in napoletano, invece in lingua provinciale, chiazzollese, ciccianese, Aregata invece. E noi siamo paesani. Ah, quindi Areganata. Aspetta, che cos'è che si fa? È con la Aregata, giusto? Ma solo quella, non lo so. Un po' di vocali, ma no, stavo parlando di una prelibatezza arraganata. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
1: Perché uno parla dell'odore delle figurine panini.
0: Sì, bellissimo, bellissimo.
1: Ritorno a essere bambino quando
0: sì. Sniffavi proprio dentro la bustina della panini, proprio le figurine, quell'odore, quella colla, bello, mamma.
2: Sicuramente i carciofi arrostiti.
0: Il carciofalo arrostuto, ragazzi, è poesia, ce n'è da fare. Poi ti inebriano.
3: Mangani, buongiorno, Carmine Savas da Cagnano.
0: Vai Carmine.
3: A me quello che mi riporta indietro nel tempo è la canzone Nino D'Angelo, Maledetto Treno.
0: Maledetto
3: io ero piccolino, salivo sulla sedia, la cantava, ma il nonno mi arrivava a 5-5.
0: Ho capito, ma che c'entra? Mamma, parliamo degli odori.
3: 40 anni fa, più o meno.
0: Cosa c'entra? Maledetto Treno di Nino D'Angelo, capolavoro assoluto in TV. Non c'è un odore, forse l'odore del nonno quando fumava, che ne so, le nazionali, le sigarette senza filtro. Abbiamo Gianluca Vigliotti in diretta con noi. Gianluca, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno, ben trovati cari pipistrelli.
0: Come stai?
4: Vedo che già state parlando di
0: sì.
4: Luoghi estivi.
0: Sì, di luoghi estivi.
4: Recanati, ho saputo.
0: No, Recanati, no, ma
4: no.
0: Che no, cos'era? Che la Recanata.
4: Cioè dove devi andare a Recanati?
0: No,
4: devi
0: è una andare. Prelibatezza, per esempio, no?
4: Sì.
0: Con l'origano, Quindi l'origano viene chiamato in napoletano Aregata. Giusto?
4: Aregata.
0: Invece
4: non era Bob Marley, no, quello che
0: No, è che le orega, nada. Ah, okay. Invece noi lo chiamiamo Aregata.
4: Aregata. Che lingua è questa?
0: Aregata, diciamo, è provincia nord di Napoli.
4: Sì.
0: E invece a Napoli
4: Aregata.
0: L'origano sarebbe. Sì. Ti piace l'origano? Sì,
4: non si può dire origano.
0: Vabbè, ma noi ci ma Aregata.
4: Aregata.
0: A me non piace per niente.
4: Sì.
0: Io proprio zero, così come le pellecchie.
4: Sì.
0: A proposito,
4: scarti?
0: A proposito, sì. Molti hanno detto che viene Vigliotti, devi chiedere, giuro. Cioè, tu scarti.
4: No.
0: A pellecchio oppure te la mangi?
4: No, la mangio. Fatta cotta bene, un bello spaghetto col pomodorino.
0: Sì.
4: Perché devi scartare la
0: zero,
4: pelle.
0: Zero, proprio. Guarda, io sono capace quasi di vomitare con la pellecchia.
4: Questo è un bel aspetto, mi piace.
0: Vabbè, ma dico la verità, è così. Ma chi è Uzzella? No. Ah no, è l'amico. Ah no, l'avevo preso per Uzzella.
4: Chi fa questo qua stamattina?
0: Non lo so, l'ha detto Flavio, io lo conosco solamente di nome.
4: Flavio Esposito. Sì.
0: Flavio Esposito, straordinario.
4: Sarà accaduto dal letto, chi lo sa.
0: Che ci fai a quest'ora? Ti piace la pellecchia a te?
4: Sì.
0: La pellecchia nella salsa? La mangi, pure lui, hai visto? Bene, va bene, vogliamo sentire giusto, ce la facciamo Simone, una telefonata?
4: Sì.
0: Andiamo, a chi piace la pellecchia, a chi no?
4: Sicuramente.
0: 081 546
4: 6873. Interessantissimo.
0: Ma guarda che la pellecchia, pronto, sentiamo.
5: Oh.
4: Eccolo qua.
0: Vorrei come non ci piace la pellecchia.
4: No, ci piace. No,
0: non ci piace.
4: No, a Felice ci piace.
0: Io ti dico che non ci piace.
4: Alba cucina la pellecchia,
0: sì?
4: E la lascia nel sugo.
5: Non mi piace la pellecchia.
0: Vedi?
5: Specialmente chi sanenti.
0: Pure li sementi, non li mangia. Li sementi.
5: Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno a te.
5: Pipistrelli e tifosi.
4: Bene.
5: Del sì. Napoli.
4: Uis li sementi.
0: Li sementi.
4: Felice?
0: Ma non era Samenti?
5: No.
0: Samenti è una d'acqua.
5: Non li mangio neanche. Mamma mia, che brutto!
4: Che brutto!
5: No, Weasley. Mi piace la pelleccia di sementi specialmente.
0: Che sementi. Okay. E quindi la tua signora.
4: Però i semi all'interno del pomodoro.
0: Esatto, i semi. I
5: non lo fa, no, no, no, no, no.
4: Dicasi i sementi. Solo
5: pomodoro, la pelleccia resta.
4: Resta.
0: Cioè, resta e tu la scappi.
5: Un bacione a tutti, e forza Napoli!
4: Bravo, vabbè, bravo, Felice, okay. Ha capito i tempi che se ne. Ecco.
0: Ma vuoi smettere, mi fa ridere.
4: Andiamo, dai.
0: Va bene, saluto Simone Zaccaria.
4: Sì, vattene.
0: Saluto il grande Perna, ma anche Uzzella.
4: Devo
0: che
4: fare
0: qui.
4: Il padre dello sport.
0: Ok, vabbè, vai a parlare anche.
4: Ma Uzzella, Flavio Esposito,
0: vabbè, è uguale, però c'è.
4: Ma quando mai non è uguale?
0: Guagliù, state pure.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. E potrebbe essere positiva la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue la bimba di un anno ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sono in corso le indagini della polizia dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva. A quanto si apprende, ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza e che responsabilità avrebbero i genitori. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri, per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto per un servizio emergenziale di trasporto su gomma, ovvero con navette, che sarà incrementato gradualmente. Domani, infatti, si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, prosegue la prima giornata dei gironi mondiali. Una Super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia, rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Yamal e il Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: eccoci qua, ben trovati dopo il fine settimana, amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio, un buongiorno, un benvenuti da Gianluca Vigliotti, Kiss Kiss Napoli, pronti per chiacchierare un po' in questa settimana che dovrebbe essere la settimana finalmente decisiva per formalizzare e ufficializzare l'ingaggio di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Si attende di conoscere, di sapere se riuscirà Allegri a risolvere con una rescissione consensuale il rapporto con il Milan, ma siccome anche Allegri e il suo entourage cominciano a essere molto stanchi di questa situazione, nel Milan c'è un caos totale, una vacatio senza precedenti, Allegri prende anche in considerazione una risoluzione, diciamo così, abbastanza coattiva del rapporto contrattuale con delle conseguenze giudiziarie. Vedremo, lo racconteremo in questa settimana, così come raccontiamo questi primi giorni del mondiale. Stasera è una giornata particolare perché c'è l'esordio da parte di De Bruyne, Lukaku in panchina, dovrebbe esserci anche Oliveira nell'Uruguay a mezzanotte. Insomma, abbiamo visto Scott McTominay e ieri nel pareggio tra Olanda e Giappone non è entrato Noah Lang. Devo salutare il mio amico Simone Zagaria che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo, il numero 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 il numero per i vostri WhatsApp, ne stanno già arrivando tantissimi, tra poco comincio a fare un po' di saluti, ma lo ricordo, è anche il numero dedicato per il vostro grande Festival Bar dello Sport. Abbiamo visto le prime partite del mondiale, ovviamente la squadra che ha colpito di più, al di là del successo della Svezia stanotte con la Tunisia 5-1 o della Germania con il Curugà, insomma ragazzi, ci sono formazioni che la qualità è quella che è. Oggi la Spagna fa l'esordio con Capoverde, per esempio, però insomma il Marocco, Brasile e Marocco, mi sembra, insieme a Olanda e Giappone, siano state le uniche due partite con una certa qualità tecnica. Il Marocco ha fatto molto bene, forse avrebbe meritato qualcosa in più. Allora, ci fate i complimenti, ci scrive Gennaro, che ha avuto come compagnia sabato l'amico Vincenzo Perna, non so per che cosa. Buona settimana azzurra, tu, ho fatto il tifo per il Giappone come pronosticato da felice campione del mondo. Domenico ci saluta. Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. Mi chiedevo, per il calciomercato uscirà fuori qualche ragazzo nuovo? La società aspetta i mondiali per muoversi. Mario Gusto, Restaurant Santa Maria Pavetere, e ovviamente vengono fuori un po' di nomi, no? Quando ci sono i mondiali, i giocatori. Facciamo un esempio su tutti, no? L'esempio dell'attaccante degli Stati Uniti, Bulagan, che ha fatto due gol, però è un attaccante che gioca nel Monaco, cioè si conosce. Poi loro hanno una copertina in più nel momento in cui vanno ovviamente ai mondiali e trovano spazio. Allora, ho una sorpresa, perché dovete sapere, caro Zagaria, tu non lo sai, ma la settimana scorsa sono venuto a trovarci Max Allegri, De Laurentiis e addirittura Zlatan Ibrahimovic. Io leggo che c'è Massimiliano in linea, mi sembra che sia, noi abbiamo un'esclusiva come Kiss Kiss Napoli e vediamo com'è la situazione del contratto, quando, se questa settimana si ufficializzerà il rapporto, perché abbiamo Max Allegri in linea. Sei tu, mister?
1: Sono a tutti, innanzitutto. Innanzitutto, come stai?
0: Bene, bene, mister, aspettavamo notizie, leggo, no, da tutti.
1: Allora, fammi un attimo. Stamattina sei cassato con la bestia.
0: Perché Max?
1: Senza uno non si possono guardare. Il calcio è una roba così.
0: Sì, okay.
1: Perché poi c'è Maria, vai a vincere. Senza uno, solo a me non sta bene.
0: Lo so, vabbè, ma loro, sai, non si fermano mai, i tedeschi non si fermano mai, non gli importa chi ci sta davanti, loro vanno avanti come i panzer tedeschi.
1: No, allora, adesso, stamattina, qua lo faccio. Sono in stanza con Zlatan, magari dopo te lo passo, così.
0: Ah, va bene.
1: Sicuramente non stanno le cose, perché io posso andare, mi sono scocciato.
0: Sì, hai ragione. Beh, questa storia sta diventando un po' stantia, devo dirti la verità.
1: Zlatan! Pronto.
0: Stai a Los Angeles con Zlatan. Ah, salve Zlatan, ciao Ibra.
2: Buongiorno.
0: Ibra, buongiorno, buongiorno Ibra. No, Ibra,
2: chi sei tu? Cosa vuoi tu?
0: No, no, io voglio. Ibra, vuoi liberare Max, per favore? Che dobbiamo
2: ufficiare. Io faccio quello che voglio.
0: È vero, hai ragione. Lo so.
2: Io sto a Los Angeles, tu chiami me notte qua, ma chi
0: no, sei? Io non ho chiamato, è che Max che ha chiamato a me, io no. Non c'entro niente, Ibra. Scusa, non ho capito.
2: Zlatan. Zlatan numero uno.
0: Sì. Ma quando giocava a Milano, no,
2: anche oggi numero uno,
0: ma mica tanto.
2: Io oggi ostaggio di Max, lo libero quando
0: è libero, le ha. Ma liberalo, perché sta andando in esaurimento, sta andando in depressione.
2: Te lo ripasso. Pronto, ciao Luca, aiutami, non ce la faccio più.
0: Max, vedete di risolvere questa situazione, dateci aggiornamenti in tempo reale. Per
2: favore. La sua registrazione vuole, perché c'ho alcune cose da fare.
0: Vai,
2: asciutto, Spagna, capoverda, si può sentire.
0: Sì, e poi vediamo come va a finire.
2: 3-4 gol, vai.
0: Max, dacci aggiornamenti domani in tempo reale, noi in esclusiva con Kiss Napoli dobbiamo avere
2: domani dovrebbe venire pure Luciano qua a Los Angeles, sì. È stato invitato da
0: Spalletti,
2: da Aurelio, facciamo tale quel cufaccio di fonte,
0: va bene, facciamo
2: tale quel cufaccio di fonte,
0: va bene Max, no. Grazie, ciao, salutaci a Ibra, salutaci a Ibra. Beh, abbiamo avuto questa esclusiva, sono insieme a Los Angeles Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Buon mondiale a tutti i grandi, per il momento mi hanno deluso e faccio i complimenti al Marocco e al Giappone che mi hanno colpito, però faccio il tifo per l'Argentina. Massimo Paz, buongiorno fratelli in fede azzurra, intanto sto Japan, prenderei Kubo, Antonio Dall'Ausia. Beh, Kubo è un giocatore, mi sembra che giochi ancora nel Real Sociedad se non sbaglio. Dario dalla Catalogna, che salto di qualità avete fatto da quando vi chiamo Allegri? Vabbè ragazzi. Poi il nostro amico amabile vuole sapere novità sulla prima pietra. Ho letto che ci sono degli approfondimenti su Pozzuoli, ma insomma è un argomento che quando si svilupperà lo tratteremo. Dopo l'ennesima prova calcistica McTominay, quando lo blindiamo? Salvatore, hai ragione, il rinnovo di McTominay è necessario. Gli amici della taralleria napoletana, stamattina prepariamo taralli al formaggio, saluti da Gennaro, Giuseppe e Ilario, se può fare gli auguri al piccolo Vito in arte cocchino e onomastico, per l'onomastico auguri, saluti anche a Francesco rappresentante Alessandro Ermo da Barra. Non è una notizia ma una speculazione, ricordando che anche il Milan per il centenario cambiò il budget introducendo lo scudo con scudo bianco, potrebbe De Laurentiis reintrodurre il Corsiero del Sole? Non lo so, non ti so dire. La maglia sarà presentata il prossimo 6 luglio, la maglia del centenario. Non lo so, devo dirti la verità. Non è un argomento. Attenzione, mi sembra che ci sia Guido in linea. Se non sbaglio, c'è Guido.
3: Buongiorno, Gianluca.
0: Oh, che piacere, Guido, come è andato questo?
3: Buon inizio settimana.
0: Anche a te, Guido.
3: Tutti i tifosi del Napoli.
0: Spero che tu sia un po' più tranquillo stamattina.
3: Sì, sono tranquillo, sì.
0: Le notizie, insomma, stanno arrivando. Il Napoli. Vabbè. Buati, l'hai visto Buati?
3: Saluto a Sofia, Giorgio, Antonio, sì. E Felice, tutti i tifosi di Napoli, alla famiglia Maria di Casorio,
0: sì.
3: E poi un saluto particolare a Antonio dalla Florida, che ci segue sempre.
0: Dalla Florida, Antonio dalla Florida.
3: Ci segue sempre, si registra la trasmissione e poi l'ascolto, perché stanno in dietro con i...
0: certo, c'è il fuso orario. Scusami Guido, ti piace Buati?
3: Sì,
0: visto un bel giocatore, 18enne del Marocco.
3: Ma io ho visto le due partite che mi sono un pochino piaciute, è stato il Giappone con l'Olanda.
0: Sì.
3: E poi il Marocco.
0: Buadì è un centrocampista del Marocco, molto bravo.
3: Partite. Che hanno voglia di giocare, sono più forti.
0: Insomma.
3: Noi facciamo ridere proprio, mamma.
0: Ma noi non ci siamo, l'Italia non ci sta.
3: I giocatori italiani, senza voglia e sono scarsi. Mamma, come sono scarsi?
0: Vabbè, siamo scarsi.
3: Pensano solo ai sordi.
0: Ecco qua. Va bene Guido, questa dovrebbe... Hai sentito prima Allegri, ci ha chiamato, sì, l'hai sentito?
3: Sì, ho visto, speriamo questa Allegri ci faccia una bella stagione in allegria.
0: Va bene, tuo nipote dorme?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, è stato meglio. Ce lo saluti. Ce lo saluti. Fai la guardia al nipotino. Ce lo saluti, poi quando si sveglia presto ce lo passi, poi, così lo saluti.
3: Quando si sveglia per 10, a volte le 9. E mo' ieri hanno fatto la processione qui. È un po' stanco.
0: Si stanca la processione. Pure lui ha fatto la processione.
3: È fatta la processione del cubo si dorme.
0: Aspetta, che
3: parte da qui e arriva a termine.
0: Aspetta, Guido, un attimo. Rimani un attimo in linea. Abbiamo chiesto Felice ancora di nuovo in linea dall'altra parte. Felice, ci sei?
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno Anno Guido.
3: Buongiorno Felice.
0: Buongiorno. Volete fare
4: un nipotino meraviglioso?
0: Sì.
3: Grazie anche a te, Felice, a te e a tutti.
4: È un mio bambino, porca miseria.
0: Allora, parlate una alla volta. Per favore, volete fare una disamina tecnica su queste prime giornate del mondiale?
3: Tra Guido... sono queste quattro partite che sono le
0: che più cosa più vi ha colpito? Cosa vi ha colpito di questo inizio del mondiale? Sento Felice, poi anche Guido. Cosa vi ha colpito?
4: Il Giappone.
0: Vi ricordi c'è qualche giocatore del Giappone che ti ricordi, Felice?
4: Sono nomi strani, Gianluca.
0: Vabbè, ricordiamone.
4: L'italiano non è che.
0: Sì, ricordiamone qualcuno, cioè voglio dire.
4: È quello Copo.
0: Era Cubo. Sentiamo. Sentiamo Guido se si ricorda qualche giocatore del Marocco.
3: No, c'è quell'altro. Ma c'è quello lì che gioca pure in Europa, dove gioca.
0: In Europa? Sì, quale? Nakamura?
3: Bravo,
0: Nakamura
3: che è forte.
0: Nakamura è forte. E tu Felice ti ricordi qualcuno
4: Nakamura,
0: invece del
4: Nakamura?
0: Qualcuno del Marocco te lo ricordi?
3: Un sacco,
0: ricordiamoci.
4: Dalla bacia alla padella.
0: Dalla braccia alla padella. Vogliamo ricordare qualcuno, insomma, giocatore del Marocco, Duabi?
4: McTominay, grande fratellone.
0: Ma quello è della Scozia.
3: Ha vinto la Scozia.
0: Vabbè, qualche giocatore del Brasile.
4: Stasera vediamo un grande De Bruyne.
0: De Bruyne, va bene.
3: Ma quello se fa un bel campionato e non se ne va da Napoli.
0: Speriamo.
3: Non se ne va, però si deve fare un campione buono.
0: Buona giornata, ragazzi, grazie, grazie Guido. Ciao a tutti.
4: A Sofia, a tutti quanti. A Napoli.
0: Avete sentito i nostri esperti del mondiale, dovremmo fare, Simone Penso, la rubrica del mondiale con Guido e Felice. Penso che sia un'idea assolutamente percorribile. Sì, non hanno giocato Yoko Poco, ma Yoko non c'era in campo. La Germania si è candidata per la finale, Luigi da Mantova, credo che sia molto presto. Allora Guido e Felice, la trasmissione ti sfugge di mano, no, assolutamente li amo. Come non citare il mitico Ziyech del Marocco, mamma mia che giocatore, e poi con due buone semente facciamo un gran campionato, ce lo scrive Felice Gelson da Norimberga. Allegri mi sta talmente antipatico che pure l'artista che lo imita, a cui va comunque il mio rispetto, è insopportabile. Vincenzo, pensate di Vincenzo. Poi c'è Alessandro da Materdei, noi a Napoli non abbiamo bisogno di Boadì perché abbiamo già il fratello maggiore Boateau, che non so chi sia. Luca, dopo devo andare a Montefalcione per lavoro, avrei un sogno, quello di conoscere Felice. Incredibile. Vabbè, ma guarda Luca, vai a Montefalcione, chiedili Felice, ti indizieranno dove sta. Fiducioso dell'arrivo di Allegri, dopo aver ascoltato la voce del mister di Zlatan, forza Bar dello Sport, buon caffè, ce lo scrive l'amico Angelo. E poi la falegnameria di Casoria, forza Napoli, secondo me nel mondiale li vincono gli Stati Uniti. Gli USA insomma hanno fatto un ottimo avvio di campionato. C'è Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio.
5: Avvocato, volevo chiedere, diciamo, cosa ne pensava delle dichiarazioni di Infantino.
0: Tristi, una battuta sbagliata, una scivolata.
5: Andando a vedere questo mondiale a 48 squadre, lui dice addirittura a 64.
0: No, ma è allora,
5: veramente la prima parte.
0: Ma sai Antonio, la tristezza sai qual è? Che prevale anche dall'aspetto sportivo la questione politica, no? E l'allargamento a 48 squadre significa avere i voti in più. E la stessa cosa il pensiero di andare a 64, ma poi va a finire che ti trovi delle partite contro il Curaçao, col Capoverde, con la Tunisia.
5: Senza senso.
0: È un peccato. Va bene.
5: Avvocato, invece Boadì mi sembra un po' Fellaini del
0: Boadì, sì, me lo ricordate quello con i capelloni grandi. Vediamo. Ragazzi, vediamo la riconferma. 18 anni, tanta roba, è un bel giocatore sicuramente, ma la valutazione, la ipervalutazione di 45 milioni già la dice lunga sull'aspetto, giocatore dell'Il.
5: Avvocato, è l'ultima cosa.
0: Vai.
5: Vabbè, avete visto, per dire, come i calciatori nell'anno del mondiale si prepara. Pulisic, che nel Milan nella seconda parte ha fatto praticamente niente, è arrivato al mondiale ed è in perfetta forma.
0: So,
5: i giocatori, io penso che nell'anno del mondiale ognuno pensi a...
0: No, c'è l'aspetto, ci sono due aspetti negativi. Prima dell'anno del mondiale e poi quando tornano dal mondiale, che insomma ci vuole un po' di tempo. Grazie Antonio, ti abbraccio.
5: A te, buona giornata.
0: Allora, sono Simone Di Rosa della pasticceria Albino, collega di Ciro Montefusco. Noi tutti dello staff Albino siamo convinti che Luca si giocherà il posto con Olium del Lukaku. Bah, insomma ragazzi, per carità. Baudì, centrocampista Marocco, che forte, sì, lo sappiamo. Gaetano da Pomezia. Calcio mercato, Boadi, centrocampista del Marocco, mostruoso. Beh, ragazzi, è andato sotto la lente di ingrandimento. Max sembra Thomas Müller quando faceva il cinese, Nicola da Castelfranco Emilia. Da quando Allegri chiama mi sta diventando simpatico. Più che Allegri sembra che abbia una paralisi, Vincenzo. E poi buon inizio settimana anche dall'amico Marco Ballicu. E poi Gianluca, buon inizio settimana a te e a tutta Kiss Kiss Napoli. Grazie. Antonio da Pozzuoli, sempre molto affettuoso. Stamattina Allegri... Sì, Allegri no, ha già fatto un infortunio, mi sono tagliato mentre facevo la barba, Roberto da Modena. Ciao Gianluca, buongiorno, vorremmo fare gli auguri alla nostra nipotina Enza, che tifoserà il Napoli, per il suo compleanno. Tanti auguri dai nonni Enza e Antonio. Ci vediamo presto ad Amalfi, ma con grande piacere, il mio amico Antonio a Bagnara. Vado intanto da Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno, buongiorno a lei.
0: Buongiorno caro Giuseppe, eccoci.
6: Avvocato, ma la prima mattina... Cioè, Antonio,
0: guida
6: Felice, stavo male.
0: Ragazzi, voglio dire, io è una casualità, no? Hanno chiamato Guido e Felice insieme, li ho fatti salutare, poi sono i nostri due che si vogliono.
6: Se voglio... Beppe, devi a Berlino.
0: Sì, però io adesso utilizzerò Guido e Felice per diciamo così la pagina dei mondiali, insomma, faranno il commento ai mondiali, Guido è Felice, insomma, mi sembra che sia un accrescimento per la nostra trasmissione.
6: Vabbè, avvocato, ma volevo dire una parte di questo mondiale, perché la vedo senso, se le tappi squadre, se il mondiale era bello, per me devono stare le regine, come devo spiegarvi?
0: Ti ascolto, per te?
6: Per me devono stare le regine nel mondiale, tipo le squadre.
0: L'ho capito, lo so, ma ti
6: non
0: ripeto, a 48
6: non ho la qualificazione.
0: Ma 48 squadre, a 48
6: squadre è troppo.
0: È così, purtroppo ragazzi, siamo obbligati, i primi turni saranno veramente estenuanti.
6: Io andiamo di vedere una partita.
0: No, due partite sono state discrete. Brasile-Marocco e Olanda-Giappone sono state due partite, insomma, mi sembra assolutamente a livello.
6: Ho sabato di mezzanotte, sinceramente parlando.
0: Ho capito, figlio mio, si gioca in America, negli Stati Uniti, in Messico,
6: vabbè,
0: in Canada.
6: Ora parliamo del nostro Napoli, aspettiamo questa firma di Allegri con ansia.
0: Va bene, vediamo, la firma di Allegri arriverà. Questa potrebbe essere la settimana buona. Potrebbe essere.
6: Scusi, avvocato, che dire una cosa, non so da mio padre che la seguita della stima. Salvatore,
0: grandissimo papà di Giuseppe, lo salutiamo con affetto, grazie per il tuo la tua fedeltà d'ascolto. Ti abbraccio Giuseppe,
6: grazie,
0: alla prossima.
6: Forza Napoli, salve.
0: Un abbraccio. Dimmi la verità, da piccolo dai tuoi genitori non ti hanno mai mariato i famosi zoccoli Schultz? Ma chi è questo? Vabbè. Buongiorno grandi Guido e Felice, Bibi e Cocò, sembravano Paola Casal Principe. Per me non c'è nazione, esiste solo il Napoli mondiale. Domenico da Reggio Emilia. Manca un mese al raduno di Allegri, ancora non ha firmato, non si sa chi resta, chi viene, tutto in alto mare. Enzo da Quarto, non è proprio così. Yoko Poco Maioko è entrato nel secondo tempo. Che ne pensi dell'idea della permanenza di Anghissa? A parte Italia, rischio infortunio del nuovo avanza di Mancini. Adele, guarda, non ti so dire su Anghissa, dobbiamo capire innanzitutto quelle che sono le idee di Allegri, ragazzi, e su questo non c'è dubbio alcuno. Anghissa ha ancora un anno di contratto, il Napoli l'ha esercitato questo anno di contratto con il rinnovo, vedremo che cosa succede. Poi c'è Enzo Castaldo da Sant'Antimo, che chiede delle notizie di Pierpaolo Marino, se è nuovo direttore del Bari. Ho letto, ma non ti so dire, non seguo le vicissitudini del Bari, so che ha dei seri problemi per lo stadio, ho saputo. E poi Tonino Mommo, il criterio delle qualificazioni europee non può essere che se sbagli una partita sei fuori, hai ragione, ricordiamoci che l'abbiamo vinta tutta tranne con la Norvegia, sono state penalizzate le formazioni europee, anche la Nigeria è stata penalizzata. in favore, ribadisco, non ce l'ho con il Curaçao, non ce l'ho con il Capoverde, non ce l'ho con la Tunisia, per carità, però insomma mi sembra veramente assurdo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
7: Buon
0: dia. Amico mio, carissimo, ben trovato, come stai? Eccoci.
7: Benissimo, bene, ti ascolto, sto sempre bene.
0: Sono felicissimo, grande Antonio, sono felicissimo, eccoci qua. Anche tu hai seguito lo speciale dei mondiali di Guido e Felice con i giocatori ovviamente del Marocco.
7: Sì, bello ascoltarli.
0: Antonio, dici tutto, vai.
7: Dici. Io sto guardando qualche partita,
0: sì.
7: Ho visto il Brasile l'altro giorno, chi mi ha impressionato non è stato neanche il Brasile ma è stato il Marocco.
0: Il Marocco con questi giocatori
7: veramente una gran bella squadra, non me l'aspettavo. Pressi in alto, nel primo tempo soprattutto non ha fatto proprio giocare il Brasile.
0: No, ma infatti ci sono grandi polemiche in Brasile per Ancelotti, il pareggio, ma il Brasile deve ringraziare il signore che ha pareggiato.
7: Lei deve capire una cosa, in Brasile si vive di una forma di calcio dove si insulta facilmente l'allenatore, che là lo chiamano burro, no?
0: Burro?
7: L'asino, burro, sì. E lì c'è
0: però un'icona con Ancelotti, chiamarlo burro insomma non mi sembra proprio il caso.
7: Ma in Brasile è così, perché non fanno quello che vogliono i tifosi, così. A me quello che mi lascia più perplesso del Brasile è che non ci sono più i campioni che c'erano una volta e la gente forse non vuole capirlo.
0: Mancano i giocatori, oltretutto Neymar è stato richiamato, Neymar che insomma non mi sembra il massimo.
7: Neymar cosa può fare?
0: Infatti
7: A mio vedere è un ex giocatore, poi è molto polemico, ho visto le partite del Santos, perché io sono molto legato al Santos, per vicissitudine familiare, per mio suocero era tifoso, allora mi vedevo sempre le partite insieme a lui quando era vivo. E niente, il Neymar è un ex giocatore.
0: Oltretutto viene da un infortunio, quindi vediamo che cosa.
7: Infortuni continui. E se si vogliono insomma attaccare a Neymar per vincere il campionato la vedo un po' tosta.
0: Vediamo Antonio, lo seguiamo comunque in attesa dello sviluppo delle situazioni in casa Napoli tra mercato e firma di Allegri. Questa settimana potrebbe essere quella utile. Antonio, ti abbraccio, grazie sempre del pensiero.
7: Mi fai fare una domanda?
0: Come no?
7: Se mi rispondi diretta.
0: Vai Antonio.
7: Riguarda Scione, si sa qualcosa questa inchiesta, se continua, se non continua?
0: Di chi? Quale inchiesta?
7: Sull'Inter di
0: Ascione
7: che aveva fatto.
0: No, vabbè, la questione degli arbitri, guarda, è stata una delusione clamorosa, per carità. La procura sta continuando a fare le sue indagini, ma insomma credo che questa volta non ci abbiano azzeccato, insomma una questione soltanto arbitrale, hanno fatto esplodere un caso che.
7: Un abbraccio a te.
0: Ciao.
7: Tutta la famiglia di
0: grazie amico mio. Saluto un po' di amici prima della pubblicità, non dimentichiamo che il Marocco 2 mesi fa ha giocato la Coppa d'Africa, quindi arrivano lontano, cioè che sono in forma. Non dimentichiamo il Marocco è il semifinalista degli ultimi mondiali, hai ragione Francesco, è arrivato alle semifinali, no ragazzi, ma il Marocco è tanta roba. Ho scoperto che il Napoli è l'unica società ad aver giocato un mondiale nell'anno del primo titolo dell'Italia alla finale del terzo e quarto posto. L'Austria giocò con la maglia del Napoli, Giuseppe da Marigliano, carina. Puoi fare un saluto a tutto lo staff Funeral Trade di Scafati, qui si vendono. Mamma mia. Vabbè, le casse, vabbè. Saluti a tutti, Sasa Club Napoli Dios. Simone, con questo saluto andiamo un attimo in pubblicità. Chiedo a Sasa di avere un attimo di pazienza in linea. Arriviamo subito con il bar dello sport a tra poco.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Entrati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
13: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
14: La risposta è sempre Daily.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 9 alle 10, il nostro classico appuntamento. Simone Zagaria è pronto in cabina di regia come sempre per accogliere i vostri interventi in diretta allo 081 546 6873. C'è Sasarri, subito da lui. Ricordo anche il numero di WhatsApp, ne arrivano tanti insieme al WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, 342 000 100. Ci ricordano i nostri amici che il Marocco ha tutti i calciatori che sono nati praticamente in Europa, che giocano in club europei. Ce lo scrive Walter, poi c'è Maurizio: potresti spiegarci il regolamento dei mondiali, ma le terze cosa fanno, un turno in più rispetto a cui si qualifica primo e secondo? Ti sono grato, sono tanti gironi, ci saranno, c'è un turno in più, cioè nel senso ci sono i sedicesimi di finale, pensate voi, si arriva a 32 squadre, poi insomma sarà estenuante davvero. Infatti è iniziato l'11 giugno, finirà il 19. Ti ascolto in podcast, è troppo simpatico il nipote di Guido, la nostra amica Martina, ma stamattina dormiva. E poi, avvocato, voglio fare i complimenti al Gladiator per la vittoria playoff eccellenza contro il Taranto. Carnevale la Juve, si dovrebbe essere ufficializzato oggi. È successo davvero incredibile. Il Gladiator ha fatto questo grande successo all'ultimo secondo con il Taranto. A Taranto c'è stata poi una reazione del pubblico davvero vergognosa nei confronti dei giocatori, incredibile quello che è accaduto. Sasà, vengo da te, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno,
16: caro. Lo sapete che vi voglio troppo bene, no?
0: Ma Sasà, per me è una gioia, ti ringrazio di cuore, ti abbraccio forte.
16: Avvocato, dopo una giornata al mare, il lunedì, sapete, ne proprio più scucciando.
0: È vero, stamattina si fa un po' di fatica a riprendere.
16: Pensieri chiamati.
0: Grazie. E ne siamo felici, ne siamo felici. Poi.
16: Avvocato. No. La prima cosa che voglio chiedervi, sì, ma anche sta è un pupillo di Allegri che lo voleva con la Juve?
0: Beh, più che pupillo, insomma, visto che non l'ha mai avuto, diciamo così, è un prospetto.
16: No, che gli piace.
0: Sì, è un prospetto da un punto di vista.
16: Allora potrebbe rimanere, avvocato.
0: Ma credo che sia la volontà di Anghissa, e dobbiamo capire che cosa vuole fare, perché Napoli.
16: Ma io non lo sto capendo più dall'infortunio, avvocato.
0: Vabbè, dopo l'infortunio.
16: Ma l'infortunio è andata spettacolare.
0: Ho capito, poi si è fatta male. È tornato che era una sorta di fotocopia dell'Anghissa che conoscevamo. Ma il problema è sapere. Il problema è capire Anghissa se rinnoverà o meno il contratto. È in scadenza, cioè l'ultimo anno di contratto. Mo, o il Napoli lo tiene in scadenza perché lo vuole Allegri, ma non mi pare che sia il caso. O lo vende o gli rinnova il contratto, sono tre le formule, insomma, voglio dire, non ce ne sono alternative. Certo, rinunciare ad Anghissa è quello che ricordiamo noi, non è una cosa semplice, però insomma, dobbiamo capire che cosa succede e soprattutto
16: un'altra
0: quello
16: cosa, avvocato. Bremer, sì. È vero che si parla dell'Inter?
0: Non lo so se l'Inter o qualche squadra anche estera
16: non andrebbe bene a noi.
0: Secondo te Napoli si piglia Bremer? Napoli è su Ghila, lo sapete, il centrale difensivo della Lazio. Ma guarda, io su Ghila ci punto molto, non è perché il nome è gettonato, ma l'abbiamo visto, un giocatore davvero molto interessante. E oltretutto la Lazio è costretta, un po' come ha fatto il Napoli a gennaio, non poter fare il mercato, a fare il mercato a saldo zero. Per fare mercato deve vendere, e quindi Ghila potrebbe essere un, poi lui vuole venire a Napoli, a me mi sembra sicuramente. Poi è tornato anche Rafa Marin, ricordatelo, torna anche Rafa Marin, okay, dopo un ottimo campionato. Grazie Sasà, ti abbraccio.
16: Okay, fare mille anni che inizio campionato.
0: Vabbè, ci vorrò poco tempo. Un attimo di tempo. Calma. State calmi. Ciao, Sasà. Poi che ce ne frega del mondiale, sto ancora festeggiando la clamorosa vittoria di Hamilton in Ferrari, ragazzi, ieri una pagina bellissima, re Lewis Hamilton, prima vittoria in Ferrari, bellissima gara, è stato veramente molto emozionante. Fratelli in fede azzurra, intanto Stu Japan prendere Kubo, anche lui come ha detto Felice che si chiamava Simone, non mi ricordo che ha detto Felice. Con Guido e Felice stai allestendo una redazione mondiale, se avanzassi un po' di spazio in termini, tienimi presente l'amico Nino Nicois che saluto con affetto. Vedere che ci sono squadre al mondiale come il Curaçao e non l'Italia fa molto male, spero che di competenze i giocatori stiano vedendo con il mio stesso magone. Un saluto da Mario. Ti saluto Mario, ma vedi che qualche cosa accadrà, cioè ribadisco, l'aspetto qualitativo è davvero incredibile. Buongiorno amico mio, buon caffè a tutti da Patrizio da Napoli. Allora, sei più contento se il mondiale di Formula 1 lo vincesse Kimi Antonelli o Lewis con la Ferrari? Bella domanda, sai che mi hai messo in difficoltà? Ciro in smart working. Beh, sai, voglio dirti, Kimi Antonelli, questo ragazzo di 18 è fenomeno, oltre alla macchina forte, fenomeno, vero? È italiano, quindi ci fa piacere, però insomma a 41 anni il mondiale, Simone, il mondiale di Lewis Hamilton con la Ferrari, tornare a vincere un mondiale sarebbe, beh, però hai fatto una bella domanda, mi hai messo in difficoltà. Alberto, buongiorno.
17: Buongiorno avvocato, buon inizio settimana a tutti e sempre forza Napoli. Ragazzi, speriamo che Allegri questi giorni verrà confermato.
0: Vabbè Alberto, ma mica ti devi preoccupare, cioè non è che dovete stare calmi.
17: Io ho la testa con lui in testa e i suoi progetti. Avvocato, le fare un saluto al Club Napoli di Modena, che
0: come no,
17: abbiamo organizzato una festa e chiusura anno,
0: sì?
17: A ringraziare il presidente Luigi e tutto il suo staff.
0: Ah, mi piace questa cosa.
17: Da Napoli.
0: Ah, bene.
17: Adesso tutti arriviamo il 25 luglio.
0: 25 arrivate gli ultimi due giorni. Bene, bene.
17: Il 25.
0: Bene, sono contento.
17: Abbiamo programmato.
0: Bene, sono contento.
17: Sempre
0: bene.
17: Forza Napoli.
0: Grazie.
17: E un saluto a tutti, Domenico, alla Inna, Felice.
0: Bene.
17: Ignazio,
0: grande Alberto.
17: Settimana a tutti.
0: Sì, dai Ignazio, gli ultimi tre giorni non l'ho sentito, mi preoccupa un po', vediamo un pochettino, speriamo che richiami. Allora, se questo mondiale sembra assurdo, il prossimo sarà peggio. Sei nazioni, Marocco, Portogallo, Spagna, Uruguay, Argentina e Paraguay dall'8 giugno al 21 luglio con totale strafalcante dei campionati nazionali. Beh, no, ma non credo. Marocco e Uruguay, Argentina e Paraguay, cioè fanno il, non credo. Mondiale un po' piatto al momento. Kubo dal Giappone, gioca con Real Sociedad, mi sembra un bel giocatore. Claudio D'Amsterdam è quello più votato, oltre 2AB. Allegri intervistato da Felice, sarebbe il massimo. Alfredo da Nettuno, poi Ghila e Solé e non ci segna più nessuno. Giovanni, ma Solé credo che vada all'Inter, attenzione. Poi Kim, che fine ha fatto? Beh, sta giocando con la Corea. Poi tifare Ferrari è come tifare Juve, ci scrive Paolo. Poi c'è Luca da San Marco che ci manda un messaggino, un saluto. Chi è Kubo di Kubrick? No, non è lui. Oh, che bello, Ornella a telefono. Ornella, come stai?
18: Ciao Gianluca.
0: No, che piace.
18: Purtroppo Gianluca non benissimo,
0: mi
18: di là dei miei problemi, ho perso papà.
0: Pure, mamma mia ragazza mia Ornella, va bene, Ornella, io sono felice di sentirti, il solito abbraccio da parte di tutto il bar dello sport che ti vuole bene, che ti vuole bene, che ti vuole bene, lo sai.
18: Grazie, anche io voglio bene a te, a tutta
0: grazie.
18: La redazione, a nonno Domenico,
0: i mitici.
18: Domenico, Giorgia, Sofia.
0: I mitici, e noi vogliamo bene a te, Ornella.
18: Grazie Gianluca.
0: Se l'abbraccio, il pensiero, l'affetto del bar dello sport in questo momento,
18: grazie,
0: di tua grande difficoltà, ti può dare.
18: Sono giornate difficili.
0: È molto difficile, un po' di sollievo.
18: Sono rimasta completamente su.
0: Ci dispiace, Ornella, ci dispiace. Però siamo qua, siamo al bar, accendi la radio, siamo con te, ti salutiamo, grazie. Vedrai che subito dopo la tua telefonata adesso ti leggerò tutti i messaggi di saluti da parte degli amici del bar dello sport, che ovviamente sono vicini a questo tuo momento molto particolare e al quale ti abbraccio.
18: Gianluca, si tenevo a
0: è fatto bene, dobbiamo condividere purtroppo anche i momenti non piacevoli come il tuo in questo momento.
18: Grande padre Federico.
0: Grazie Ornella. Grazie. Ti raccomando, chiamaci quando vuoi. Forza Napoli, e chiamaci quando vuoi. Il Forza Napoli anche nei momenti difficili. Allora, Biagio da Scafati, stanno pianificando Allegri e Marna in attesa della firma, dietro le quinte, le cessioni, bisogna aspettare il ritiro. No, stanno lavorando, Biagio, stanno lavorando. Allora, Ornella, ascoltami, c'è Patrizio, forza Ornella, poi, buongiorno, forza Ornella anche da Ciro in Smart Working, e poi sentite condoglianze a Ornella da parte di Luigi da Mantova. E poi Hamilton, da quando si è fidanzato con la Kim Kardashian, ha cambiato passo, continua a tirare, vince, allora va bene. Gennaro da Caserta, un abbraccio a Ornella anche da Lello da Pianura. Simo, non lo facciamo il Festival Bar dello Sport, dopo la telefonata di Ornella non mi va. Chiedo scusa, chiedo perdono ai nostri amici che ci hanno inviato... veramente mi dispiace molto, scusami Mauro, scusami Federico e gli altri, perdonatemi, non me la sento, spero che possiate condividere il mio pensiero, non mi va. Forza Ornella, ti sono vicino. Chiara da Torino che ti saluta, coraggio anche da Roberta e tutte le nostre donne, ti siamo vicini tutti Ornella, anche Salvatore da Cagliari. La forza e la grandezza della tua trasmissione è tutta nella telefonata di Ornella. Grazie, insomma, rispetto per il giovane Kimi Antonelli, ma la Ferrari è la nostra squadra del cuore. Forza Ornella, ce lo scrive anche Maurizio da Bologna. Ornella, quando vuoi, un po' di sana compagnia è sempre utile. Anche Gerardo che ci scrive, vedi, donna Ornella, immediatamente si sveglia tutto il bar dello sport ed è vicino a te. Allora, Boadì è un bel giocatore, secondo lei è realmente raggiungibile dal Napoli? 18 anni, Gianni, sarebbe un grande investimento, ma ripeto, non è questione raggiungibile, è che già vale oltre 40 milioni, attenzione, già vale Boadì oltre 40 milioni, stiamo parlando davvero, il tempo è incredibile. C'è Daniele in linea, Daniele, buongiorno.
19: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro.
19: Innanzitutto un abbraccio ad Ornella.
0: Grande Ornella, eccola, vai.
19: Poi, vabbè, volevo fare un intervento, ma non lo faccio più.
0: No, dimmi. No, Ornella, ci ascolta, dai. No, torniamo.
19: Questi due secondi per fare i complimenti per non aver fatto il sport, ma per la vostra sensibilità e quant'altro.
0: Ma no, io ti ringrazio di cuore Daniele, ma è tutto normale, cioè insomma dopo la telefonata di Ornella insomma non mi sembra,
19: vabbè, diciamo, non lo so, non penso che è da tutti, voi siete veramente una grande persona,
0: grazie.
19: Tutti i giorni, ma non vi chiamavo da parecchio
0: e mi fa piacere, e tornaci a chiamare, però
19: siete grande.
0: Cubo, ti piace Cubo, ti piace Cubo, e stamattina c'è Cubo che è votatissimo, grazie Daniele. Alla mia omonima dico forza da Ornella, ecco, da Ornella che ci chiamano. Buongiorno, chi si lamenta della presenza del Curaçao ai mondiali? State certi che con la nostra nazionale contro la Germania sempre 7-1 sarebbe finita? Ma no, dai. Stasera ai Pontirossi che manda un bacione di conforto alla nostra amica Ornella. Vabbè, l'Italia mica perde 7-1 con la Germania, dai ragazzi. Un abbraccio alla signora Ornella e condoglianze. Poi c'è Alberto da Bologna che ci scrive: grazie Gianluca, pensavo la stessa cosa. Poi ti sono vicina, ti capisco, anch'io ho perso mamma a novembre, nostra amica Ornella. Vabbè, l'Italia mica perde 7-1 con la Germania, dai ragazzi. Un abbraccio alla signora Ornella e condoglianze. Poi c'è Alberto da Bologna che ci scrive: grazie Gianluca, pensavo la stessa cosa. Poi ti sono vicina, ti capisco, anch'io ho perso mamma a novembre, la nostra amica Carmela, tut,

0: la gara adesso stamattina, ovviamente, a far sentire ad Ornella, ma non c'è bisogno, perché Ornella lo sa che noi gli siamo vicini. Un bacio a Ornella anche da Bruno Amabile, anche Salvatore Piccolo è bravo, dice Cornetino, coro napolitana, o coro napolitana. Che ne pensi se il Napoli prende Ghila e trattiene uno tra Marin e Marianucci con il sostituto di Juan Jesus? Poi al posto di Elmas bisogna trattenere Cajusto. E al posto di Anghissa prendere Rios, Ricard o Attà. Cederei Luca e Lang e prendere Ceballos, Norton Caffi. Una corsia per tre, eh? C'è Norton Caffi, c'è Dodò, c'è Calailia. A me piace Calailia, ragazzi. In porta Covar, via Milinkovic. Salutami zio Eugenio e Carmine che ti seguono. Vittorio da San Valentino, praticamente ha fatto tutto il mercato del Napoli. È interessante Rios, se dovessi andare via da Anghissa, sì, sono d'accordo con te. E se prende Ghila, uno tra Marin e Marianucci potrebbe sicuramente restare. Allora c'è Francesco in linea. Francesco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, caro.
1: Volevo collegare a quell'argomento di Boadì e volevo dire, ma scusami, io sento dire una stella, un grande giocatore, ma che ha fatto di strano sta la partita? Cioè, non ha fatto un tiro in porta. Non lo so, già che comincia a dire 40 milioni, 50 milioni. Il problema in Italia è che noi tendiamo a giudicare il giocatore a dire una stella basandoci sulle statistiche. Ha fatto il 90% dei di passaggi, ha fatto i recuperi palla, ma cioè, la stella c'erano Baggio, Totti, già grandi gol. Cioè, io voglio capire, uno dice una stella quando fa un grande gol.
0: Franci, però
1: Napoli noi abbiamo avuto Maradona, non è che guardavamo i possesso palla, i passaggi riusciti.
0: Non facciamo paragoni.
1: Bisogna andare un po' pianino quando si dicono.
0: Ok, però non facciamo paragoni. Sì, ma figurati Francesco, mi fa piacere che sei intervenuto. Si parla di Boadì perché succede sempre ai mondiali che vengono fuori giocatori che tu praticamente non conoscevi, ma che nell'ambito invece calcistico già si conoscono. Boadì gioca nel Lille, c'ha 18 anni, già c'ha una valutazione, insomma è la sorpresa quella di rendere pubblico il suo valore, ecco, questo è il discorso.
1: È un po' mediatica la cosa, perché io mi ricordo James Rodriguez fece un grande gol a un mondiale, andò a Real Madrid, ma perché fece quel grande gol, non perché aveva la percentuale di passaggi, perché fare gol è una cosa difficile. Ti saluto.
0: Grazie. Ciao. Francesco, grazie, vedi Francesco. Ecco, i paesi organizzatori del 2030 sono Spagna, Portogallo e Marocco, grazie Giovanni. Gianluca, vale già 50, è destinato a crescere Boadì, invece a Ornella siamo tutti vicino a te, un grandissimo abbraccio Dadà, il nostro amico Dadà. Poi se Montella non è capace di trovare il posto negli 11 a Ildiz e l'allenatore della Bosnia fa lo stesso con Alibegovic, sai cosa significa? Che pure Salvatore 73 cuore azzurro da Marano può allenare Emilia. È un complimento ovviamente per Salvatore. Beh, però ti posso dire una cosa, su Alibegovic ti do ragione Emilia. Ildiz avevo letto che non era in grandi condizioni, perciò non l'ha fatto partire titolare, quindi su questo mi sembra abbastanza chiaro. Un abbraccio Ornella anche da Ivan da Volla, anche a Enzo da Quarto, non mollare Ornella. Avvocato, io i mondiali farei un anno le qualificazioni, tutte le squadre mischiate, l'anno successivo le fasi finali. Gianluca da Mandello Lecco. Boadì era già nei radar delle italiane da qualche anno, Giuntoli voleva portarlo alla Juve ed anche Fonseca lo aveva richiesto al Milan, avendolo fatto esordire in Ligue 1 a 16 anni. Ecco, vedi Fonseca, allenatore del Lille. Anche Ted dalla Scozia ti abbraccia, grande Ornella. E poi forza e coraggio Arturo dalla Svizzera. Beh, insomma, le sentite condoglianze anche non mollare, un abbraccio forte, ti siamo vicino. Il Pidio pure ti saluta. Bernele, hai ricevuto come non, ma non avevo assolutamente dubbi, questa grande ondata di affetto da parte di tutto il bar dello sport. Allora noi ci fermiamo un attimo, facciamo l'ultimo stacco pubblicitario al bar dello sport, poi torniamo per la parte finale, a tra poco.
2: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, eccoci qua, brevissimo, l'ultimo stacco pubblicitario, che così abbiamo spazio in questa parte di finale di sentire

0: gli ultimi vostri interventi. 081 546 6873, c'è Simone Zagaria in cabina di regia, vi sta aspettando per commentare un po' questa situazione. Inizio settimana, lo ripeto, lo ribadiamo quello che abbiamo detto all'inizio di trasmissione, potrebbe, ribadisco, potrebbe essere la settimana finalmente definitiva, decisiva per ufficializzare, formalizzare questo ingaggio da parte del Napoli di Max Allegri, nuovo allenatore, con Allegri che deve fare la sua risoluzione contrattuale del rapporto con il Milan e cominciare a chiudere un po' le situazioni. Abbiamo detto, è tornato Rafa Marin, è tornato Marianucci, ma Ghila, che è uno degli obiettivi più importanti del Napoli, potrebbe essere un obiettivo raggiungibile sia per la volontà del giocatore sia perché la Lazio è a parametro zero, scusatemi, a mercato zero, saldo zero, quindi non può operare se non con il nuovo allenatore Gattuso procedere a qualche cessione. Oh, grande il nostro amico Antonio dall'Austria, visto che prima c'è stato il carino messaggio da parte di Dada, dice: Dada, aiutaci, chi vincerà il mondiale? Dada, il nostro riferimento unico. Dada, facci sapere, secondo te, al di là delle quote, mi sembra che danno favorite Spagna e Francia, un po' più sotto Portogallo, poi Brasile e Argentina, questa mi sembra essere la scala dei valori. Però attenzione ragazzi al Marocco. Avvocato, forza Napoli e forza Ornella in un momento triste, non apprezzo. Luciano dal club Napoli Sarno, un caro saluto al mio compagno di banco in tribuna laterale B, siamo stati uno accanto all'altro per anni interi commentando insieme le partite, che bello. Scusa la mia curiosità, come risolveresti il problema del portiere Raffaele da Caserta? Che bello, con Raffaele vedevamo le partite nella ora tribuna Nisida, adesso la tribuna laterale B. Il problema del portiere, vediamo che cosa vuol fare giocare Allegri. Cioè, ragazzi, è Allegri che decide. Io, Meretta è in scadenza, quindi se Meretta resta deve rinnovare. Milinkovic Savic è stato preso l'anno scorso a 21 milioni, a un contratto di 5 anni, ci vuole qualcuno che lo compri. Quindi non lo so, non ti so dire. Credo che Rabiot possa darci una grossa mano in Champions, punterei su Dodò, cioè su Calaili, Dodò e Norton Caffi, chi preferite? Fatemi capire, io ripeto, ho già detto, Calaili per me è un grande giocatore. Boadil, il problema è che guardate solo le partite di Serie A, guardate Peppe, ma non essere così, non conoscete i giocatori, il ragazzo sono già 2 anni che fa parlare di sé, ai top club dietro da almeno 1 anno, vedi Peppe da Pomigliano che risponde a Francesco dicendo che è un giocatore che già ovviamente felice. Ornella, ti siamo tutti vicino. Poi c'è Giuseppe in linea, ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, proprio Peppe da Pomigliano, avvocato.
0: Ah, hai visto Peppe? Peppe, hai fatto una disamina, vedi? Boadì, insomma, mi pare. Non si arriva a 45 milioni per nulla, no?
1: No, assolutamente, pure perché il ragazzo avrebbe fatto tutta la trafila delle giovanili in Francia, con la Francia, avendo il doppio passaporto.
0: Okay.
1: Lui adesso ha scelto, diciamo, il Marocco, mi pare sia marocchino da parte di madre, quindi sì, scelta di cuore, però secondo me 40-45 milioni, perché ha fatto sta scelta, se sceglieva di patteggiare, cioè di giocare per la Francia, già il prezzo lievitava ulteriormente.
0: Ah, comunque
1: già grandi club dietro.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Pure fantastico, 18 anni, sembra un veterano.
0: È vero, vedi, è stato il giocatore sicuramente ha colpito di più in assoluto, al di là della prestazione del Marocco con il Brasile, ma è stato il giocatore che ha assolutamente colpito di più. Vediamo, grazie Peppe, fatti sentire, esperto di calcio internazionale.
1: Forza Napoli.
0: Sempre un abbraccio. Che ne pensa di Coop Miners per il centrocampo? A Bergamo era devastante, un abbraccio a Dornella. Davide che ci scrive. Allora, Coop Miners ieri, ma io sono molto sorpreso, Coop Miners ieri è entrato in campo e l'hanno fatto giocare a destra. Ma insomma, sto Coop Miners, noi non ce lo ricordavamo che giocava centrale centrocampo, che era devastante. È andata alla Juve, ha fatto terzina. Mo l'Olanda l'ha messa a destra. E insomma, non mi pare che stia proprio nel massimo. Gelo, che dire? La tua grazie, la sensibilità, ti stimo, un abbraccio Ornella. Grazie Fabrizio Marino, ti ringrazio di cuore. Trovo assurdo criticare le presenze di Curaçao e Capoverde. È un discorso populista e retorico. Raffaele Dal Vomero. Si chiamano mondiali, i continenti sono 5, loro sono europee, no, quindi inutile parlare. Poi sono d'accordo, prenderemo goleada anche da Giappone, Marocco, Messico, meglio stare a casa con questa squadra. Beh, Raffaele, ti ripeto, ma per carità, voglio dire, se tu sei contento, il discorso geografico-politico posso anche essere d'accordo con te, insomma, voglio dire, che tutti devono avere la possibilità di partecipare. Ma se tu sei felice a vedere una partita che finisce 7-1, carità, tanto di cappello, io non è che mi faccio i salti di gioia. Anghissa mi ricorda lo scherzo che ci ha fatto Zelischi. Antonio ce lo scrive: l'unica cosa storica e forte che ricordo del Marocco sono le sardine in scatola. Grazie, Gianca dal profondo nord. Bar dello sport è come la vita, a volte ci fa sorridere, a volte ci dà tristezza. Condividere le gioie le moltiplica, condividere le tristezze le divide. Grazie per quello che fai. No, ragazzi, ma grazie a voi. Sentite condoglianze anche Ornella da parte di Maurizio da Massa Lubrense. Capisco benissimo il Bar dello sport, è una famiglia che trasmette emozioni. Da 8 anni lotto per la vita, la famiglia del bar mi dà un aiuto importante. Grande Maurizio, ti raccomando anche a te. Stamattina tanta roba, Coop ieri appena entrata ha regalato 3 palloni. Sì, è vero, Giovanni, hai ragione, Coop Menders, ma ti ripeto, Paolo, buongiorno, vengo da te, eccoci.
2: Buongiorno, salve.
0: Ciao Paolo.
2: Dottor Vigliotti, mi riferisco a 3 telefonate fa. Riguardo a quella persona che ha detto, il giocatore del Lille, quello che gioca nel Marocco, che vale 50-60 milioni.
0: Sì, Francesco.
2: Vergana, che ha giocato solo 6 mesi, viene valutato 60 milioni. Perché uno che tiene 5 anni in meno, gioca titolare del Lille, che si è classificato secondo nel campionato francese, non dovrebbe valere quanto un Vergara? Cioè, questo è quello che io non capisco. Giocatore che gioca, appena giocato per 6 mesi per l'infortunio di De Bruyne, non male, cioè vale di meno di un giocatore diciottenne che gioca titolare nel campionato francese.
0: No, vabbè, è stata una sua valutazione, infatti anche Peppe da Pomigliano, insomma,
2: però uno deve anche misurare le valutazioni. Meno gioca titolare in un campionato,
0: ma mica lo possiamo
2: vale 60 milioni, comunque.
0: Ho capito,
2: di Vergara che ci ha giocato soltanto gli ultimi 6 mesi e che si deve confermare.
0: Sì, sono d'accordo. Anche allora, Paolo,
2: una valutazione che non è
0: Paolo, anche io. Non ti arrabbiare.
2: Gioca titolare in una squadra, sai, se tutto ultimi 6 mesi.
0: Ho capito, Paolo, non ti arrabbiare. Dico, non lo possiamo portare a Francesco davanti alla corte marziale perché ha espresso un pensiero.
2: Cioè, anche equilibrio nel dare giudizio.
0: Vabbè, ho capito.
2: 18 anni, gioca titolare.
0: Pazienza, vabbè, io sono d'accordo con te.
2: Con me neanche per Galo vada 60 milioni.
0: Infatti ne parlavano. Non vedo dove euro. Non so dove hai preso 60
2: milioni euro, come
0: sento. Ma stai calmo, ok, è chiaro, sei stato chiarissimo. Ti abbraccio forte, grazie al nostro amico. Meglio Dodò perché già conosce la Serie A, ci scrive Walter 78. Il Real pagò Vinicius 35 milioni di euro. Vincere a mani basse in Italia via Lucca, Lang, Anghis, Rafa Marin, Lukaku, dentro Moise Ken, Rios, Ceballos, Ghila, Norton, Caffi, ce lo scrive Vittorio. È vero, l'Italia non si è qualificata per il mondiale, una delusione per tutti noi, però questo non significa che siamo una squadra scarsa, anzi, se non analizziamo i giocatori, abbiamo tanti calciatori importanti. A mio parere la qualificazione non dipende dal lavoro dei singoli, ma da altri fattori, programmazione, organizzazione, eccetera eccetera. E poi siamo napoletani, diciamo le cose, facciamo rotazione come ci pare a noi, diciamo, sempre fa riconoscere Mario. Beh, anche Brasile e Germania a Rio finì 7-1, quindi che vuol dire? Pensiamo troppo al fatto che siamo in Italia e quindi le altre non valgono, è un concetto vecchio ormai, il calcio si è evoluto e noi siamo rimasti indietro. Salvatore da Fiumicino, vado da Walter che è in linea. Walter, buongiorno.
3: Luca, buongiorno, Club Napoli Strasburgo.
0: Amico mio carissimo, buongiorno a te, buongiorno.
3: Senti, un abbraccio all'amica che ha perso.
0: Ornella, la nostra amica Ornella.
3: No, un abbraccione da Club Napoli Strasburgo, è meritevole.
0: Che bello, grazie Walter, grazie.
3: Senti, no, Gianlu, velocemente, sono d'accordo con la questione Vergara, io non so se ti ricordi, io già nella tua trasmissione parlammo di questo e dissi, quando ci furono quelle voci, che Vergara era un oggetto desiderato.
0: Sì.
3: Probabilmente lasciava Napoli, dissi che questo ragazzo, se oggi è valutato 30, l'anno prossimo ne varrà almeno il doppio, quindi in parte sono d'accordo con l'amico di prima. Ma volevo solo dire il Marocco, per il Marocco, no? È l'oggetto del momento. Ma il Marocco non c'è nessuna sorpresa, ti ho mandato un messaggio.
0: Ho visto, è arrivato in semifinale, cioè, lo sappiamo.
3: Tutti i calciatori nati in Europa che giocano nei migliori club europei, quindi secondo me non ci sta proprio niente da meravigliarsi.
0: Lo so, ma fa sempre notizia la grande prestazione del Marocco, soprattutto nei confronti del Brasile, quindi voglio dire.
3: Infatti, saluto, forza Napoli.
0: Sempre Walter, salutaci gli amici a Strasburgo. Un abbraccio forte alla famiglia del Bar dello Sport, anche dall'albero della Germania. Tobias, Shakhtar tutta la vita. Riccardo e Emilia, che sono bravissimi nel calcio internazionale, si suggeriscono Tobias. Un abbraccio Dornella, stasera la Juve Caserta è un passo dalla Serie A2. Francesco da San Nicola la strada, sì, c'è la gara decisiva con Vigevano. Vedere il mondiale, il Curaçao e non l'Italia è un godimento in più. Mamma mia, Nicola da Modena, cattivo. E poi Gianluca, concordo con l'amico, le valutazioni dei calciatori sono fuori logica. Un ragazzo di 18 anni ancora deve dimostrare, valutato 40, stessa storia con i titoli sui giornali, fenomeno, campione, eccetera. Claudio da Amsterdam è d'accordo con Francesco. Segnatevi questo messaggio, vince l'Olanda, Antonio da Marano. Ma insomma, per carità, sto aspettando Dadà che ci dà il suo pensiero. Intanto vado da Eugenio. Eugenio, buongiorno.
4: Prima di tutto buongiorno, ciao. Non ci sentiamo da parecchio.
0: Eccoci qua, Eugenio,
4: Ho sostenuto a prendere la linea perché ho sentito la telefonata di Ornella.
0: Ornellina, sì.
4: Prima di tutto le faccio le condoglianze, certo. Però mi ha ricordato un po' una mia esperienza. Praticamente nel post-Covid, sì. Io per il Covid ho perso entrambi i genitori.
0: Mamma mia.
4: E sentire voi la mattina parlare del Napoli mi dava gioia.
0: Sì, ti dava forza, ti dava forza. Ecco.
4: Poi passando a cose più, vai, diciamo, allegre.
0: Sì.
4: Allegri. Noi parliamo del portiere.
0: Sì.
4: Allegri. Direbbe qualcuno, qualche tifoso del Napoli direbbe non c'è da stare allegri. Vabbè. Comunque io tifo per la maglia, non per l'allenatore. Detto questo,
0: sì,
4: per me il portiere è l'ultimo problema. Perché? Perché comunque ne abbiamo due. Diciamo, se dovessi fare un investimento,
0: sì,
4: li fare in altri ruoli. Perché
0: chi allora, preferisci tra Kai Lili, Dodò e Norton Caffi?
4: Kai Lili,
0: anch'io.
4: Poi detto questo, però noi stiamo facendo già molto mercato in entrata,
0: sì,
4: noi tifosi.
0: 70 milioni, no, abbiamo già speso 70 milioni.
4: Che se non usciamo, se non facciamo mercato in uscita, non possiamo prendere a nessuno, ricordandoci sia le liste della Serie A, quindi 17 over,
0: sì, è vero,
4: i 4
0: è vero,
4: formati, i 4 under 18, i 4 under 21, eccetera, eccetera, sia le liste, lista A e lista B della Champions. Quindi comunque, cioè, rischi
0: è
4: di
0: complesso, è un mercato molto complesso quello del Napoli quest'anno.
4: Allora, io dico la verità, io però che regolo non le capisco. Cioè, tu sarò strano, ma io dico, tu mi fai prendere, mi fai giocare praticamente alcune partite quasi ogni 48 ore,
0: sì,
4: è vero, no? E stiamo vedendo che tante squadre hanno questi infortuni muscolari, infortuni traumatici, eccetera, eccetera.
0: Si gioca
4: non
0: tanto
4: lì in Napoli,
0: no, no, vabbè, quest'anno è capitato un po' più.
4: Quindi
0: a noi
4: dico io, è vero che noi dobbiamo creare quasi diciamo parificarci tra le varie squadre,
0: sì,
4: ma se io ho 30 calciatori in rosa e tu non me li fai giocare.
0: Lo so, bisogna capire, caro Eugenio, se Allegri no, con una rosa.
4: No, io parlo proprio delle regole, che se tu con le liste mi limiti.
0: Ah, sì, certo, dice, poi come faccio io poi a fare le rotazioni che devo fare? Hai ragione. Grazie Eugenio, sto andando in conclusione, ti abbraccio forte, è giusto il countdown, mi pare Simone, quello giusto. Saluto anche Rino Molosto che fa il complimenti al Napoli Calcio 5 che ieri ha ottenuto la semifinale, partita sofferta contro Sala Consilina, quindi è andata alla semifinale playoff scudetto. Franco, un saluto, complimenti, Meret resta al Napoli, vedremo ragazzi. Ho visto bene il Giappone, qui si sana, voi saluti il nostro amico Francesco, qui si sana, che saluta Nino Nicois. La finale sarà Argentina-Norvegia, ci scrive Antonio. Beh, mentre vedremo. Va bene ragazzi, questa è stata la prima delle puntate, degli appuntamenti del Bar dello Sport tutta la settimana. Saremo insieme qui a Kiss Kiss Napoli a chiacchierare come sempre ogni mattina dalle 9 alle 10. Ringrazio Simone Zagaria in cabina di regia per il suo prezioso supporto come al solito e vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 15 giugno, siamo a metà giugno, ci siamo, manteniamo per fortuna un'aria freschina, non fa ancora caldissimo, ma scopriamo come si sente lui, il barometro. Rosario Verde, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte, soprattutto i tutti, vi saluta lui. Io sono bellissimo,
0: ciao a tutti.
1: A vedere su 76 c'ho questa camicia di lino tambacciata,
0: sei molto estivo.
1: Sono molto mappina sul 76 del Digitale Terrestre,
0: accanto a lui. L'hai detto da solo, siete tutti testimoni, eh?
1: Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Simone Zagaria. Oggi farà il bravo Rosario, perché quando c'è Zagaria sa che ci sono le punizioni corporali che aleggiano nello studio, quindi farà il moderato. Siamo pronti per iniziare. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi. Ma come te lo senti il barometro? Arriverà il caldo forte?
1: Che provo? Poi uno c'ho, poi svegli collo.
0: Ma sei tu che dici c'è il barometro, che barometra?
1: Sfuttumi, mi pare.
0: Vabbè, iniziamo con la... Non si vuole sbilanciare, evidentemente. Iniziamo con la musica e poi partiamo con le notizie.

0: Eccoci, allora, signor Verde, da dove partiamo oggi?
1: Partiamo da questa cosa che, essere onesta, aveva ragione Gratteri, no, non Gratteri, l'altro, come si chiama, Davico, aveva ragione Davico. Vabbè, parliamo di Carlasco, parliamo del delitto di Carlasco, non so se tu stai seguendo in televisione tutte le cose.
0: Confesso, stanno molto
1: stanno,
0: poco.
1: Stanno facendo proprio degli special su Carlasco. Allora, delitto di Carlasco, i giudici Stasi, capite, no? Il fatto Stasi, esempio, si è fatto qua, eh? Stasi può uscire dal carcere, va bene? Via libera all'affidamento, i legali per lui un nuovo punto d'inizio, va bene? Mo, seguendo la situazione di Carlasco in televisione, sapete che c'è questo dubbio, la procura di Pavia,
0: cioè, che sia stato lui o non sia stato lui,
1: però questo è a prescindere. Lo hanno ammesso questa cosa, che ancora si deve fare questa causa e questa, okay, cosa. Lui è colpevole, cioè per
0: al momento lui resta colpevole
1: per la Cassazione. È stato lui ad uccidere la fidanzata, però il percorso che ha fatto uno che ha ucciso la fidanzata in quel modo là, no? Mettiamo il caso, mettiamo il caso, perché c'è una sentenza definitiva da parte, sì, della Cassazione, quindi virtualmente, ma anche materialmente, l'assassino è lui. Allora, che percorso ha fatto uno che ha ucciso, innamorato in quel modo là e poi è andato in carcere, va bene? Allora, un percorso ha fatto Alberto Stasi, è entrato in carcere a Bollate a Milano nel dicembre 2015, cioè chissà roppa causa, roba varia, è stato dichiarato colpevole, l'hanno appigliato e l'hanno portato in carcere a dicembre 2015, va bene?
0: Okay.
1: E da poco più di un anno era in semilibertà, cioè è entrato nel 2015, l'anno scorso
0: dopo 10 anni,
1: ma neanche 2005, stiamo nel 2006, quando sta fatto? 2015,
0: 2026.
1: 2015, praticamente ha avuto la semilibertà e mo è praticamente come se fosse libero, cioè non va più in carcere, sta a casa. Quindi mo si tacciere, pensa che hanno 16 anni, eh? Cioè più o meno te paveri da 7-8 anni. Perché se fai una buona...
0: manco ti conviene.
1: Se fai una buona condotta, una buona cosa, cioè in Italia riesce ad uscire tranquillamente dopo 6-7 anni, insomma, se fai un bravo, stai in carcere, dice no, è uno che non fa problemi, insomma, è sempre tranquillo, si è dimostrato pentito, ti dispiace che ci si è innamorato, sono pentito, e dice no, è pentito, quindi entri nel dicembre 2015, poco più di un anno fa, insomma, si è in semilibertà, si è solo a cucca.
0: Doveva tornare in casa.
1: La mattina usciva, la sera tornava, la mattina la vengo, la sera la svagando e praticamente mo, insomma, è libero, praticamente salta, non so, penso che ogni tanto va a mettere una firma oppure ci sto qua.
0: Beh,
1: sospendito.
0: Certo, non è proprio liberissimo,
1: sospendito.
0: Sono gli ultimi due anni.
1: Viva la legge, voglio che passi, si tiene una certa età, uno come Pesacano non c'è problema.
0: Ma stai istigando all'omicidio, ma sei impazzito, ma ti sei bevuto il cervello.
1: Su 7-8 anni, non è.
0: Ma ti sei rincretinito completamente.
1: Ah, mettiamo i casi, a me che tengo 54
0: anni. Ma tu butti nel cesso 7-8 anni della tua vita stando chiuso dentro un carcere.
1: Mettiamo i casi che tu hai la moglie che è cacacaccia, no, e te le tenei 40 anni.
0: Ma sei impazzito? Ma divorzia, no? Ma sei scemo?
1: Però a finire per tutte cose,
0: ma perdi lo vita, stesso tutto, se vai in casa.
1: Cioè, con mia legge italiana, insomma,
0: io mi dissocio da tutta questa follia.
1: È bellina la cosa, perché vedete, anche con efferatezza e roba varia, poi lasciando stare mo quello che sta facendo la procura di Pavia, che ha messo in dubbio, può darsi che non è lui, è lui, non è lui, mettiamo in casa, qua ci sta una sentenza definitiva, praticamente disse, entra nel 2015, l'anno scorso si fa semilibertà, cioè si fa solo a cuccare in carcere e mo è definitivamente, comunque, insomma.
0: Ora non me ne intendo, però 10 anni li ha fatti in carcere.
1: 2015, siamo 2026, un anno fa 2025,
0: 8-9 anni li ha fatti chiuso in cella, comunque non è che...
1: Oh, è un omicidio che l'ha morto per tutta la vita, cioè non...
0: Siamo d'accordo, per carità, il sistema
1: si tenga 20 anni, esce a 30, non lo so, ma hanno pure posto quando esco.
0: Ma sei scemo?
1: Cioè, stanno tutti così di abilitazione.
0: Ma, miri di socio.
1: Ditemi voi come la vedete. Insomma, così, ma mi ha colpito questa cosa. Perché uno che ammazza una persona in America, quando ha visto papà, cioè, minimo aveva l'ergastolo.
0: No? No, non conosco le differenze sostanziali tra le due cose. Però lui aveva la condanna sua era di 16 anni, non aveva di certo l'ergastolo comunque. Quindi non doveva
1: ma manca,
0: restare.
1: Ma anche se è andato normale, non è. Cioè manca tanto normale
0: da vabbè là bisognerebbe andare a prendere le carte e capire in che modo è stata valutata la
1: pena. A me sa che non piace questa cosa.
0: Ho mai detto che mi piace, ma che metti in bocca parole che non ho detto?
1: Non dovessi niente in bocca, mi sa che non iniziare a spargere la voce che metti in bocca a te le cose.
0: Dici
1: bene?
0: Che
1: non
0: mi piace, ma hai detto che mi piace.
1: No. Poi una cosa ti va in bocca, non diciamo.
0: Per favore.
1: Non diciamo eresie. Va bene. 347.
0: Qui ci vuole solo 0, un caffè.
1: 00000100 perché 342, scusate, 00000100 che molti è passata così in sordina sta cosa, perché praticamente Alberto Stasi mo per molti è innocente, si è trovato in carcere perché
0: l'unica cosa che ho letto
1: sbagliate le indagini e roba varie, però
0: che sono emerse tutta una serie di cose su Sempio, su cui
1: ma che è una cosa questa sarà una seconda causa, però nella prima questo ha perso, cioè praticamente
0: ove mai si
1: in
0: dovesse...
1: primo grado è stato assolto, secondo grado e Cassazione è stata
0: diciamo che è ancora
1: condannato.
0: Un detenuto fondamentalmente non sta in carcere chiuso in galera, ma è ancora sotto insomma, devono passare ancora due anni
1: che ci sanno ancora visti da 10 anni se la cavate insomma. Comunque il ragazzo quanti anni ha? È entrato a 20 molte,
0: c'è una trentina d'anni.
1: Hai capito? È 30 anni del lato cristiano.
0: Ma sei scemo?
1: Ma non noi. Va bene.
0: Allora, buongiorno Claudio il pizzaiolo, stiamo andando insieme alla mia compagna a fare l'ecografia ascoltandovi.
1: Vai,
0: ha
1: auguri.
0: Detto se mi fa incazzare assai ti faccio tanto non se la smettetela tutte e due. È andata a fare una cosa bellissima, pensate a condividere la vita insieme che è meglio, decisamente meglio.
1: Si discancella il gastro, stai a posto, cioè non
0: Rosario aggiunge anche che ha dovuto risarcire i parenti della ragazza con 500.000 euro più o
1: no,
0: meno.
1: No, ha cacciato 30 o 40, non è che ha cacciato tutto. E saranno narrate. Cioè.
0: Sì, no, dice comunque.
1: E poi 250.000 euro, la vita cristiana, si dà cire a tuo figlio, chi lo dà da 250.000 euro non è che è tutta sta cosa. Ecco, non...
0: No, poi.
1: Ma cire una pesa, per hanno 250.000 euro, ma c'è Don Chi, c'è Don Chi.
0: Ma guardate, signore, questo sarebbe il mio amico.
1: Cioè,
0: questa sarebbe una persona
1: lo
0: che
1: tu diventi famoso, mi sa.
0: Posso dirti una cosa?
1: Tu diventi famoso.
0: Ma vaffanculo tu all'essere famoso. Vai,
1: diventi famoso, mi sa.
0: Vai.
1: Fanno gli special.
0: C'è Gali, niente panico. Se non lascio

0: 342 00 00 100. Allora, buongiorno. Ora si parla di Stasi, ma pensiamo a Beniamino Zunkeddu, 33 anni in carcere da innocente, Eugenio Torre Annunziata. Beh, ci sono tanti casi, no, di poi situazioni in cui non si sa, non si è ben capito, ci sono ancora indagini, si riaprono i processi, eccetera eccetera, di persone che probabilmente stanno scontando una pena senza doverla scontare. Guarda che non è così. Stasi ha già versato alla famiglia Poggi 350.000-400.000 euro rispetto a un accordo transattivo del 2018, quindi no, in realtà pare che abbia già dato.
1: No, mi sembra che c'era la polemica se la famiglia li deve restituire o meno. Mi spiegavano che praticamente la famiglia ha fatto un conto a parte e Stasi li sta cacciando man mano, poi non lo so, insomma, questo ho sentito, questo vi dico. Non ho l'incartamento.
0: Io voglio abbracciare Fabio e dire: Fabio, grazie. Marco, ciao, con amici così non hai più bisogno di nemici. Vi auguro una splendida settimana. Cioè, guarda, c'ha ragione.
1: Eh sì, grazie, grazie.
0: C'ha ragione, guarda, io che pensavo. Rosario, dalla cronaca si dice che Stasi nel primo e nel secondo processo fu assolto per non aver commesso il fatto, non vi erano prove della sua colpevolezza. Successivamente la Cassazione disse che il processo si doveva rifare e così, da quello che si legge sugli articoli di cronaca, pur non avendo trovato prove certe e inconfutabili della sua colpevolezza, fu condannato.
1: Vabbè, ragazzi, ma a prescindere, ha avuto 16 anni in carcere per la cosa che ho sollevato io è questa: uno che ha, mo lasciamo stare che Stasi, 16 anni di carcere in via definitiva, ne fa solo 8-9, poi esce. Insomma, fate voi, sembrano omicidi. Cioè. Dacci in notte, è stato buono, ecco, bravo, che ce ne dai.
0: No, perché
1: semplice,
0: è una cosa ottenuta.
1: Cioè, la metà della data. Cioè, già dovete calcolare che un anno giudiziario non è un anno normale, cioè non è di 12 mesi, mi sembra è di 6 mesi. Già facciamo questo. Quindi tu, quando già dai 16 anni a uno, non ce ne stai a 16, ma ce ne stai dando di meno. Poi ci stanno tutte le cose: un bravo guaglione, ti comporti bene, rispondi bene in carcere, questo e quell'altro. Quindi hai uno sconto a cano, uno sconto là, uno sconto là. Fanno più sconto loro che hanno supermercato, ecco, così, questo qua volevo dire, mi meravigliava più questo. Poi nello specifico di Alberto Stasi poi si vedrà.
0: Vabbè, ma è la risposta al discorso del sistema rieducativo, no? Così come quello del carcere italiano, dove intanto, se tu nel frattempo
1: intanto tu mi accira a mia figlia, parop, insomma, ti uccidono tuo figlio, parop, viracchillo rieducativo, cioè va bene, insomma. Pronto?
0: È lo Stato italiano che funziona così.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Qui, Pasquale.
2: Radio, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale.
2: Una cosa.
1: Sì.
2: Il nostro sistema giudiziario, no? Gli unici veramente che pagano sono le vittime.
1: Beh, sì.
2: Gli unici che pagano. Il nostro sistema giudiziario, sono le vittime e i familiari. Perché per tutto il resto c'è tutta una fila di sconti, così detto, a livello supermercato. Sconto perché c'è 14 anni, sconto perché la prima posta, sconto perché non è pure di cervella, sconto. E l'unico che pagano sono le vittime e i genitori.
1: E questo l'abbiamo capito. Grazie, Pasquale, grazie, grazie, grazie. Sì, grazie. 081 546 6873, se volete potete intervenire.
0: Vabbè,
1: in diretta
0: mi sembra di capire che più o meno eravate della stessa idea, tu e Pasquale, cioè nel senso dici, se tu prendi una condanna, quale che essa che sia,
1: perché tu non pensi
0: devi sto facendo una domanda, scusa, sei tu che stai dicendo di me. Se tu hai 16 anni teoricamente, anche se hai 16 anni, ok, tipo, anche se fai servizi sociali nel frattempo, tutta una serie di cose che possono darti una mano a ridurre un po' la pena, c'hai comportamenti che non crei mai problemi, violenza all'interno delle carceri, eccetera eccetera, tu dici 16 anni su, devi fare 16 anni chiuso lì nella cella.
1: Ma già non sono cassato, guarda, per un omicidio in quella maniera là, se fosse vero che l'ha fatto lui, però se ci dobbiamo stare alla Cassazione, la Cassazione dice che è stato lui. Mo, se lui ha fatto un omicidio del genere, insomma, già c'erai 16 anni che
0: qua bisognerebbe capire.
1: Facendo fa 14 agli ultimi due anni ci fa tutti questi sconti, questi cose, ma
0: qui bisognerebbe prendere quelle carte lì e capire sulla base di cosa sono stati formulati 16 anni rispetto a o 10 o 20.
1: Ma
0: 30,
1: massimo in Italia si danno 25. Quindi, i 25 anni in Italia sono ergastolo. 25 anni, cioè, questo saranno 15, sì. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Eugenio, dottore Annunziato, ho mandato pure un messaggio.
1: Ciao caro, ciao caro.
3: Allora, premesso che sono d'accordo con voi che bisogna guardare le carte, perché dovremmo essere a conoscenza delle carte, nel senso che una cosa è l'omicidio volontario, una cosa è l'omicidio premeditato e volontario, una cosa con le aggravanti, una cosa è preterintenzionale, cioè ci sono tanti casi, quindi comunque non sappiamo. Ovviamente voi direte, ma alla fine il risultato è quello, che la povera ragazza è morta, lo so, però cioè, ci sono tante...
1: Amico mio, tu lo conosci il delitto di Carlasco, non pensi che è stato involontario? Cioè, come dice l'accusa, è entrato dentro
3: con le carte,
1: il movente non è mai stato trovato, però comunque dicono che questo ha preso una cosa e gli ha spaccato la testa. Mo, quando vanno cura uno?
3: Non lo so, io non lo so. Detto questo, però dobbiamo fare a capirci, cioè, allora il carcere deve essere una cosa rieducativa o semplicemente punitiva?
1: Ah, va bene, cioè, se la mettiamo così io non gli facevo fare neanche 10 anni, a questo punto cavolo, andavano in danno con 20, 3-4 anni facevo mascì.
3: Voglio dire a tutti gli ascoltatori che diciamo si stanno indignando di qua di là, tanti perché stanno andando in televisione, io mi indigno per un pastore sardo che ha fatto 33 anni di galera da innocente, Beniamino Zunchetto.
0: Sì, è stato citato anche da un altro ascoltatore prima. Vabbè, forse
1: è un altro caso, è un altro caso. Grazie, no, amico mio.
3: Allora, c'è un problema.
1: Sì, ma non prima pigliavo così il Zunchetto e quindi non mandiamo più nessuno in carcere, capisci? Cioè, non, stanno pure gli errori in medicina, no? Vabbè. Quindi non è perché se non operiamo più al cuore la gente perché una ha fatto una strunzata, non c'è zic. Vabbè, grazie, amico mio. Ci fermiamo un attimo, vai.
4: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata dal 1936.
1: Olive Granata.
0: Granata dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che noi adesso noi discussi siamo scientifici, va bene? Pensate, siamo scientifici. Allora, tu adesso fai qualcosa di cattivo e di male a Zaccaria, io ti denuncio. Andiamo a fare la causa a spese tue e vediamo quanto tempo rimane in carcere, eh? Che dici? Ti piace?
1: Ma che facciamo, esperimento
0: facciamo
1: è?
0: Esempio,
2: a parte che non è un esperimento scientifico, casomai.
0: Ma chi l'ananzi e te le vatti ananzi?
2: Casomai è un esperimento sociale.
0: È un
2: dice,
0: non posso dicere.
2: Perché è un coniglio fondamentalmente, capito? Se la prende con i deboli,
0: Vabbè, non lo vuoi fare.
2: Questo è un esperimento casomai sociale. Sì, ma sarebbe un esperimento sociale, non c'è niente di
0: niente per questo programma, tu mai niente. Si sta fanno che sacri.
2: Scusami.
0: Con canne carcere, che stai a fare?
2: Ma fai tutto tu perfettamente, perché devo metterci il mio, perdonami.
0: Ma io stavo in Italia, muoio pure. Pronto?
2: Grattatina, vai, ciao!
0: Alla memoria, vai in carcere, alla memoria. Tieni adattato, che gratti.
2: Due mani, pronto?
3: Quei ragazzi belli, fratelli, colleghi, amici.
2: Qui abbiamo un esperto, vedi? Ciao, dimmi, Carmine!
3: C'è l'unico di Cetta, se me la passata te ne vengo fa. Oggi c'è magia, ti recupera 3 volte a puntata.
2: No, no, fai una volta al giorno ed è più che sufficiente,
3: sì,
2: caro.
3: Non lo vuoi rifare, sanno come si dice? Reclamati,
2: no? Già, va buono, ok. Io non ho capito
3: perché. Come sapevi, cammava che sperimentammo fa. Non so, ma fa un brigioso, fatta denuncia. Facciamo questo esperimento, ti mandiamo un stipendio.
0: Oh, vedi, noi ti mandiamo una cosa a fine mese. Vedi, scusatemi, non lo vuole fare.
2: Ma io sono quello più lindo e pinto qua dentro. Perché ci devo andare sotto io? Fate qualcosa.
0: Perché sei una brava persona, cioè
3: Ligio. Dobbiamo fare l'esperimento con la brava persona.
0: Brava persona, ma a Carmenello sono nato in bindanna.
2: C'ho da fare.
3: Tu non esci
0: giù,
3: come stai
0: qui? No, tu stai fuori. Ciao, frate, ciao. E capi, tu che buona condotta, bravo maggiore, un frate che su, frate che là, ti manda cinque.
2: Aspetta. Un frate che? Un frate cosa?
0: Ma tu l'hai vista a Stasi?
2: E che c'entra?
0: E quando vi dice chi si muove proprio frate?
2: No, ma non si dice, non lascia stare.
0: È proprio è bravo. Fratello Giorgio. Ma così.
2: Quindi fosse fratello Giorgio?
0: Non si fratello Giorgio tu?
2: No, c'è un fratello, si chiama Antonio, non si chiama Giorgio.
0: Si fratello Antonio, tu che te la già dici, no?
2: Sì, sicuramente.
0: Pronto? Vai, pronto.
4: Voglio buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
4: Avrà ragione frate Stefano. Ma no. Proprio un plastico che sembra una capelignamma, bro.
0: Chi?
4: Marco.
0: Ah, Marco, proprio a capelignamma, sì, pure questo pure un guaglione insospettabile.
2: Guardate, le vostre etichette non mi fanno niente.
0: Insospettabile.
4: Allora, c'è ragione,
0: Stefano. Ma come? Sono Stefano De Martino, sono Rosario. Ci somigli, ma non sono io.
2: Quello
0: sono
2: mettere le camicie ammappuciate per mimetizzarsi, per nascondersi, ma lo scoprono, vedi?
0: Bellissimo. Lo so, non si dice.
2: Ok, io penso che
0: peccato per lui che è bruttissimo.
2: Che ci vuoi fare?
0: Non vorrei togliere.
4: Comunque,
0: sono Sasà,
4: no?
0: Ciao, Sasi.
4: Ho visto in questi giorni su YouTube, no? Lo sketch che hai fatto del supermercato, fatto dell'ananas.
0: E chissà di cosa, sì, penso di sì.
4: Che non l'avevo fatto per fare acchiappanza nel supermercato.
0: Sì. Ah, ho fatto l'ananas in due.
4: Lo sai, è uno spettacolo.
0: Meno male di fatto, sì.
2: Chissà come mai finisce sempre così, le prendi da tutte le parti, le prendi, vabbè.
4: No, sa, come pure quella della moglie che se me ne guardi, no? Io mi sono accorto che è mia moglie.
0: Ah, sì, mi ricordo. Ah, mi segue il ragazzo. Grazie, fratello. Ciao.
4: Bene.
0: Ciao, bello.
2: Comunque, secondo me sono settimane che tra le 10 e le 12 a Stefano De Martino fischiano le orecchie. Una continuazione. Allora, buondì, forse Rosario parla in generale, perché per Garlasco si sta per avere una svolta clamorosa con il caso che è stato riaperto dai PM di Pavia, che hanno riscontrato sulle unghie della vittima il DNA di Sempio con l'impronta di quest'ultimo vicino al corpo di Poggi, e non si può fare di un'erba un fascio, è gravissimo. Vabbè, io credo che Rosario stia partendo dalla notizia per parlare di quello che poi è un po' il sistema penale italiano, dove effettivamente...
0: Infatti il giudice l'ha detto, qua non ci azzecca niente il fatto della riapertura, della indagine, questo è proprio l'iter normale che ha fatto Stasi. Cioè, è stato condannato, nel 2015 è entrato in carcere, poi si è fatti i suoi anni di carcere, dopo questo ha avuto i primi permessi, questo e quello, e poi è definitivamente fuori.
2: Non è
0: proprio fuori, vabbè, insomma, però è libero, può fare... insomma, non potrai espatriare, non hanno passaporto, queste cose qua.
2: Alla semi libertà.
0: Semi libertà, bravo.
2: Cioè, o meglio, prima era la semi libertà. E quindi
0: diciamo che non torna più in carcere, mo sta a casa, esce, va al lavoro,
2: però
0: torna.
2: Diciamo che se fa uno starnuto fuori posto ci ritorna immediatamente.
0: Ma
2: chi carcere,
0: non può mai giocare a fare starnuto fuori posto,
2: dico per dire, e come sto spiegando, non nel caso suo specifico, in generale per altri due anni mo, comunque dovrà fare attenzione.
0: La tua figlia gli danno 16 anni e questo se ne fa 8-9 proprio più o meno, ma proprio a grasso. Questi omicidi in Italia abbiamo visto che si paga tanto. Se fai la buona condotta, non hai precedenti penali, non hai carichi pendenti, vabbè, tieni il carico pendente, mi sa che tu
2: no.
0: Un carico pendente tu non ce l'hai.
2: Va bene, allora andiamo ancora con un po' di musica, facciamo un salto nel 2003 con i The Rasmus in the Shadow. Se volete dire la vostra, 342 00 00 100, fra pochissimo riapriamo anche le linee allo 081 546 6873. Nel frattempo state su Kiss Kiss Napoli fino alle 12, c'è per voi Yes and No Kiss Kiss.

0: l'adolescenza dei quarantenni di oggi. Sta tutta quanta lì. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. No ragazzi, sta sbagliando di grosso Rosario, perché prende come esempio Stasi e dice: quindi abbiamo visto come funziona un omicidio in Italia. No, perché generalizza, ogni caso penale ha le sue specificità, aggravanti e attenuanti. Nel caso di Garlasco ci sono un milione di dubbi su Stasi e non ci sono aggravanti.
1: No, non,
0: per lo più sta per riaprirsi un altro caso contro un altro possibile omicidio.
1: No, non ci azzecca niente, visto? Cioè, tutti legano questa. No. Lui ha avuto 16 anni e su questi 16 anni, l'ha detto anche il giudice, non ci azzecca il fatto che la procura di Pavia ha aperto un'altra indagine, non c'entra niente. Lui ha avuto, qui stiamo portando l'esempio di uno che ha commesso un omicidio, ha avuto 16 anni di carcere, è andato in carcere per la buona condotta, perché è una brava persona, perché si è pentito, perché partecipa ai corsi, questo, quello e quell'altro, scondo di qua, scondo di là, scondo di qua, è entrato nel 2015 e è definitivamente fuori. Questo è il discorso che stiamo facendo. Il fatto che si è riaperta l'indagine con l'altro, questo e qua, non ci azzecca niente, cioè tutta un'altra cosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
2: Allora, Rosario, l'errore sai dove sta? Io ti stimo tantissimo come conduttore, come persona, come attore.
1: Però
2: l'errore sta per come hai impostato il discorso.
1: Certo.
2: Se tu parli della burocrazia italiana è un discorso, ma se fai come esempio Garlasco e in particolar modo di Stasi, là nasce l'errore, perché là c'è sta proprio l'errore. Quindi non puoi.
1: No, non ci azzecca niente, non c'entra niente.
2: Vabbè.
1: Non c'entra il fatto di Pavia.
2: Ma non fai sempre.
1: Ma no, non ci azzecca niente il fatto che hanno. Pensa come.
2: Tante persone che ci sono chiuse a fornire e che mi fa ma in casa nostra, poi quando esce in la vera. O problema sta là. O problema sta andando a fare burocrazia, ma non parla di Stato, perché Stato è nell'ennesimo errore della nostra giustizia.
1: No. Ti sto dicendo il fatto che si è aperta di nuovo l'indagine, stai dicendo il fatto che si è messo in dubbio, per questo l'hanno scarcerato, questo stai dicendo.
2: Perdonami,
1: stai dicendo che questo ha fatto meno carcere.
2: La burocrazia italiana tutto a posto. Ma non prendere esempio da Stasi, non partire dalla notizia da Stasi.
1: Ma te la posso fare una domanda? Te la posso fare una domanda?
2: Dimmi.
1: La posso fare, tranquillo?
2: Certo.
1: Cioè, mi parlo e tu mi senti. Vabbè, allora, la domanda è questa. Secondo te, Stasi ha avuto questo sconto ed è uscito prima perché si è aperto la nuova indagine e hanno scoperto che ci sono stati degli errori?
2: Per me Stasi è innocente.
1: La posso fare, tranquillo?
2: Certo.
1: Cioè, mi parlo e tu mi senti.

0: se fosse vero, se venisse dimostrato che è vero quello che dici tu, cioè che Stasi è innocente, che è colpevole un altro X che sia, lui ovviamente poi Stasi farà una controcausa per un risarcimento per gli anni che ha passato in carcere. Credo che sarà questo l'iter poi, se dovesse uscire.
1: Cosa, perdonatemi, stiamo dicendo la stessa cosa. No. Io stavo dicendo che se tutto questo è successo per la prassi della nostra burocrazia, ma non certo. Per essere innocente.
0: Questo sì.
1: Ma di Stasi innocente è l'ennesimo errore della nostra giustizia.
2: Ma è nato il discorso, sto facendo altro.
1: Viene constatato da Stasi innocente. Noi siamo
0: No, è chiaro che
2: è nato il discorso.
0: Beh, ovviamente tu parlando di questo esempio qua.
2: Però è
0: un argomento molto vasto, sì, che apre, okay, capito, molti poi vogliono dire la loro su tutta la situazione.
2: È un italiano sporco.
0: Ciao caro. Ciao.
2: È un italiano sporco, però è italiano. Vabbè, ci fermiamo.
0: Io te l'ho detto, controllo il barometro stamattina che era meglio. Sentiamo un po' di musica, c'è Bruno Mars, poi una piccolissima pausa e poi torniamo ancora in diretta, ragazzi. I vostri messaggi 342 00 00 100. State con noi.

per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno.

0: gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: studiando un po', ovviamente prendendo con le pinze, con le ricerche sul web, eccetera, eccetera, questa nuova, insomma, chiamiamola libertà ottenuta da Stasi, che non è più la semi-libertà, ma è l'affidamento in prova ai servizi sociali, dove comunque lui deve rientrare in un domicilio, per carità, non più in carcere, però con orari scrupolosi, non può frequentare certi ambienti tipo bar o sale scommesse, non può uscire di notte, deve restare nel comune domiciliato, è soggetto a controlli periodici e se dovesse mancare a uno di questi rigidi regolamenti, poi si ritorna immediatamente in carcere senza sì e senza ma. Torniamo ai vostri messaggi. L'ultima telefonata dimostra i danni che può fare una stampa indecente.
1: Sì, perché mo si è confuso tutto, perché uscendo questa notizia molti hanno pensato: ah, visto, mo c'è il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Non è così, no.
0: No, sono due cose separate. Vogliamo leggere qualche altro messaggio. Buongiorno belli, credo che Stasi ha avuto il trattamento con affidamento al lavoro e quant'altro per la riapertura delle indagini, perché siamo in Italia. In Italia una vita umana vale circa 9 anni di carcere, ma devono essere molto severi per farli scontare poi tutti e 9. Ho perso mio fratello 18 anni fa, coltellato da 3 esseri con il coltello bilama da 9 centimetri, quello da macellaio per intenderci, arteria femorale recisa. Aia. I suoi assassini hanno potuto scegliere il rito abbreviato e quindi si scala un terzo della pena per poi ricevere sconti di buona condotta e permessi premio. Il minore coinvolto addirittura aveva un dispositivo con cui faceva videochiamate. In totale avranno fatto 6 anni pieni di carcere, non di più. La recita di Stasi sta procedendo diversamente anche perché si è creato un caso molto poi mediatico. Ecco, questo è vero.
1: Prendiamo l'esempio di tuo fratello, allora va.
0: Ma mi sa
1: Stasi, prendiamo questa cosa qua. Vabbè, pronto?
2: Pronto.
1: Qui Enzo, ciao.
2: Buongiorno, io ho fatto una riflessione. Quello che ha chiamato prima non ha digerito ancora un referendum della riforma della giustizia.
1: Chi ci azzecca? Ci azzecca niente.
2: Gli adesso non più, come dicono a Bruxelles.
1: Non c'entra niente.
2: Lo so che non c'entra niente, però lui ha preso la palla in balzo.
1: No, ma non solo lui, parecchi l'hanno avuto questa sensazione.
2: Ma tu li metti in condizione di poi fare queste telefonate con questi, però lui fa una cosa più leggera. Volevo dire il fatto dell'omicidio che hai detto tu, come non c'è la moglie e cose, che gli dice, ma scavo, ne ha due a calcetto, dice, chiama pure a Peppe, no, Peppe un po' mi è passata a miglior vita, come fa, è morto? No, è morta la moglie.
1: No. No, ci dissocia.
0: No, ti devi dissociare tu, perché con battute del genere arrivano per colpa tua.
1: Questa cosa, vai.
0: Ah, va bene. Ragazzi, ma perché non lo chiamate veramente De Martino? Potrei anche morire. Probabilmente non ci risponderebbe, questo è il punto. Vabbè. 081-546-6873. Andiamo avanti.
1: Beh, bravo ragazzo.
0: Sicuramente io lo inviterei
1: molto, molto alla mano.
0: Io lo inviterei proprio
1: in sabato. C'era già invitato.
0: Sì, lo metterei, scusami, vicino.
1: Già che ci risponde, già è una cosa.
0: Sai che bello lì alla mia destra Rosario. Aspetta. E Stefano
1: Berna, c'è il numero di De Martino.
0: Ci sta pensando, sta cercando pensando, nella rubrica.
1: Si è bloccato. Sì. Va bene.
0: Cioè, forse ce lo dà, vediamo. Alla fine era così semplice, bastava chiedere a Perna, ragazzi. Vabbè, cioè, avevamo la soluzione.
1: Un uomo, un'agenda.
0: A due passi avevamo la soluzione. Va bene, abbiamo ancora tempo per qualche telefonata. 081-546-6873. Sempre per dire la vostra. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Qui Marinella, ciao.
0: Ciao.
1: Marinè. Maricicane cacciata al debito da Mediaset.
0: Ma che sta
1: giù? Non faccio
3: programma. Prega, ma
1: sono vero? No, perché non seguo, ho detto così. Dimmi cara, dimmi.
3: No, io di Carlasco, di Del Debbio, tutti questi trasmissioni
1: no, non sei
3: nazisti proprio.
1: Ah, va bene.
3: Ma anche dici basta.
1: Dici tutto, vai.
3: Allora, Rosa, ma per te no?
1: Sì.
3: Chi è il colpevole?
1: Ah, che ne so. E che ne so? Che ne so, amica
3: allora,
1: mia?
3: No, Marco Rosario, dico solo una cosa. Già ci sono stati tanti alla giustizia in Italia. Però speriamo che Andrea Sempio non ci fanno fare fino all'Alberto Stasi, però.
1: Io l'unica cosa certa è che è morta quella povera ragazza che si è fatta le sue a casa sua.
3: L'unica cosa che è assassinata, ma cioè proprio poi, brutalmente.
1: Poi non lo so, io già sono pure contrario a tutti questi talk dove si fanno dei processi in televisione.
3: Troppe fake news, troppo di questi giornalisti fanno solo chiacchiere, però cioè non cambia mai niente in Italia, non cambia mai niente, è sempre che il
1: vabbè,
3: sono sempre a peggiorare.
1: Babu, ciao Mari, ciao bella, ciao,
0: ciao Gara,
1: allora
0: ciao.
1: C'è qualche altra cosa, Marco? Qualche messaggio?
0: Sì, allora insisti, non ha aggravanti, capisci la differenza con uno che uccide, appartiene a un'associazione a delinquere o per femminicidio, per motivi religiosi, politici.
1: Vabbè, senza aggravanti, se uccidi uno senza aggravanti,
0: capito?
1: Quindi è normale.
0: Sì, diciamo perché... che sempre facendo una piccola ricerca, in un primo momento erano stati chiesti 24 anni per Stasi, poi l'assenza di queste cose.
1: Signori, allora voglio che sia chiaro, non abbiamo parlato di Stasi in sé, abbiamo preso Stasi come esempio, va bene? Per voi è normale pagare la morte di una persona 9 anni? Va bene, se è normale è normale, poi aggravando sono 9 anni, non è niente. Comunque è morta una ragazza di 20 anni. Quanti anni?
0: Velocissimo, c'è 24, qualcuno in linea, pronto?
1: Pronto?
4: Marco, ciao Rosario.
1: Ciao. Bene, dimmi.
4: No, Rosario, io sono d'accordo con te, cioè me questi talk di... questi programmi della RAI, di Mediaset, che si occupano esclusivamente con criminologi, psicologi, sempre di queste morti violente, di questa, ecco, mi disturbano, perché ti spiego, appunto il caso mediatico, come ha detto quello, ha risposto quel signore, che diventano casi mediatici, quindi
1: certo.
4: L'attenzione anche della politica poi si riversa su queste vicende che sono dolorose
1: e le cavalca
4: anche,
1: poi
4: ed anche noi sconosciute, perché noi facciamo soltanto delle chiacchiere, in effetti delle verità sono degli impedenti. Allora io chiederei di fare più queste trasmissioni che le definisco da avvoltoni.
1: No, io vedo che in Danu Bar io, Zaccaria e lui ci mettiamo a parlare di questo caso di Stasi, semmai, capi? Senza tenere carta, senza sapere niente.
4: Un'altra cosa, lo so.
1: Sì, dimmi.
4: Ma quando tu davanti a una nazione ricordi a dei genitori e dei familiari delle cose, metti in primo piano, non lo so, io onestamente le vederei, ma proprio assolutamente, cioè, di queste cose non si parla. Parlate di chi va a zappare nei campi tutti i giorni, parlate degli operai, parlate.
1: Ma tu non hai dell'audience che hanno fatto questi programmi?
0: Beh, di sicuramente una tematica importante comunque, proprio perché ci può essere l'errore giudiziario, diventa di sicuro rilievo. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi andremo a sentire le ultime sul meteo e dalle 11 continuiamo con Yes and Kiss Kiss.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a l'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. Potrebbe essere positiva la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue la bimba di un anno ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sono in corso le indagini della polizia dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva. A quanto si apprende, ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza e che responsabilità avrebbero i genitori se lo scenario dovesse essere confermato. Cambiamo argomento. La linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato, lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri 14 giugno per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente. Domani invece si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, prosegue la prima giornata dei gironi mondiali, una Super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Yamal e del Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il sub Uruguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora il meteo.
1: Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche velatura si farà vedere nelle prossime ore in Campania, ma si tratta di nuvole alte che si limitano a offuscare un pochettino il sole, per il resto davvero poco da segnalare, anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni. Domani però un po' di instabilità interesserà le zone appenniniche, magari qualche breve temporale di calore potrà formarsi. Temperature per il momento nella norma, ma attenzione, da metà settimana rinforza un'alta pressione nordafricana, da mercoledì si tornerà a sudare. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Chischis con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E come sapete,
2: Radomir, lui sta curando pure chi? L'hai visto? No, siamo detto. Siamo guardarelle,
0: guarda che quello, se ti fa un massaggio, ti ricostruisce la colonna vertebrale. Guarda che quello è bravo.
2: Fai massaggio a Zagaria, c'è del tenero.
0: Problemi? Sei geloso?
2: No, no,
0: sei geloso di me o di lui? Sentiamo.
2: Devi vedere quella che dice. Non
0: quella chi?
2: Ecco quello che ci hai fatto pure un figlio.
0: Innanzitutto, ma quella c'ha un nome.
2: Io lo voglio ingroppare, dice no. Quella invece si fa ingroppare. Vabbè, lasciamo
0: sapere.
2: I gambaci danno.
0: Non si può parlare con te, guarda, veramente. Cambiamo argomento, dai.
2: Ci andiamo tutti sotto rebbe, pronto?
3: Stefano!
2: Non so Stefano da Martino, cosa devo dire? Dimmi tu.
3: La campagna e vado avanti.
2: No, non so.
0: Scelgo la campagna e vado avanti.
2: Io non vedo come chi le ripacca, lasciami sì. Va bene.
0: Vabbè,
2: parliamo di vacanze. Allora, vacanze, 9 italiani su 10 sempre più connessi, perché gli italiani non riescono più a staccare, nel senso che tra notifiche, chat, mail di lavori, il cervello non è mai davvero in modalità riposo. Il cortisolo, l'ormone dello stress, continua a salire, sempre reperibili, sempre sotto pressione. Lo smartphone è diventato un simbolo di una nuova forma di presenza permanente. In pratica, che ve la faccio breve, dice questo articolo che fra multitasking e roba varia, cioè quando andiamo in vacanza, prima di entrare in modalità vacanza, nel senso come rilass, ecco, tu quando parti vai in vacanza, quando sì. Ci metti, capi che stai in vacanza, i minimi ci mette una settimana, siccome faccio 4-5 ore cioè praticamente mi faccio in modalità lavoro.
0: Hai la sensazione di essere in vacanza quando sei tornato nel pieno del lavoro. Bello, bellissimo.
2: Come
0: serve se qua un paio di giorni ti servono.
2: C'è niente, che il fatto che siete abituati a svegliarvi a una certa ora, il fatto che tu pusci dei 10 non lo fai perché non ti pusci dei 10, come decidi?
0: Oddio, si può fare, ci si può svegliare anche a mezzogiorno, se voi siete
2: E come fai a uscire da mezzogiorno?
0: Guarda, apri gli occhi, ti giri dall'altro lato e li richiudi.
2: E allora volte io penso.
0: No, vabbè, nel caso mio stai parlando di Fiat,
2: che sto dicendo?
0: Tu
2: mica si Zagaria,
0: scusami, io prima di Leonardo però facevo così. Tu, i figli tuoi sono grandi, probabilmente non farete manco vacanze insieme, quindi
2: però quando ti fai ricci un durmo, capivi che Zagaria.
0: Allora, è proprio una fregatura questa esistenza, ragazzi.
2: Diteci voi, quando entrate in vacanza, se andate in vacanza, l'anzi che va paurebbe che se che là, pigliate pace, fateci sapere, pronto?
3: Guagliù a Zagario chiamano mani di fata.
0: E tu che ne sai?
3: Non ho capito, lo sai che dici?
2: No, dico, tu che ne sai?
3: Sentendo a Marco come lo elogio, chiamano mani di fata.
2: Ogni tanto è vero che si nascondono una ladra e si fanno i massaggi.
0: Allora, guarda, c'ha la mano e l'avambraccio particolarmente tosti. Cioè, nel senso,
2: ci piace le madonne, che sono le creature.
0: Però nel momento in cui ti poi parte il massaggio, senti una leggerezza, capito?
2: Ciao Rosa, ciao bello. Allora, 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, prego Marco.
0: Ci segnalano che è il compleanno dell'attrice e tua collega Natalia Cretella.
2: Natalia.
0: Per me, a signore Robiani sotto, per diversi anni poi ha cambiato casa, ma serbo sempre un meraviglioso ricordo sia di lei che della sua famiglia. Un abbraccio, Nino Nicois. Manda gli auguri.
2: Grazie, me l'hai detto, dopo gli mando gli auguri, sì.
0: Facciamo ovviamente un abbraccio da parte di tutti quanti noi.
2: Se piacesse, ti fa l'abbraccio cagare di lui.
0: Sì, simbolico, metaforico.
2: C'ha il marito che è tosto, eh?
0: Figurati. Rosario, ha fatto o ha scimmanato? Come va la tua lotta contro il non fumare, dice Carmine.
2: È ormai un ricordo passato, ragazzi.
0: Posso dire, io che lo vivo tutti i giorni, forse all'inizio sì, si sentiva un po'...
2: No, l'ho passata a sporco. Devo dire,
0: però l'ha superata, però devo dire, è stato molto bravo, l'ha superata. Allora,
2: e consiglio, ragazzi, anche a voi, che se ce l'avete, se ce l'ha fatta, ce la può fare chiunque, basta solo forza di volontà,
0: superare un periodo di merda, ragazzi. La disintossicazione è tosta anche dalle sigarette, però si può fare. Ciao ragazzi, avete visto il video della ragazza che viene gettata senza la ragazzi, terribile. Mamma la mia tragedia in Brasile, sì, della ragazza del bungee jumping, terribile, ragazzi.
2: Ma perché c'è il video?
0: Quelli fanno sempre i video quando fanno questi lanci.
2: Lo fanno per sì.
0: Il mondo è brutto.
2: Ma l'hanno iniziato senza filo, cioè.
0: Sì.
2: Calizzata Banci, cioè, vabbè,
0: praticamente sì. 081 546 6873, diteci un po' la vostra ansia da vacanza, riuscite a staccare? Poi dipende un po' molto dal lavoro, cioè io credo che chi fa quei lavori, che ne so, commercialista, l'avvocato,
2: no, ma non è solo il lavoro, pure la famiglia,
0: queste cose qua,
2: per esempio di una sola che ti chiama, chi l'altro che ti chiama, pure si può fare pure l'operaio, vai in vacanza e poi tieni problemi nella casa e chi che ti mette ancora problemi,
0: vabbè, quello è un altro discorso.
2: La pace si raggiunge, la pace,
0: no,
2: pronto?
0: Io solamente, va via la pace.
2: Pronto?
3: Rosa, sono colpito dal fatto che ti sei trovato lì e fumare, ma veramente proprio, cioè non fumi, tu
2: no,
3: sei
2: no.
3: Fumatura.
2: Sì, ero, ma io c'è passato un brutto periodo proprio.
3: L'ho sentito prima, ma pure non è che la sigaretta elettronica, mo, la
2: niente. All'inizio sì, l'ho usata un poco, senza nicotina, poi ho lasciato pure, ma scordando in un teatro non l'ho più comprata, sì.
3: Rosa, io ci ho provato molte volte, ma non ci riesci.
2: No, ci riesci, perché non ancora decidere, quando deciderai davvero lo fai. No,
3: io credo che una bisogna una paura, secondo me. Tu hai avuto qualche paura?
2: Diciamo, no. No, ho deciso. Sai, a 40 anni dice, no. Mo faccio 40 anni e smetto, poi 50 anni, mo faccio 50 anni e
3: esatto.
2: Poi ci faccio 54 e basta. Cioè, proprio al mio compleanno, 6 novembre.
3: Bellissimo, comunque ti faccio i miei complimenti, perché veramente.
2: Comunque se ce l'ho fatta io, guarda che a me mi salietta la pressione, attacchi d'ansia, panico, la pancia non ce l'avevo più, non hai idea. Ci ho messo mesi.
3: Facendo una risata, ma veramente Gomorro, fatti Salvatore Conte, come dice? L'uomo che le pupizie può far bene tutte cose, cioè comunque. Veramente, cioè, da un fumatore come te non me lo sarei mai aspettato.
2: No, ma però do speranza ai fumatori accaniti e incalliti, può fare.
3: A me, sta sperando a me.
2: Beh, basta che decido, veramente decidi e stammi bene. Poi è una sfida con te stesso.
3: Lo sa, lo fa, è bravo.
2: Ti piace fumare, non ci stanno sapori, ci hanno provato secondo volte. Ti piace fumare.
3: Ma non è che stai facendo il bombolone, lo sa.
2: Ma pure il bombolone si leva, non ti preoccupare, vedi, poi inizi a sognare, come è bella l'uomo bombolone. Ci paragno un cuffio nei soldi. Ciao fratello, ciao
0: caro. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è canzoncina, torniamo subito.

0: la domanda diventa, no? Ma se poi andiamo in vacanza, stiamo spendendo, anzi, mi correggo, stiamo proprio investendo dei soldi, no? Perché tu quando spendi i soldi per andare in vacanza, speri che quei soldi ti diano del benessere.
1: A me me la giù, anzi.
0: Hai capito? Ti facciano stare meglio, ti facciano stare... Ma allora che ci andiamo a fare se poi spendiamo questi soldi?
1: E che andiamo in vacanza,
0: ma
1: esce
0: un dusso gamma pur. Ma perché allora?
1: Quello che dica mia moglie, ma
0: perché?
1: Chi chiama a fa? Pronto?
0: Ah, pronto.
2: Senti, volevo parlare con Rosario.
0: Te lo passo subito, prego.
1: Vai, vai, sono io, vai.
2: Ti posso dire una cosa per quanto riguarda il caso Carlazzo.
1: Sì.
2: Qualche altro omicidio che è stato fatto l'hanno pagato solo 9 anni. Io posso dire la mia.
1: Sì.
2: Secondo me questi 9 anni che il ragazzo, per me è innocente, partiamo dal presupposto che per me è innocente, ma dal primo momento l'ho detto. Ma secondo me i giudici si sono resi conto che c'è stato un errore, quindi l'hanno messo alla prova, al lavoro, per iniziarlo a farlo uscire. Poi c'erano contentine, tra virgolette.
1: Guardate, la volete vedere così, ma l'ha detto anche il giudice, non è così. Cioè, è proprio un iter, il ragazzo è stato bravo in carcere, non ha dato fastidio, si è pentito, ha buona condotta, tutto quanto. E pare che la legge permette questo tipo di sconto di pena, insomma.
2: Io che ti dico così, tu sappi, magari qualcun altro ha fatto un reato del genere dopo 9 anni è stato...
1: Allora, ci ha scritto mo quel ragazzo, hai visto?
0: Cioè, posso venire in aiuto, sperando che poi si chiarisce la cosa. Allora... partiamo dalla semilibertà, perché quello è il primo nodo, no? Dove lui ha ottenuto dei vantaggi. I motivi della concessione sono perché l'espiazione di metà della pena c'è stato, cioè ha superato gli 8 anni.
1: Dove passa l'articolo?
0: Esatto, gli 8 anni trascorsi in cella sui 16 totali inflitti, Stasi è rientrato nei parametri formali della legge italiana per accedere ai benefici penitenziari.
1: Marco, è inutile, è tediante, è la legge che...
0: Esatto, sto dicendo, mo si chiama Stasi, ma se si chiamava Pinco Pallo era la stessa cosa se avesse avuto lo stesso atteggiamento e comportamento in carcere.
2: Sono d'accordo, però io penso che ha avuto un occhio di riguardo, perché comunque
1: avevo pensato così.
2: Si sono resi conto di aver fatto
1: nella legge non esiste l'occhio di riguardo, fratello, cioè sono delle norme, sono delle cose che vengono applicate,
0: cioè ammesso e non concesso che ci sia un giudice che ha empatizzato particolarmente con Stasi, non può fare cose a vantaggio dello stesso, deve applicare la legge.
1: Vabbè,
2: certo,
1: ciao.
2: Certo, sono d'accordo.
1: Ciao maestro.
0: Ciao caro. Allora andiamo ancora a vedere qualche messaggino. Ci sono anche dei vocali. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Peppe da Napoli.
0: Ciao Peppe.
3: Allora Rosario, tu stamattina hai commesso una leggerezza.
1: Sì.
3: Perché io ti ho capito perfettamente quello che tu vuoi dire. Però siccome il caso Carlasco è sull'auce, no? Tutto quando stanno là,
1: certo.
3: E tutto quando stanno fraintendendo che è sciuto perché è...
1: No, ma l'ho parlato apposta perché tutti hanno capito così. Chi si è asciutto da carcere perché chi l'è innocente?
3: No, non è così. Ho potuto dei permessi, dei benefici di legge che ci piacciono, ci stanno.
1: Esatto.
3: Il mio discorso è che di quello che dici tu, no? Questo prende 16 anni, o vi danno un altro detenuto, dopo 6-7 anni chi si esce, ha citato il figlio e ti trova andando. Io questo vorrei far capire la città, non lo fate, no? Se vede una figlia. Cioè, è uccisa, no?
1: Tu hai trovato la vita una guaglione 24 anni, cioè.
3: 24 anni, tu a parte che ci sei pure a me, fondamentalmente, questo ti potrei far capire, che queste sono cose che non passano mai. A chi tu dici, mi aiutami, mi ti menata a di strada, e vabbè, e a mia figlia a me ti mara. E io se vedo un individuo del genere, cioè, come faccio a credere nella giustizia?
1: Che lei, però si dice che la giustizia è rieducativa, anche
0: sono,
1: se
0: sono due parametri diversi che fanno a cazzotti, sono d'accordo, ma sono due parametri diversi.
3: Quello è.
0: Comunque sì, facendo sempre chiarezza, Stasi non si è mai pentito perché lui si è sempre professato innocente ed estraneo ai fatti, e anche il fatto che lui non abbia mai chiesto scusa è legato al fatto che dice non posso chiedere scusa per una cosa che non ho mai commesso.
3: Assolutamente, ma quando guarda mia amica sono quello, ce ne sanno tanti di questi casi, perché figurati, voglio dire,
0: non è che
3: mettiamo a fare le ma stesse cose, se vogliamo parlare a stragerda, cioè, quindi tu stanno là, ma
1: sì, alla fine chi
0: ce ne sono tanti,
1: la famiglia pure stanno
3: tanti,
1: fuori.
3: Ce ne sono tanti, ragazzi, ce ne sono tanti. Comunque questa è la legge italiana, purtroppo.
1: E così ce l'ha mantenuto. Grazie, amico mio, grazie. Ciao bello.
0: Allora, andiamo ancora al telefono, se volete, ragazzi. 081-546-6873. Rosario sta dicendo che si è pentito, ma se non è colpevole, di cosa si doveva pensare? Sì, l'abbiamo specificato anche questo, ragazzi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Bruno da Stoccarda.
1: Ciao Bruno, ciao.
4: Ciao ragazzi, sentite, io pure mi volevo un po' collegare a questo discorso di Carlasco, ma più che altro state per dire una cosa, no? Sto ragazzo qua, io ho anche io i miei dubbi, ma dal momento in cui sto ragazzo qua è stato dichiarato colpevole, e loro poi dicono per buona condotta, voglio, ma chissà ci sarà una ragione.
1: No, vabbè, no, è proprio la legge in generale che gli permette di fare questa cosa, capito?
4: Sì, perfetto, però mo, mettetevi in dei panni i genitori stavaglioni, se mi mette in dei panni stavaglioni, i genitori, no? E chi si mette a uccidere la figlia, ma chi si può fare un buon guaglione quando poi isti, cioè, perché poi ci sta un altro particolare. Non è che è successo forse in un momento di impeto, di ira, cioè, c'era anche uno schiaffo che lo va a capo a terra, è successo, può capitare, non si fa, ma può capitare. Cioè, chi si è chiuduto a uccidere la casa sua, o isti, o chi è stato. Quindi per me non esiste buona condotta, ma stiamo dicendo, dopo a cui si succede che chiunque, io posso rosare mi fanno un torto a me, va a casa un po' fimazzato, un giro, poi faccio un buon guaglione 5-6 anni e poi mi fanno nascere, ma che è questo discorso?
1: È questo che...
4: Io, cioè, io personalmente vi dico una cosa, per carità, io non dico che questo ragazzo qua è colpevole, ma se la legge dice che è colpevole e c'hanno tutte le prove, e ci devono avere le prove veramente, è giusto che il suo aiuto rimane in e ghiette una chiave, però se lo fanno uscire e c'hanno dei dubbi, allora cari amici devono pagare, perché
0: ragazzi, per mettere... in Italia il prendere e buttare dentro e buttare via la chiave non c'è.
1: E che questo è il tema,
0: questo
1: della...
0: è il tema, cioè l'argomento magari è questo, cioè, per quanto emotivamente io potrei fare esempi, tantissimi altri esempi di omicidi, no, efferati, di cose successe anche negli ultimi anni recentemente, dove tu fai questo pensiero, ma non è previsto dalla legge italiana questo ragionamento qua.
1: Ma perché stiamo parlando, Gesù?
4: Vabbè. Dovrebbero mettere, cioè, che anche i giudici che sbagliano, se i giudici sbagliano, devono pagare anche loro.
1: Sì, a massimo i passano dal penale al civile, così. Va bene, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, grazie.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casi noti e famosi, tristemente, purtroppo. Ragazzi, per quanto riguarda i mostri di Ponticelli, che ne pensate? Per me sono innocenti, si sono fatti 30 anni, nonostante tutte le prove loro a loro favore, la legge ancora non li dichiara innocenti. Saluti Gianni da Napoli. Si dovrebbe riprendere un po' tutte le carte e rivedere un po' tutta la storia.
1: È un altro argomento proprio.
0: Sì, poi perché adesso è l'innocenza, sai, essere colpevoli ingiustamente, scontare una pena.
1: Qui è il caso di uno che è stato dichiarato colpevole per Cassazione. L'ultima è stato dichiarato colpevole, gli hanno dato 16 anni, se ne è fatti 8-9 di carcere. E stai. Di questo stiamo parlando, mo lasciando stare a Stasi o altro. L'esempio che ha portato l'altro ragazzo, che gli hanno ucciso al fratello, che dopo 5-6 anni sono pure usciti. Questo è il fatto. Quando fai il rito abbreviato.
0: Cioè, voi vorreste la legge più severa, cioè, nel senso, una persona che commette un reato. Cioè, il rito abbreviato,
1: vai là, dici sì, facciamo il rito abbreviato, il 50% della pena già viene scontato. E no, non va bene. Cioè, va bene? Non lo so, questa era la domanda, poi lasciando stare a Stasi o meno, ecco.
0: Allora 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Ciao ragazzi, io vado in vacanza con i debiti, quando torno devo vedere come fare per apparare i debiti, ma quei 10 giorni stacco tutto e mi magno tutto i soldi. Cioè lui è avanti,
1: riesce a staccare,
0: è fantastico,
1: riesce a staccare. Non è che ti hanno gelato in mano e dici ma chi mo pava sul gelato, chi
0: non se ne fotto proprio,
1: non se ne fotto, va bene,
0: ci pensa una volta tornato.
1: Ottimo.
0: È una filosofia, se vogliamo. Il rito abbreviato, solo un terzo della pena di sconto. Va bene, ok. Stasi, a parte che dopo 10 anni è uscito da galera, ma addirittura lo invitano in trasmissioni TV. Tra un po' farà anche un libro e un film. Praticamente diventa breve anche milionario. Che ste. Ma questo poi è un altro. È sempre un altro paio di maniche, comunque. Siamo in un paese dove c'è la libertà di poterle fare queste cose. 081 546 6873. Zago, ci sono anche un sacco di vocali, dopo gli diamo una sentita. Buongiorno, è un anno che non fumo.
1: Hola, vedi?
0: Bravo, ha fatto la terapia antifumo, ci segnala.
1: Anche è gratis, ragazzi, se andate al Policlinico, al Cardarelli, c'è tutto il centro antifumo, ma anche al Pascale, se non erro.
0: Sì, no, poi ognuno ha
1: se
0: bisogno.
1: Se va là, fa visita gratis, ti danno i medicinali gratis. Insomma, se volete smettere di fumare è gratis. Pronto?
0: Se può fare.
1: Fa. Buongiorno, ciao, chi sei?
2: Sono Domenico.
1: Ciao Mimmo, Domenico. Ciao.
2: Allora, niente, volevo fare due precisioni. La prima del Debbie è andato in pensione.
1: È andato in pensione.
2: Solo un programma di sera. E poi la seconda, riguardo a queste trasmissioni che trasmettono tragedie. Io ho lavorato al Tribunale di Napoli,
1: sì,
2: e vi posso garantire che con queste trasmissioni sono stati risolti diversi casi, soprattutto con persone che magari dicevano una cosa, poi in un'altra intervista ne dicevano un'altra, si contraddicevano di continuo. E su queste dichiarazioni, finte dichiarazioni, false dichiarazioni, come le chiamate, i magistrati hanno indagato. Sono stati scoperti diverse cose, diverse situazioni, non posso dire di più.
1: Ma tu ti rendi conto che se il caso Sempio, no? Per esempio, mo stanno buttando la croce su Sempio, ma se Sempio fosse pure lui innocente, no? Si sono fatti un anno di trasmissione buttando la croce su Sempio, e se Sempio è innocente? Cioè, se i processi li facciamo in televisione, che mo, la croce, quello ce l'ha la Simo, ormai è colpevole per la maggioranza, no? Cioè, e se non fosse vero? Cioè, è possibile fare una cosa così delicata in televisione?
0: Non credo che qualcuno si sia preso la briga di dargli proprio già la colpevolezza, perché sarebbe una cosa.
1: Ma tu non esegui i programmi, forse?
0: Pochissimo.
1: Capì? Cioè, alla fine tu stai buttando la croce su di uno che non tiene elementi.
2: Non penso che non ci siano elementi. Al commettere il secondo errore di continuo, non penso che sia una cosa. Ci sia qualcosa di più serio, insomma.
1: Io reputo sbagliato parlare così come in un bar, non va bene. Sennò che cacchietti rimane a fare i processi? La prima del programma, il primo conduttore a furor di popolo, come si faceva una volta.
0: Guarda, c'è un film bellissimo che ora mi sfugge il nome. Comunque, è la storia di questo agente della sicurezza che trova una borsa in uno stadio, con una bomba. Lui fa la segnalazione, la fa disinnescare, però praticamente diventa un caso mediatico, perché per l'opinione pubblica, e lui il colpevole, cioè lui il terrorista che aveva messo la borsa, e lui fa tutto un processo, cioè parte tutta una serie di accanimenti. Effettivamente la potenza mediatica su certe situazioni può essere devastante, su questo non c'è dubbio.
2: Guardiamoci le interviste di Sempio e quante volte si è contraddetto.
1: E capisci, facciamo noi tecnici, cioè stiamo facendo noi con i consulenti di parte, cioè è un processo fatto in televisione. Ragazzi, io non lo vorrei su di me, devo dire la verità.
0: No, non credo.
2: Però
1: in tribunale ci sono tutti i pesi, contrappesi, garanzie.
2: Zunchetto, come già 33 anni di carcere, così è uscito fuori che alla fine hanno trovato quel testimone, quel falso testimone che aveva detto di aver visto, non visto, riconosciuto e non riconosciuto.
1: Vabbè, punto di vista. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, qua no, non credo ragazzi che siamo a questo punto, dice un amico. Io penso che lo Stato, anche quando sa che è in errore, che qualcuno finisce in carcere ingiustamente dopo diversi anni, continua a non cambiare le cose, perché dovrebbe poi dare un risarcimento danni e quindi per ovviare la cosa lascia le persone innocenti in carcere. Ma non credo, perché dipende poi dalla situazione, da chi dovrebbe realmente risarcire. Quindi penso che le due cose siano separate. Ragazzi, mi sto preoccupando per Franchini. Franchini, dove sei? Sta un po' in periodo di pausa. Il film che dice Marco è una storia vera. Esatto, Richard Jewell, Enzo da Pianura. È vero, esatto, bravo, grazie che me l'hai ricordato. Storia vera, verissima tra le altre cose.
1: Vabbè ragazzi, noi ci fermiamo, una canzoncina e torniamo, ma
0: fermi lì, fermi lì.

0: Capolavoro indiscusso di Lionel Richie, All Night Long, l'abbiamo ripescata qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, è stato arrestato solo per indizi, non c'è una prova certa, sono solo indizi, sono ipotesi, per quello l'hanno arrestato e per quello adesso stanno rifacendo il processo, stanno cercando altre indagini, fanno altre indagini, perché sono solo indiziari e basta. Non è colpevole, accento alla pistola fumante, non c'è.
2: Ma siamo sempre là, ha avuto una condanna a 16 anni, su 16 anni ne ha pagati 8 o 9. Cioè, capi qual è il tema? Cioè, ma se riesci a capire, è italiano, cioè non.
3: Guardare.
2: Lasciamo stare, non è stato. Si fa, facciamo, uno è stato condannato per omicidio a 16 anni. Non se l'è fatto tutti e 16, se ne è fatto un parlamento stasi.
3: Allora, fatta la metà.
2: Giovanni Gaetano, Gaetano, è stato Gaetano.
3: Ma che combinata,
2: Gaetano? Il laggio fatto le rue, a mettere l'esempio è stasi. No, non è stasi, facciamo Gaetano.
3: È un hot topic, amico mio.
2: Gaetano è stato condannato in via definitiva per un omicidio. È tosta la cosa, non.
3: Allora andiamo al telefono 081 546 6873, per dire la vostra. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ora le leggiamo qualcuno. Pronto?
4: Oh, buongiorno, sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
4: Allora, io volevo dire, noi ogni tanto diciamo, prima ci lamentiamo, poi diciamo, che possiamo fare? Questa è la legge italiana. Ma se non cominciamo a smuovere qualcosa, perché i giovani fanno quello che vogliono e se nel mini gang tu non mi puoi toccare vicino alla polizia, perché io non mi può fare niente perché sono minorenne. Chi l'altro è straniero che non si può fare niente perché altrimenti siamo razzisti e come la cantante. Chi lascia uno, anche io c'ho figli, non c'è mai figli, se ne andrà mai ci ha cacciato, assolutamente. Dico la cosa forse è sbagliata, ma è così. Allora, se non ci tutelano, dobbiamo cominciare non di tutelarci nel farci più stizzini, ma cominciamo a smuovere qualcosa in generale. Dico, voglio, qua qualcosa c'è che non va. Proteste, non lo so, qualsiasi cosa.
2: E che vuoi fare? Più di andare a votare?
4: Nel lecito delle cose. Però così non si può andare più avanti. Questi fanno quello che vogliono, ma chi dice in mezzo a lì e si mette a nulla, ma chi dice in mezzo a lì, togliate, ci fate tutto in cuore là. Qua quello addirittura che aggredisce gli agenti, gli stessi agenti che dovrebbero tutelarci non fanno niente per reagire, perché non possono reagire perché aggressione. Ma stanno ogni volta.
2: Hai visto a quello perché è andato a mettere la firma, va tutto carabinieri? Cioè,
4: allora, tutto quello che succede e noi siamo così impotenti perché una legge non è sbagliata, non va bene. Cioè, noi siamo in Italia, quindi in Italia è un paese civile e hanno fatto qualcosa, mi dice, voglio, state sbagliando tutte cose.
3: Però scusami, in questo caso per esempio proprio al netto di quella che sarà la realtà poi che emergerà, sperando che emergerà un giorno, il delitto di Carlasco può essere un esempio, perché se Stasi ora è stato in carcere ingiustamente e ci è andato perché ha fatto compiuto, è il fidanzato, c'erano degli indizi, delle prove, comunque è stato certificato che è stato lui, e poi ci si rende conto che c'è stato un errore, questo spiegherebbe il motivo per cui quando succede un fatto si va per gradi, ci vuole tempo, si va per essere sicuri di non commettere errori. Se noi facciamo invece una cosa un po' sommaria e diretta a fronte di un caso, anche di un reato lieve,

0: Non li fanno uscire perché sarebbe
1: Olindo.
0: Però in realtà
2: Olindo chi ce te ne va, stava in la stessa cella, se ne aiuto con altri.
0: C'è stato un tentativo di aprire la cosa, ma no, i giudici lì non hanno dato spazio. C'è Olivia Rodrigo.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con Bossa Nostra, secondo me si è proprio guadagnata di diritto il tormentone estivo. Pronto?
1: Ecco, mi cade.
0: Caduto così. Con la memoria che mi ritrovo, se mi accusassero di qualcosa, mi faccio 50 anni, non mi ricordo niente, cioè non si saprebbe difendere da nulla.
1: Ma il problema non è che si ricordano gli altri, no tu.
0: Se quello qua fa qualcuno e dice tu hai fatto questo, lui dice probabilmente sì, non ricordo. Pronto? Bravo.
2: Ragazzi, scusate, sono sempre Maurizio, mi sono in macchina. E però la linea volevo continuare con il discorso.
1: Prego.
2: Cioè a questo punto se nessuno fa nulla, noi che facciamo? Che noi pici di vera dobbiamo tutelarcene noi.
0: Senti, puoi mettere meglio il telefono senza viva voce auricolare? Perché ho capito poco e niente.
2: No, c'ho l'auricolare perché sto guidando.
1: Amico mio, ma non si sente, è inutile, cioè. Comunque ho capito cosa vuoi dire. Dici, ma ci dobbiamo cautelare da solo? Non tocca che infetto.
2: Sì, appunto, questo stavo dicendo: se nessuno ci cautela e ci tutela perché la polizia è, non lo so, inermi vicino a queste situazioni, non ci sa che facciamo noi. Cioè, mettiamo adesso qual è la giustificazione? Perché non si fanno i figli? Perché non fanno i figli? Si fanno i figli, viscia, non c'è mai visto il problema. La coppa faccia da neve, che comunque le baby candy si drogano, si fanno, eccetera. Tu che fai? Dice allora se la guardare perché quello non può avere non può essere attaccato perché è minorenne
1: oppure, è minorenne oppure perché quello, ci sono
2: oppure quello di violenzare una figlia tu chi la roppi poi buona condottesca chi le sta a miseri e io la figlia cioè facciamo capire cioè perché non facciamo nulla e non si fa nulla per dire non lo so io non, purtroppo non sono lì vorrei capire perché siamo così impotenti.
1: Perché noi abbiamo un sistema,
2: ma soprattutto in Italia
1: abbiamo un sistema rieducativo e non punitivo, purtroppo così è. Vabbè, che sarebbe anche civile se veramente rieducassimo, però.
2: No, ma come puoi rieducare? Stanno gente che non si vanno a educare, voi lo sapete bene. Noi viviamo in un mondo dove non si può chiamare la polizia, dove non viene uno per dire sì, mi stai sbagliando. No, quando vai? Addirittura tu cammini in macchina i giovani che ti sfidano guardandoti. Noi stiamo passando, stiamo facendo.
1: Vabbè, fratello, non si sente bene, vai.
0: Ciao caro,
1: ciao, dimmi Marco, vai.
0: Allora andiamo ancora al telefono se volete. Qua dice quest'amico, dice buongiorno ragazzi, Rosario, come sempre sei riuscito a far uscire fuori la enorme confusione che pervade la mente umana. Sei mitico, dice Ferdinando.
1: No, ma perché molti, leggendo la notizia stamattina, ho pensato, molti penseranno che è uscito perché ci sta il dubbio con l'altro esempio, ci sta il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Parecchi hanno pensato questo. Purtroppo non era così. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Sì, ciao bello.
3: Questa settimana, scusatemi se vi importuno.
1: No, beh, figurati, è un onore.
0: Fossero tutti così gli importuni, sissi mia,
3: Sì. Innanzitutto un bacio al piccolo Leone e la
0: grandissima
3: dottoressa Sofia.
0: Grazie.
3: Sbaglio sempre un uomo, ma perché sbaglio sempre un uomo?
0: È una mappina.
1: Leopoldo.
0: È come la camicia che indossa, sì.
3: Ringraziare per la compagnia che ci fa, un saluto a tutti gli ascoltatori, particolarmente gli autisti che guidano i tassisti. Un bacio a Marinelle che l'ascolta e voglio sentire un signor Paranchini. Perché non si ascolta, non ci ascoltiamo più
1: a chi? No, ci capisco.
0: Non sta chiamando, non lo becchiamo.
3: Ma può darsi pure che andavi in vacanza, secondo me.
1: Può darsi, Beata Isa.
3: Questa è la vita, comunque.
1: Grazie, sì, grazie.
3: Comunque vi ringrazio sempre. E come il Maricere, povera gente, chi va per sotto?
1: Chi va per sotto, povera gente. Ciao, sì.
3: Il ragazzo a riguardo dell'omicidio fatto, quello è uscito già. Ma qua non si sa, allora come si andrà a fare? Arrosta il colpevole e chi lo villate?
0: Guarda, allora ora ti leggo questo messaggio che effettivamente poi apre un punto di vista diverso. Dice: ragazzi, proviamo a metterci anche nei panni del colpevole e non solo della vittima. Se tuo figlio venisse accusato dell'omicidio della fidanzata per prove indiziarie e non con assoluta certezza e lui si professasse sempre innocente, ci dispiacerebbe lo stesso delle attenuanti o dei bonus? Stasi oggi a 42 anni, ne ha fatti più di 10 di galera, probabilmente al posto di qualcun altro. Nei panni dei genitori della vittima sarei anche furioso, ma se mi metto nei panni dei genitori di Stasi credo che avrei una considerazione totalmente diversa.
1: Guarda, in carcere tutti quanti dicono che sono innocenti, allora seguendo la tua logica è logico, ognuno porta acqua al suo mulino. Però purtroppo quando ti hanno acceso una figlia
0: però intanto vedi, sempre tornando al caso mediatico, si riapre tutta la cosa, probabilmente c'è il dubbio che Stasi sia innocente. Alla fine poi della fiera
1: è una puntata,
0: sì, è proprio un'altra cosa, però capisco il punto di vista dell'amico, questo volevo intendere. Ad ogni modo, torniamo al telefono. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Franchini,
1: vago buoni. Vai, vai, vai.
0: Io avrei preferito Franchini.
2: Socio, no.
1: Sossio, sempre sossio, dici sossio, vai, che abbiamo poco tempo.
2: Sei razzista, non posso fare niente.
1: Vai, dici, no, dici.
2: Volevo chiedere una cosa a voi due.
1: Prego.
2: Secondo voi,
1: sì,
2: la legge è uguale per tutti?
1: No. Chi tiene i soldi sta più avvantaggiato.
2: Allora qua chiudiamola.
1: E qua chiudiamola.
2: Indipendentemente, Cassazione, appello, primo grado, come va bene.
1: La cosa è a tenere un collegio difensivo bello di milioni di euro, una cosa è a tenere una cosa di 100 euro.
2: Alcuni di quei famosi difensori adesso stanno al governo.
1: Per esempio. Vabbè, ti saluto amico mio, ciao, grazie. Allora, ultimo minuto, 081-546-6873, se volete. Pronto?
4: Ragazzi, semplicemente secondo me Alberto Stasi non ha aggravanti particolari, si è comportato benissimo e quindi è giusto che la legge abbia fatto insomma questo percorso, abbia portato.
1: Però se non è Stasi, è Giovanni, secondo te pagare un omicidio, tu hai 16 anni di carcere, non li fai tutti e 16 ma ne fai 8, per te va bene.
4: Ma lui non ha fatto 8 anni.
1: Non parliamo di Stasi, non parliamo di Stasi, parliamo di Giovanni. Giovanni,
4: non crede che le persone siano stupide, l'ho capito che lo stai parlando di Stasi, io però non stai capendo quello che sto dicendo io.
1: Sì, sì, tu, quindi tu, per te è giusto così. Vabbè.
4: Se non ci sono aggravanti, lo ripeto, se non per il femminicidio che il signor Vannacci vuole togliere, se non ci sono aggravanti, secondo me, ti sto dicendo, è giusto che dopo 8 anni
1: vabbè
4: possa tornare alla semilibertà italiana.
1: Ok, va bene, grazie amico. Va bene.
0: Fermi lì ragazzi che torniamo domani sempre tra le 10 e le 12. Oggi Diego c'è, quindi lo ascoltiamo
1: Miranda
0: ovviamente.
1: Non c'è, ha fatto chi lo
0: Miranda
1: vuoi.
0: Non c'è.
1: Ma fatto chi lo hai Miranda?
0: Ma sei sposato.
1: E te fisissimo.
0: Ha fatto una bella festa secondo me. poi ce lo spupazziamo appena torna. Torniamo domani noi, lui a Rosario Verde.
1: Lui a Marco Pesacani.
0: Grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Eccoci qui. Vi sembrerà strano, signori, ma Gianluca Miranda l'ha fatto. Lo ha fatto e gli faccio i miei auguri. Non c'è, ovviamente, perché fa altre cose. Buongiorno, buongiorno. 12:00 e 37 secondi. Con me c'è Simone Zagaria. Buongiorno a tutti. E siamo ritornati un'altra settimana. Ieri finalmente ho avuto il tempo di vedere due partite del mondiale e devo dire la verità, mi sono piaciute. Olanda-Giappone, bella partita, 2-2, e mi è piaciuta tantissimo Ecuador, te lo stavo per dire in spagnolo, Costa d'Avorio, ecco, mi veniva Costa Marfil. Costa d'Avorio, bella, aspettiamo l'Argentina però, perché poi alla fine, voglio dire, degli altri ne che mi interessa tanto. Per i WhatsApp 342 00 00 100, linea diretta per parlare con me 081 546 6873. Intanto impazzano i messaggi, vogliono sapere dove è andato il viaggio di nozze Walter 78. Walter, lo dirà lui, tanto ritorna a breve. Ritorna a breve. Non è stato proprio un vero e proprio viaggio di nozze, però sappiamo che quell'uomo è in missione. Finisce e ritorna giovedì dalla missione. A parte gli scherzi, felice per quello che sta vivendo. Vediamo. Ciao Maradona Junior, forza Napoli. Bella, però non si firma l'amico. Va bene, apriamo il filo diretto con Aurelio. Buongiorno Aurelio.
3: Buongiorno Diego.
2: Ciao Aurelio, buongiorno.
3: Auguri a Gianluca per il matrimonio di sabato.
2: Grazie.
3: Poi volevo dirti una cosa.
2: Vai.
3: Noi ai mondiali non ci qualificheremo mai. Possiamo mettere pure il più grande allenatore del mondo, ma finché non cambiano le regole come erano una volta, perché sono troppi stranieri che stanno in squadra. Devono massimo giocare 4 stranieri per ogni squadra. Ne possono prestare pure 100. Ma dobbiamo giocare sempre con 8-11 italiani, se no noi ai mondiali, te lo dico adesso che ho 88 anni e non lo vedrò, noi non ci qualificheremo mai per i mondiali.
2: Cioè, quindi grazie. Tu Aurelio vorresti rivedere la formula degli anni 80, diciamo, con 3 stranieri e poi tutti italiani.
3: Esatto. Perché se no noi non ci qualificheremo mai, perché i veri Tardelli, Paolo Rossi, Gabrini, eccetera, non li creeremo mai. Allora io ho 88 anni, ti ascolto per televisione e voglio sapere il tuo parere. Grazie.
2: Ciao Aurelio.
3: E di nuovo auguri a Gianluca.
2: Grazie. Aurelio, quello che dici è vero e potrebbe essere argomento di una riflessione importante. È normale che il mondo è cambiato, non è più il mondo degli anni 80, quindi secondo me dovrebbe nascere più da noi più che da fare delle regole, perché io sono sempre dell'opinione che gli stranieri apportano sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista poi culturale. Io ho sempre imparato moltissimo dagli stranieri che sono venuti qui a giocare in Italia. Però, c'è bisogno di fare una regola, iniziare a far partire da noi e da qualche regola di dare più opportunità ai ragazzi italiani. Quindi potrebbe essere una cosa positiva. Uè Diego, ma Nakamura del Giappone sembra il cavaliere asiatico. Ragazzi, Nakamura è forte. Nakamura è forte, però ho visto due giocatori che mi hanno impressionato. Non so come la che se voi li avete visti ieri, la Costa d'Avorio c'ha un esterno che fa paura, lascia il fuoco dietro quando parte. Diomandé fa paura, cioè non l'avevo mai visto, cioè fa spavento. E poi mi è piaciuto tantissimo il 2007, il centrocampista del Marocco, Ouaddi si chiama, Ouaddi, una cosa del genere, non ricordo bene il nome. Questi sono i due giocatori che fino adesso mi hanno impressionato, oltre a Nakamura anche. Ciao Diego, Amorim nuovo allenatore del Milan, saluti da Carlo. Se Amorim è un buon allenatore. Vediamo. Ciao Diego, ti ha lasciato solo, però puoi beccare perna, popcorn e patatine e vedi insieme la magica del Belgio, Garcia, De Bruyne e Lukaku. Giuseppe, questa è bella magica. Antonello, buongiorno.
4: Buongiorno Diego, ciao, buongiorno.
2: Eccomi.
4: Napoli sempre. Allora,
2: sempre.
4: No, mi riallaccio al discorso di Aurelio, io non sono d'accordo perché il calcio è mai cambiato, quindi vanno bene gli stranieri, anzi, avere uno come De Bruyne in squadra, parlando di italiani, fa crescere Vergara vicino, penso che è una cosa eccezionale, no? Il discorso da fare è che oggi come un calciatore, andiamo proprio all'esempio di Vergara, fa qualche partita buona, già si parla di valutazioni alle stelle. È questo che fa male
2: sì,
4: a questo italiano oggi. Secondo me è i procuratori che non vogliono il bene dei loro assistiti, ma pensano solo ad impescare.
2: Antonello, io sono d'accordo che il mondo è cambiato ed è molto molto complicato, soprattutto nelle prime squadre. Ok, io faccio un discorso molto di prime squadre, però Antonio, nel settore giovanile bisogna fare qualcosa, perché non
4: sì,
2: è possibile.
4: No, infatti,
2: e non è possibile che l'under 14, le under 15, le under 16 sono chine stranieri.
4: No. Però tu vide
2: senza cattiveria, senza cattiveria. Io sono figlio di uno straniero che è venuto a lavorare in Italia, quindi io sono l'ultimo che può, però qualcosa si deve fare, perché arriveremo a ragazzi di 16 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale.
4: Quello sicuramente. Però il senso della mia telefonata era un altro. Volevo capire, tolto, perché penso che Oriali andrà via sicuramente, no? Insieme a Conte.
2: Sì, sì, ha rescisso tutto lo staff e Oriali fa parte dello staff.
4: Esatto, quindi io credo che dovremmo prendere una figura, perché è stato importante nei due anni che abbiamo avuto lui in banchina a fianco a Conte. Dello stesso livello è difficile trovarlo, però non so Allegri se porterà con sé qualcuno, però la società penso che debba fare un pensiero per prendere questa figura, insomma. Questo è il mio pensiero. Forza Napoli sempre.
2: Sempre. Antonello, io sono d'accordo con te, ci serve una figura del genere. Devo dirti la verità, in questo momento non so chi potrebbe ricoprire quel ruolo, perché anche perché Oriali è più unico che raro, mettiamola così. È stato molto molto importante in questo periodo di Conte, diciamo. Non è l'ultimissimo arrivato Oriali, voglio dire, cioè, sostituire Oriali è molto complicato. Vediamo, ci scrive Gilda. Sì, Gilda è lui, Ian Diomandé. Ieri ha giocato a destra, però non ha giocato a sinistra. Ieri, ragazzi, ha fatto spavento. Ha fatto veramente veramente spavento. Diego, ma Vargas esterno sinistro della Svizzera non l'ho visto, la Svizzera non l'ho vista, non l'ho ancora vista, però secondo me ecco qua, vedi, lo sapevo che arrivava questo messaggio, lo leggo per una questione di correttezza, li sto leggendo tutti, è un po' complicato. Giappone se l'è cavata perché non è trasuto Noah Lang. Un abbraccio a te e forza Napoli sempre, Pasquale. E non è entrato. Quindi vabbè, chiediamoci perché le altre nazioni, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, vanno avanti senza limitazioni sul numero degli stranieri. Enzo dai Colli Aminei, vabbè, Enzo, ma ne abbiamo parlato, abbiamo detto, perché cioè, c'hanno anche un altro tipo di giocatori, un altro appeal, voglio dire. Diego Di Magica ce n'è una, Maradona, Giordano e Careca, Vincenzo da Angri, Forza Napoli, Sam. No, no, ma questo è vero, mi ha fatto ridere, capito? Buongiorno Diego, ma si è sposato il festeggiato? Si è sposato il festeggiato. Bellissimo. Auguri da Jay. Sì, si è sposato, tutto a posto, tutto a posto. Adesso è anche, vi dico, è anche in un resort a godersi i primi giorni da sposato. Io non oso immaginare quella povera Cristiana che se l'è sposato, che cosa starà vivendo. Vabbè. Che ridi, Simo? Ognuno il suo, infatti, dice Zig Zag. Luigi, buongiorno.
5: Buongiorno Diego, buongiorno a tutti.
2: Eccoci. Vai.
5: Allora, io volevo chiedere, ma la situazione di Allegri è ancora in stallo? Perché io non credo che una società come Napoli possa permettersi di aspettare che Allegri risolva i suoi problemi con Milan. Perché
2: e invece lui ti dirò, e invece Luigi ti dirò il Napoli
5: pianificare, però poi alla fine nella peggiore delle cose, nel scenario peggiore, il Napoli pianifica con Allegri, Allegri alla fine si mette
2: Luigi, ma non c'è pericolo di questo
5: Milan,
2: perché
5: è un Napoli fa squadra Allegri e poi prende un altro allenatore.
2: No, allora
5: no, io questo timore ce l'ho, anche se è molto remota la cosa che possa succedere, però può accadere.
2: Allora,
5: quanto tempo può aspettare il Napoli a...
2: Allora Luigi, io sono d'accordo con te che una società importante come il Napoli debba risolvere al più presto questa situazione, questo è poco ma sicuro. Da quello che filtra e dalle notizie che abbiamo noi qui in redazione, non c'è alcun pericolo che la trattativa possa saltare. Il Napoli ha già un accordo 2 più 1 con Allegri, 2 anni più l'eventuale terzo, però ci sono dei tempi che purtroppo bisogna rispettare. Cioè, Luigi, noi siamo arrivati a una cosa allucinante. Tu capisci che nel 2026 uno dei club più titolati in Europa, se non al mondo, come il Milan, non ha una dirigenza? Cioè non si sa con chi sa da parlare. Cioè mettiamola in maniera spicciola. C'è una cosa veramente una cosa veramente triste.
5: Infatti fino a qualche giorno fa si temeva anche per l'iscrizione del campionato del Milan, si parlava anche che aveva difficoltà di iscriversi al campionato, quindi voglio dire, il mio timore è che facendo a buttare chi si rimane a Pisa, c'è appena tutto quanto, nonostante io non sia un grande fan di Allegri, ma visto che la società l'ha scelto, speriamo che venga presto e si costruisca una squadra e un ambiente forte per l'anno prossimo. Il
2: questo...
5: mio timore è che si arrivi troppo sotto e poi dobbiamo fare le corse, ma arrangiare quello che tu hai, capisci? Scusami se parlo un po' in napoletano, un po' in
2: no, ma figurati.
5: E capisci? Questo è l'unico mio timore, è questo. Io non sono un grande stimatore di Allegri, ma visto che da venire né San Brezza e Brim, che fa, questo è tutto.
2: Esattamente. Esattamente.
5: Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e continuo ad ascoltarvi tramite la radio.
2: Grazie Luigi. In effetti la situazione Allegri è un po' paradossale, no? Non c'è assolutamente, e torno a ripetere, non c'è assolutamente rischio di perdere l'accordo con Allegri, però è una situazione paradossale. Dieghito, ma si sa nulla di Gila? Ho sentito che a Gattuso piace Lucca, sarebbe il top fare uno scambio più soldi, perché mi dovete far dire sempre le cose che non voglio dire. Sì, sarebbe l'ideale, ecco, sarebbe veramente l'ideale. Vediamo. Ciao Diego, sempre Forza Napoli, un abbraccio forte da Michele da Piano di Sorrento. Ciao Diego, però Amorin l'ha preso, chi l'ha preso? Luca? No, non lo so Luca, non ho idea chi l'ha preso. E l'annuncio di Amorim può assolutamente accelerare il problema che c'ha il Napoli di far rescindere Allegri, no? Perché a questo punto se hanno preso il nuovo allenatore, che senso ha continuare a bloccare un allenatore che ha già un accordo con un'altra società? Mi sembra una cosa assurda. Diego, che ne pensi di Yasin Ayari, centrocampista della Svezia? Ieri doppietta da tenere d'occhio. Non l'ho vista la Svezia perché ha giocato in un orario veramente improponibile, però questo ragazzo È un ragazzo interessante, soprattutto centrocampista con il vizio del gol, a quanto sembra, che ieri ha fatto una doppietta. Ecco, se mi leggi lo dico io, magari lo scambio Lucca con la Lazio. Ecco, l'ho letto, hai visto? Imma, buongiorno.
6: Buongiorno Diego.
2: Ciao Imma, buongiorno.
6: Madonna, che emozione parlare con te.
2: grazie di cuore.
6: Ascolta, volevo sapere una cosa. Tu a posto di Lucca, no?
2: Perché sì.
6: Anche a me non piace un tronco. Ma a fianco a Højlund, a chi metteresti come attaccante?
2: Allora, si parla sempre di giocare con un attaccante, quindi prendere una riserva di Højlund, oppure un altro attaccante che possa essere vicino a che possa giocare anche vicino a Højlund. Allora, se devo prendere una riserva di Højlund, a me è un giocatore che mi è piaciuto moltissimo quest'anno, e Davis dell'Udinese, e mi è piaciuto anche molto Pellegrino del Parma. Però se dovessi,
6: sì, anche a me Pellegrino
2: è forte,
6: sì, dell'altro, sì.
2: Pellegrino è molto forte, però se dovessi scegliere un giocatore invece da affiancare a Højlund, secondo me Castro sarebbe un attaccante che potrebbe fare al caso del Napoli. Castro del Bologna, molto molto forte, a me piace molto.
6: Un'altra cosa ti vorrei chiedere: cosa ne pensi della situazione Milan? Se fosse successo tutto il contrario a Napoli, ti lascio immaginare cosa sarebbe successo.
2: No, ma più che immaginare, purtroppo, cioè, io lo so purtroppo che cosa sarebbe successo. Immagina che c'è un allenatore che è andato via. Che è stato criticato per un primo, per uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Immaginiamo che cosa sarebbe successo se il Napoli avesse combinato quello che ha combinato il Milan. Ecco,
6: per non parlare dell'Inter, poi, che hanno insabbiato tutto.
2: Non oso immaginare. Imma, noi di quella questione arbitri abbiamo detto varie volte che fino a quando non se ne è parlato più, che fino a quando non esce qualche notizia nuova, noi a parlare di quello che già è, di quello che già abbiamo parlato,
6: ha
2: pochissimo senso. Io non userei il fatto, non so se è stato insabbiato, io non lo so, io a me piace pensare che stiano continuando a indagare e che lo facciano bene.
6: Grazie Diego.
2: A te Imma un abbraccio.
6: E saluto pure a Gianluca.
2: grazie.
6: Soprattutto a te.
2: Grazie, un abbraccio Imma, grazie. Giovane riserva di Højlund. È vero, c'è Giovane anche. Io Dino, perdonami, ma io me l'ero dimenticato. Giovane secondo me è un buon calciatore. Io vado contro perché a Gianluca non piace, però a me piace. Io affiancherei Højlund con Saibari del PSV. Saibari non è male, ma non penso che venga qui a fare la riserva. Al fianco di Højlund potrebbe essere una buona coppia. Sono due anni che dico che Castro è forte, dopo quest'anno e mezzo fermo potrebbe venire a fare la panchina a Napoli. Secondo me la panchina, Castro è un giocatore forte, ragazzi. E mi piace anche Esposito del Cagliari. Rosario dice Esposito del Cagliari, a me Esposito piace. Ciao Diego, possibile avere un tuo parere? Tu cosa faresti con Giovane, visto che il Napoli è obbligato a riscattarlo? Peppino da Modena. Con Giovane, Peppino, sì, il Napoli è obbligato a riscattarlo, quindi lo deve riscattare per forza. A me è un giocatore che piace, non mi fa impazzire, però è un giocatore che piace. Secondo me è più bravo di quello che ha dimostrato in questo breve periodo a Napoli, anche se ha giocato pochissimo, voglio dire. Non lo so, dipende poi dal mercato cosa ti offre. perché per una buona offerta probabilmente lo potrei anche pensare di cederlo, però se no lo terrei tranquillamente. Saibari scrivono che ha già firmato al Bayern Monaco, io non lo sapevo, io ho letto solo un messaggio. Vediamo. Diego, alla luce della rosa attuale, senza entrate ed uscite, siamo da scudetto? Per me Inter è sempre più forte. Però siamo da lotta a scudetto. Questo sicuramente. Marco, buongiorno.
7: Oh, vita.
2: Buongiorno.
7: C'è stato pure un direttore, l'uomo di Messa. Io devo dire la storia come va a fare lì. Ascolta bene, un Bari lo sa.
2: Non ho capito.
7: Il Bari dove sta?
2: Il Bari in Serie C.
7: Esatto. O guardate a lei, credi hanno solo del San.
2: Sì.
7: Che vise, ascolta le belle parole mie, vedi che dove si parlano mie.
2: La UEN, ti ascolto.
7: La UEN, se fate anna, scelgo Napoli. Se vi basso.
2: C'è del Napoli.
7: Sì, la UEN scede il Napoli, se vi basso.
2: Ma il Bari già è suo.
7: Esatto, mo che poi ti spiego come fa là. L'opzione di Allegri, il terzo anno, perché ha fatto l'opzione? Ma ti spiego perché. Se il secondo, il terzo anno, il Bari riesce a andare in Serie A, che l'opzione del terzo anno con Allegri, Allegri ma non è andato a Napoli. Se il Napoli riesce a andare, il Bari riesce a entrare in questi due anni in Serie A, la Oedis vende un venditore che assicura che fa le cose bene a Napoli, perché Edo non è compatibile. Mio figlio che sta paga, la Oedis ha visto, non è compatibile, ma vista la malato basso, quindi ci ha visto. L'unica cosa che la Oedis vuole fare, vuole fidare fra 2 o 3 anni a un'azienda che assicura, non una che bella nave per la fumagna magna, perché sa pure che la Oedis ci tiene molto i napoletani, ci dà troppo a sapere noi tifosi. E voi ricevete una società, uno che te ne so, che continua il progetto che ha fatto lui. Gli fa andare sempre più avanti, fare aprire settore giovanili, capire tutto quello che deve rapire a Napoli, perché non uscirà da...
2: Marco, ti posso dire una cosa, il tuo pensiero è rispettabile assolutamente e può essere che succede questo. Però ad oggi come facciamo a dirlo, voglio dire, 3 anni prima? Non... è un po' complicato, no? Fare una previsione su quello che succeda tra 3 anni.
7: Perché non ce la faccio a combattere con lui. Purtroppo noi siamo i tifosi, noi siamo molti esigenti.
2: Questo meno male.
7: Ecco, allora lui ha capito che la piazza di Napoli è molto esigente. A combattere con noi tifosi non è facile. Osservo, Diego. Allora lui dice, questi 2 anni che mi resta ancora di vivere, lui vuole vivere un po' più sereno. Allora lui che fa? Va a Bari, fa un progetto a Bari, va su Porti Serie A, o vece la Coppa Italia, vece la Suzzatella, il tifoso va su Cumento. E loro hanno questa esigenza come lui a Piazza di Napoli.
2: E va bene,
7: ho capito tutto, Diego.
2: Marco, io non so se andrà così. Anzi, lascia il numero a Simone, perché se andrà così io ti contatto. Che cominciamo un attimo a mandare rubare squadre.
7: Sì, non ti preoccupare, perché io quello che dico si verifica. Tutto quello che dico si verifica sempre. Ma io ho questa sensazione. È difficilmente come fai. Io sono sicuro. Direttore, se vi stai sedendo, parte. Io sono sicuro, vi giocherò la testa. Tra 2 o 3 anni, presidente Auella Wellis venderà in Napoli e investirà quei pochi soldi a Bari. Sono convinto al 100%.
2: Va bene, Marco. Marco, sempre un abbraccio. Ciao Diego, ma la Supercoppa italiana la deve fare il Napoli? Vincenzo da Napoli. E questo non credo che giochi la Supercoppa il Napoli. Intanto mi stanno facendo ridere i messaggi che stanno arrivando. Non riesco a mantenere il mio solito aplomb inglese. Marco è diventato. Dopo gentilmente voglio il numero di Marco, che se succede tutto quello che ha detto Marco Simone, cioè non ci dobbiamo parlare seriamente, che ne pensi? Intanto andiamo in pubblicità, ne parliamo

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
5: Eccoci qua. Intanto è stato bellissimo questo fuori onda. Vediamo. Diego, stasera ti vedi Capoverde sperando che non fanno la fine di Curaçao. Gilson, vorrei vederlo. Vorrei vederlo perché gioca con la Spagna. Giocano Spagna, Capoverde. La vorrei vedere. Ma secondo me non fa la fine di Curaçao. O almeno spero. Però Curaçao ha segnato, ragazzi. L'adrenalina del gol di Curaçao è stato bello. È stata veramente bella. Se al Milan non c'è nessuno che firma la liberatoria di Allegri, mi domando: si sono iscritti al campionato Carlo da Pozzuoli? Carlo, io penso di sì. Intanto tutte le persone, anche Franco da Mugnano, ci chiedono se quello di prima era Marco o era Ciro da Imperia. Ciro da Imperia, no, era Marco, non era Ciro da Imperia. No. Vediamo, Diego, potresti domandare se in questi 3 anni il Napoli vince la Champions a Marco. Ragazzi, stiamo andando fuori tempo. Diego, buongiorno. Real Casarea categoria 2015, campioni d'Italia. Complimenti a questi ragazzi. Saluti Giovanni da Napoli. Ragazzi, tantissimi complimenti alla squadra che ha vinto, ai 2015 che hanno vinto lo scudetto, sono campioni d'Italia. Il mio Haiti ha fatto una bella partita. Ma con chi ha giocato? Ah, Haiti ha giocato con la Scozia. È vero. Ciao Diego, puoi dire. Ciao Diego, puoi dire a Marco che se Aurelio era stanco si prendeva più di 2 miliardi offerti dagli americani? Ragazzi, io su questa storia non sono tanto convinto che proprio la cifra era quella lì, però. Però va bene, in effetti è quello, il senso è quello. Lewandowski a parametro zero a fianco a Højlund. Højlund-Lewandowski, una bella coppia, non male, devo dire la verità. Intanto, i messaggi veramente sono fuori controllo, tipo i commenti alle foto, non so se hai mai visto, Simo, i commenti che girano, per esempio. Ci scrivono Emilio da Palma, Campania. Marco, dammi 3 numeri, devo fare la comunione a mio figlio, per esempio. Questo per esempio è veramente bello. Vediamo. Io ho paura di questi fondi, preferisco ADL, Eugenio da Torre Annunziata. È vero, anche io mi fanno un po' paura questi fondi, queste persone che... questi fondi che prendono le società, perché in alcuni casi sono andati bene, in altri, diciamo, mettiamola così, un po' meno. Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno, Antonio da Roma.
5: Vai, ti ascolto.
6: Allora, intanto saluto a te, poi saluto Gianluca, apro parentesi, ma chi t'ha fatta fa? Chiudo la parentesi.
5: Vabbè, poi glielo dico, in effetti, io già gliel'ho detto, però vabbè, andiamo avanti.
6: Ok, poi vabbè, Vincenzo e tutta la redazione, Vincenzo Venne e tutta la grande redazione di Kiss.
5: Grazie.
6: Vabbè, a battuta ti viene semplice, Marco, fammi fare sei a così macchiato una bella villa a Marco.
5: Ecco.
6: Chiudo. Allora, una considerazione, io so che entro domani devono per forza chiudere per una questione, non so se di bilancio, di scadenza o quant'altro per quanto riguarda Allegri. Se non mi sbaglio, l'ho letto da qualche parte adesso, però.
5: Non ho capito, Antonio, non ci hai sentito bene?
6: Dovrebbero sì. Chiudere entro domani, perché c'è un.
5: Allegri.
6: Esattamente.
5: Non si sa, anche la settimana scorsa no, avevano detto che.
6: Io avevo letto giorni fa che devono per forza chiudere entro domani, in quanto è un problema, non so se di iscrizioni, di comunque qualcosa di burocratico, ma adesso sinceramente non ricordo bene, è quello. Poi invece la faccio una domanda all'allenatore Armando Junior.
5: Vai.
6: Con questa squadra, tu che sei allenatore, come la faresti giocare e con quali interpreti?
5: È complicato. Con quale interprete
6: facciamo più semplice. Con quale modo? Dai, senza proprio mettere.
5: Allora, il Napoli dell'anno prossimo. Allora, secondo me il Napoli è costruito 4-3-3. Però può giocare anche 4-2-3-1.
6: Esatto, sempre a 4 però. Parliamo di 4, giusto, Diego?
5: Parliamo di 4 perché io preferisco la difesa a 4, però.
6: Però con gli interpreti invece come siamo messi?
5: Ma dipende anche da quello che facciamo sul mercato, Cioè, certo. Ad oggi.
6: Io parlo di adesso, ma metti, facciamo finta che non prenda.
5: Il Napoli può giocare a 3. Il Napoli può giocare a 3. Allora, il Napoli può giocare a 3 sicuramente con Buongiorno braccetto sinistro, Di Lorenzo braccetto destro e Rachmani difensore centrale.
6: Io te lo dico proprio, spero di no. Basso su 3.
5: Infatti ho detto può giocare. A 4 invece il Napoli può giocare anche Oliveira a braccetto sinistro che lo fa molto
6: sì,
5: bene.
6: Sì, però.
5: A 4 invece ci avremmo proprio le coppie. Allora, sinistra Oliveira
6: Spinazzola.
5: Guterres
6: Spinazzola.
5: Perché Spinazzola può giocare anche più alto. A destra Di Lorenzo, in questo momento Mazzocchi, perché non c'è
6: chiaramente con un buon difensore destro.
5: Un altro no, il Napoli e non è una cosa che dico io, il Napoli cerca un giocatore da affiancare a Di Lorenzo.
6: In mezzo
5: il Napoli c'ha Buongiorno. Sì. Rachmani, Juan Jesus è andato via e il Napoli in mezzo
6: c'è Rafa Marin
5: che rientra, ma bisogna vedere se poi resta. Bisogna prendere un difensore centrale, non è un mistero che il Napoli stia cercando un difensore centrale, tant'è vero si parla insistentemente di Gila della Lazio. Però voglio dire, anche io preferisco che il Napoli ritorni a giocare a 4 in mezzo. Anche al campo,
6: come giochiamo,
5: in mezzo al campo ci sono già le coppie Gilmour, Lobotka, Anguissa, De Bruyne. E io faccio le coppie così a mente, non e poi c'è McTominay. Forse sto dimenticando qualcuno. Adesso c'ho un.
6: Foloruscio poi rientra pure, no?
5: Vabbè, ma io credo che Foloruscio vada via, non credo che resti.
6: Tu non lo tengo in considerazione.
5: No, non è che io non lo tengo in considerazione.
6: Poteri allenatore del Napoli, Diego Armando Maradona.
5: No, a me non mi fa impazzire. C'è Vergara, ecco. Vergara è l'altro.
6: Vergara, okay.
5: È l'altro centrocampista. No, a me non piace. Non mi fa impazzire Foloruscio, però. Secondo me è più un giocatore un po' più offensivo. Non.
6: E Nualang che facciamo? Lo teniamo?
5: No, io si sono allenatore, io no.
6: No.
5: Onestamente.
6: Vabbè, Luca non te lo dico.
5: Luca non ne parliamo proprio.
6: Non te lo dico.
5: Avanti ci sono le coppie, perché a destra ci sono Neres e Politano, a sinistra ci sono Alisson Santos e Lang, perché in questo momento la coppia sì. È quella. E attaccanti ci sono Giovane e Højlund.
6: Uno sposteresti da destra a centro, praticamente.
5: A Giovane?
6: Non è un attaccante adesso.
5: Cioè. Sì, Giovane può fare anche la. Può fare l'esterno. Okay. Ma c'è sempre da comprendere poi. come si vuole giocare, in che modo si vuole giocare, perché per esempio se si vuole una punta fisica, allora se Luca non dovesse rimanere, bisogna prendere una punta fisica vicino a Højlund. Se invece
6: punto non la prendi e ti lasci Lukaku, se vuoi la punta fisica,
5: questo pure è, però il problema è che Lukaku guadagna una bella cosa di soldi.
6: Dobbiamo ringraziare qualcuno
5: all'inizio Lukaku costa tanto, costa, e Lukaku poi onestamente, Antonio, Lukaku nell'anno dello scudetto l'anno scorso è stato molto importante, quindi...
6: No, a me mi sono rimasto male per come si è comportato con lo staff medico del Napoli e con la società, solo per quello, perché come giocatore
5: tutti ci siamo un po' risentiti,
6: solo per quello
5: esatto. Vediamo
6: chiedo scusa a tutti se ci siamo un attimo,
5: non ti preoccupare Antonio, siamo qui per questo, ti mando un grande abbraccio,
6: gli amici che chiamano dopo, solo per questo, okay,
5: un abbraccio,
6: saluti a tutti,
5: ciao Antonio. Questo è bello, per esempio Mirko ci manda un bel messaggio che scrive: caro Diego, sento puzza di Kajust e Lindstrom. Questo mi ha fatto ridere, è bello. Dovendo scegliere tra Luca e Lang, mamma mia, questo è difficile. No, Lang, cioè farei rimanere Lang, sì. Vediamo. Questo è bello, questo lo devo leggere. Per fortuna non hai continuato a fare l'allenatore, non è vero, ho anche preso l'UEFA. Anche perché nessuno ti ha confermato nemmeno in sesta serie, e questa è un'altra grande stupidaggine. Stai dicendo da novembre che Lang non è buono senza vederlo? No, l'ho visto, e l'ho visto più di 3-4 partite. L'ho visto, quante partite ha fatto Lang? Qua 18-19 lo vedemmo con Gianluca, giusto? Chi l'ha convocato al mondiale ne capisce meno di te, evidentemente. Saluti Angelo. No, le capisce sicuramente più di me. Però sta di fatto che non ha giocato neanche ieri. Quindi, se era così forte come dici tu, penso che giocava, o almeno credo che almeno gli faceva fare uno spezzone. Mio caro Angelo, saluti, e poi prima di scrivere i messaggi informati meglio. Io sono convinto di prendere un attaccante più forte di Giovane, Vincenzo. No, in effetti ho detto, se qualcuno arriva con un'offerta del suo valore, io prenderei in considerazione l'idea di poterlo dare a Giovane, questo sicuramente. Nicola, buongiorno.
7: Ciao Diego, buongiorno. Oggi non c'è Gianluca, scusate, tanti auguri, e chi ce l'ha fatta fa, vabbè, comunque
5: vabbè.
7: No, vabbè,
5: Nicola, vuoi sapere che cosa potremmo dire? È un problema lo suo.
7: Ah sì, no, vabbè, ma te lo
5: mettiamola
7: dico,
5: così.
7: C'ho una bimba di 9 anni, quindi, e sono felicemente sposato. No, era solo una battuta.
5: No, vabbè, ma noi, io scherzo, è normale, scherziamo tutti, quindi.
7: Diego, senti, vai. Io volevo partire da questi nomi che ovviamente tutti quanti stanno facendo, no? Che sono usciti, sai, Bari, Boadino.
5: No, però sai, Bari è andato al Bayern Monaco,
7: ma a 55 milioni, è proprio questo, questo il punto di partenza del mio discorso. Sono nomi che onestamente già dopo 24 ore che hanno fatto la partita già non sono più per le nostre tasche, ma non perché il Napoli non possa spendere una cifra del genere, perché sono destinati a grandi club, sono destinati a club che se devono spendere 130 milioni per un giocatore non si fanno il problema, vanno là, gli danno i soldi e se lo portano a casa.
5: E lo possono fare, si vede che il Napoli non lo può fare e fortunatamente non lo fa.
7: Esatto, quindi secondo me dovremmo proprio accantonare questi nomi che vedremo al mondiale. Detto questo, Gianluca, io ancora, Diego scusami, io volevo...
5: Ma non fa niente, pure se mi chiami Gianluca, non fa niente, non è bellissimo il fatto
7: Diego,
5: che...
7: Tu sei Diego, non sei Gianluca.
5: Vabbè.
7: Volevo chiederti una cosa, è una cosa che io ho in testa da un po', no? Io vedo due giocatori su tutti, Zambo Anguissa e Lobotka.
5: Sì.
7: Ho la percezione che non abbiano più voglia di restare in squadra, ok? Io sono fermamente convinto che Napoli non debba pregare nessuno, ok? chi vuole andare via è libero di farlo.
5: Certo.
7: Secondo te, se noi facciamo ruolo per ruolo, ok?
5: Sì. Leviamo. Però Nicola, secondo te, io ti faccio una domanda, sì, secondo te è più adatto dire a me piace più dire che probabilmente sia Anghissà che Lobotka hanno finito un ciclo, più di quanto più del fatto che non vogliono più restare, perché la vita è fatta di cicli.
7: Certo.
5: E io credo che loro siano arrivati a un Anghissà al 100%.
7: Sì, anche secondo me. Ma
5: Lobotka probabilmente potrebbe restare, però non lo so, dipende anche da quello che poi parleranno, da quello che si diranno con Allegri, un po' di situazioni.
7: Ti dico la verità, mi piacerebbe essere una mosca per stare nelle stanze segrete del Napoli, sai dove,
5: sì,
7: dove
5: sì, è vero,
7: parlare di queste cose, quindi. Però ti dico, se a me se non concesso che Napoli l'anno prossimo dà via sia Lobotka che Anghissà e prendiamo Rabiot al posto di Anghissà, secondo te De Bruyne può fare il centrale di centrocampo in mezzo a McTominay e Rabiot? Cioè, siccome noi abbiamo
5: da play,
7: abbiamo l'esperienza di Pirlo proprio con Max Allegri,
5: però sono due giocatori diversi.
7: Però sai cos'è? Che il nostro calcio, ahimè, non è la Premier, non abbiamo quei ritmi. Io penso che uno che ha il suo piede, che comunque fisicamente può ancora giocare,

0: Bisognerebbe provarlo, però secondo me a me non mi fa impazzire De Bruyne davanti alla difesa. A me piace più da mezzala, da interno di centrocampo, con uno tra Lobot che è Gilmour. Poi devi sacrificarne uno, se no puoi giocare a due con Lobot che è McTominay davanti alla difesa.
1: Mi piace, c'è proprio a due, Diego, perché io sono dell'opinione che sia Neres sia e se Alisson Santos diventerebbero devastanti negli ultimi 20-25 metri.
0: No, vabbè, ma si può giocare, perché se giochi 4-2-3-1 davanti alla difesa uno tra Lobot che è Gilmour insieme a McTominay, De Bruyne sotto punta, a sinistra Alisson, a destra Neres e punta centrale Højlund.
1: Sì, fondamentalmente lo potresti
0: anche se ti dico così, e ti dico una cosa, Nico, se il Napoli adotta questo sistema di gioco, Politano diventa fondamentale.
1: Lo so, però secondo me anche Politano a tutta fascia arrivi a un certo minutaggio.
0: Però non è tutta fascia, perché si gioca a quattro dietro.
1: È vero, sì, ti coprirebbe il terzino, quello sì. Però comunque diciamo che in entrambi i casi potresti adottare, no? come modulo. Detto questo, per quanto riguarda le ipotetiche cessioni, io aggiungerei, a mio gusto, aggiungerei ovviamente Lucca, spero in un altro in un altro, anche se io ho caldeggiato tanto dopo averlo visto a Udine, pensavo che con Conte
0: fare
1: un step superiore, ma ovviamente mi sono sbagliato come tutti quanti gli altri.
0: Vabbè, ma si sbagliano le valutazioni, perché sennò se faremmo tutte valutazioni giuste, l'errore non c'è, chi non opera non sbaglia, quindi voglio dire.
1: Ma io reputo che un acquisto sbagliato sia anche Giovanni, Diego. Giovanni secondo me.
0: Vabbè, però il Napoli in quel momento aveva il mercato bloccato, doveva fare qualcosa. Era una situazione un po' complicata. Nicola, ho l'obbligo pubblicitario, quindi devo salutarti.
1: Buona giornata.
0: E ti ringrazio. Andiamo in pubblicità tra poco.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don't Up, Disquared, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Andiamo da Enzo. Enzo, buongiorno.
8: Ciao Diego, buongiorno.
0: Vai.
8: Allora, per quanto riguarda pure, secondo me,

0: un mio parere, anche sta pure per me finito un ciclo, come pure la bottola.
1: Sì.
0: Dopo tutto questo tempo dico bisogna avere stimoli diversi, loro secondo me non ne hanno più, per me si devono cedere tutti e due. Anche se Anghissà io lo reputo, quando ha voglia di giocare, lo reputo uno dei centrocampisti più forti al mondo, quando ha voglia, perché spesso e volentieri Anghissà si spegne, però non so il motivo.
1: Sì, è un po'... non è proprio costante.
0: Esatto. Per quanto riguarda invece Lobotka, gli anni di Spalletti è stato micidiale, poi non lo so, io lo vedo... non è carne non è pesce lo Lobotka, perché poi secondo me se si gioca nel corto lui è un giocatore fortissimo, però per quanto riguarda i cambi di gioco non ha il tiro da fuori aria, non lo so, secondo me pure lui potrebbe essere ceduto. Questo è il mio punto di vista.
1: Allora Enzo, noi ne ho parlato prima, secondo me sono due giocatori a fine ciclo, però secondo me più chance di restare a Lobotka che a Anghissà. Secondo me Anghissà è proprio un ciclo chiuso.
0: Sì, pure
1: che... anche perché Anghissà già è un annetto e mezzo che comunque non nasconde il desiderio di altre di fare un'altra
0: già voleva andare via
1: No, però dico, non nasconde già da un po' di tempo l'idea e la voglia di poter intraprendere una nuova avventura.
0: Sì,
1: su Lobotka, potrebbe restare Lobotka, però secondo me Anghissà non ha più... non ci sono più i presupposti per tenerlo qui. Enzo, ti ringrazio per averci chiamato, un abbraccio grande.
0: Ciao.
1: Vediamo, ciao Diego, forza Napoli sempre, non credo che Allegri verrà come allenatore, mi scusi, sono Angelo di Mannheim. Angelo, secondo me Allegri già è fatto, cioè non rischia assolutamente l'accordo Napoli-Allegri, non c'è nessun segnale che ci può far capire o far pensare che l'accordo che la trattativa non vada a buon fine ad oggi. Quindi queste sono le nostre quello che sappiamo noi. Diego, incontro persone per strada e ti fanno i complimenti come conduzione, argomenti e anche divertimento. Vittorio il pacifista. E Vittorio, non lo so che ti posso dire. La vita, c'è gente a cui piaccio, Perna per esempio, a Perna no, per esempio. Ti piaccio io? No, infatti hai visto, non gli piace, hai visto? E chi al posto di Anghissà? Con Edel Sassuolo non mi sembra male, serve un centrocampista fisico, quindi andiamo su centrocampisti un po' più... Vincenzo Perna dice Boadì, certo. Grazie. 2007, mica male, però diciamo che come di chi è del Lille, se non mi sbaglio, giusto? Il Lille quanto vuole? 80. No, lasciamolo là. 80 milioni mi sembrano un po' troppi. Alfredo, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Diego, mi associo al complimento, con te in conduzione, sei bravo, si vede anche con la mancanza di Gianluca, anche perché vabbè,
1: di questo ti ringrazio, però voglio dire, facciamolo tornare presto, Gianluca, mi manca.
2: No, lo so,
1: quella Lacoste.
2: Gianluca è troppo metodico, invece tu dai anche più spazio, però questo è una cosa, è mio gusto personale, Gianluca è bravissimo. Senti, io devo fare forse due, però me la vado già la considerazione più importante, però te la voglio fare, partendo dalle parole di Moreno Ferrario. Non c'era bisogno di Moreno Ferrario che diceva delle cose stupende su tuo papà, però se mai ce ne fosse bisogno, io andatevi a vedere quello che ha detto Moreno Ferrario su Diego, di come e cosa significa essere leader. Lui diceva che senza il 6 di Moreno Ferrario, senza l'apporto, lui non poteva essere nemmeno, non potevamo vincere, quindi lui riusciva a stimolare, tuo papà riusciva a stimolare anche i giocatori un pochettino anche più modesti. Io mi allego a questo perché? Perché io mi aspettavo da Kevin De Bruyne che almeno in parte potesse essere un leader, perché Diego era un leader in campo, fuori da campo, e ne ha pagate pure le conseguenze. Kevin De Bruyne sta sparando a zero, mi dispiace, magari vengono vattate le cose, però le prime considerazioni sono mi aspettavo un calcio diverso, mi aspettavo con l'allenatore non andavo d'accordo, adesso ne dobbiamo parlare con la società.
1: Alfred, scusami se ti interrompo, io l'ho detto che secondo me De Bruyne con certe cose poteva evitarle.
2: Sì, no, ma sai che
1: soprattutto a fine campionato
2: mi sarei aspettato che uno che sta 5-6 mesi fuori, che venga pagata 6 milioni di euro l'anno, il CEO Gumbariello suo, avrebbe detto io sono in debito con il Napoli e quest'anno mi metto a disposizione del Napoli. No, tu dopo 6 mesi spari a zero, il calcio non ti piace, il calcio italiano, ed mi voglio divertire, ma tieni in Arabia Saudita, ma tieni in America. È un momento in cui devo pensare alla nazionale, se capite te Lukaku che state pensando alla nazionale, l'abbiamo capito in quest'anno, però cioè capito, a me non mi fa, a me io questo per dire, Diego non avrebbe mai fatto una cosa del genere. È un leader come De Bruyne, dovrebbe essere un pochettino a disposizione.
1: Vabbè Alfred, ma non paragoniamo gli extraterrestri agli umani, voglio dire,
2: come carisma.
1: Sì, ho capito perfettamente quello che volevi dire.
2: Però purtroppo, hai capito, noi dobbiamo invece pensare, oddio, ma se ne puoi andare, se i due comparire, se ne possono andare se fanno un bel campionato. Stasera io sto a guardare le televisioni, se fanno una bellissima partita, se ne hanno tutte e due. E Napoli così si ritoglie dal gruppo. Un'altra cosa, me l'hai accennato, Coni, mi piace pure a me, il giovane
1: è forte.
2: Secondo me Napoli ha bisogno di questi tipi di giocatori. Deve almeno 200 campisti.
1: È veramente forte, Alfred, è veramente forte Coni. Speriamo possa arrivare al posto di Anghissà, però se arriva Rabiot ancora meglio. Grazie per averci chiamato Alfredo, andiamo all'ultima telefonata. Felice, vai Felice.
3: Ciao Felice.
1: Io sto in silenzio, allora c'hai un minuto e mezzo. Parla, vai,
3: puoi parlare quando vuoi.
1: No, parla Felice, vai.
3: Io sento la mancanza di Gianluca innanzitutto,
1: e anch'io mi manca.
3: Poi non mettiamo a confronto Oriolo e l'Acqua Santa. A me le dichiarazioni che ha fatto Ferrario è ancora e si sente uno di noi. Lui ha parlato già allora, 40 anni fa, che negli stati ci massacravano. Grazie Ferrario, sei uno di noi. Pur essendo un lombardo piemontese ligure, sei un napoletano vero. Quelle belle parole che hai detto verso i tifosi, hai detto i nostri, non meritano quello sconcio che in tutti gli stati ci danno. Quindi Ferrario, grazie e forza Napoli. Diego, quando vai in ferie?
1: No, manca ancora un po' di tempo. Felice, vogliamo chiudere con un forza Napoli tuo, vai.
3: Forza Napoli.
1: Grande.
3: Forza Napoli.
1: Grande, ciao Felice, un grande abbraccio. Del Sassuolo mi dicono che costa 50 milioni. Veramente il Sassuolo sta chiedendo 50 milioni? Cioè, è incredibile. Però sai, a me chi piace anche, voglio vedere se ti piace anche a te. È che tu, Vince, non è che ne capisci. Vabbè, Keita del Parma. Mica male. Vabbè, però non ha nominato nessuno fino a mo'. Forte. Meno male. Meno male, qualche giocatorino ogni tanto ci piace ogni tanto qualche calciatore in comune, abbiamo un gusto in comune, no? Vince? Intanto, vabbè, infatti è veramente semplice. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, vi lascio al nostro direttore Walter De Maggio con Radio Gol. Prima ci sarà Vincenzo Perna con il GR, un solitario Vincenzo Perna, non posso più vederti così, veramente. Grazie anche a Fabio Esposito che si è switchato con Zig Zag. Domani sarò ancora da solo, ok? Vi terrò aggiornati sul ritorno di Miranda. Un abbraccio grande e buona giornata a tutti.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. Ancora cronaca, ordini di cattura non eseguiti, indagini incomplete su alcune persone coinvolte e soprattutto approfondimenti insufficienti sui rapporti tra appartenenti alle istituzioni locali e il crimine organizzato. Sollecitato dal Comitato per le sparizioni forzate dell'ONU, appaiono ancora incomplete le risposte delle autorità messicane sulla sparizione di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i tre cittadini napoletani scomparsi a Tecalitlán, nello stato di Jalisco, il 31 gennaio 2018. A distanza di oltre 8 anni dalla scomparsa di Raffaele, Antonio e Vincenzo, dice l'avvocato Claudio Falletti, legale delle tre famiglie, ancora reticenze, risposte incomplete soprattutto sui rapporti tra forze di polizia e Narcos. Non ci siamo dimenticati dei nostri connazionali, le loro famiglie continuano a chiedere giustizia, verità e risposte concrete. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente domani. Infatti si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Prosegue la prima giornata dei gironi mondiali, una super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Lamine Yamal e dal Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Kiss Kiss Napoli, allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio a Walter De Maggio, buona settimana, e la settimana che porterà al Napoli Massimiliano Allegri, anche perché bisogna monitorare tutto ciò che sta accadendo in casa Milan, atteso a Milano Amorim, sbarca, firma e a quel punto verrà liberato Allegri. Tra poco il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in diretta e Avie Zanetti al microfono di Riccardo Catapano. Essendo lunedì avremo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il poker di nomi indicato da Allegri a Manna per il mercato, insomma una puntata tutta da vivere. Cominciamo subito allora, è già tempo di anteprima, in redazione con noi oggi c'è Lucio Pengue, allora all'anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Questi i titoli della puntata di oggi. Mondiali, è il giorno di De Bruyne e Lukaku stasera in campo contro l'Egitto e stanotte debutta anche Oliveira con il suo Uruguay. Alle 18 in campo anche la Spagna di Yamin Yamal. Olanda e Giappone finisce in parità 2-2 e Germania balanga contro il Curaçao. La settimana di Max Allegri, si libera dal Milan e si legherà al Napoli. Si accelera per Mario Ghila, difensore centrale della Lazio. Per la fascia spunta Norton Caffi. Kovar osservato speciale per la porta, ma spunta anche Vicario, il portiere in vacanza a Capri. Sull'isola anche il tecnico dell'Inter Chivu e nei giorni scorsi anche il Ciolo Simeone.
0: E allora naturalmente Lucio Pengue ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Notizie dell'ultima ora: Maurizio Sarri e a Zingoni. E naturalmente c'è anche il direttore giunto, lì a breve arriverà anche l'annuncio ufficiale, Maurizio Sarri ripartirà dall'Atalanta. I nomi del mercato, ovviamente le trattative, il Napoli cerca un vice di Lorenzo, Calaili il preferito, si è parlato di Dodò, si è rispuntato Norton Caffi, per il difensore centrale mi sembra chiaro, la prima scelta oggi è unica, è Mario Ghila, calciatore ha comunicato a Gattuso che non vuole restare. Occhio però a Boadì, ha impressionato anche il Napoli, ha impressionato anche il Napoli con il Marocco, il Lille però spara alto e chiede 45 milioni di euro. Allora siamo pronti per andare dal direttore del Corriere dello Sport, interromperemo solo per un attimo magari il collegamento con Ivan Zazzaroni, anche perché credo che siamo pronti per andare in diretta dal sindaco di Napoli. Allora facciamo così, tra poco andiamo dal direttore Zazzaroni, ma vedo già collegato e chiedo al coordinamento se possiamo andare a Palazzo San Giacomo, ci andiamo tra un istante perché è già pronto Riccardo Catapano, apertura con il botto, tra poco a Vie Zanetti, ma subito Catapano col sindaco Manfredi. Si è presentata anche la manifestazione del prossimo settembre Fondazione Pupi. Riccardo, a te.
3: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, siamo con il sindaco Gaetano Manfredi qui al mio fianco. È terminata da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione dei 25 anni del progetto Pupi. Sindaco, vengo subito da lei, Napoli, lo sport per i giovani, c'è sempre questo trade union.
4: Sì, è veramente oramai un legame indissolubile, è una grande città dello sport, per lo sport come Napoli, che però è utilizza lo sport come grande strumento di educazione e anche di emancipazione per i nostri ragazzi, e questo evento con la fondazione di Javier Zanetti è un'occasione per raccogliere fondi proprio per sostenere le realtà della nostra città che tanto bene fanno con i nostri ragazzi.
3: Napoli sempre più Argentina, tra l'altro, insomma, Vie Zanetti, ci sarà anche uno bellissimo ricordo per Diego Armando Maradona raccontato da Federico Buffa, lo ricordiamo il 26 di settembre, da mercoledì i biglietti in vendita su Ticket One. Dicevamo lo sport, perché insomma Napoli è capitale dello sport, gli europei del 2032 si lavora per il Maradona, ovviamente ci sarà l'America's Cup che è un appuntamento importantissimo, gli europei anche di pallavolo, insomma si va avanti con una Napoli sempre più sportiva e con una Napoli sempre più attrezzata per lo sport.
4: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente. Penso che noi oggi ci siamo conquistati una reputazione a livello nazionale e internazionale che ci rende credibili, meno parole più fatti, e quindi io l'ho visto quando siamo riusciti a portare a Napoli la Coppa America, adesso anche nell'interlocuzione con gli organismi internazionali per gli europei vedo che c'è fiducia in quello che noi sappiamo fare. Questo rappresenta per Napoli un grande passo in avanti, una straordinaria soddisfazione, uno straordinario patrimonio che noi non dobbiamo perdere.
3: Sindaco, le faccio l'ultimissima, tra l'altro ci aggiungo anche il Napoli Basket che torna in Eurocup dopo 19 anni, quindi anche l'aspetto poi del palazzetto. Giustamente dicevamo, lo stadio Diego Armando Maradona, abbiamo visto anche i lavori che sono iniziati per quanto riguarda la riqualificazione del terzo anello, si procede anche per l'America's Cup, in barba anche agli scettici, perché ce ne sono tanti e vanno affrontati.
4: Sì, diciamo, Napoli è un po' la città delle parole, dove tutti, molti parlano e pochi fanno. E poi anche quest'idea che non si può far nulla è un po' un alibi per chi ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto niente. In realtà Napoli sa fare, può fare, ha grandi competenze, ha tanti cittadini, tante professionalità di qualità, tanta affidabilità, e noi lo stiamo facendo, lo faremo con lo stadio, lo stiamo facendo con Coppa America, con questo lavoro che stiamo facendo sui palazzetti e lo sport, insieme anche al Napoli Basket, con l'ippodromo, abbiamo tante realtà importanti. Il tema è che noi non ci dobbiamo far prendere da quest'idea delle chiacchiere, perché queste sono per Napoli un grande male. Noi dobbiamo agire, fare cose importanti, farlo mettendo in campo le tante professionalità che abbiamo, perché Napoli in questo modo è una Napoli vincente. L'altra Napoli è una Napoli perdente, che ha sempre perso, che ha sempre guardato fare agli altri, non ha mai fatto niente, e noi dobbiamo invece essere dalla parte di chi vince, e devo dire la Napoli di oggi è una Napoli che vince.
3: Sindaco, grazie mille e buon lavoro a questo punto, grazie ancora.
4: Grazie, un saluto a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano.
3: Direttore, a te la linea.
0: Grazie naturalmente al sindaco Manfredi, a Riccardo Catapano. E allora possiamo aprire la settimana, perché voi sapete che il lunedì c'è un appuntamento d'obbligo. Noi non iniziamo la settimana se non diamo il benvenuto ad Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Corriere dello Sport, direttore del Corriere dello Sport, che innanzitutto voglio ringraziare per l'attesa. Buon lunedì, buona settimana, direttore.
5: Mazza, critico, critico il sindaco.
0: È un po' critico perché ha detto basta parole, basta chiacchiere, questa è una città dei fatti.
5: Ma guarda che guarda che volevo dire al sindaco Manfredi, che conosco ed è sempre stato molto carino anche con me, che tutto il paese è così, non è che soltanto Napoli parla e non fa.
0: Ma secondo te c'era una frecciatina qualcuno per lo stadio? Che dici?
5: Non fare così con me, ti prego, dai.
0: No, io solo, siccome tu hai detto molto critico.
5: Ma può essere tutto.
0: Sai, lui ha rimarcato Ivan 3 volte, non bisogna dire, bisogna fare. E quindi un conto.
5: C'è questo strano rapporto fra i due, no?
0: Sì, molto strano.
5: Molto strano, però divertente perché è dinamico, battute, risposte. Le devo dire che Manfredi tiene botta da questo punto di vista, non si lascia intimorire.
0: Senti Ivan, parto dai mondiali, anzi no, ti faccio subito una domanda per scoprire se la mia equazione è un'equazione corretta. Sta per sbarcare Amorim al Milan, firma, viene annunciato, e a quel punto, a tuo avviso, questa è l'equazione, Allegri al Napoli, è tutto fatto, vero?
5: Sì, io credo che in settimana dovrebbe liberarsi. Calvelli dovrà firmare sta benedetta risoluzione, che è una roba, ti giuro, io non so cosa sia successo al calcio italiano, perché già faceva ridere, ma quest'anno fa piangere, perché guarda cosa sta succedendo. Cioè, lascia stare il Milan, che è il caso secondo me unico, una società che al 15 di giugno non ha ancora allenatore, direttore sportivo, scout, CEO, AD, cioè non ha niente. Il Milan, la Juve ha appena cambiato la D, La Roma ha il direttore sportivo che è stato ufficializzato ma non può operare fino al 1° di luglio perché l'Atalanta non lo libera. Cioè io credo veramente che siamo... Napoli non ha allenatore perché in Milan non c'era nessuno che poteva chiudere la soluzione. L'altro giorno ho fatto un pezzo per la prima volta favorevole a DAZN e a Sky perché danno 900 milioni a questi scalzacani. Hai capito che non sanno nemmeno produrre uno spettacolo.
0: Allora, è indubbio che il calcio italiano, ha ragione il direttore Zazzaroni, stia vivendo un momento paradossale, tra l'altro alimentato da qualcosa di clamoroso. C'è in corso il mondiale di calcio e noi per la terza volta non ci siamo. Tra poco ci andiamo al mondiale, ma stiamo sul Napoli. Ci raggiunge un dirigente molto bravo che tra l'altro conosce bene Napoli ed è Mauro Meluso. Caro direttore, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, c'è anche Ivan Zazzaroni. Tra poco ti lascio considerazioni di Ivan. Una domanda subito, Mauro. Perché tu hai visto nella stagione in cui hai diretto il Napoli, anche se non l'avevi acquistato tu, Lindstrom, che farà rientro alla base. Ma secondo te Allegri potrebbe valutarlo per il futuro del Napoli?
6: Allora, se Allegri dovesse decidere di giocare in contropiede, ma mi sembra una cosa un po' utopica, insomma, un po' strana, allora sì, Lindstrom è un giocatore molto veloce, magari, però nel nostro calcio, secondo me non è adatto proprio al nostro calcio, al calcio italiano. Lui ha fatto molto bene in Germania, quando lo prendemmo fece molto bene, io l'avevo già adocchiato in patria, quando giocava in Danimarca. All'epoca lavoravo per lo Spezia, poi è esploso all'Eintracht Francoforte, però insomma non ha le caratteristiche adatte per il nostro calcio, però è un giocatore tecnico, veloce, insomma, quindi sicuramente è un buon giocatore, non è una bufala, non è stata una bufala.
0: Cioè non è un acquisto sbagliato, è che magari le sue caratteristiche non si sposano con il calcio italiano. Vado da Ivan Zazzaroni, tra l'altro ieri l'Olanda accenno all'Anglia. Dimmi,
6: un po' contestualizzato tutto lì, nel senso che Lindstrom è un giocatore che bisogna capire le caratteristiche e poi contestualizzarlo se può essere adatto a un allenatore. Per me non è adatto né ad Allegri né a Conte né all'epoca a Garcia, e quindi insomma, secondo me è uno di quei giocatori che prendi e ci costruisci intorno, non è uno che adatti facilmente invece in un modo.
0: Allora, vado da Ivan Zazzaroni perché Ivan stasera alle 21 in campo ci sarà il Belgio, De Bruyne, Lukaku. A tuo avviso, a proposito di Allegri, farà di tutto per tenerli entrambi?
5: Non lo so, sinceramente non lo so. Credo che li valuterà, ma poi dipenderà anche dalla società, perché la società dovrà anche in qualche modo abbassare il livello degli stipendi, no? Questo mi sembra evidente, e quindi qualche piccolo sacrificio dovrà farlo. Rientrano molti giocatori, quindi c'è molto da lavorare da questo punto di vista. Manna dovrà mettersi di sbusso per snellire soprattutto il monte ingaggi, che è forse l'unico problema che ha in questo momento il Napoli.
0: Insomma, tra l'altro, oltre che snellire il monte ingaggi, dovrà sicuramente fare un gran lavoro il direttore Manna, perché saranno 13 i calciatori che faranno rientro in maglia azzurra, tra questi Lucca e Lang, ma anche Rafa Marin e Marianucci. E per giunta anche Cajuste lo ha visto all'opera proprio il direttore Meluso. Domanda di Zazzaroni a Mauro Meluso.
5: No, io prima parlavo, Mauro, della mancanza totale di logica del calcio italiano nell'estate 2026. Cioè tu oggi hai squadre importantissime che hanno strutture indefinite, cioè il Milan, al Milan manca l'allenatore, direttore sportivo, CEO, lo scout. Al Napoli manca l'allenatore perché il Milan di conseguenza, la Juventus appena cambiato dopo un altro anno la Roma ha messo il direttore sportivo ma che non può operare. Cioè, ma come si fa a presentare al mondo il calcio italiano in queste condizioni?
6: Sono d'accordo. Allora, io credo che ci sia stata un po' una deriva un po' a tutti i livelli. Si è abusato molto sempre nel calcio della parola progetto. Progetto è una parola semplice, quando devi progettare una casa parti dalle fondamenta, lo fai per tempo, e la stessa cosa avviene nel calcio, lo devi fare per tempo, devi programmare, e in questo momento c'è una confusione tale, ma anche perché negli ultimi 5 anni, 6 anni sono cambiate molte proprietà, non me ne vogliano gli stranieri, io ho avuto a che fare con proprietà straniere, in particolar modo alla Spezia, sono arrivati degli americani che volevano portare l'algoritmo, io a quel punto ho deciso di abbandonare.
0: Ma non si può sentire l'algoritmo, direttore, no, per un uomo di calcio come te?
6: Esatto, si può sentire per scremare, per essere d'aiuto, ma appunto come diceva Ivan, manca un po' di progettualità, e in più noi dobbiamo stare molto attenti, Ivan, tu che certe cose le sai bene, perché il calcio sta implodendo. Adesso, come giustamente dice Ivan, Dazon e Sky, ma si faranno delle domande, perché poi se non ritornano con gli investimenti che fanno, abbasseranno ancora di più
0: la quota dei diritti TV, ma senza dubbio.
7: La chiave, allora, quello te lo posso garantire.
0: Ecco, vedi Mauro, Ivan, tu ce lo garantisci che andranno a ribasso nel rinnovo per i diritti.
7: È il problema principale della Lega dei Club.
0: È chiaro,
6: assolutamente. È certo, anche perché il 60-80% dei ricavi per tutti i club sono i diritti televisivi. Quindi, se noi non lavoriamo bene, se noi non ci mettiamo un po' a fare cose per bene, con criterio, con un progetto vero, serio, ma noi rischiamo di implodere, anche la Serie A, già la Serie B è implosa, la C non ne parliamo, ma io parlo anche dei campionati minori, perché sono le radici del nostro calcio, sono quelli che poi hanno anche la loro importanza. Ma se implode anche la Serie A, il calcio chiude,
0: siamo fritti.
6: Ti disaffezionano tutti, si disaffeziona il tifoso, ma soprattutto
0: direttore,
6: la nuova generazione.
0: Perdonami, io un'ultima domanda prima di salutarti, perché si vocifera, tu hai comunque un rapporto bellissimo con De Laurentiis, indipendentemente dal percorso fatto a Napoli, ma sì. Si vocifera che De Laurentiis voglia fare un grande rilancio del Bari con Pierpaolo Marino, direttore generale, e Pierpaolo Marino è in attesa, e che potresti ripartire da Bari per portarli in auge. È tutto vero che vai a Bari?
6: Guarda, non ho parlato con il presidente De Laurentiis, non ho parlato con nessuno, quindi è uscita fuori questa cosa, sinceramente mi ha sorpreso tanto anche me, perché se si tratta del Bisceglie uno può buttarle un nome, ma il Bari ci vogliono le notizie serie e bene, io non ho parlato con nessuno, quindi in questo momento,
0: quindi al momento non c'è nulla,
6: è lontano dai miei pensieri anche quella categoria, quindi insomma con tutto il rispetto per il Bari.
0: Grazie di cuore Mauro Meluso, ciao Mauro.
6: Buona giornata, ciao Walter.
0: Grazie.
6: Ciao Ivan, buona giornata.
0: Ciao. Leggevo oggi il Corriere. A proposito, tra poco a Via Zanetti con Riccardo Catapano, ma vado da Ivan Zazzaroni, anche perché Ivan, ieri abbiamo visto la Germania a valanga con Curaçao, abbiamo visto un Olanda-Giappone a mio avviso interessante, e però oggi è il giorno del debutto di Yamal con la Spagna alle 18 e poi toccherà a De Bruyne e a Lukaku. Al di là delle partite notturne, ti sta piacendo questo mondiale, Ivan?
7: Ma sai, è uno spettacolo televisivo, lo guardi, guardi il calcio d'alto livello. Adesso è chiaro che vedi le partite non di grandissimo livello, a parte l'altro giorno il primo tempo del Marocco
0: è stato molto interessante,
7: eccellente. Diventerà molto molto interessante dai quarti in avanti, quando sarà veramente una selezione,
0: diciamo già gli ottavi, dai Ivan, almeno gli ottavi, se no diventa
7: me dai quarti. A meno che degli ottavi non ci sia qualche sono 48 quest'anno le squadre, che non c'è un qualche incontro casuale, hai capito? Poi ci sono tante cose che non funzionano, questo è evidente, perché questi cooling break che diventano inserzioni pubblicitari, le critiche varie, perché sono sempre state peraltro nei mondiali da questo punto di vista. Io credo sinceramente che sia comunque godibile, non hai nient'altro oggi da vedere, cosa guardi in film?
0: Non c'è dubbio. Ivan, forse hanno esagerato con le squadre ed è per questo che poi ti viene fuori un match dall'esito scontato come Germania Curaçao, come la vittoria.
7: Sai che l'ha fatto per questioni elettorali. Ha aperto a delle squadre. Sono sempre state le squadre Materasso, che ero che se lo estendi a 48 non trovi a
0: rischi
7: Curaçao Capoverde.
0: Senti Ivan,
7: di testa, però.
0: Hai fatto cenno al Marocco è balzato un po' agli onori delle cronache questo Bouadi del Lille.
7: Sì.
0: Lui poteva giocare anche con la Francia, ha scelto il Marocco e sembrerebbe che Manna si voglia muovere. Prospetto interessante, 18 anni, la quotazione del Lille però almeno al momento si aggira intorno ai 45 milioni di euro, però mi è parso un ragazzo veramente interessante.
7: Ma guarda, di Bouadi mi ha parlato un anno e mezzo fa Perinetti. Quindi Bouadi non è una novità, è un giocatore che si è visto, un giocatore che ha delle qualità uniche evidentemente, però nel Marocco è francamente Hakimi, Brahim, ci sono,
0: mi è parso dominante Ivan, mi è parso dominante
7: il Marocco, dall'esportazione di giocatori ha ricavato il meglio, perché ha giocatori che giocano in grandi squadre europee e che messi insieme con la mentalità che hanno fanno una nazionale che ha fatto benissimo anche in Qatar.
0: E tra l'altro fin qui mi sembra sorpresa, da quel poco che abbiamo visto, complice anche alcuni orari, la vera sorpresa è rappresentata dal Marocco, c'è la sorpresa parziale del Giappone, forse hanno un po' deluso all'esordio i tecnici italiani, il pareggio di Ancelotti col Brasile, la sconfitta della Turchia. È una sintesi corretta questa, Ivan, fin qui ovviamente?
7: Sì, però, vedi, allora sì, è vero, nel senso che il Brasile ha perso Wesley e si è dovuto inventare i Bagnes esterno, è una squadra che sugli esterni doveva essere diversa obiettivamente, quindi è chiaro che era in difficoltà anche di corsa, perché il Marocco andava a tre velocità superiori e quindi ha messo in crisi la squadra. Il Brasile non è la favorita di questo campionato, perché le favorite sono Spagna, Francia, Argentina. Noi puntiamo molto su Carlo, ma Carlo però non ha i giocatori.
0: I calciatori sono... quelli sono alla fine, tu dici.
7: No, i calciatori sono questi, non è un grandissimo Brasile, è chiaro che adesso lo criticano per Casemiro, perché non ha messo Hendrik, sicuramente pagherà il fatto di essere italiano. Però attenzione, perché Carlo ha grandi risorse.
0: E tra l'altro mi è molto piaciuto, al termine della partita ha detto però i mondiali non si vincono nella prima gara, quindi date tempo.
7: Non lo sappiamo bene.
0: Lo sappiamo bene. Ricorderai nell'82, Ivan, partimmo malissimo, finimmo con un crescendo straordinario. Zazza, l'ultimissima per te. Sarà Mancini, a tuo avviso, il nuovo commissario tecnico?
7: Lo scrivo esattamente da un mese e mezzo, mentre gli altri sparavano cazzate a non finire. È il principale candidato, se non il candidato unico. Malagò.
0: Quindi aspettiamo il 22, ci sarà.
7: Poi ci sono delle, ho visto che tutti, Mancini, io per 3 anni non gli ho parlato, però andare a discutere Mancini come City, ricordiamo 37 risultati utili, record del mondo per la nazionale, poi ha avuto la sfiga di sbagliare un rigore con la Svizzera, perché ci ha vinto anche un europeo. Sai, oggi si va antipatie e simpatie in tutto, no? Ti sa simpatico Mancini? Benissimo.
0: Hai ragione.
7: Allora è scarso, è bollito, non va.
0: Ma è così, bravo. Allegri è la stessa cosa, Ivan. Allegri è la stessa cosa.
7: Analisi. Guarda, ti annuncio una cosa, dovremmo uscire presto un'altra intervista, quella di Chivu ha fatto il botto.
0: Hai spaccato, lo so.
7: Abbiamo spaccato. Quella con ho preso un allenatore molto discusso come personaggio, ma eccezionale, che è Sandro Pochesci, che ha fatto A, B, C, ha fatto B, C e le categorie inferiori, ma di un certo livello, è uno che non ha peli sulla lingua. Ha fatto una intervista, secondo me, bellissima e spero che esca presto.
0: Allora, non appena la pubblicate la approfondiamo, lui interviene spesso anche da noi, non dice mai cose banali, al pari di Ezio Capuano, quindi sono proprio contento che tu lo abbia ricordato. Ti auguro buona settimana, buon
7: grazie,
0: mondiale.
7: Grazie a voi.
0: Ciao Zazza, ciao Ivan. Grazie ad Ivan Zazzaroni che ritroveremo lunedì prossimo. Allora, tra poco noi faremo un po' ping pong tra ciò che accade al mondiale, anche perché dopo il debutto vincente di Scott McTominay con la Scozia, dopo il pareggio dell'Olanda, ma Noah Lang non ha ancora debuttato, e oggi è la giornata, tanto Napoli, a cominciare stasera c'è Belgio Egitto alle 21, gioca sicuramente titolare dal primo minuto De Bruyne, dovrebbe partire dalla panchina Romelu Lukaku, perché agirà decatelare da falso 9. Stanotte gioca anche Matias Oliveira a completare il quadro con l'Uruguay col terzo mondiale del Loco Bielsa da commissario tecnico. Poi però parleremo molto del Napoli. Vi stavo accennando di un poker, il vice di Lorenzo è evidente che c'è una prima scelta, Calaili, ma comunque Manna è bravo sul mercato, quindi tiene in caldo Dodò e tiene anche in caldo Norton Caffi. È un poker di nomi, ho escluso il portiere perché ne parliamo più avanti. E per il difensore centrale la scelta è fatta, sarà Mario Hila, a meno che non si impunta lo Tito con Gattuso, a quel punto si chiamerebbe Gatti. E poi Rios, con un eventuale sogno Rabiot, ma capiamo anche che succede in termini di uscite. E poi, e questo lo sappiamo oramai da un mese e mezzo e oggi vi aggiorneremo, il quarto colpo potrebbe essere addirittura oggi giornata fondamentale, quella di Ezequiel Ceballos. Tra poco abbiamo Javier Zanetti con noi, con Riccardo Catapano, però c'è la pubblicità.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali, calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio col direttore Zazzaroni. Abbiamo fatto la fotografia del calcio italiano. Sono partiti i campionati del mondo di calcio. L'Italia per la terza volta non c'è, di questo ne voglio parlare con un ospite che conosce molto bene il calcio. Lui raramente accetta i nostri inviti, questa volta l'ha fatto, io ne sono particolarmente felice. È un allenatore che stimo moltissimo, è Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio mister, come sta?
15: Buon pomeriggio Walter.
0: Bene. Grazie di cuore, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Senta Aurelio, però vorrei partire, tra poco andiamo al mondiale e soprattutto all'assenza dell'Italia. So che come me sta vedendo poco, ma d'altronde alcuni match sono in notturna, devo dire altri hanno un esito scontato e purtroppo banale, però volevo partire da un nome che in queste ore viene molto accostato al Napoli, è quello di Vicario, che lei mister conosce molto bene, fu lei a farlo debuttare in AD Empoli e secondo me questo è un portiere di livello altissimo.
15: Lui aveva già debuttato quando era a Cagliari contro l'Inter, mi ricordo. Però ha avuto poche possibilità.
0: Ha ragione, l'ha fatto debuttare semplici a Cagliari. Ha ragione Aurelio. E poi però lei l'ha conosciuto molto bene.
15: Sì, in pianta stabile, poi è venuto da noi, ha dimostrato subito le sue qualità. Ha giocato la prima contro la Lazio, non è stata molto fortunata per lui, perché non è stata la migliore sua giornata, però nella successiva l'abbiamo riproposto naturalmente, perché il ragazzo aveva già dimostrato notevoli qualità a Torino con la Juventus e fu bravissimo, una partita che abbiamo vinto anche per merito suo. E il ragazzo, come dicevo, ha dimostrato sempre di avere ottime qualità, prima di tutto morali, di serietà, di partecipazione al gruppo squadra, di esempio anche. E ora ha raggiunto una maturità con esperienze importanti e credo che sia veramente un calciatore completato.
0: Senta mister, le faccio una domanda su Vicario, perché tra l'altro in quell'anno in cui con lei diventò titolarissimo in pianta stabile, al termine della stagione voleva portarlo a Napoli Cristiano Giuntoli, poi certo arrivò la Premier e quando arriva la Premier diventa tutto più difficile per un club italiano. A oggi, anche dopo quell'esperienza, l'esperienza in Premier, secondo lei è pronto per una piazza così grande, così importante come Napoli? Dal punto di vista caratteriale, che ragazzo è?
15: L'ho già accennato, è eccellente.
0: Ma a spalle larghe, sulle pressioni?
15: Spalle larghe, una persona per bene, una famiglia altrettanto per bene, si sono messi in evidenza ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, per esempio, per avere ospitato una famiglia, perlomeno una madre e un bimbo a casa loro, insomma si sono sempre dimostrati attenti ad ogni direzione. Dal punto di vista del comportamento dello spogliatoio, l'ho detto poc'anzi, era un esempio. Sotto la guida di Sicignano ha fatto quell'anno notevoli progressi e ha meritato di andare a fare quell'esperienza. È nel giro della nazionale italiana, sì. Quindi non vedo perché non dovrebbe essere pronto per una piazza come Napoli, anzi una piazza esaltante come Napoli non può che fare crescere ulteriormente.
0: Allora, la voce che state ascoltando è quella di Aurelio Andreazzoli, e ad Aurelio Andreazzoli, uomo di calcio, uomo di campo, vorrei chiedere una considerazione. Quanto gli fa male che ci sia in corso il mondiale di calcio e ahimè, Aurelio, per la terza volta non c'è l'Italia, per giunta in un mondiale a 48 squadre, quindi un mondiale extra large?
15: Dispiace a me come dispiace a tutti gli italiani. È evidente che, essendo appassionati per questo sport, gradiremmo gustarcelo, abbiamo lo stesso la possibilità di gustarlo, però non con lo stesso interesse, come se fossimo coinvolti direttamente. Io per ora dico la verità che sono stato poco interessato a questo evento. Sì, lo seguo, ma insomma l'ho seguito poco.
0: Non le sta scaldando il cuore per ora?
15: No, assolutamente, ma insomma ora è un po' presto, siamo a 48 squadre, ci sono un sacco di partite da vedere, poi poi come fai, non potrei mica guardare un paio di partite tutti i giorni, no? Ci sono altre cose che mi interessano molto di più che non il calcio guardato.
0: Senta Andreazzoli, io però volevo farle un'ultima domanda, perché c'è sempre questa grande diatriba, poi ogni 4 anni ciclicamente bisogna fare le riforme, bisogna far giocare i giovani in Italia sono pochi. E poi però Silvio Baldini ci ha raccontato, per carità, in 2 amichevoli con Lussemburgo e Grecia, che invece i giovani ci sono. Dovremmo avere e dovrebbero avere i club più coraggio nel dare fiducia, a suo avviso, perché lei con i giovani ci ha lavorato una vita intera, ad Empoli ne ha lanciati tanti e non solo ad Empoli.
15: Ma è chiaro, è quello che diciamo un po' tutti. Silvio ha dato dimostrazione e ha raccolto anche lui quello che nei precedenti anni era stato fatto come lavoro e anche come risultati, perché sono anni che le nazionali under stanno facendo bene, non ultima l'Under 17
0: che ha vinto le europee,
15: una vittoria europea. Quindi questo significa che quando ti metti nella condizione di confrontarti con parità delle nazioni più importanti che fanno questo sport, è evidente che se hai successo significa che hai anche i mezzi e anche gli attributi per poterlo fare. Il problema arriva poi all'età dell'Under 21, dove i ragazzi si mettono in mostra ancora come hanno fatto con Silvio, e poi trovano un tappo sopra la testa che li ferma in questa crescita, oppure non dà loro la possibilità di completarsi.
0: Anche perché non li fanno giocare, e quindi diventa tutto più difficile, ovviamente.
15: È questo, no, ma è d'altronde, se tu non togli questo tappo da sopra la testa, oppure non comprendi che le fondamenta ci sono, è come una casa a due piani, le fondamenta sono buone, cambi il tetto, tutte le volte cambi il tetto e poi pensi di aver risolto il problema, ma se non vai su con il piano terra è difficile che il tetto poi...
0: Il problema non lo risolvi,
15: quindi troppo è così. Giudicare, io do un'impressione negativa e fastidiosa come danno tutti gli italiani, però c'è chi deve pensare, chi è pagato e chi è scelto per fare determinate... da prendere determinate decisioni, che lo devono fare, sono responsabili se non lo fanno, e quindi se non lo fanno dovrebbero essere chiamati alle loro responsabilità.
0: Aspettiamo,
15: certo,
0: il
15: né a me, non tocca né a me né a lei,
0: certo,
15: né al direttore che è lì con lei, decidere queste situazioni.
0: Non c'è proprio dubbio.
15: Possiamo soltanto dichiararci osservatori un po' delusi.
0: Io voglio ringraziarlo tanto, Aurelio Andreazzoli. Un abbraccio grande, mister.
15: A voi, buon lavoro.
0: Buon lavoro, grazie davvero ad Aurelio Andreazzoli. Allora, la settimana di Max Allegri, è partito il mondiale, e tra l'altro sta per sbarcare in Italia Amorim, firmerà col Milan, il Milan rescinde con Allegri a Napoli, Mamanna è già al lavoro, è esploso Boadì. E sarebbe un gran colpo, perché insomma Allegri lo voleva al Milan, Manna lo seguiva da tempo a Lille. Direttore Paolo De Paola, buongiorno Paolo.
16: Buongiorno,
0: come va?
16: Carissimo, come stai?
0: Ma insomma bene, ma a te sta scaldando il cuore questo mondiale, o per ora diciamo poca roba, anche match improponibili in orari folli? Io devo dire che seguo le partite delle 21, seguo quelle delle 22, ho visto il Brasile di Ancelotti anche se era a mezzanotte, però sinceramente Paolo, vedere partite alle 3 di notte, alle 5 del mattino, ma anche no, anche perché molte partite, insomma, veramente poca roba, eh?
16: No, si fa veramente fatica, ho seguito a fatica Svezia-Tunisia, a dirti la verità, ma più che altro per vedere un po' la Svezia, perché è una squadra che mi piace anche per i singoli, come mi piace la Norvegia, infatti non sono rimasto deluso da questo, però devo dirti che è un mondiale invece deludente in assoluto, perché dicono di aver venduto non so quanti biglietti, però lo stadio, per esempio, nelle prime partite sono semi vuoti. E allora mi sembra veramente una operazione di marketing fine a se stessa.
0: Hanno aumentato i ricavi 48 squadre, cioè, ma che senso ha vedere Germania Curaçao, con tutto il rispetto, dai, per il dai, ma tanto lo sai che vince la Germania con una proporzione clamorosa come ha vinto.
16: Certo, guarda, un'unica partita che mi ha un po', come dire, convinto, perlomeno mi è piaciuto di più, è stata tra Olanda e Giappone.
0: È stata molto bella ieri sera. Mi è piaciuto.
16: Perché più che altro.
0: Anche il Brasile è stata bella.
16: Sì, anche il Brasile. Però ecco, il Brasile, per esempio, non ha più quel talento che aveva una volta, perché sì, siamo sempre un po' a quei nomi lì, Neymar, Rafinha, ma poi c'è ben poco, cioè la difesa non è che sia, tant'è vero che si deve ricorrere a un Danilo nel secondo tempo. il centrocampo insomma è un po' smorto, l'attacco non è quegli attacchi brasiliani che siamo abituati a conoscere, quindi non lo so dove può arrivare questo Brasile sinceramente. Giappone invece mi è piaciuto ed era privo anche di due titolari importantissimi.
0: È stato molto interessante vedere ieri il Giappone, anche se Paolo primo tempo erano tutti dietro la linea della palla, si difendevano, mi è piaciuto sicuramente Nakamura e io ho visto delle belle cose. È chiaro che oggi c'è una grande curiosità vedere la Spagna di Yamal, di Lamine Yamal, sì, certo. E vedere soprattutto, parlo del lato Napoli, il debutto di De Bruyne col Belgio, poi capiremo se a gara in corso ci sarà anche l'ingresso di Lukaku. Insomma oggi per i tifosi del Napoli la gara delle 21 è una partita sicuramente da seguire.
16: Com'è questo purtroppo la tristezza per noi, cioè come dire, seguire le partite per il riflesso che possono avere sulle squadre italiane o anche per un allenatore come Ancelotti che comunque ti rimane nel cuore e che allena il Brasile, ecco, l'unica, sono le uniche piccole soddisfazioni, ma per il resto ecco, ma non lo dico perché mi rosica il fatto che non ci sia l'Italia in assoluto, comunque vedo che determinate partite sono uno spettacolo spento.
0: No, ma la PIL è veramente ridotto, Paolo. Ma d'altronde,
16: appunto,
0: se tu metti una corazzata come la Germania a affrontare Curaçao, ma che PIL può avere una partita così? Un pochissimo.
16: Poi diciamocela per tutti, scusi, ma io per carità, con tutto il rispetto per le minoranze nel mondo, ma può mai esserci Curaçao e non c'è l'Italia? Obiettivamente, cioè lo dico per il bacino, per tutto, una chance alle squadre diciamo più piccole la devi concedere, ma non fino a questo, è un'estremizzazione soltanto per conquistare dei poli televisivi sparsi per il mondo
0: e non solo, dei voti e per aumentare l'appeal economico del mondiale. E poi Infantino fa anche le battute del cavolo
16: ecco, hai detto tu
0: per non dire altro
16: un altro termine, esatto.
0: Vabbè, lasciamo perdere, va Paolo.
16: Perché con 200 squadre, ma dai, ma come ti permetti? Ma come
0: l'istituzione con il presidente federale, ma il presidente della FIFA. Va bene, direttore De Paola, grazie di cuore, un abbraccio.
16: Un piacere.
0: Allora,
16: un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao. C'è un ascoltatore che mi sta scrivendo da una settimana e io gli voglio dare assolutamente credito, perché lui è una settimana che mi dice: attenzione, attenzione a Capoverde, stasera vi divertirete con Capoverde, guarda Walter, vedrai, sarà la sorpresa del mondiale. Oh, devo dire che io stasera alle 18 Spagna-Capoverde non me la perdo. Abbiamo parlato del Brasile, della Germania, abbiamo parlato ovviamente di Francia, di Spagna, di Portogallo, del Belgio, però non abbiamo parlato dell'Argentina, e a Napoli ovviamente in tanti tiferanno Argentina.

0: Adesso sì che arriva a Vie Zanetti con Catapano.
1: Un ospite che non ha bisogno di presentazioni, una leggenda del calcio, vicepresidente dell'Inter, ma oggi siamo qui per augurarti anche i 25 anni della Fondazione Pupi, ovviamente una emozione secondo me molto forte. Puoi descriverci che cosa si prova dopo 25 anni?
2: Prima ti ringrazio di cuore per questa opportunità, essere qui, Napoli, capitale dello sport, che ci dà questa possibilità di festeggiare 25 anni della nostra fondazione. Fondazione proprio che nacque nel 2001 e dopo 25 anni di lavoro siamo felicissimi di questo grande traguardo e poter festeggiarlo in una grande città come Napoli per noi sarà molto emozionante.
1: Ricordiamo ovviamente il 26 di settembre, biglietti in vendita da mercoledì su Ticket One, tantissime stelle ci saranno a Piazza del Plebiscito. Ti chiedo però, Napoli, probabilmente la città più argentina d'Italia, che legame hai anche tu con questa piazza che spesso hai affrontato da avversario e adesso invece insomma per la Fondazione Pupi avrai dal tuo lato?
2: Sempre un grande rispetto per Napoli, c'è questo legame nato dall'epoca di Diego, perché credo che Diego ha fatto qui in questa città delle cose incredibili. Allora l'amore e l'affetto che c'è per Diego credo che unisce Napoli con l'Argentina e soprattutto questo evento che faremo va dedicato ai bambini sia dell'Argentina che sia di Napoli. Allora mi auguro che il 26 settembre in Piazza del Plebiscito ci saranno tante persone che vorranno contribuire a questa causa.
1: Charity Show, ovviamente evento benefico, Napoli risponderà presente, caro Javier. Ti dicevo, Argentina, chiamo ancora un po' ai mondiali, perché insomma è anche il tempo dei campioni in carica, Leo Messi, l'ultimo, il last dance, come si suol dire. Ci dici anche un pochino quelle che sono in questo momento le tue sensazioni, le tue emozioni, purtroppo per un mondiale che per la terza volta non vede l'Italia ai nastri di partenza.
2: Mi dispiace tantissimo non vedere l'Italia, perché io mi sento italiano e purtroppo anche questa volta non si è qualificata. Però rispetto all'Argentina siamo in attesa di questa prima partita, ci sarà grande emozione, dobbiamo difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, la nazionale è pronta perché ci sarà The Last Dance di Leo Messi, però il nostro condottiero, il nostro capitano sarà presente e ci farà sicuramente gioire con tante belle giocate e speriamo con dei bei risultati.
1: Prima di ringraziarti torno ovviamente alla Fondazione Pupi che in questo momento è l'obiettivo principale, 25 anni insomma sono passati, sono volati, quali sono i prossimi obiettivi che vi date per questa Fondazione? Perché ovvio lo sport qui a Napoli è vissuto anche come un volano ovviamente sociale, lo hai detto stesso tu, ci auguriamo anche di poter ospitare gli europei del 2032, arriva la Coppa America, insomma lo sport anche per veicolo per far crescere e togliere i bambini dalle strade.
2: Sì, non soltanto lo sport, l'educazione, la salute, per lo sport credo che è un veicolo che trasmette dei valori importanti, non soltanto per lo sport in sé, sino per la vita propria. Allora noi come fondazione ci teniamo tantissimo a che i nostri bambini possano crescere con dei valori e possano diventare delle grandi persone.
1: E Napoli ovviamente risponderà presente. Ti faccio l'ultimissima, l'abbiamo detto, ma Messi o Diego?
2: Entrambi.
1: Entrambi.
2: E siamo felicissimi che entrambi sono argentini.
1: Assolutamente sì, grazie mille a Davide Zanetti e complimenti.
2: Grazie a voi per essere presenti con noi.
0: Grazie a Davide Zanetti, però alla domanda di Catapano, Messi o Maradona, Zanetti dice entrambi. E voi dovendone scegliere uno, chi scegliereste tra Maradona e Messi? Al 342 00 0010 è tempo di mercato, arriva Lucio Pengue, ci parla di mercato, ripartiamo alle 14 tra mondiale, mercato, Napoli, il mondiale McTominay e la trattativa con la Lazio per Mario Chila, insomma ci sono tanti temi oggi, una puntata a non perdere. Pronto Pengue, dopo la pubblicità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa.

0: nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue, ma vogliamo subito salutare in collegamento con noi Malumpa Sincato. Ciao Malu, come stai?
5: Bene, buon pomeriggio a tutti.
4: Immagino stai seguendo molto da vicino anche i mondiali, dei mondiali che stanno partendo così un po' in sordina, alcuni risultati anche abbastanza scontati, e poi invece ti imbatti nella bella partita, nel bel pareggio del Marocco contro il Brasile, e devo dire la verità, lì abbiamo potuto ammirare anche un calciatore in forza all'Lille, già molto forte, segnalato su tutti i taccuini dei maggiori dirigenti sportivi mondiali, e insomma questo Boadi è davvero un giocatore che sta illuminando almeno questa prima giornata di mondiali.
5: C'è un giocatore che già l'ha detto la voi, ma anche chi segue il calcio internazionale è conosciuto, un giocatore che ha esordito come il più giovane a esordire nelle competizioni UEFA. Il Lille è la squadra che è una bottega cara, ma una bottega visionaria, e quando c'è un giocatore giovane lo butta dentro e oggi nella prima partita dei mondiali se ne sono accorti magari chi non lo conosceva. Dunque questo è anche il bello di questa competizione, dove un giovane, seppur già conosciuto, ma in una partita di esordio al mondiale contro il Brasile è stato il migliore in campo. Essere il migliore in campo quando dall'altra parte appunto se ne vede oro non capita tutti i giorni.
4: E non mi meraviglio che insomma su tutti i taccuini dei maggiori dirigenti sportivi mondiali, devo dire la verità che piace anche al Napoli, anche se in quella posizione di campo c'è già Lobotka, ma voglio dire, che tipo di giocatore è Boadi?
5: Boadi è un tuttocampista completo, ovvero un giocatore che ti può fare schermo davanti alla difesa, sa far partire l'azione, è praticamente un play basso, però un giocatore completo perché è bravo anche nell'interdizione, dotato di una buona struttura fisica, e di conseguenza poi un giocatore, come si può dire, che non va quasi mai nel panico, e questa è una caratteristica veramente rara da vederla da un giocatore di quell'età. A volte magari rischia la giocata, ma neanche così tanto, nel senso che ha quei tempi giusti che gli permettono di fare sempre la cosa giusta, veramente è ancora a margine di miglioramento. Complimenti al Marocco che l'ha convinto, perché su questo tipo di giocatori, magari non in questa tornata, ma subito dopo il Mondiale sarebbe entrato nel giro dei Bleu della Francia, ha scelto il Marocco e il Marocco l'ha premiato dandogli la titolarità al Mondiale subito.
4: Esatto, ricordiamo, è nato in Francia, poteva scegliere dove andare a giocare, ha scelto il Marocco, un po' come ha fatto anche Brahim Diaz, cioè anche... un orgoglio africano che penso che sia importante in questa fase, dove spesso invece i calciatori fanno il processo inverso.
5: Se oggi è cambiato, c'è un nazionale top, ieri è stata anche una prova alla Costa d'Avorio, perché in una partita equilibrata contro l'Ecuador, ricordiamo, in Sud America è arrivato dietro all'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay, dunque in Sud America l'Ecuador oggi è una squadra top, con giocatori anche importanti, però ieri la Costa d'Avorio una partita equilibrata, anche con un pizzico di fortuna, osa dire le cose come stanno, perché quando una squadra prende tre legni, tu ne prendi uno, poi vinci tu, un po' di fortuna c'è, però la Costa d'Avorio a un nazionale giovane sportivo importante, a Diomandé, a Wai, a Boni che conosciamo, a Diallo, ex Atalanta, oggi al Mencevante, i vecchi senatori che si Fofana, Inao, questo giocatore che è entrato molto bene al posto di Pepe, Basumana Touré, cioè l'Africa. Queste squadre, soprattutto Marocco, Costa d'Avorio, domani il Senegal e poi l'Algeria contro l'Argentina, sono queste quattro che hanno oggi qualcosa in più delle altre. Sono curioso di vedere cosa fa Capoverde alla prima di un mondiale, l'Egitto che comunque è sempre una squadra di tradizione importante in Africa, anche se oggi ha un gradino sotto a queste che ho detto. Ci metto anche una volta di tanto il mio cuore, la Repubblica Democratica del Congo, che torniamo dopo 52 anni a fare un mondiale, avremo subito la visita di Cristiano Ronaldo e compagni, e il Ghana che reduce da un biennio non positivo, brutte figure in Coppa d'Africa, 2024 eliminata al primo turno, 2026 non presente, che può tornare a dire la sua per quanto riguarda il mondiale.
4: Eh sì, oggi c'è grande curiosità per Belgio e Egitto, ti dico un po' di delusione per la Tunisia che ha perso 5-1 con la Svezia, non mi aspettavo un divario così, così importante.
5: Sì, sì, la partita strana dove la squadra di Lamouchi è partita subito in svantaggio e dopo non si è più rialzata, sul 2-1 pensavo poteva diciamo riprende la partita, anche perché l'ho vista fino alle 6 del mattino praticamente la partita, e anche mi aspettavo molto di più. Devono subito resettare perché 5-1 già le prime polemiche in Tunisia stanno fioccando sulla Mouchi, deve subito resettare, deve cercare di andare a accumulare almeno 4 punti nelle prossime due partite, perché con il mondiale allargato, con le migliori terze che possono qualificarsi, io penso che con 4 punti uno ha tante possibilità di qualificarsi.
4: Caro Malu, allora ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto, quindi nel tuo ranking personale sempre Marocco come prima squadra
5: Marocco, Senegal e Costa d'Avorio, poi ognuno può mettere il suo ordine, ma in questo momento, perché Senegal la squadra campione in carica sul campo, poi sappiamo che insomma, dopo la polemica revocata al Marocco, ma per farti voglio parlare di
4: Marocco questo. Comunque è arrivato nelle prime quattro nello scorso mondiale.
5: Marocco è arrivato nelle prime quattro nel 2022 e ieri la Costa d'Avorio ha dimostrato di avere un arsenale sportivo impressionante. Dunque non faccio un ordine, tifo per tutte le 10 africane, a noi manca l'Italia e di conseguenza quando l'Africa che sta crescendo sempre di più a bella figura, significa quel gap che si dice spesso, oggi non c'è più.
4: Grazie davvero a Malu Pasiccato di Sport Italia, grazie davvero, un abbraccio. Grazie a Malu, ora ci dobbiamo fermare, un bellissimo disco di Avicii e poi torniamo.

0: Eccoci qua, allora con Lucio Pengo abbiamo parlato di Boadie, uno degli osservati speciali di Giovanni Manna, ancor prima però di vederlo al Mondiale, 18 anni, Lille ne fa una valutazione importante, si parte da 45 milioni di euro. E allora apriamo però adesso al tema mercato del Napoli, che riguarda più fasi, perché riguarda i rinnovi, i rientri, le valutazioni e le operazioni. Chiuderemo con i quattro acquisti che vi ho detto in anticipo in apertura di puntata. Il Napoli ha quattro profili monitorati per quattro ruoli e soprattutto ha una priorità sui quattro ruoli, ovvero vice Di Lorenzo, Calaili, difensore centrale Mario Ghila della Lazio, un centrocampista con o senza la permanenza di Anguissa, Rios, e poi Zeballos del Boca. Ci sarebbe un quinto, ma di quello ne parliamo in corso d'opera, perché avremo un momento dedicato ai portieri e qui si sta parlando con insistenza di Kovar. Però lasciatemi salutare, per fare tutto il bilancio del mercato a oggi 15 giugno, si occupa da tanti anni di calciomercato, è un collega, è un amico, è il collega del Roma, Giovanni Scotto. Caro Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Walter, buongiorno a te e a tutti voi. Ovviamente ricambio le belle parole.
0: Grazie di cuore. Parto dalla strettissima attualità, perché stasera alle 21 va in campo il Belgio. Parte titolare De Bruyne, parte dalla panchina Lukaku. È chiaro che sono due calciatori sotto contratto con il Napoli. Entrambi hanno ancora un anno di contratto. E ritengo che un po' il Mondiale, un po' Allegri, ne farà delle valutazioni attente, profonde, per coglierne le opportunità di un'eventuale permanenza a Napoli. Partiamo da loro.
1: Sì, partiamo da loro. Io credo che a Napoli farebbe comodo cedere Lukaku per un discorso soprattutto economico. E c'è comunque l'obiettivo del taglio del monte ingaggi. Lukaku, anche considerando le condizioni fisiche eccetera e poi anche qualche screzio che c'è stato, è un candidato a partire. Però un po' le sue parole, un po' il fatto che non ha acquirenti oggi lo rendono difficile da piazzare. Su De Bruyne il discorso è diverso,
0: io credo. Però scusa, su Lukaku ritengo, Giovanni, che vada tenuto presente anche quella che è la stima che ripone nell'attaccante Allegri, perché Allegri lo voleva alla Juventus, era un pressing su Giuntoli per farlo arrivare alla Juve, e poi è ovvio che con l'avvento di Conte a Napoli l'equazione venne facile. Lukaku fece sapere che avrebbe aspettato Conte, non a caso appena ci furono le condizioni Romelu Lukaku approdò al Napoli, lo ricorderete, dopo quel Verona-Napoli 3-0, e venne a Napoli. Quindi è chiaro che Allegri stima molto il calciatore.
1: Sì, sì, assolutamente. Però nella gerarchia, diciamo così, di importanza a livello decisionale, penso oggi viene prima quella della società. Quindi credo che Allegri, nel momento in cui viene a sapere che la società vorrebbe tagliare qualche ingaggio importante, Lukaku tra questi, credo che lui sia, tra virgolette, favorevole. Nel momento in cui Lukaku non parte, ecco, come spiegavi tu, lo accoglierebbe sicuramente con favore, sicuramente più favore rispetto a Lucca, se bisogna scegliere un vice Olin tra quelli che
0: però, sono. Però attenzione a Lucca, perché farà parte di quei 13 rientri. Anche qui Allegri lo voleva al Milan, poi non se ne fece nulla. Ironia della sorte, gli attaccanti che aveva indicato a Iglitare erano Højlund e Lucca. È una cosa certa che arriverà a Napoli, se li ritroverà tutti e due. Prima di andare al tema mercato e anche rientri, perché io voglio ricordare che torneranno anche Lang, Rafa Marin e Marianucci, Giovanni, siamo ai rinnovi. Rachmani, Spinazzola, possiamo darli per fatti?
1: Io li darei per fatti, sì. Non c'è l'annuncio, non c'è ancora. Il Napoli non ha fretta su queste cose, però Spinazzola ha firmato per altri due anni, Rachmani è pronto già da tempo con il suo rinnovo, quindi non avrei dubbi su questa doppia conferma.
0: Mentre bisognerà monitorare, il mercato è appena cominciato, quindi ci sarà un'eternità, però mi permetto di suggerire, monitoriamo due difensori, vale a dire Beukema e Buongiorno, perché uno dei due, complice l'arrivo molto probabile di Mario Ghila, complice i ritorni di Mario Pianucci e di Rafa Marin, potrebbe anche essere sacrificato uno dei due difensori. In tema rinnovi, io vi ricordo che siamo con Giovanni Scotto, Quotidiano Roma, esperto di calciomercato. Il rinnovo, quello che indubbiamente preme di più alla società, De Laurentiis, al direttore Manna, è quello di Scott McTominay. E allora, per parlare della Scozia ai mondiali, per parlare di McTominay e del rinnovo, abbiamo invitato Lorenzo Amoruso. Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, ma tu faresti carte false per allungare il contratto a McTominay?
2: Diciamo che ci sono e ci sarebbero e ci saranno sicuramente parecchi acquirenti che McTominay farebbe gola e piacere se questo rinnovo non andasse in porto. Quindi penso che non dobbiamo dimenticare quando McTominay è stato acquistato dallo United, era un giocatore che non giocava regolarmente, per carità è costato qualche soldo, però fondamentalmente non è che in tanti proprio ci avrebbero scommesso.
0: Qualità prezzo, Lorenzo, quello che ti ha dato è sicuramente di valore superiore a quello che hai investito.
2: Assolutamente, quindi io credo che, ma penso che lo stesso McTominay abbia trovato un feeling ottimo qui a Napoli, quindi mi sembra anche logico e stupido pensare che questo matrimonio non possa continuare, quindi le cose secondo me si aggiusteranno, andranno sicuramente nel verso giusto, perché poi dopo un'annata un po', non dico disastrosa, però un'annata un po' così così, è chiaro che c'è tanta voglia di rifarsi, di tornare a essere molto più protagonisti, e immagino che le cose andranno sicuramente meglio.
0: Allora facciamo così, siccome chiaramente come dire, c'è tutta la voglia e l'interesse del Napoli, perché io credo che tra le priorità del Napoli ci sia allungare il contratto a McTominay, ha delle richieste, però il Napoli lo vuole allungare il contratto, il giocatore a Napoli sta benissimo. È chiaro che la vetrina mondiale, a proposito, McTominay ha vinto la prima partita con la Scozia, non c'è Gilmour ai box, che però è voluto restare con la nazionale. Giovanni Scotto, le negoziazioni sono iniziate, è una priorità di Manna, a che punto siamo con Scott McTominay?
1: Lorenzo Amoruso ha detto una parola, ha detto le cose si possono aggiustare, e io intendo nel senso che McTominay per ora ha chiesto di aspettare per il rinnovo, nel senso che lui vuole rispettare il contratto, vuole rimanere, questo lo chiarisco, però non vuole ancora rinnovare, vuole aspettare un po', evidentemente credo sicuramente il mondiale e forse tutta la prossima stagione, e poi con un anno solo davanti, perché la sua scadenza è 2028, secondo me potrebbe anche guardarsi intorno. Quindi per ora la situazione è che gli approcci, come hai detto tu, ci sono stati, però McTominay ha chiesto di aspettare. Per fortuna guadagna bene, 3 milioni è un buon ingaggio, a Manchester United prendeva 2 milioni e questo ingaggio permette comunque
0: tutela il Napoli. Fermo restando che non solo McTominay nella passata stagione miglior calciatore della Serie A, quest'anno si è confermato, è chiaro, Lorenzo Amoruso, la vetrina del mondiale potrebbe far venire in mente a qualche club di provare ad acquistare McTominay, ma credo che il Napoli non se ne priverà, così Lorenzo?
2: Ma sai, le proposte indecenti secondo me possono essere sempre ben accolte, nel senso che se arriva l'offerta che ci arrivano 70, 80, non lo so, però ci sono club, ci possono essere club che queste cifre le possono tirar fuori. E io credo che secondo me in questo momento in Italia non ci sia giocatore incedibile, ecco, in base alle
0: purtroppo,
2: però se ci sono le offerte particolari è chiaro che bisogna perlomeno valutarle, poi dopo si pensa, insomma, ecco, è normale che c'è un nuovo allenatore, ci sono altre condizioni. Sappiamo anche che il Napoli in qualche maniera, forse proprio a centrocampo, ha anche giocatori che potrebbero essere in uscita, qualcuno potrebbe essere in entrata, quindi è tutta una situazione da studiare, da valutare bene
0: e da monitorare. Noi la racconteremo. Un'ultima domanda, perché poi andremo al cuore del mercato con il collega Scotto. Secondo te che ruolo può avere la Scozia in questo mondiale appena cominciato, Lorenzo?
3: È in un girone abbastanza complicato, quello sì, però partire bene sicuramente aiuta, potrebbe diventare una piccola sorpresa perché la Scozia vista in un cammino qualificazione è stata una rosa che ha sorpreso tanti, va detto era nel girone della Spagna, non dimentichiamolo, insomma, l'ha battuta tra l'altro in casa e quindi cioè, non proprio l'ultima nazionale al mondo, ecco. E quindi questo ti fa capire quanto ci sia di buono in quella squadra, riescono a metterci dentro qualità ma soprattutto anche tantissima quantità, che non è una cosa da sottovalutare nel calcio moderno, quindi ci può essere anche qualche sorpresa, ecco.
0: Io ringrazio per essere stato con noi Lorenzo Amoruso, ti abbraccio Lorenzo,
3: a
0: grazie.
3: Ragazzi, come sempre, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Allora, è arrivato un messaggio di Giovanni e io devo dire che rispondo volentieri a Giovanni. Mi pare veramente assurdo che la situazione di Allegri sia così ridicola e voi giornalisti, diciamo, dice lui giornalisti, quindi come dire un po' va a denigrarci, diciamo, tutti zitti, ma almeno fate finta di dire qualcosa, altrimenti se poi dovesse accadere un intoppo, che figura fate Walter? Lo so che non lo leggi, ma io chiamerò in diretta per dire tutto questo. Giovanni, nonostante tu vai un po' a denigrare diciamo la categoria, io invece ti rispondo e ritengo A, che noi ne stiamo parlando, B, che intoppi non ce ne saranno, perché il Napoli è d'accordo con Allegri da tempo, perché è tutto fatto, perché c'è la PEC del contratto, perché sta per arrivare Amorim, perché arriverà la rescissione. E in ogni caso, se proprio volessi andare in eccesso, in caso di intoppo la figura non la faremmo noi, però scusami, che noi raccontiamo le cose, poi in caso di intoppo il problema sarebbe del Napoli, mica poi nel caso il Napoli non prende Allegri ma lo prende, quindi ti tranquillizzo, il problema saremmo per l'ennesima volta noi giornalisti. Allegri dovrà valutare, Giovanni Scotto, torno da te per una chiosa sul mercato, Lang, Marianucci e Rafa Marin, di questi tre secondo te due resteranno a Napoli?
1: No, secondo me uno.
0: Ah, e chi?
1: Io credo Lang, forse. È il più come dire, probabile, perché il Napoli non ha un vero vice Alisson, lì a sinistra.
0: Però se prende Ceballos?
1: Ah, se prende Ceballos no. Io parlo ad oggi, allo stato della situazione. Se Ceballos è ritenuto superiore a Lang, allora Lang è in uscita.
0: Ma no, credo proprio oggi, senza ombra di dubbio, vogliano Ceballos.
1: Ma sai perché? Rafa Marin e Marianucci, Rafa Marin è molto stimato da Manna, però lo citavi tu, Mario Gila è una priorità, il Napoli lo vuole, però il Napoli oggi avrebbe 7 difensori centrali, contando anche di Lorenzo e Oliveira, che possono adattarsi, e quindi non penso ci sia spazio per Gila e anche Rafa Marin, considerando che ad oggi solo Juan Jesus parte. Quindi diciamo come incastri, io vedo Lang un po' più avanti, poi se arriva Ceballos, altro obiettivo, altro nome, però il Napoli vorrebbe prenderlo in scadenza, vorrebbe prenderlo a zero, ecco, per meglio dire, ha un contratto fino al 31 dicembre, se ci riesce.
0: Però il rischio è che da qui a dicembre le cose possano cambiare, infatti l'entourage del calciatore sta pressando affinché il Napoli dia una sorta di buona uscita al Boca. Senti Giovanni, prima di salutarti hai fatto cenno a Mario Ghila, tra poco però noi ci colleghiamo con la capitale e ne parleremo, anche perché Gattuso lo vorrebbe trattenere, il calciatore ha fatto sapere all'ex CT della nazionale che lui vuole andare, vuole Napoli, ama Napoli, vuole giocare la Champions, è innamorato della città. Il Napoli ha tre priorità, tra queste un vice di Lorenzo, Calaili, Norton Caffi, nome degli ultimi giorni, Dodò. Il preferito di Manna resta comunque l'israeliano Calaili?
1: Secondo me sì, però forse il preferito di Allegri è Norton
0: Caffi.
1: Secondo me sì, è una mia sensazione, però è un nome che sta venendo fuori e piaceva già a Manna, però forse ad Allegri piace in maniera un po' più convinta, quindi terrei Norton Caffi tra parentesi, perché potrebbe risalire come nome, conoscendo la Serie A, molto giovane, sì, è un profilo ritenuto comunque internazionale anche da Manna, quindi oggi lo metterei appena dietro Calaili.
0: E tra l'altro, a proposito di Norton Caffi e di Dodò, è corretto che io vi dica che in entrambe le possibili trattative, da una parte col Genoa, dall'altra con la Fiorentina, potrebbe rientrare a sorpresa Lorenzo Lucca, e avremo comunque modo di parlarne. Secondo te Rios, prima di salutarti, del Benfica, è già bloccato dal Napoli?
1: Secondo me è prendibile e quindi è sicuramente opzionato. Serve un'uscita, vediamo se il Napoli la farà. Io credo che qui Allegri avrà il suo peso. Tu prima accennavi Rios anche con l'attuale pacchetto di centrocampisti.
0: Sì, perché Anghissà mi sa che resta, Giovanni.
1: Vedremo, sì, io penso che Allegri lo terrebbe volentieri e Rios può essere un acquisto interessante per tanti motivi, anche per un aspetto economico compatibile. Vedremo Allegri in quale direzione darà. Io credo che sicuramente Rios, essendo un obiettivo tra virgolette antico del Napoli, può essere sicuramente un rinforzo, però vedo un po' di folla nella rosa del Napoli ad oggi, tanti calciatori da piazzare, quindi sì, mi aspetto prima un po' di cessioni e poi qualche arrivo. La priorità secondo me resta il terzino destro, l'esterno appunto dicevamo di Calaili, di Norton Caffi, però il centrocampista come dicevi tu, Allegri lo vuole un po' di sostanza, e io ricordo sempre che Allegri apprezza Rabiot, e se Anghissà dovesse avere un'offerta, decidere di andare via, non credo che possa essere Rios l'elemento ideale, ma magari un profilo più alla Rabiot.
0: Insomma, diciamo che Rabiot renderebbe felice ovviamente Allegri. Massimiliano Allegri. Giovanni Scotto, io ti ringrazio tantissimo per questo punto mercato. Un abbraccio al collega in Roma. Ciao Giovanni.
1: Grazie a te, ciao Walter, a presto. Ciao.
0: E tra l'altro nel corso della puntata, perché noi ci stiamo occupando, no, diciamo sempre Lucca, Lang, Marianucci e poi citiamo Rafa Marin, ma sono solo 4 dei 13 che torneranno, perché ad esempio torneranno alla base Cajuste, Lindstrom e Ngonghe, ritorneranno Foluruscio e Zerbin, ritorneranno Ambrosino, Asa e Rao, quindi insomma saranno veramente tanti i rientri. E poi però il Napoli ha in mente un obiettivo chiaro, unico, una primissima scelta: Mario Ila della Lazio, sotto contratto con la Lazio, ancora un anno di contratto. Lazio che tra l'altro ha un bel problema sul mercato, si profila per l'ennesima sessione il mercato a saldo zero. Mario Ila vuole il Napoli, Gattuso vuole Mario Ila, e chi avrà la meglio, perché lo titolo tratterrà o alla fine accetterà di cederlo, ben conscio che comunque il prezzo a cui verrà venduto andrà comunque diviso con Real Madrid. Andiamo nella capitale e ce ne occupiamo di Mario Ila con il collega del TG5, con l'amico Pietro Pinelli. Caro Pietro, buon pomeriggio.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Senti, che aria tira intorno alla Lazio?
4: Non bellissima, perché poi anche se era prevedibile questa notizia del mercato a saldo zero, ha dato un ulteriore colpo ad un clima molto roente intorno soprattutto al presidente Lotito. Ci sono due modi per poter sbloccare questa situazione: o mettere mano al portafoglio e quindi fare un aumento di capitale, cosa che in 22 anni di gestione il presidente Lotito non ha mai fatto, oppure cedere e fare cassa con i giocatori. Ovviamente l'unico che in questo momento può far fare cassa alla Lazio è sicuramente Mario Ila. La situazione è questa: il giocatore vuole andare via, la Lazio assolutamente non chiude la porta, e il nodo è sempre lì.
0: Gattuso però lo vorrebbe. Gattuso ha parlato col calciatore, questo ve lo dico per certo, e il calciatore gli ha espresso grande gratitudine e felice della stima, però ha comunicato a Gattuso che nelle sue intenzioni c'è quella di lasciare la Lazio, e che magari dentro di sé vuole il Napoli, lo vuole fortemente, vuole giocare la Champions, e tra l'altro di recente è stato a Napoli in città con la sua fidanzata, ospite del suo ex compagno alla Lazio Luigi Sepe, e lui proprio se n'è perdutamente innamorato di Napoli, Pietro.
4: Sì, ma non c'è dubbio che Gattuso lo voglia trattenere, anche perché rischia così di perdere quella che è stata la coppia centrale, perché Romagnoli ormai è indirizzato all'Arabia Saudita. Perdere anche Ila insomma sarebbe un colpo importante, però ecco, ripeto, ci sono delle situazioni che si incastrano al momento che porterebbero tutte verso la cessione di Ila, ma ti dico che il Napoli si è rifatto sotto con la Lazio, lo ha richiesto nuovamente, Il problema è che aveva richiesto sempre offrendo la stessa cifra, vale a dire circa 20 milioni di euro.
0: Ma anche un po' meno di 20, e Lotito diciamo che non ci sente.
4: Assolutamente no. Anche perché la cifra dei 20 milioni è quella che andrebbe a coprire il deficit di mercato, e quindi dare la possibilità a Lazio di poter operare liberamente. Però da questi eventuali 20 milioni va tolto quel famoso 40% che deve incassare il Real Madrid, e quindi ecco, io credo che su queste posizioni difficilmente si potrà trovare un accordo, almeno che la Lazio non possa guardare in casa Napoli
0: con una contropartita, tu dici, esatto, un'eventuale contropartita.
4: Perché, qualche contropartita,
0: Gattuso ovviamente stima Buongiorno. Ricordiamo anche che il Napoli ha acquistato Beuchem a 34 però i milioni di euro investiti al Bologna. Io poi a volte, Pietro, sai, ascoltandoti, no, anche il clima che c'è intorno alla Lazio, tifosi scontenti, non vogliono più Lotito, lo stesso Sarri non era stato tenero, mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e dico, è chiaro che un tifoso è deluso. Cioè, se tu pensi alla spina dorsale della Lazio, Pravedel, Romagnoli, Guendouzi, Castellanos, gli hanno sventrato una squadra, è ovvio che il tifoso poi dopo mugugna, ma mi sembra anche una conseguenza più o meno naturale.
4: Sì, ma il problema è che la Lazio, almeno una volta per molti giocatori, parlo ai tempi di Sergio Dragnotti, era considerata un punto d'arrivo molto importante, poi con l'era Lotito un punto di partenza per poter crescere e ambire a squadre più importanti. In questo momento si trova in una situazione talmente ibrida che credo che, vista la situazione ambientale, viste quelle che sono le facoltà economiche del club, credo che nessun giocatore in questo momento abbia voglia
0: anche la pill della Coppa Europea. È chiaro che io immagino che anche i tifosi della Lazio guardino alla Roma, che ha centrato la Champions. La Lazio è fuori dalle competizioni europee. Grazie.
4: No, anche perché volevo tirare la Lazio.
0: Vai Pietro, vai.
4: No, chi viene alla Lazio sa che giocherà davanti ai 5.000 spettatori.
0: Perché lo stadio resterà vuoto e quindi non c'è tutto quella pill.
4: I gruppi organizzati hanno confermato che non faranno gli abbonamenti, che diserteranno l'Olimpico, seguiranno la squadra in trasferta qualora venissero riaperte le trasferte, però ecco, lo spettacolo che si vedrà all'Olimpico sarà più o meno quello di quest'anno.
0: Io ringrazio il collega del TG5 con noi, Pietro Pinelli. Ciao Pietro.
4: Ciao Walter, grazie. Buon
0: ciao. Di Mario Ghila, di difensori, quindi anche Beuchem, anche Buongiorno, anche i rientri di Rafa Marin e di Marianucci, ne parleremo tra poco con Fabiano Santacroce. È arrivato un WhatsApp, me lo scrive Lino. Buon pomeriggio Walter, a me è arrivata una voce, so di un interesse del Napoli per Vicario, è vero? Allora Lino, facciamo così, non ti offenderai se ti risponderò sul tema Vicario, perché lo tratteremo dopo la pubblicità con la allenatore che l'ha fatto esordire a Cagliari in Serie A. Avremo Leonardo Semplici, torneremo a parlare di calcio mercato. Quindi Lino, due minuti e ti rispondo, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio. È chiaro che il Napoli sta monitorando la situazione che porta a Mario Chila. Perché? Perché è evidente che nella loro mente c'è l'acquisizione del difensore spagnolo. Tra l'altro potrebbe anche non essere l'unico, perché io ritengo che invece Rafa Marin, a proposito, si è sposato a Siviglia e al matrimonio è andato anche il Ciolito, c'era Giovanni Simeone che ho sentito nella giornata di ieri, suo papà invece era Capri. E parliamone allora di difensori, e per parlare di difensori bisogna parlarne con un difensore, ed è Fabiano Santacroce. Ehi Fabiano, buongiorno.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Benissimo, benissimo.
0: Sono contento, grazie, di averti in diretta con noi. Senti, pacchetto difensivo che ha fatto registrare nell'ultimo biennio di Beukema 35 milioni, di Buongiorno 40 milioni investiti, 75 più 10 Marianucci fanno 85 più 15 Rafa Marin fanno 100. E insomma, devo dire che con 100 milioni però il Napoli cerca Mario Chila, segno che poi, come dire, forse io non voglio parlare di questo, di quello, per me Marianucci è uno che è un prospetto interessantissimo, però se tu in un biennio spendi 100 e oggi devi comprare Mario Chila, forse, forse qualche operazione potresti averla sbagliata, o no?
1: Ma sì, anche se Walter, veniamo da un anno veramente drammatico a livello difensivo, anche per a causa di tutti i cambi, quindi stanno cercando una solidità che il Napoli ha avuto negli anni in cui ha vinto gli scudetti, quindi questa è la ricerca, e magari non si valuta Marianucci come un possibile titolare.
0: Ecco, a proposito però di difensori, no Fabiano, partiamo da Beukema, perché è evidente che qualità-prezzo, il risultato di ritorno che è ottenuto da Beukema, e per il mancato impiego e per qualche prestazione diciamo pure deludente, diciamo che Beukema non ha dato quelle risposte che il Napoli si aspettava.
1: Sì, non ha dato le risposte anche a causa del cambiamento poi tattico
0: da 4 a 3,
1: quindi,
0: da
1: 4 a 3. Ricordiamo che lui è un difensore centrale di una difesa a 4 e non è semplice adattarsi a giocare a 3, però un giocatore, guarda, sulla quale io farei affidamento quest'anno, perché potrebbero cambiare tante cose, lui potrebbe rientrare nei piani sicuramente del nuovo allenatore.
0: E quindi Allegri potrebbe farne una valutazione diversa. A proposito di valutazioni, nel primo anno Rafa Marin è rimasto ma ha giocato indubbiamente pochissimo con Conte, certo il Napoli non era alle coppe. Stesso dicasi per Marianucci, tanto che poi a gennaio è stato ceduto in prestito al Torino. Tra l'altro mi risulta che Petrachi vorrebbe rinnovare il prestito di Luca Marianucci, questa volta però chiede al Napoli, a Manna, che non ci vuole sentire, anche di avere l'eventuale diritto di riscatto. Tu ritieni che i due invece potrebbero trovare quindi più spazio con Allegri, mi sembra di capire?
1: Io ritengo che di sicuro ci sarà più spazio, non so per quanto riguarda Marianucci, che di certo è più giovane, quindi rischierebbe di trovarne poco o comunque di alternarsi tanto, ed è una cosa che dovrebbe evitare anche lui stesso, perché è molto importante per i giocatori così di quell'età giocare per riuscire a migliorarsi, quindi sarebbe un'ottima opzione quella di darlo in prestito per magari riaverlo l'anno prossimo. Siamo già pronto.
0: Senti, vado su un nome, quello di Mario Chila. Prima ne parlavo col collega Pinelli, collegato da Roma. I 15 giorni a partire da oggi, quindi queste due settimane, a mio avviso consegneranno ad Allegri il difensore spagnolo, anche perché sono partite le diplomazie al lavoro, il giocatore non ha più voglia di restare alla Lazio. Allora immagina che a oggi il Napoli ha Rachmani e Buongiorno, i due centrali. Se dovesse arrivare Mario Chila, secondo te andrebbe a scalzare qualcuno dei due che ho appena nominato in termini di titolarità, Fabiano?
1: Guarda, se stanno bene Walter, è difficile togliere uno di questi due, quindi non credo sicuramente in una situazione iniziale.
0: Quindi a tuo avviso, anche con l'arrivo che secondo me è molto probabile, tra l'altro, di Mario Chila, perché anche l'entourage ha fatto sapere allo Tito e al direttore Fabiani che il giocatore vuole andare a Napoli. E poi è chiaro che la Lazio fa il suo gioco, vuole 25 milioni, perché comunque la metà di questi 25 eventuali, perché Manna proprio non ci sente proprio a questa cifra, comunque dovrebbe dividerla con il Real Madrid. Comunque aspettiamo e capiremo. Caro Fabiano, prima di salutarti, che te ne è parso del Brasile nell'esordio mondiale, in questo pareggio alla prima?
1: Guarda, un esordio sicuramente tentennante da parte del Brasile, ma penso che migliorerà tanto.
0: Migliorerà nel corso.
1: Non ha giocato contro una squadra semplice.
0: Beh, devo dire che il Marocco, che per giunta l'aveva anche sbloccata, mi ha fatto un'impressione pazzesca, e potrebbe addirittura essere proprio il Marocco la sorpresa di questo mondiale. Ti abbraccio, Fabiano, e poi noi ci sentiamo presto. Ciao Fabiano.
1: Un piacere, ciao Walter, un saluto a tutti.
0: Con noi il baffo che non perdona, Ciccio Marolda. Caro Ciccio, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Con te voglio parlare di portieri, perché abbiamo un po' giocato, no, sul nome di quello che potrebbe essere, siccome devo una risposta a un ascoltatore che mi chiedeva di Vicario, il fatto che Vicario sia stato a Napoli e oggi a Capri in vacanza, tra l'altro è andato dal mio amico Gianluigi Lembo, non è l'equazione che il Napoli vuole Vicario. A me risulta invece che il Napoli stia guardando con grandissima attenzione, ribadisco, con grandissima attenzione, il portiere del PSV, Kovar, portiere titolare della nazionale ceca. Allora abbiamo un po' giocato, qui Gotta, qui Gattaci Kovar, caro Ciccio.
2: Beh, la cosa incredibile è che il Napoli, avendo Meret, avendo speso 21-22 milioni per prendere poi Milinkovic Savic, debba rincorrere un portiere oggi.
0: La trovi paradossale come cosa?
2: Lo trovo paradossale, anche perché Meret continua a essere un portiere molto stimato dal punto di vista tecnico soprattutto. Milinkovic Savic non ha dato quelle sicurezze e quelle certezze che poteva e doveva dare. Non si può prendere un portiere solo perché sa fare un lancio lungo in avanti. Quindi trovo anche giusto che a questo punto il Napoli si guardi intorno. Certo, Kovar è un nazionale cieco, se non sbaglio del 2000, quindi è un giocatore ancora con un'ampia carriera davanti, insomma, è uno che sta a costruire dal basso, abbastanza agile, è alto, poi ora non so, però qualche
0: centimetro sotto i due metri. Ci tengo a rispondere a un ascoltatore, no? Io prima parlavo di Mario Chila, l'ascoltatore si chiama Saverio Soprano, perché è anche poi corretto, come dire, chi scrive, perché sennò è troppo comodo celarsi dietro una tastiera. Scrive: ti sto ascoltando, hai detto di Ila, ama Napoli, vuole Napoli, è innamorato di Napoli, ma a te tutte ste cose chi te le dice, soprattutto se non è mai venuto a Napoli? Oramai il tuo livello è sempre più basso. Le ha dette pubblicamente in diretta Luigi Sepe, che è suo ex compagno di squadra alla Lazio con Sarri, che ci ha confidato che Mario Chila è stato a Napoli, è stato suo ospite, l'ha portato in giro, se n'è perdutamente innamorato. E poi la settimana scorsa abbiamo parlato col suo procuratore, che è Aleandro Camagno, il procuratore di Lautaro e anche procuratore di Mario Chila, che da grande, con grande signorilità e professionalità, ha detto che lui non interviene perché non vuole parlare di un calciatore che oggi è alla Lazio. Però insomma, poi è chiaro che noi, caro Saverio, facendo questo lavoro un po' ci abbiamo lavorato in privato con Sepe, in privato con il suo procuratore Aleandro Camagno, e quindi se veniamo qua non veniamo a raccontare barzellette come magari farai tu al bar con gli amici, noi non facciamo né pizzette né barzellette. E quindi Saverio, stai sereno, stai tranquillo, dice: allora chiedo scusa, non ho sentito, pardon. Ecco, apprezzo molto questo tuo messaggio, Saverio. E vado da Ciccio Marolda. Ciccio, perché non solo Kovar, si parla anche di Vicario, portiere che a te piace?
2: Sì, Vicario ha una grandissima esperienza. Adesso mi fai fare uno sforzo di memoria. Negli ultimi due o tre stagioni.
0: Al Tottenham, però ha avuto anche dei problemi fisici.
2: Sì, ha giocato molto, al
0: netto poi dell'infortunio che fin qui non ci ha. Secondo me, Vicario è fortissimo.
2: Sì, è un trentenne, sbaglio, aiutami.
0: Adesso a memoria non mi ricordo di che anno è, ma Lucio Pengue adesso ci dirà sicuramente.
2: Credo, non voglio.
0: Aspetta, facciamoci aiutare da chi l'ha fatto esordire in Serie A, l'ha fatto esordire a Cagliari, Leonardo Semplici, buon pomeriggio mister.
3: Salve, buonasera.
0: Il Napoli sembrerebbe, qui uso il condizionale perché quando so notizie di prima mano, leggi pure Mario Chila, mi espongo, così come so che al Napoli piace Kovar, però sembrerebbe che il Napoli abbia un interesse per Vicario, tra l'altro lo voleva portare a Napoli Cristiano Giuntoli, tra l'altro sembrerebbe in uscita dal Tottenham, poi capiamo anche la valutazione. È un 96, ha ragione Ciccio Marolda, ha 30 anni. Mister, è pronto dopo l'esperienza Premier per un'esperienza così importante come Napoli, Vicario, a suo avviso? Semplici.
3: Ma penso di sì, perché insomma ha fatto un percorso di crescita importante, se l'è guadagnato partendo anche dalle categorie più basse, ha dimostrato ogni anno i propri miglioramenti e sicuramente dopo il Tottenham credo possa aspirare a giocare in una squadra importante come può essere il Napoli.
0: Tra l'altro Ciccio Marolda, siccome si è sempre parlato di un'attenzione del Napoli verso un portiere nuovo per la prossima stagione, fino a un certo punto un po' tutti eravamo portati a pensare che a lasciare Napoli sarebbe stato, poteva essere Meret. E poi però con l'avvento di Allegri le cose potrebbero cambiare, perché il suo procuratore Pastorello disse: noi di Meret ne parleremo dopo la permanenza o meno di Conte. Adesso Ciccio a sorpresa potrebbe, tra l'altro devi sapere che Meret e Milinkovic sono due portieri che conosce bene Semplici, quindi so come tu ami il ruolo, Ciccio, tutte le tue domande a Leonardo Semplici sui portieri, vai.
2: Sì, intanto saluto, buongiorno mister, un piacere di sentire.
3: Salve, piacere mio.
2: Io sarò molto franco, ti dico la verità. Meret farà bene ad andare via da Napoli e avrebbe dovuto farlo già qualche anno fa.
0: Perché? Aspetta, anche se vedi, mister, che domanda vuoi fare a Ciccio Marolda?
3: No, volevo capire il perché. Diciamo nei confronti di Meret, volevo capire.
0: Sentiamo allora il perché da Ciccio Marolda. Ciccio, perché a tuo avviso?
2: Non l'ho mai spiegato, ma non è stato mai particolarmente apprezzato a Napoli. Si aspettava quasi l'errore di Meret per metterlo in croce e Meret è stato ripagato alla fine con un passo indietro a vantaggio di Milinkovic e Savic. Meret ha avuto degli estimatori soprattutto in passato e avrebbe fatto bene secondo me per una questione ambientale, non per nulla, avrebbe fatto bene ad andare.
0: Un portiere di questo valore sempre messo sul banco degli imputati, sì. Leonardo, è quello il senso delle parole di Marolda, cioè uno così bravo che a Napoli non gli hanno mai risparmiato nulla, neanche l'aria, neanche il colore dei guanti gli hanno risparmiato ad Alex. Prego mister.
3: Ma guarda, io ormai sono stato interpellato tante volte per Alex e poi per Milinkovic. Secondo me, chiaramente non conosco benissimo l'ambiente di Napoli, però insomma attraverso le vostre chiamate ho sempre capito che non c'è mai stata quella fiducia estrema, certo, diciamo, in un portiere come Meret, che secondo me dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano, però questo è il mio parere personale.
0: Ma io sono contento, Leo, che tu lo dica. Io sono felice che tu lo dica.
3: Questo sicuramente ha passato dei periodi dove appena poteva fare un errore veniva subito criticato, veniva tacciato di non avere carattere, di non avere personalità. Io credo in questi anni lui abbia dimostrato una grande qualità, soprattutto nel carattere, perché insomma subire delle critiche, tacciato di non avere

0: mille volte. Ciccio, prego, volevi aggiungere qualcosa? E poi anch'io volevo dire una cosa, sì, mister, perché, semplice, vai.
1: Perché, mister, mi ha detto perché? Perché me lo chiede, mister, se sa benissimo le cose?
0: Perché si sorprendeva.
2: No, no, no, ma mi sorprendeva per il fatto che io non sono di Napoli, quindi non vivo, diciamo, la situazione. Non so quanto possa essere, diciamo, passatemi la parola, grave questa situazione, no? Però, insomma, io, conoscendo Alex da tanti anni e avendo seguito il suo percorso, già mi faceva strano lo criticassero in maniera abbastanza aspra. Ora addirittura, insomma, che si parli di una sua possibile cessione, però capisco che magari l'ambiente, la tifoseria,
0: forse, mister, arrivati a oggi
2: possono essere, diciamo, sì, dei dubbi su questo portiere. Però, insomma, il calcio è vario, quindi ognuno giustamente ha la propria opinione.
0: Però sai cosa, Leonardo, a oggi dico, probabilmente oggi, però anche la volontà del calciatore, che dopo aver vinto due scudetti, sempre sul banco degli imputati, e poi prendono Milinkovic che diventa il titolare, e poi stanno pensando a Kovar, e poi farà pur bene a dire mi sono rotto le puntini, puntini, puntini, puntini, preferisco cambiare area, perché troverà sicuramente estimatori. Tra l'altro la Juve mi risulta cerchi un portiere, magari andrà a fare il portiere titolare alla Juve e non avrà tutte queste critiche che ha ingiustamente ricevuto negli anni napoletani. Mister, grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
0: E naturalmente, grazie. Molto interessante questo punto sui portieri, non poteva essere altrimenti, vista la presenza del collega Ciccio Marolda. Sì. Ciao Ciccio, grazie.
1: Grazie a te, siamo tutti d'accordo poi oltretutto su questa vicenda.
0: Ah beh, ma non c'è proprio dubbio, non fa una piega, infatti dice uno che l'ha allenato, io prima di privarvi di Meret ci penserei mille volte. Poi attenzione, può darsi pure che il Napoli si privi di Milinkovic Savic, vediamo. Grazie Ciccio, grazie.
1: Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Ho fatto cenno alla Juve e tra poi non era casuale, perché tra poco Lucio Pengue si collegherà col collega Vincenzo Marangio, perché io qui ogni giorno ne sento una, e una volta Spalletti vuole Lobotka, e una volta vuole Meret, e una volta vuole Anghissà. Attenzione ad Anghissà alla Juve, eh? Ve lo dico, attenzione ad Anghissà alla Juve, perché la Juve lo vorrebbe. E adesso spunta una voce, veritiera o no, cioè che la Juve sta pensando di prendere De Bruyne, ci dice tutto Lucio Pengue, e poi andremo da Massimo Giletti per parlare di Allegri, perché lui, da tifoso della Juve, dopo l'addio di Conte, 3 anni alla Juve, 3 scudetti, accolse Allegri. E allora ne parleremo con Giletti. Prima però c'è Pengue, subito dopo la pubblicità.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo parlare anche di impianti, visto e considerato.

0: dato che oggi anche con il nostro Riccardo Catapano abbiamo approfondito l'argomento nella presentazione del progetto della Fondazione Pupi con Xavier Zanetti, Napoli, che ricordiamo a settembre ospiterà le regate dell'America's Cup, l'America's Cup che nel 2027 prenderà definitivamente forma, Napoli che si sta preparando anche magari anche alla candidatura diffusa insieme a Roma per le Olimpiadi, Napoli che però ovviamente lo sappiamo deve anche intervenire nella propria impiantistica, primo su tutto lo stadio Maradona, poi c'è anche un discorso di palazzetto, quindi Napoli capitale mondiale dello sport e con impianti comunque da, come dire, rivedere. E ne parliamo con Gigi Roano del Mattino. Ciao Gigi, come stai?
1: Tutto bene Lucio, ciao.
0: Allora, tra poco partirà l'America's Cup, Napoli davvero si è aggiudicata questa l'assegnazione di ospitare questa grandissima manifestazione, si stanno facendo le corse contro il tempo, sinceramente mi sembra tutto pronto per le regate di, cioè non è tutto pronto, però si sta andando in maniera abbastanza celere per ospitare le regate preliminari di settembre, poi nel 2027 ci sarà proprio la vera e propria competizione, e Napoli che si prepara anche a questa candidatura diffusa. È incredibile come in pochi anni cambia lo scenario, Gigi.
1: Ma certo, c'è stato la base di tutta questa vicenda di una Napoli che sta utilizzando uno dei veicoli principali di dello sport, utilizzato in tutti i modi, pensate che hanno le Olimpiadi mondiali e tutta questa roba qua, e Napoli grazie a una serie di eventi, alcuni fortunati, alcuni voluti e cercati, perché se non ci fosse stato un patto con il governo per la rigenerazione urbana di Baglioni non sarebbe mai arrivata nemmeno la Coppa America. Pronto, mi senti?
0: Sì, sì, ti sento forte e chiaro.
1: Benissimo. E se non ci fosse stato questo patto che ha fatto scaricare sulla città 250 milioni per la rigenerazione di Bagnoli, non sarebbe mai arrivata a Napoli la Coppa America di vela. Questo patto è stato fatto tra il sindaco Gaetano Manfredi, che è il commissario per l'area ex del SID, e la presidente Meloni. E questo scenario qua è stato fondamentale per arrivare a tutto quello che sta succedendo adesso, e che per me la cosa fondamentale è il recupero di Bagnoli. Come dicevi tu, i cantieri stanno.
0: Ora abbiamo qualche problema invece con il collegamento con Gigi Roano. Gigi, ci senti? C'è qualche. Gigi. Eccoci.
1: Io che il panorama è completamente cambiato, a cominciare dalla colmata a mare.
0: Senti Gigi, a proposito, perché questa è una manifestazione incredibile, e davvero in pochi mesi ho visto dei passi da gigante incredibili. Allora diciamolo che queste grandi manifestazioni, che qualche volta provocano anche qualche piccolo disagio, abbiamo visto anche le proteste a Bagnoli dei mesi scorsi, però poi alla fine restituiranno alla città una situazione davvero supervivibile. Che cosa succederà a Bagnoli, che cosa potrà succedere eventualmente con le Olimpiadi, che magari avremo degli impianti nuovi, ci sarà il magari potremo ospitare anche alla Scandone tutte le gare del nuoto, si potrà costruire un nuovo palazzetto pronto per ospitare alcune manifestazioni, qualche disciplina.
1: Questo è tutto vero. Perché Bagnoli fa tanto rumore? Fa tanto rumore perché ci sono stati quasi 40 anni di immobilismo ideologico al 100%, dove nessuno si prendeva la briga di prendere decisioni. Chi legge il Mattino sa che noi abbiamo anticipato la notizia che Edoardo Bennato canterà l'inno per la Coppa America, e lui negli anni 80
0: ricordiamo ai Campi Flegrei, cioè lui ha questa maglietta iconica Campi Flegrei 55, che se non sbaglio certo, era l'indirizzo di casa, però sì, si è sempre domandato sotto via l'Augusto che ci sta, focalizzato su quella
1: quando nei suoi meravigliosi versi dice vendo Bagnoli colline verde e mari blu al miglior offerente, giù le ciminiere, sì, le decisioni, si riferiva a quella politica che poi in parte torna a scendere in piazza perché ha bloccato ideologicamente tutto un mondo che sconta 40 anni di ritardo nello sviluppo e che per fortuna con la Coppa America sta recuperando. Ragazzi, con la Coppa America, una volta che è andata via la Coppa America, noi avremo un altro waterfront, avremo una spiaggia inclusa la colmata che verrà attrezzata di quasi 2 chilometri, l'accesso libero al mare, un parco da 120 ettari, un quartiere ridisegnato a misura degli abitanti con strade nuove, infrastrutture nuove, un'altra fermata della metropolitana. La Coppa America, ovunque è stata nel mondo, ha fatto sì che quella parte di mondo avesse un'accelerazione sullo sviluppo. Dove erano già abbastanza avanti, sono migliorati. A Napoli, dove Bagnoli è semplicemente un bel quadro, era un bel quadro, fino a un anno fa ci ritroveremo un quartiere completamente diverso a misura di persone che punta sulle qualità fondamentali di quel territorio: l'ambiente, il mare e lo sport.
0: Noi naturalmente saremo qui a raccontare sia la Coppa America, ma anche e soprattutto speriamo tutto quello che riguarda l'iter della candidatura diffusa di Napoli e Roma per le Olimpiadi, magari sarà importante. Poi ci sono anche gli europei del 2032, lì speriamo che
1: le Olimpiadi sono un po' lontane, ma se Napoli si candida alle Olimpiadi insieme a Roma e magari pure a qualche altra città, lo potrà fare, perché pezzi di città che erano abbandonati a loro stessi, a iniziare da Bagnoli e da tutti quei microimpianti che ci sono in città, che con Napoli capitale europea stanno iniziando ad avere un maquillage importante, con il Paladenti che ci sarà qui al centro direzionale e gli altri impianti diffusi, come giustamente dici tu, anche nel resto delle periferie, e saranno una chiave importantissima per dire Napoli c'è, può candidarsi, che abbiamo le strutture per accogliere e le strutture per chi deve fare sport per il livello di un'Olimpiade.
0: Grazie davvero Gigi, un abbraccio e buon lavoro.
1: Ciao Lucio, grazie a voi.
0: Grazie a Gigi Roano del quotidiano Il Mattino. Ora cambiamo argomento, parliamo anche di tutto quello che riguarda un po' il mondo Juve, un mondo Juve che si sta praticamente incrociando ogni estate con il mondo Napoli, e altro non fosse che gli ultimi due allenatori del Napoli provengono proprio da lì. Spalletti, che ha vinto lo scudetto col Napoli, è andato poi alla Juventus, Cristiano Giunto, ci sono degli incroci pazzeschi, manna qui a Napoli, tra Napoli e la Juve, tra Napoli e Torino, e ne parliamo con Vincenzo Marangio di Radio Bianconera. Ciao Vincenzo, come stai?
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio, benissimo, grazie. Casullo direbbe odi et amo, no? Due realtà, due tipi così distanti, però sono due realtà che in realtà si stanno scambiando tante volte le idee, no? Prima
0: magari era solo in una direzione, mi viene in mente Quagliarella, mi viene in mente Higuaín, ora invece c'è uno scambio.
2: Si è invertita la tendenza.
0: è vero. Senti, l'ultima che abbiamo letto, abbiamo registrato, è che De Bruyne piace alla Juve.
2: In realtà, da quello che a noi risulta, lui si era proposto anche prima di andare al Napoli, almeno lui, i suoi agenti diciamo l'avevano proposto alla Juventus, quindi anche prima di accettare Napoli il suo entourage, il giocatore, avevano manifestato un certo interesse per la Juventus. Tiepida la reazione, anzi quasi fredda la reazione della Juventus nella scorsa campagna acquisti, anche perché poi era appena si era passati dalla gestione di Giuntoli a quella di Comolli, che insomma è stata fallimentare, se vogliamo, anche più di quella di Giuntoli, per i risultati non ottenuti, per il mercato caotico, per le scelte sbagliate, per il fatto che sostanzialmente era una Juventus che non aveva un indirizzo preciso, e poi, come avete imparato anche voi a capire di Comolli, era uno che si muoveva sui big data, quindi sulle statistiche, sui numeri, sceglieva e ha scelto i giocatori seguendo un suo meccanismo che oggettivamente, se ti porta David Openda e non De Bruyne, qualcosa non funziona. Ecco perché poi con Spalletti si è creata questa rottura con Comolli, perché Spalletti, che voi conoscete molto bene, ha delle idee di campo precise, ha un'idea del calcio precisa che va al di là di numeri, statistiche, ma va alla ricerca anche del talento, del carattere, della personalità. Ed ecco che rintracciando questa linea, che poi ha vinto in casa Juventus, perché poi è stato mandato via Comolli ed è arrivato Giovanni Carnevali, ecco che anche stavolta ci risulta che ci sia stata una chiacchierata tra gli agenti di De Bruyne e la Juventus. In questo caso diciamo a Carnevali aprirebbe sicuramente, poi bisogna capire i termini economici, perché la Juventus ha delle restrizioni abbastanza importanti, soprattutto dopo non aver centrato la Champions League. a Spalletti piacerebbe moltissimo allenare un giocatore così, e a giudicare da quello che De Bruyne ha detto, secondo me in maniera poco elegante nei confronti di Antonio Conte, immaginando che adesso arriva Allegri, credo che lui sia più incline a un calcio alla Spalletti che non a quello targato Allegri, insomma, per come l'avete poi conosciuto anche voi Spalletti.
0: E chissà come andrà a finire, ricordando che oggi il Belgio giocherà contro l'Egitto e quindi magari lo vedremo anche sul campo. Senti Vincenzo, io devo ringraziarti, ti saluto, ti abbraccio e buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, buon pomeriggio e buon proseguimento.
0: Grazie, grazie a Vincenzo Marangio, dobbiamo fermarci, in linea al meteo e poi terza ora di Radio Gol.
3: Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Campania nelle prossime ore, anche se qualche velatura si fa vedere. Si tratta di nuvole alte, si limitano a offuscare un pochettino il cielo, fatto sta che appunto il cielo non è sempre completamente limpido e azzurro. Ma poco male, in realtà senza grandi conseguenze, nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni e come temperature e valori stazionari per il momento è tutto sommato nella norma o quasi. Però da mercoledì rimonta un'alta pressione nordafricana, temperature in aumento, dettagli con Trebi Meteo.
0: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 15, possiamo aprire la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Perché? Perché questa sarà la settimana di Max Allegri a Napoli. C'è in arrivo al Milan Amorim, dopo certo non la entusiasmante avventura al Manchester United, ma insomma è in arrivo in Italia, si legherà al Milan con un contratto biennale, opzione per il terzo. E quindi il Milan avrà l'esigenza della rescissione con Allegri, che è di fatto ha già ricevuto il contratto del Napoli e arriverà a Napoli per gestire il post Conte. È successa la stessa cosa alla Juventus. Conte va alla Juve, 3 anni, 3 scudetti consecutivi, lascia la Juve e arriva Allegri. E io ho invitato Massimo Giletti per capire come fu il post Conte, come fu accolto Allegri e poi però che percorso fece Allegri in quei 5 anni alla Juve. Caro Massimo, buon pomeriggio.
5: Ciao Walter, beh, fu accolto
0: non benissimo,
5: con a fianco questa immagine che adesso magari ci siamo dimenticati perché sono passati tanti anni. Ve lo dico con grande coraggio, Marotta si mise vicino a lui sul pullman con il quale arrivò con la squadra. E furono pomodori, aggressioni verbali pesantissime, cori fortissimi, scontro, uno scontro duro tra gli ultras e poi la storia racconta di anni di successi. Devo dire che quella Juventus dominava perché c'era poco da fare, le altre squadre erano lontane anni luce, era una squadra con fenomeni, lui la portò 2 volte a finale di Coppa dei Champions.
0: Vince 5 scudetti consecutivi, Massimo, ricordiamo.
5: Sì, ma è un grande gestore di spogliatoio con uomini importanti. E Napoli ce li ha questi uomini importanti, secondo me ha una rosa che Antonio Conte diciamo, ha creato, ha forzato la mano anche un po' al presidente, una squadra che a differenza di Juventus ha abbondanza di giocatori di prestigio, quindi io sono convinto che farà un buon lavoro, ma non sarà accolto con l'entusiasmo, l'emozione che probabilmente ha avuto l'arrivo di Conte.
0: Senti Massimo, e a proposito di campioni, no? Tu hai detto è un gestore di grandissimi campioni, ricordiamo anche Cristiano Ronaldo, quest'anno al Milan ha avuto Modric, arriva al Napoli dove dovrebbe, qui uso il condizionale, trovare De Bruyne che stasera debutta al Mondiale con il Belgio. De Bruyne ha detto che vuole parlare con la società, io sento dei rumors che alla Juve vorrebbero De Bruyne, ma sono rumors reali, è una suggestione, c'è qualcosa?
5: Io penso che De Bruyne lo volesse Allegri già 2 anni prima che arrivasse Conte, in realtà. Ho questa sensazione, quindi credo che difficilmente...
0: No, più che prima che arrivasse Conte, prima che Conte decidesse di restare per il secondo anno.
5: Sì, secondo anno, esatto. Scusami.
0: No, no, è corretto.
5: 2 anni fa.
0: Esatto, diciamo, esatto, ecco, esatto.
5: Sì, c'era il dubbio, e non il dubbio, tant'è che era uno stallo più prolungato, quindi io penso che... se Allegri aveva dato delle indicazioni allora, difficilmente, poi è chiaro che nel calcio tutto è possibile, non credo non lo so, io la Juventus la vedo complicato, è complicato, ma la cosa straordinaria è che finalmente hanno preso un uomo di calcio come Giovanni Carnevali, che è un giocatore, è un uomo cresciuto con Marotta, e questo la dice lunga. Ha fatto un successo clamoroso in questi anni tenendo in piedi una società come Sassuolo con
0: bilancio. 13 anni al Sassuolo, dove lui tutto ciò che ha acquistato l'ha rivenduto al doppio, eh?
5: È l'esatto opposto di quello che fanno le grandi squadre come la Juventus, che invece dovrebbero, invece Napoli anche su quella linea, devo dire che De Laurentiis, Mann e tutti, anche in questi ultimi anni, magari l'ultimo anno avete speso tantissimo e non so se è tutto giusto, ecco, però è un assegno in bianco Carnevali. Io tra l'altro l'avevo auspicato, scrissi un articolo per Tutto Sport una settimana prima della decisione, dicendo bisogna chiudere con Comolli, aver coraggio e prendere lui. Bene, sono contento.
0: Articolo che io avevo letto, tra l'altro ci eravamo confrontati, e io ti scrissi Massimo, la penso come te.
5: Napoli avanti, cioè un sacco di giocatori, ecco, ha un regista, cioè tutta una struttura importante.
0: Ma quando parli di regista ovviamente pensi a Lobotka, no?
5: Ma io spero, ecco,
0: per esempio, tu lo sai che Spalletti vuole Lobotka alla Juve?
5: Ma io se io potessi portar via un giocatore oggi, ne porterei due. Uno è Lobotka e l'altro è Højlund. Højlund non può andarsene, ma Lobotka, no. Boh. Lobotka è cioè un giocatore sottovalutato, ma che in realtà quando il Napoli non ce l'ha fa fatica.
0: Quindi detto tra noi, tu non riponi, come dire, non stima, perché quella, però tra Locatelli e Lobotka da play con Spalletti vorresti subito Lobotka.
5: Ma io, per me Locatelli è una mezzala, cioè è stato costretto, abbiamo dovuto lavorare perché fallì. Vedi il tentativo anche di due anni fa di prendere quello dell'Aston Villa, il brasiliano Douglas Lewis, era stato preso per costruire il gioco e è fallito. Avevamo preso un altro da Barcellona, deleterio, che abbiamo speso 60-70 milioni allo scambio con Pjanic. Insomma, la Juve da quando ha perso Pjanic non ha più un regista. Per me Locatelli è un combattente, ma è una mezzala.
0: Quindi non ce lo vedi. No, poi sai cosa, Massimo? Mi viene un po' da sorridere, perché ascolto, leggo, Spalletti vorrebbe Meret, vorrebbe Kim, vorrebbe Lobotka, vorrebbe Osimhen, vorrebbe Anguissa, vorrebbe De Bruyne, cioè vuole tutto il Napoli.
5: Cambia Napoli.
0: Ho capito, vuole tutto il Napoli, non doveva pigliare come gli, doveva pigliare De Laurentiis.
5: Sì, bravo. Ma
0: non come gli Carnevali, ovviamente.
5: No, vabbè, dai, queste sono cose, allora, detto tra noi, hai citato dei nomi, insomma, che tutti gli allenatori
0: vorrebbero.
5: Osimhen è uno che fa reparto da solo, cioè la Juve sono anni che non ha un centravanti vero, ecco, perché anche Bravo sì, però non ha dato questa continuità di pur essendo l'unico che avevamo, ma non ha mai dato una continuità esplosiva come l'aveva avuto con la Fiorentina. Quindi però ripeto, il grande problema della Juve, certo oggi l'attacco, perché ne mancano due, non uno, ma soprattutto la regia. Io penso che a centrocampo deve salire la qualità.
0: Diciamo che la spina dorsale della Juve, portiere, centrale di difesa, non c'è, tranne Bremer c'è veramente poca roba. Se Bremer
5: durerà poco,
0: appunto, se dovesse andare via Bremer, la Juve sarà tra virgolette costretta a ricreare quella spina dorsale, perché di Gregorio
5: centrale forte lo puoi trovare a meno, magari con degli accordi, ma il problema è che da quando esiste il calcio e da quando la Juve non funziona più, perché all'ultimo è stato Pjanic, poi da lì abbiamo perso chi dirige l'orchestra. Non ho mai visto una squadra di calcio vincere senza un direttore d'orchestra.
0: Hai ragione, hai assolutamente ragione. Massimo, ti sta piacendo questo inizio di mondiale? Ti sta annoiando? Partite scontate, orari folli?
5: Ho visto finalmente una bella partita ieri tra Giappone e Olanda, mi sono anche divertito, l'ho trovata molto bella, tutto il resto mi sembra abbastanza scontato, sto aspettando, anzi ho visto un bel Marocco.
0: Il Marocco benissimo col Brasile.
5: Ma io penso che quest'anno ci saranno delle grandi novità, delle grandi sorprese, perché ormai anche il calcio africano ha maturato un'esperienza, tu hai visto tutti i giocatori che giocano in grandi squadre europee, quindi non è tutto così come noi facciamo sempre scontato, Argentina, Francia, non la vedo così, poi magari andrà così, ma non sarà facile.
6: Poi stasera scopriamo la Spagna alle 18 con Yamal, alle 21 gioca De Bruyne con il Belgio e io ringrazio Massimo Giletti.
5: Luca, ciao
6: Massimo.
5: Gioca?
6: No, Lukaku credo parta dalla panchina, è candidato a fare il centravanti falso 9 De Ketelaere, altro che conosciamo ovviamente molto bene in Serie A.
5: Vabbè, ci sono tanti italiani tra virgolette che giocano, quindi
6: eh sì, anche ieri sera Malen e Suzuki che si sono riaffrontati dopo Parma-Roma. Grazie Massimo.
5: Perché l'ha tolto poi Malen.
6: Ah beh, vedi, e poi Ronald Koeman si è anche attirato un po' di critiche dei tifosi olandesi. Grazie a Massimo Giletti.
5: Ciao Walter.
6: Ciao Massimo. Ciao, grazie. Ciao. A volte rifletto e dico, ma può darsi che a Napoli siamo un po' troppo esigenti? O forse esprimiamo dei giudizi frettolosi? Leggi Ancelotti e Bollito e poi ce lo ritroviamo al Mondiale. Leggi Fabian Ruiz è lento, macchinoso, è un cammellone e poi ce lo ritroviamo a vincere le Champions al Paris Saint-Germain stasera titolare al Mondiale con la Spagna. Leggi Kim, 3 pacchetti 2.000 lire e poi ce lo ritroviamo al Bayern Monaco. Leggi pure Kvara, il georgiano, candidato al pallone d'oro. E Gianluca Vigliotti, lui che ha il polso al bar dello sport, dell'umore, dei tifosi. Buon pomeriggio Gianluca.
7: Ciao Walter, ciao caro.
6: Come stai?
7: Un abbraccio a te, molto bene, un abbraccio a te, un saluto agli amici.
6: Siamo troppo esigenti forse a Napoli, o una parte di tifoseria è diventata troppo esigente / altolocata, tranne da criticare Conte e addirittura non accogliere con entusiasmo Allegri. Cioè chi dovrebbe venire a allenare il Napoli per mettere tutti d'accordo?
7: No, non lo so, Walter, più che imborghesita è di palato fine, quindi immediatamente.
6: Però il palato fine, Conte e Allegri, Gianluca, non mi sembrano gli ultimi arrivati o due scappati,
7: sì,
6: di casa.
7: A volte però spesso l'aspetto personale, perché è una sorta di refrain, no? Anche nei confronti di Allegri, nonostante ci sia stato reso tutto il tempo, tra virgolette, per, non voglio dire digerire perché il termine non è giusto né carino, ma per accettare, insomma, e capire che questa sarà la strada del Napoli, e comunque c'è ancora qualche residuo di resistenza, no, nei confronti di Allegri, ma la stessa cosa è accaduta, abbiamo la fortuna di poter contattare i nostri radio teleascoltatori, la stessa cosa è successa con Spalletti.
6: Però già sta cambiando un po' il vento, Gianluca, un po' sta cambiando il vento.
7: E infatti questo tempo, questo diluire l'arrivo dal punto di vista di tempistica può portare ovviamente adesso a capire e a concentrare le attenzioni sul rafforzamento della squadra, cioè che è la cosa più importante.
6: Allora, siccome tra poco avremo un allenatore che ha allenato Napoli, certo non in anni così importanti con i due scudetti, io poi lo chiederò anche a lui un commento. Un nostro ascoltatore dice, beh, non è che poi a Napoli 3 milioni la pensano tutti i tifosi, la pensino così. Innanzitutto voglio salutare Gianluca, so di farti cosa gradita, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio. Ma tu, Gianluca, è per caso quel Vigliotti?
6: Eh sì, è proprio quel Vigliotti lì, quel Vigliotti lì.
8: Scusa, ma mica possiamo parlare di calcio con Vigliotti.
6: No, ma infatti tra poco lo saluto, lo taglio e parliamo di te.
8: Ah, non avevo parlato però di calcio, dimmi la verità.
6: No, assolutamente no, assolutamente no. Senti Gigi, portavo all'attenzione di Gianluca Vigliotti quello che è un po' successo negli anni, no? Ancelotti è bollito, Spalletti non va bene, Fabian Ruiz è un cammellone che non si regge in piedi e oggi fa i mondiali dopo aver vinto due Champions, Conte criticato, e voglio partire da un WhatsApp per capire se forse i tifosi del Napoli hanno un po' perso di vista la realtà delle cose. Si firma e quindi leggo nome e cognome. Fermo restando lo dico a Pasquale Fornicola. Pasquale, io non do credito al tuo WhatsApp. Per me è solo un WhatsApp di rabbia del momento, ma io non ci credo a quello che hai scritto. Mi scrive, ma secondo voi un allenatore che mette Leao a fare la punta centrale, ma dove vuole andare? È un trombone oramai, un trombone suonato. Non esiste, basta, dopo Garcia addirittura Allegri. non seguirò più il mio amato Napoli dopo 44 anni, 44 anni di amore. Ora, fermo restando che io a Pasquale, che non segue il Napoli, non ci credo. Però Gigi, siccome non è proprio l'unico messaggio che arriva, chi non è contento di Allegri, chi dice che farà la disdetta, non è vero, della pay per view, perché Allegri non viene accolto con entusiasmo come merita, visto il suo palmarès, la sua carriera, il suo spessore? Gigi.
8: Perché siamo condizionati da quello che poi sono i luoghi comuni del calcio, e quindi ci facciamo un po' attrarre dalle facili battute, e quindi non abbiamo la capacità poi di avere un giudizio proprio così oggettivo. E quindi basterebbe guardare un po' il pedigree di questa persona. Poi vedete, per esempio, se il nostro amico leggesse quello che scrivono i giornali, vedesse quello che sta succedendo ancora al Milan, dovrebbe sapere che
6: perché Allegri non va in Champions col Milan, ci dovrebbe arrivare da solo.
8: E pensi che quando ha guidato nell'ultimo periodo la Juve, tutto quello che è accaduto e quello che sta facendo ancora la Juve, insomma, voglio dire, forse il lavoro e l'impegno di Allegri verrebbe sicuramente rivalutato.
6: Anche perché in quegli anni a cui facendo Decanio, non è che era la Juve di Allegri, la Juve era Allegri, non c'era un dirigente, c'erano bufere interne, problemi sui contratti, gli ingaggi, le penalizzazioni, eppure Allegri riuscì, nonostante all'interno avesse un po' di avversità, a vincere la Coppa Italia. Detto questo, siccome in tanti scrivono, Gianluca Vigliotti, sai a me cosa non piace? A me non piacciono le etichette. Perché, per esempio, e non posso non ricordarlo, quando arrivò Ancelotti, io ero al settimo cielo, e però io i commenti li sentivo. Bollito è venuto a fare la pensione nella città più bella del mondo, doveva sistemare suo figlio Davide, oramai è un rincoglionito, è fatto salvo che poi se ne va al Real, vince la Champions, oggi è impegnato col Brasile al Mondiale. Gianluca, tu reputi che sia il palato fine? Io reputo che non è il palato fine, è che qualcuno non ha vissuto bene gli anni che abbiamo vissuto noi e pensa che sia normale che il Napoli in 3 anni vinca 2 scudetti. E di normale non c'è nulla, perché De Laurentiis ha fatto un capolavoro. E quindi non lo so, io la penso così. Vigliotti.
7: No, la penso anch'io. Fammi salutare.
6: Prego.
7: Mister Gigi, che è sempre il numero uno, perché il riferimento ovviamente all'organizzazione societaria è talmente chiaro ed evidente che non può prescindere dalla valutazione del lavoro che ha fatto Allegri appunto negli ultimi anni, dove non ha raggiunto il massimo dei suoi risultati come Juventus e Milan. Mi pare chiaro. Colgo l'occasione proprio per ricordare quello che accadde. Sono passati, per carità, appena 25 anni, un quarto di secolo, è passato un quarto di secolo, ma fu un anno talmente intenso quello che abbiamo vissuto, con la fortuna di avere a capo del nostro staff Gigi Decanio, che nonostante non i problemi, i drammi societari,
6: fece un miracolo. Decanio fece un miracolo, Gianluca, tu eri dal di dentro. Gigi fece un miracolo.
7: Sì, il miracolo è quasi riduttivo, considerarlo tale. Detto questo, sì, è probabilmente sì, è il palato fine, o comunque quello comunque di voler giudicare, di voler pensare, ma questo è meglio, quest'altro non è meglio, è meglio che compriamo questo, è meglio che compriamo quello. E siccome io di calcio, sai che non posso parlare con Gigi.
6: No, per carità, che sarà badica.
7: Mi è stato inibito.
6: No, però Gianluca, io torno serio, io non vorrei, per carità, non lo so, però che qualcuno si sia un po' imborghesito, perché anche in strada Walter, ma il Real Madrid, ragazzi, ma parametrare il Napoli al Real Madrid è da pazzi. E mi chiedo, e lo chiedo a Gigi De Can, perché io ne sono certo di quello che dico, se De Laurentiis avesse preso Mourinho, Gigi, oggi staremmo qui a dover parlare di Mourinho con gente insoddisfatta, e però Mourinho va al Real Madrid. Quando è venuto Ancelotti è successa la stessa cosa. Allora non vorrei che qualcuno ritiene che De Laurentiis, che ha fatto un capolavoro, perché De Laurentiis in due anni vince, in tre anni due scudetti, è come se avesse dipinto la Gioconda. Però non vorrei, Gigi, che qualcuno ha perso, diciamo, la dimensione reale del Napoli.
8: Walter, hai usato il termine proprio adatto, quello che io identifico proprio come problema principale. Si è persa proprio la dimensione di quella che è la reale situazione del Napoli, e quindi si ragiona per luoghi comuni e si guarda, ma guarda, anche quando è venuto Conte, no, juventino, quello, quell'altro, eccetera eccetera, stiamo rimpiangendo, non è ancora cominciato il campionato e già lo stiamo rimpiangendo, dimenticandoci della juventinità, questo e quest'altro, quindi sono cose che
6: forse appartiene ai più giovani. Però l'ascoltatore di prima mi dice, dopo 44 anni d'amore, se ha iniziato a seguire il Napoli a 6 anni, a 50 anni, quindi le ha vissute le stagioni buie,
8: le ha vissute, le dovrebbe ricordare,
6: e appunto.
8: Però Walter, purtroppo dispiace sentire queste cose, no? Dispiace tantissimo, però dobbiamo, come sempre, aspettare poi il campionato, quando io sono certo i giochi saranno fatti e si ricomincerà a lottare per i tre punti, eccetera.
6: Tornerà tutto alla normalità, tu dici, Gigi?
8: Queste cose si lasceranno poi spazio a quello che il campo dirà.
6: Poi scusa Gigi, non hai finito?
8: No, finivo. Poi è probabile, al tifoso vorrei ricordare, quando abbiamo vinto il campionato con Spalletti abbiamo avuto una squadra che ha dato spettacolo, no? Eppure abbiamo avuto modo di criticare un uomo che ci ha fatto vincere in quel modo.
6: A voglia, ma poi Osimhen si diceva che non era un attaccante bravo. Io le ricordo le cofa per e per, non sa fare gol, Kvara è un giorgiano, volevo Insigne, ma perché abbiamo perso Koulibaly e abbiamo preso Kim? Io dico che il nome non deve essere una cosa da giudicare. Da giudicare sono le prestazioni degli allenatori, dei calciatori. Gianluca Viotti, può darsi che un mezzo che io reputo molto importante, ovvero i social network, abbiano in qualche modo però imbastardito questa cosa, perché magari, come dire, qualcuno può indirizzare, visto il seguito che ha, un po' a parte della tifoseria, avendo seguito, ma devo dire, ahimè, non avendo competenza alcuna, può darsi?
9: Il termine imbastardito non mi piace, utilizzo il termine amplificato.
6: Scusami Gianluca, può darsi che i social network abbiano amplificato questo malumore che si genera ogni tanto?
9: Sì, sì, nel senso che c'è la possibilità da parte di tutti di poter esprimere il proprio pensiero, il proprio giudizio, che probabilmente senza questo utilizzo, questa facoltà, non avrebbero voluto fare, quindi si è ampliato il raggio di azione, il raggio del pensiero di chiunque altro, che viene poi irradiato o messo alla mercé di tutti in maniera da avere incontrollata, cioè è questo che c'era. Il problema è che purtroppo, anche se noi, molti di noi, diciamo no vabbè, ma non dobbiamo guardare i social perché così eccetera,
6: oramai fanno parte della nostra vita,
9: in questo momento influenzano e rendono comunque la situazione particolare. Ma scusa, ma io a Gigi non posso chiedergli una cosa? Posso chiedere una cosa?
6: Dipende, ti vuoi chiedere del mondiale? Se lo sta vedendo, se sta dormendo la notte?
9: No, questo
6: gli vuoi chiedere? No. Glielo chiedo io dopo, che gli vuoi chiedere?
9: No, gli volevo soltanto chiedere se, visto che appunto veramente per essere il dominato, se possono giocare insieme De Bruyne e Rabiot.
6: Ah, cioè tu ti stai proiettando a uno che non sai se torna, uno non sai se resta, uno non sai se arriva, no, e tu li vuoi insieme.
9: Sentire il suo pensiero.
6: E allora pure io sono curioso. Gigi, possono coesistere?
8: Alla grande, i giocatori di qualità debbono essere sempre i benvenuti. Certamente non ci aspettiamo magari una squadra che faccia un pressing altissimo come faceva Spalletti. Questo è anche una ragione molto ma molto logica per cui magari un allenatore può essere preferito ad un altro. Però sono certamente due giocatori che possono coesistere.
6: Senti Gigi, lo stai vedendo il mondiale? Ti è piaciuto qualcosa?
8: Sì, beh, al momento ho ammirato tanto il Marocco. Non era sinceramente una sorpresa, semmai uno spunto di riflessione per chiunque ami il calcio e chiunque possa pensare al calcio nella maniera più sana e più giusta, insomma, ecco.
6: Io prego, volevi aggiungere qualcosa, Gigi? No,
8: io finisco.
6: Certo, gli orari notturni ce li potevano risparmiare, ma d'altronde si gioca negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, e insomma alle 3, alle 5 del mattino noi solitamente dormiamo, per il resto quelle delle 18, delle 19, delle 21, delle 22, fino anche il Brasile a mezzanotte, ma sinceramente oltre ritengo sia impensabile. Gigi De Canio con noi, un abbraccio mister.
8: Un abbraccio a te, un abbraccio a Gianluca e a tutti quelli che ci ascoltano.
6: Grazie di cuore Gianluca Vigliotti, ti ritroveranno i nostri amici domani al bar dello sport, con tutti gli amici che entrano al bar, Felice che ordina il caffè ma poi lo fa macchiato all'anice perché lui e poi arrivano gli amici come Guido da Massa Lubrense, insomma un bar popolatissimo domani alle 9 con Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, domani.
9: Per un abbraccio a tutti, ciao.
6: Grazie.
9: Domani.
6: Dopo la pubblicità, chiusura sul mercato, ma avremo anche Gaetano Fontana. Pubblicità.
10: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali, calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, involontariamente parlando di una parte, non tutti, di tifoseria che non è contenta di Allegri e che secondo me forse è molto giovane o in parte si è imborghesita perché non ha vissuto anni bui, eppure la Serie C con De Laurentiis è lì, è dietro l'angolo, noi l'abbiamo vissuta, due anni di C, la B, il Napoli che non aveva i soldi prima di De Laurentiis, che rischiava di andare in C. E quindi mi sono permesso di dire che secondo me qualcuno ha perso la dimensione della realtà del Napoli, no? Ha scritto un messaggio che io reputo molto interessante, Salvatore De Angelis. Siccome noi stiamo parlando di qualcuno che mugugna dell'arrivo di Allegri, scrive Salvatore De Angelis. Buon pomeriggio, se mi posso permettere, ma ci mancherebbe, Salvatore, direi che non è che si è persa la bussola, ma semplicemente che dopo due anni di non calcio, dove Antonio Conte, per carità, ci ha risollevato dal baratro, i tifosi dopo due anni di non calcio avrebbero voluto godersi un po' di buon calcio, ripeto, buon calcio, non calcio champagne. Invece arriva quello che per noi di fatto è l'essenza dell'anticalcio e per giunta dell'antipatia. Sull'antipatia e sulla simpatia non ci vado, perché io non posso giudicare un allenatore o un calciatore se è simpatico e antipatico. Io c'ho un calciatore sulle palle che neanche immaginate, ma siccome è fortissimo gli riconosco che è fortissimo, poi a livello di antipatia proprio mi fa la pelle d'oca, però siccome uno è bravo, punto. E capisco il senso di questo messaggio, però Salvatore, io provo a tradurre, poi il bello è che ognuno ha la libertà. Io lo capisco il senso del bel calcio, e che probabilmente magari poi il campo ci dirà, ma magari un'ipotesi italiano Fabregas il bel calcio, però il Napoli è in una condizione, e io perciò ci tengo a dire questa cosa, il Napoli è nella condizione che ha bisogno di andare in Champions, e Allegri, e non mi si dica il Milan non ci è andato nonostante le coppe non le avesse, perché al Milan c'era una polveriera e guardate ancora come sono messi, e non mi dite alla Juve non vince scudetti da 7 anni perché la Juve era una polveriera e guardate come sono messi. Il Napoli, vedrete che avrà ragione De Laurentiis con Manna, ha preso Allegri perché non sarà questo calcio champagne bellissimo, stupendo, ma il Napoli non può rischiare di stare fuori dalla Champions. Allegri sa come si fa, Allegri sa gestire, perché con Milan e Juve che risaliranno, la variabile impazzita del Como, l'Inter, la Roma, l'Atalanta e i Sarri, ragazzi, qua bisogna essere chiari, il rischio concreto del Napoli fuori dalle prime quattro c'è. E non è la PIL senza c'è, è la PIL economico. C'è una condizio sine qua non. Ecco perché viene preso Allegri, perché è uno che sa come si vince. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E io lo capisco che qualcuno vorrebbe vedere questo calcio spettacolo. Ragazzi, turatevi il naso, perché il Napoli deve andare in Champions con o senza calcio spettacolo. È così, Ciro, o sto raccontando una favoletta?
1: No, è così. Poi a me non piace il processo alle intenzioni.
0: Bravo, è un nome
1: perché
0: per ora.
1: Per me non esiste chi fa sempre bel calcio e chi fa sempre brutto calcio, banalizzando così, perché per esempio per me molte partite del Napoli di Conte sono state belle, una bellezza diversa rispetto a quella di Sarri, di Spalletti, ma sono state belle. Io penso sempre al secondo tempo di Napoli-Inter, non mi sembrava una squadra brutta quella lì, no?
0: Ma ci mancherebbe.
1: L'anno dello scudetto, quindi a me questo processo alle intenzioni prima del tempo non mi piace. Si può criticare l'ultimo anno di Allegri, è evidente che qualcosa non ha funzionato, ma non penso che si può.
0: Però non lo possiamo addebitare ad Allegri. No, ma Ciro, ma forse non lo possiamo addebitare ad Allegri, perché sennò io devo citare Fonseca, sennò devo citare anche Conceição. poi devo citare Allegri, ma anche Tare, devo citare che stanno prendendo un nuovo direttore ma anche un nuovo allenatore, e alla Juve hanno fatto uno scombino che non finisce mai e addirittura mandano via Comolli, dopo Giuntoli, dopo Tudor, dopo Thiago Motta. Non vi fossilizzate su Allegri, Ciro?
1: No, sì, assolutamente, ti ripeto, per me il calcio funziona che deve crearsi il legame tra società, allenatore
0: e ambiente.
1: Un allenatore anche. Ancelotti qui non ha fatto bene, però qualcuno può mettere in discussione Ancelotti? Quindi per me fare prima, non sappiamo Allegri cosa farà a Napoli.
0: Che calcio ci proporrà? È corretto, ma Ciro Troise sta dicendo una cosa di buon senso. Così come io non mi appassiono ai nomi, cioè quando arrivò Kim al posto di Koulibaly ci fu il famoso striscione di contestazione a quest'arrivo, e però Kim, ragazzi, siamo seri, non lo conoscevamo. Tutti volevamo Insigne, arrivò Kvara e noi eravamo nostalgici di Lorenzo. Ragazzi, ma Kvara ci ha dimostrato che è Kvara, cioè Kvara è andato al Parigi, io Lorenzo lo amo, Lorenzo Insigne lo amo, ma veramente lo amo alla follia, però non c'è andato al Paris Saint Germain a vincere due Champions, e quindi, come dire, Ciro, non è che ci dobbiamo innamorare di un nome, lo stesso di Lorenzo che arriva e non arriva Trippier, io li ricordo perché ero in diretta, sì, sì. E uno la Serie B, andiamo in B, o Mercato e Lempoli, Macamma Facu, Zielinski.
1: Faccio un altro nome, Mario Rui, che ha fatto l'otto volante.
0: Bravo, Mario Rui che manca andava bene.
1: Amato. Sì.
0: Manca andava Osimhen, Favere, Per. Tu ricordi Osimhen, Favere, Per?
1: Se vogliamo andare dietro al chiacchiericcio ogni volta non ne usciamo più.
0: E lo botte che è chiatto, e che dobbiamo fare con questo, e chi dobbiamo fare con quel, mannaggia, mi ha persa Brescianini, è venuto McTominay, e io lo ricordo che ero in vacanza sotto all'ombrellone, ascoltavo i colleghi e chiesi di intervenire dicendo: ragazzi, non pensate che Conte sia pazzo, non perché è successa la bufera e Brescianini e Levise e va all'Atalanta. Io dissi: ne verrà uno forte quanto o più forte i Brescianini, forse, Ciro, mi sembrerebbe poter dire McTominay, forse un po' più forte i Brescianini, no?
1: Ma per me valiamo di uno dei centrocampisti più forti della storia del Napoli.
0: Senti, a proposito di forti in quel ruolo a centrocampo, no? E io ce n'ho uno in diretta, è Gaetano Fontana, o meglio il professor Fontana. Prof, benvenuto in cattedra.
2: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao Gaetano. Ciao. Senti, facciamo così. La prima domanda, visto che Ciro Troise parlava di McTominay e di centrocampisti, la lascio al collega del Corriere della Sera. Ciro.
1: No, gli chiedo proprio sotto il profilo tattico, il ruolo del play, noi sappiamo che Allegri vuole fortemente Lobotka, sta lavorando anche per fare in modo che di tenere lontano le concorrenti, le squadre che potrebbero interessarsi a lui. Come se lo immagina la centralità del play nella Napoli d'Allegri?
2: Ma guarda, io credo che la centralità del play sia proprio centrale, fondamentale in ogni struttura di calcio, di squadre, per il calcio attuale, per il tipo di calcio che si sta sviluppando. E quindi non mi sorprende il fatto che anche Allegri stia forzando la mano per cercare di trattenere Lobotka e scansare tutte le possibili pretendenti, perché è un giocatore assolutamente funzionale per qualsiasi tipo di allenatore.
0: È il centro del progetto, no Gaetano? È proprio il centro.
2: Sì.
0: D'altronde lui, parlo di Allegri, al Milan ha affidato le chiavi del centrocampo a Modric. Qui le affiderebbe, e si sta battendo per farlo restare, a Lobotka. Poi una domanda per Gaetano, nel caso malagurato andasse via Lobotka, fermo restando che c'è Gilmour. Ma attenzione, perché Lucio Pengue mi segnala che non è neanche cominciato il mondiale, c'è già il primo CT esonerato. Lucio Pengue, chi è stato esonerato?
3: Sì, Walter, a proposito di poca pazienza per gli allenatori, è costato davvero caro il 5-1 rimediato contro la Svezia al CT della Tunisia, visto che praticamente è stato esonerato Sabri Lamouchi da tecnico della Tunisia.
0: Incredibile, cioè una partita è stata esonerato. Senti Gaetano, diciamo che Lobotka magari va via, va bene, e invece resta De Bruyne. Ora, le qualità di De Bruyne le conosciamo benissimo, dove deve giocare, sotto punta, dietro la punta, ma potrebbe Allegri reinventarlo alla Modric? Cioè mettere Anghissà da una parte e McTominay dall'altra, secondo te De Bruyne avrebbe nei piedi anche il fare il regista?
2: Dal punto qualitativo indubbiamente sì, perché quest'anno soprattutto all'inizio, quando funzionava secondo me la struttura della squadra con De Bruyne che scappava dalla funzione di trequartista, da sottopunta, e andava ad associarsi a Lobotka per diventare il secondo costruttore nei momenti in cui la manovra iniziava da dietro. Quindi è una zona di campo che lui ha praticato, ovviamente non da attore principale, ma cercava di scappare da quelle che erano anche le linee difensive avversarie per trovare spazio e dare un aiuto comunque alla Lobotka dal punto di vista qualitativo. Da un punto di vista dinamico lo vedo un po' meno, nel senso che Lobotka sicuramente qualitativamente ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, ma quello che impressionava è che nonostante la sua struttura non possente riusciva a catturare infinità di palloni, perché lui lavora sulla linea di passaggio degli avversari, lavora sull'interdizione, lavora sulla capacità di capire dove andava la palla, e comunque anche sul contrasto era abbastanza vigoroso, abbastanza importante, per cui lui riesce a dare anche questo tipo di supporto alla squadra. In quella zona di campo De Bruyne è da vedere se nella fase non possesso riesce a mantenere poi nell'arco della partita e della durata della partita l'intensità che richiede quel tipo di gol.
0: Certo, è molta intensità. Ciro Troisè, resto a centrocampo, è un interesse che c'è già da mesi per Rios, colombiano del Benfica. Tra l'altro a dicembre Benfica-Napoli fece benissimo, Manna lo stima molto. Abbiamo già assistito a un calciatore che arrivava dopo aver affrontato il Napoli, mi riferisco a Alisson Santos. Secondo te verrà finalizzato l'acquisto di Rios?
1: Guarda, qualsiasi discorso riguardo al mercato in entrata per il centrocampo passa per le uscite, per le eventuali uscite. Anche sta la valutazione finale su Tuin. Credo che la primissima scelta sia Rabiot, stando l'allenatore che sta arrivando a Napoli, però Rios sicuramente è un nome concreto, forte, su cui il Napoli c'è da tempo, però devi far uscire qualcuno lì in mezzo per poter pensare a un centrocampista così forte, anche con un ingaggio importante.
0: Gaetano Fontana, tra l'altro tu segui anche spesso la Fiorentina, no? E in caso di partenza e di mancato rinnovo di Anghissà, sembrerebbe che Manna stia pensando a Ndur. Secondo te potrebbe essere il profilo corretto? Giovane, ampio margine di miglioramento, gestito da Allegri. Ti piacerebbe Ndur in maglia azzurra?
2: Ma guarda, su questo ragazzo si diceva, la Fiorentina puntava tantissimo all'inizio dell'anno. Ha avuto ovviamente un impatto con una squadra in una realtà completamente diversa da dove arrivava, e quindi questo probabilmente ha pesato, però nell'ultimo recente è cresciuto tantissimo ed è diventato un punto fermo della Fiorentina. Io l'ho visto nelle ultime gare sia con la Fiorentina che anche in nazionale, dove veramente è cresciuto a punti di vista della fiducia e anche dell'intensità della partita, ma ritengo abbia ancora margini, perché non solo è un giocatore che ha della qualità, ma ha una fisicità veramente molto importante.
0: E tra l'altro poi ritengo che l'anno della Fiorentina, come dire, forse non faccia testo perché in troppi hanno deluso, ma insomma la situazione era paradossale. Grazie a Gaetano Fontana, ti abbraccio Gaetano.
2: Grazie a voi, un abbraccio a voi.
0: Un nostro ascoltatore che ringrazio, Dino Brasiello, e qui vado assolutamente a Ciro Troisè, che con giovani e settore giovanile è il numero uno, dice però in molti a volte dimenticano che nella lista bisogna avere quattro al settore giovanile che vengono dal vivaio. Il Napoli a oggi ha solo Contini e Vergara. E questo chiaramente va valutato, no? Perché il Napoli ne dovrà inserire altri, Ciro.
1: Sì, beh, per il ritiro qualcuno sarà aggregato.
0: A voglia.
1: Mentre poi nel caso il Napoli non sempre ne ha messi tutti e quattro.
0: Certo.
1: La regola prevede che invece di fare 25 ne fai 23 di giocatori in organico, se ne hai soltanto due
0: del settore giovanile.
1: Non sempre ne ha avuti quattro.
0: Tra l'altro torneranno Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, quindi Rao e poi ancora Asa non è settore giovanile del Napoli, insomma poi vedremo se ci sarà o meno la permanenza di qualcuno dei calciatori che ho nominato. E grazie a Ciro Troise, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro. Allora, nell'augurarvi ancora buona settimana, tra poco arriva Lucio Pengue, ci sono gli highlights. Poi, pomeriggio, due pazzi scatenati, Enzo e Mario, insieme, sempre show. Alle 18 nei nostri studi Paolo Del Genio. Un'ora di filo diretto, di interazione, anche su quello che sta emergendo al Mondiale. Mentre Paolo Pengue, ci sono gli highlights. Poi,

0: piccoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata. Metti in tavola

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo giunti alla fase conclusiva della nostra trasmissione e siamo pronti anche a rivivere i momenti salienti, ovviamente, delle tre ore di Radio Gol attraverso gli highlights. Riascolteremo le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico che ha avuto tra gli altri, tra i tanti suoi calciatori, anche vicario, poi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che porta anche un monito rispetto ai nuovi impianti, e poi Paolo De Paolo, che analizzerà il futuro di Max Allegri. Detto questo, io ringrazio e saluto Nello Iorio in post produzione, Simone Zagaria e Flavio Esposito nella regia video e Ciro Froio in regia audio. Ora vi lascio agli highlights e subito dopo è sempre show con Enzo e Mario.
1: Gli highlights di Radio Gol.

0: Lui aveva già debuttato quando era a Cagliari contro l'Inter, mi ricordo. Però ha avuto poche possibilità.
1: Ha ragione, l'ha fatto debuttare Semplici a esatto. Cagliari. Ha ragione Aurelio. E poi però esatto. Lei l'ha conosciuto molto bene.
0: Sì, in pianta stabile, poi è venuto da noi, ha dimostrato subito le sue qualità. Ha giocato la prima contro la Lazio, non è stata molto fortunata per lui, perché non è stata la migliore sua giornata, però nella successiva l'abbiamo riproposto naturalmente, perché il ragazzo aveva già dimostrato notevoli qualità a Torino con la Juventus e fu bravissimo, una partita che abbiamo vinto anche per merito suo. E il ragazzo, come dicevo, ha dimostrato sempre di avere ottime qualità, prima di tutto morali, di serietà, di partecipazione al gruppo squadra, di esempio anche. E ora ha raggiunto una maturità con esperienze importanti e credo che sia veramente un calciatore completato. L'ho già accennato, è eccellente.
1: Ma a spalle larghe, sulle pressioni?
0: Spalle larghe, una persona per bene, una famiglia altrettanto per bene, si sono messi in evidenza ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, per esempio, per avere ospitato una famiglia, perlomeno una madre e un bimbo a casa loro, insomma si sono sempre dimostrati attenti ad ogni direzione. Dal punto di vista del comportamento dello spogliatoio, l'ho detto poc'anzi, era un esempio. Sotto la guida di Sicignano ha fatto quell'anno notevoli progressi e ha meritato di andare a fare quell'esperienza. È nel giro della nazionale italiana, sì. Quindi non vedo perché non dovrebbe essere pronto per una piazza come Napoli, anzi, una piazza esaltante come Napoli non può che fare crescere ulteriormente.
2: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente. Penso che noi oggi ci siamo conquistati una reputazione a livello nazionale e internazionale che ci rende credibili, meno parole più fatti, e quindi io l'ho visto quando siamo riusciti a portare a Napoli la Coppa America, adesso anche nell'interlocuzione con gli organismi internazionali per gli europei, vedo che c'è fiducia in quello che noi sappiamo fare. Questo rappresenta per Napoli un grande passo in avanti, una straordinaria soddisfazione, uno straordinario patrimonio che noi non dobbiamo perdere. Diciamo, Napoli è un po' la città delle parole, dove molti parlano e pochi fanno. E poi anche quest'idea che non si può far nulla è un po' un alibi per chi ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto niente. In realtà Napoli sa fare, può fare, ha grandi competenze, ha tanti cittadini, tante professionalità di qualità, tanta affidabilità, e noi lo stiamo facendo, lo faremo con lo stadio, lo stiamo facendo con Coppa America, con questo lavoro che stiamo facendo sui palazzetti dello sport, insieme anche al Napoli Basket, con l'ippodromo, abbiamo tante realtà importanti. Il tema è che noi non ci dobbiamo far prendere da quest'idea delle chiacchiere, perché queste sono per Napoli un grande male. Noi dobbiamo agire, fare cose importanti, farlo mettendo in campo le tante professionalità che abbiamo, perché Napoli in questo modo è una Napoli vincente. L'altra Napoli è una Napoli perdente, che ha sempre perso, che ha sempre guardato fare agli altri, non ha mai fatto niente. E noi dobbiamo invece essere dalla parte di chi vince, e devo dire la Napoli di oggi
3: si fa veramente fatica. Ho seguito a fatica Svezia-Tunisia, a dirti la verità, ma più che altro per vedere un po' la Svezia, perché è una squadra che mi piace anche per i singoli, come mi piace la Norvegia. Infatti non sono rimasto deluso da questo, però devo dirti che è un mondiale invece deludente in assoluto, perché dicono di aver venduto non so quanti biglietti, però lo stadio, per esempio, negli stadi, nelle prime partite sono semi vuoti. E allora mi sembra veramente una operazione di marketing fine a se stessa. Guarda, un'unica partita che mi ha un po', come dire, convinto, perlomeno mi è piaciuto di più, è stata tra Olanda e Giappone.
1: È stata molto bella ieri sera. Mi è piaciuto.
3: Perché più che altro, più che altro.
1: Anche il Brasile, è stata bella.
3: Sì, anche il Brasile. Però ecco, il Brasile, per esempio, non ha più quel talento che aveva una volta, perché sì, siamo sempre un po' a quei nomi lì, Neymar, Rafinha, ma poi c'è ben poco, cioè la difesa non è che sia, tant'è vero che si deve ricorrere a un Danilo nel secondo tempo, il centrocampo insomma è un po' smorto, l'attacco non è quegli attacchi brasiliani che siamo abituati a conoscere, quindi non lo so dove può arrivare questo Brasile, sinceramente.
4: C'è un giocatore che già mi ha detto lavori, ma anche chi segue il calcio internazionale è conosciuto, un giocatore che ha esordito come il più giovane a esordire nelle competizioni UEFA, il Lille, la squadra che è una bottega cara, ma una bottega visionaria, e quando c'è un giocatore giovane lo butta dentro per Saint-Germain, e oggi nella prima partita dei mondiali se ne sono accorti magari chi non lo conosceva. Dunque questo anche è il bello di questa competizione, dove un giovane, seppur già conosciuto, ma in una partita di esordio al mondiale contro il Brasile, è stato il migliore in campo. Essere il migliore in campo quando dall'altra parte appunto se ne vede oro non capita tutti i giorni. Guardi, è un tuttocampista completo, ovvero un giocatore che ti può fare schermo davanti alla difesa, sa far partire l'azione, è praticamente un play basso, però un giocatore completo, perché è bravo anche nell'interdizione, dotato di una buona struttura fisica, e di conseguenza poi un giocatore, come si può dire, che non va quasi mai nel panico, e questa è una caratteristica veramente rara da vederla da un giocatore di quell'età. A volte magari rischia la giocata, ma neanche così tanto, nel senso che a quei tempi giusti che gli permettono di fare sempre la cosa giusta, veramente è ancora a margine di miglioramento. Complimenti al Marocco che l'ha convinto, perché su questo tipo di giocatori, magari non in questa tornata, ma subito dopo il Mondiale sarebbe entrato nel giro dei Bleu della Francia, ha scelto il Marocco e il Marocco l'ha premiato dandogli la titolarità al Mondiale subito.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, esasperata per le condotte violente che subiva da anni, si era allontanata da casa insieme ai figli per non subire più le vessazioni che imponeva loro il marito. La denuncia della donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Ariano Irpino in provincia di Avellino, a conclusione delle quali il procuratore capo di Benevento, competente per il territorio Nicola D'Angelo, ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Sannita la misura cautelare per l'uomo. Non potrà avvicinarsi alla moglie e ai figli e luoghi da essi abitualmente frequentati, insieme al divieto assoluto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo. Ancora la cronaca, pomeriggio di tensione, quello di ieri al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove due infermieri sono stati aggrediti. A renderlo noto è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo una prima ricostruzione, un utente avrebbe chiesto una informazione ad un infermiere, dopo aver ricevuto una prima risposta avrebbe aggredito lo stesso infermiere. La situazione è degenerata in pochi secondi, un'altra persona avrebbe aggredito un secondo infermiere intervenuto nel tentativo di riportare la situazione alla calma. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha disposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente. Andiamo con lo sport. Quest'oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi, ente fondato dall'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, in programma il prossimo 26 settembre a Piazza Plebiscito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni relativamente alla situazione delle infrastrutture sportive in città.
2: È chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
6: Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 15 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore. C'è Mario, inizia una nuova puntata, inizia una nuova settimana con noi.
0: Come ogni inizio di settimana che si rispetti, oggi ve lo dico subito perché qualcuno può andare un attimo in ansia, ci sarà un altro grandissimo scemenzo.
1: Per la gioia anche di chi abbiamo di fronte.
0: Sì, è felicissimo Ciro Froio in regia, è qui proprio per godersi lo scemenzo.
1: Sì, magari aveva altro da fare, poi ha detto no, c'è lo scemenzo, rimango qua.
0: Devo esserci. Allora, buon lunedì a tutti, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, che vedono le mie occhiaie dovute a 6 ore di sonno in 3 giorni.
1: E quindi salutiamo tutti coloro che in questo periodo, perché ci sono tanti
0: che hanno dormito poco.
1: No, sono andati a dei concerti.
0: Ah, ok.
1: Ce ne sono tanti di concerti.
0: Salutiamo. Musica e si parte.

0: celeberrimi per partire con questa nuova puntata. Noi siamo i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Oggi metà giugno, proprio spaccata, precisa.
1: Per giugno sono 30.
0: È vero, sì. Perché? 30 ne a novembre, con aprile, giugno e settembre. Quindi sì. Vabbè, poi mi ricordo di salutare la contrada dei miei nonni, perché oggi è San Vito.
1: Salutiamo anche i Viti. Vite,
0: battito. No, è una data che ho impressa nel cuore, perché ora sono parecchi anni che non mi ci trovo. Una delle date in cui, rispetto a tutto l'anno, mangio di più di solito. Perché se mangiava.
1: Ma quando mai? Ma tutti i giorni mangi, che è un piacere.
0: Mi sa che tu non sei mai venuto. Sei venuto spesso dai miei nonni pure, ma nella data di San Vito forse no.
1: Siamo sempre qui a fare cose.
0: No, ma anche in passato. Non credo. Però ti sei perso una delle mangiate più ingombranti.
1: Se mangia sempre, non è quello il problema.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Ti ricordi? Abbiamo scritto 2 minuti fa.
0: Mi ricordo vagamente i vari argomenti, ma non so come li abbiamo sistemati, quindi vai.
1: Amici, niente più selfie e niente più cerimonie pubbliche. Questo lo ha deciso niente po' di meno che Sean Penn. Saluta Sean Penn.
0: Dove sta?
1: No, non lo fa.
0: Non trovo la penna per scrivere.
1: No, veramente, c'è niente proprio da fare. Lo ha detto senza troppi giri di parole durante un'intervista alla CNN al Tribeca Festival. In effetti quest'anno, insomma, l'attore ha disertato la cerimonia degli Oscar, dove ha vinto il suo terzo premio in carriera come miglior attore non protagonista, così c'aveva un Oscar da ritirare, e rompeva poi le scatole, no? Ci può stare. Per il film Una battaglia dopo l'altra, che hai visto, no?
0: No, non l'ho visto.
1: Non l'ha visto, no.
0: Tu l'hai visto?
1: No.
0: Allora, perché vuoi denigrare me se manco tu l'hai visto? Ma io non lo so.
1: Una decisione, ha detto Sean, ha detto ne è valsa la penna. aveva già.
0: No, però qua scusami. Qua te la sei meritata. Impronta digitale per te.
1: Una decisione che aveva già concordato con i colleghi del film di Paul Thomas Anderson, che già sapevano tutti che non sarebbe andato agli Oscar.
0: Ok, già sapevano.
1: Poi ha detto: sono andato ai Golden Globe. Non c'ero mai stato, quindi pure per vedere qualcosa del nuovo.
0: Le dichiarazioni sono così, proprio.
1: E lì.
0: Provvedute, però.
1: Il Golden Globe è stato fatale, perché lì ha deciso.
0: Perché è successo quindi?
1: Lì ha preso la decisione: non ce la faccio più.
0: Perché la gente chiede i selfie, rompe le scatole.
1: Ha raccontato il caro Sean, ricordando che quella sarebbe diventata poi la sua ultima apparizione di quel tipo. Ha spiegato che eventi del genere gli hanno sempre provocato un forte disagio sociale, soprattutto per la presenza di troppe persone. Non sta bene in queste cose dove. Insomma, si prevede troppa gente.
0: Allora, io immagino il carico di stress che possono avere questi personaggi così grossi, famosi, perché devi stare appresso a tante cose. In più mettici i fan che vogliono fare foto, i selfie, eccetera. Però è anche il rovescio della medaglia.
1: Tu sei lì per loro.
0: Tu fai un lavoro per cui vieni anche idolatrato, guadagni tanto. E parte del lavoro è anche il fatto che tu abbia persone che vogliono farsi le foto con te.
1: A rendere la serata ancora più difficile sono state le continue richieste di selfie da parte dei fan. Lì ha detto: io già c'ho problemi, nel senso, non mi piace stare in mezzo a troppa gente.
0: Magari il suo carattere è anche così.
1: Poi mi sfrantumano i marones con questi selfie. Ha detto basta. Decisione definitiva di chiudere con premiazioni, eventi, insomma, big event. Sì. E soprattutto le foto insieme ai fan. E lì ci sono rimasti male.
0: Sì, perché poi sai che io faccio il ragionamento anche in maniera semplicistica, perché mi rendo conto che, cioè, immagino che le persone poi siano anche educate.
1: Sempre trovi quelle educate.
0: Come farei io, nel senso, magari in maniera in punta di piedi, chiedi posso fare la foto. Molte persone sono effettivamente un po' invadenti.
1: Molte.
0: Cioè, da considerare anche questo. Può darsi che avrà anche le sue ragioni, certo, dovute a questi motivi qua.
1: Poi, chiaramente, avendo tra virgolette il fastidio di stare in mezzo a troppa gente, lì
0: già parti.
1: Viene esasperato, mettiamola così. Ma vogliamo appunto parlare di selfie.
0: Sì, scaviamo.
1: Sean non li fa più.
0: No, però scaviamo e scavate nella vostra galleria e ci dite un po' qual è il selfie che. Col VIP che avete più prezioso.
1: Magari ne avete tanti, ci raccontate. E se però ritenete che ci sia un selfie proprio prezioso, prezioso, prezioso.
0: Per eccellenza.
1: Per eccellenza, ce lo dite, ci dite qual è e in che occasione è stato scattato.
0: Sì.
1: Tu ce l'hai? Magari uno.
0: Vabbè, non abbiamo fatto il selfie. Noi per fortuna qui comunque abbiamo spesso ospiti. Sì. Quindi abbiamo questa fortuna. Però l'altro ieri siamo andati a trovare Eros Ramazzotti.
1: Al Maratone.
0: E tra uno sbagadundè e sbagadundò ci siamo fatti una grande foto.
1: Sì.
0: Non era un selfie, però cioè la foto.
1: Si è appeso a noi.
0: Con lui appeso in braccio a noi è tanta roba, e quella va stampata.
1: Raccontateci, amici, qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone? Oppure, magari, non lo so, avete anche fatto stampare, avete approfittato? Ditecelo al 342 00 00100 insieme anche occasione. È venuto
0: sì.
1: Suo selfie.
0: Cioè, il selfie ci dite poi la risposta precisa con chi l'avete fatto e con chi è questo selfie. Però l'aneddoto, il racconto attorno a questa foto lo vogliamo sapere. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: Napoli, nell'estate di Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando.
1: Non è ancora estate, però, Cioè, lo so che le temperature lo fanno presagire, anche se oggi fa più fresco, però dobbiamo aspettare questo weekend per l'estate. Manca sei giorni.
0: Hai detto manca?
1: No.
0: Manca
1: no.
0: Davvero poco a Natale. No. 192 giorni e ci siamo.
1: Ma facci godere l'estate che sta per iniziare. Lasciaci stare.
0: Sta per nevicare, sapevatelo.
1: Un Natale innevato non mi dispiacerebbe, anche se crea molti disagi. Però quell'atmosfera natalizia.
0: Giusto un po'.
1: Ma perché mi fai pensare a queste cose? Estate, godiamoci questo bel caldo. Amici, vi stiamo chiedendo qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro telefono. Ovviamente abbiamo detto selfie, poi è chiaro, se è una foto normale non fatta selfie va bene lo stesso.
0: Sì, una foto con lui, con voi e l'artista, insomma.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto. Allora, vediamo un po' cosa ci hanno scritto. Ecco, guarda, ad esempio Luigi ci dice: foto, i selfie non erano ancora di moda,
0: certo.
1: Più preziosa che ho è con il grandissimo Ennio Morricone.
0: Però.
1: Avevo 20 anni o poco più e fui colpito dalla gentilezza, disponibilità ed educazione di quello che per me era il più grande compositore italiano degli ultimi 100 anni.
0: Grande foto questa qui,
1: Tieni la bella cara questa foto.
0: Ascoltiamo anche i vostri messaggini vocali WhatsApp.
2: Amici, ma la sorella alcolizzata di Chopin è champagne?
3: Carissimo Modalità Mario, ti stai scemedizzando anche tu.
0: Io?
3: Il virus di Enzo ti ha contagiato.
0: Ma non solo a lui, a quanto pare.
4: Amici,
0: ne voleva la penna. Scusa.
4: Io qualche annetto fa ho il selfie fatto con Stefano De Martino. Lo incontrai a Pompei.
1: Ciao, amici, prossimo conduttore di
5: Enzo
1: Sanremo.
5: Maranese.
1: Ciao Maranese.
5: Il selfie più per me importante è quello fatto insieme al figlio di Diego Armando Maradona.
1: Il nostro collega. Certo.
6: Allora, l'ultimo selfie che ho fatto, una persona più famosa, è stata Luque, il rapper. E diciamo il più famoso proprio in assoluto che ho fatto mai una foto.
0: Però metti la cintura.
6: Anni fa con Mike Tyson a un evento sportivo.
0: Mike Tyson!
1: Minchia!
0: Ciao!
7: Io 3 anni fa ero in una beca in Sardegna per lavoro.
0: Sì?
7: E stavo andando in impianto di biogas.
0: Il biogas è entrato nell'audio,
1: sì.
0: Quindi rimandacelo che non si sente.
1: Siamo curiosi,
8: amici,
1: rimandalo.
8: Allora, una storia che è un po' un rimpianto.
0: Addirittura, perché?
8: Molti anni fa, quando ero giovane, avete presente quelle macchinette usa e getta che all'epoca vendeva la Kodak, che erano
0: salutiamo sempre.
8: Andai al concerto degli Iron Maiden, feci le foto a fine concerto, cioè aspettando 2 ore dopo là fuori che uscissero con tutti gli Iron Maiden. Foto andate poi perse nel trasloco di casa.
1: Che peccato.
0: Quando c'è sui traslochi.
9: A me è giunta la voce da Hollywood che il prossimo film di Sean Penn si chiamerà Mystic Selfie, questo film
0: Mystic River,
9: questa storia di...
1: perché?
10: Ragazzi, buon pomeriggio. Allora, il selfie più bello e più prezioso che ho fatto l'ho fatto con all'aeroporto delle Maldive con il capitano Mare Chiaro Amsic.
0: Sono il capitano dell'aereo, salutiamolo.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso,
0: sempre a Maranello.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso che ho fatto.
11: Il mio ultimo selfie l'ho fatto con Ciro D'Imperia.
3: Buon pomeriggio,
1: grande Ciruzzo.
3: Io ho fatto una foto, non un selfie, ma tanti anni
0: fa,
3: Moana Pozzi. Che bellissima donna che era, ragazzi.
0: Devo dire, complimenti.
1: Pozzi sta buono.
0: Sì. Amici, continuate a dirci qual è il selfie oppure la foto più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone oppure che avete fatto ai tempi in cui non c'era la galleria,
1: con rullini buttati e non
0: che
1: solo.
0: Avete nei vostri ricordi, insomma, la foto, il selfie più VIP che avete mai fatto. Raccontateci anche il contesto in cui è stata scattata. 342 00 00 100.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: poste scritte e tanti vocali, ci arrivano anche le foto dei nostri amici.
1: I selfie veri e propri.
0: Esatto, perché appunto vi stiamo chiedendo qual è il selfie o comunque la foto più VIP che custodite nella vostra galleria dello smartphone. E ad esempio ci scrive Mirko e ci manda la foto con Amsic e una con Lello Arena. Due bei selfie, tutte e due. Allora, quello con Lello Arena è anche più statico, quello con Amsic è un po' mosso, forse è stato in un attimo più concitato.
1: Quando la chiappi che sta
0: al volissimo,
1: devi per forza fare quello che hai,
0: quello è tanto di guadagnato. Sì. Però comunque ha questi due bei ricordi. Vediamo anche di ascoltare qualche vocale con i vostri racconti.
2: Ragazzi, buonasera, Gennaro da Firenze.
1: Ciao.
2: Sto parlando di proprio all'inizio di quando c'erano le due veline di Striscia la Notizia.
1: Quali?
2: La Canalis e la Corvaglia.
0: Inizio anni 2000.
2: Sono andato in Sardegna a fare una vacanza a Palau. Le ho incontrate sulla passeggiata di Palau, le due veline. E mi sono fatto una fotografia con loro. Immagino di sia pure importante, perché mi pensavo che erano avuto 2 metri, invece
0: sono più bassi.
2: Praticamente
1: normale.
3: Deborah da Casoria.
0: Ciao.
3: E il selfie più bello che ho fatto nella mia vita è stata con la digitale.
1: Sì.
3: È un festino 1° maggio Little Vega. E io mi infilai, ero piccola, avevo i miei 23 anni, adesso ne ho 36.
0: Siamo coetanei.
3: Mi infilai sotto la console e comunque mi feci il selfie all'epoca. E poi mi buttarono anche fuori dalla console, però è sempre questo il mio ricordo. Poi l'ho anche rivisto più grande a Vega, e c'ho altre foto più grande, però quella che ero più piccolina rimane per me la mia preferita.
1: C'è un aneddoto dietro,
0: tanto di cacciata.
4: Uno con Nainggolan. Corso Sembiuno, ma che la cui tengo di più e sono più legate è quello con Johnny De Guzman, Jonathan De Guzman, scusa Johnny perché si
1: muove.
4: Quella sera l'ho incontrato, per intenderci fra noi che parliamo italiano, a Basci Via dei Mille. Però Johnny che faceva una missione trequartista quella sera era vestito da bomber, perché se
0: era in buona compagnia, presumo.
5: Prima si è fatto sabato con il figlio di Diego Junior al concerto di Eros.
1: C'eravamo
5: anche poi quello più bello per me con Ronaldo il fenomeno.
0: Pure
5: poi ho una foto, non selfie, con Mike Tyson.
0: Ma tutti tu la chiappi.
1: Mike Tyson è ovunque praticamente.
0: Non è possibile.
1: Complimenti.
0: Quando
1: non
0: era qua da queste parti?
1: Non lo so. Mentre faceva una notte da leone.
0: Faceva con la tigre che gironzolava da qualche parte.
1: Lui era anche uno dei protagonisti.
0: Sì, ha fatto un bel cameo là, che poi più che cameo è stata proprio una partecipazione.
1: Era una bella partecipazione.
0: Bella attiva. Antonio il tassista ci dice: buonasera, tra i tanti personaggi che ho preso nel mio taxi, perché poi anche il mestiere a volte ti aiuta.
1: Tassista in questo caso, scusa.
0: Esatto. Il più famoso è stato con la fotomodella Kate Moss. Speriamo che la foto non sia venuta Moss, però. Speriamo che è venuta bene.
1: Perché quando poi lo racconti, senti, ho fatto la foto con Kate Moss.
0: Mannaggia. Amiche, continuate. Qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone? 342 00 00 100.

0: Salutiamo tutti i VIP che sono stati nominati, in particolar modo Mike Tyson, che insomma di cui tutti avete una foto.
1: Se
0: Mike, perché non vuoi farti una foto con i tuoi amici del cuore, Enzo e Mario?
1: Non disperare, mai dire Mike, potrà succedere.
0: Mike era una trasmissione.
1: Ah già, è vero.
0: Della Jalap.
1: Vabbè, io l'avevo detta così, pensavo di aver fatto la cosa figa, invece come sempre no. Ti leggo qualche messaggio, ad esempio Emilio cita Fabio Balsamo dei The Jackal, sì. E dice persona semplice e molto educata. Poi vediamo ancora, c'è un'altra.
0: Un altro selfie
1: con Manganiello. Tony ci manda una foto. Non è un selfie, però è una foto.
0: Va bene.
1: Insieme al buon Manganiello che salutiamo, ovviamente.
0: Accettiamo chiaramente anche le foto non fatte chiaramente a selfie.
1: Sì.
0: Cioè, da
1: poi,
0: soli.
1: Un Nando in grandissimo spolvero ci manda una bella foto a Mykonos col mago Forrest. Non voglio indagare di cosa è successo a Mykonos questa foto. C'avete certe facce che è meglio non indagare. Ma cos'è questa cosa? Però potrebbe essere oggetto di studio. No, va studiato. È uno di quelli che va studiato. Poi Giuseppe ci dice Mertens, in quel di Napoli, lo ha beccato. Questi calciatori importanti pure se sono belli,
0: certo,
1: da acchiappare spesso e volentieri.
0: Certo, che diciamo che da quello che si evince dai vostri messaggi, i calciatori e chiaramente Mike Tyson sono quelli più gettonati.
1: Un altro bellissimo messaggio, foto di un selfie, e cogliamo l'occasione per mandare un... per fare un tributo, ecco,
0: sì,
1: un giusto tributo a Beppe Vessicchio.
0: Ah, la foto con Beppe Vessicchio.
1: Rosario ci ha mandato la foto col grandissimo Beppe Vessicchio, che ci ha lasciati, però in realtà è sempre cuore di tutti noi, un grandissimo.
0: Secondo me è un gran bel ricordo questo qui.
1: Sì, bella.
0: Foto, bel selfie, sì.
1: Poi vediamo un po', c'è quest'altro, voglio vedere cosa c'è scritto. Con Ettore Scola, Peppe ci scrive, lavorava in un ristorante ed entrò per mangiare una pizza col suo entourage. La cosa buffa e triste allo stesso tempo fu che tutti i miei colleghi non capivano la mia emozione, per loro era solo un distinto signore anziano. Che tristezza, vabbè, ma poi...
0: Vabbè, non tutti, poi conoscono tutti, eh.
1: Esatto.
0: Ci sta, dai, che magari qualcuno non conosce, anche... noi abbiamo fatto degli incontri con personaggi di spicco.
1: Sì, che magari per altri possono significare poco, però
0: esatto. Poi dipende anche dalla tua vita cosa ti porta a conoscere.
1: L'importante è il valore che dai tu a quel momento. Chiudiamo con Giovanni che dice col maestro Nino D'Angelo. Questa è una foto che io prima o poi pure voglio fare.
0: Perché ti somigliava
1: da piccolo.
0: Sì.
1: Io ero lui da piccolo, col caschetto uguale, quindi è una cosa che dovrò fare prima o poi. T'acchiappo, Nino. Nino, ti acchiappo.
0: E tra poco allora facciamo un bel rafficone finale dei vostri messaggi. Qual è il selfie o la foto più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone, oppure che addirittura avete fatto stampare talmente che la portate nel cuore? Raccontateci anche l'aneddoto che c'è attorno a questa foto. 342 00 00 100.
2: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: smartphone. Diteci un po' di chi si tratta. Qualcuno ci ha mandato anche la foto. È sbucato un altro manganiello nel frattempo e ce l'ha mandato Vincenzo. Enzo, sì, da Nocera. No, durante una kermesse. E nel dietro
1: non
0: le
1: sentivo
0: quinte.
1: La parola kermesse.
0: Kermesse è una parola bellissima.
1: Dai primi anni del 2000, bellissima. Probabilmente.
0: Vediamo se c'è anche qualche vocale che ci racconti, insomma, queste foto, questi selfie con i personaggi
2: amici,
0: conosciuti.
2: Buonasera. Allora, la foto che io ci ho custodita nel mio cuore è questa.
1: Sì.
2: Insieme al magico Diego, perché io da piccolo ero malato di leucemia e quindi oggi sono contento che lo vado a raccontare su questa foto con Maradona, perché mio nonno era amico di Ferlaino e ci incontrammo a casa di Maradona. Lo racconto con orgoglio.
1: Direi.
2: Chi parli male di Maradona non l'ha mai conosciuto. E Maradona stava a cena con degli sponsor. Lui, quando seppe che noi eravamo andati a casa sua, lui lasciò a tutti e ci accolse a casa sua in una maniera assurda. Quindi questa la porto nel mio cuore.
1: Devo dire di sì.
3: Amico,
0: mamma mia.
3: Amico, io non ho tante foto con persone famose, anche perché sono il tipo che non è che mi interessa tanto. Sì,
1: non sai quel tipo di.
3: Dici, l'autografo, la foto. No.
0: Ok.
3: L'unica foto che ho è con i Mattia Bazar. Vennero
0: formazione.
3: A un matrimonio dove io partecipavo e quindi mi feci la foto. E poi ho la foto con il grande maestro Lino D'Angelo, perché lo incontrai, perché sono nativo del suo stesso paese.
0: Ok,
1: Mike Tyson.
4: Anni fa, tipo 2009, 2010 più o meno, feci la foto con insieme ad un mio amico, col maestro Gigi Finizio.
0: Ah, bello!
4: Centro commerciale Campania di Marcianico.
1: Che lo salutiamo,
0: grandissimo.
4: Dove abito?
1: Sì.
4: Fu una grande soddisfazione.
5: Ciao amici, sono Checco da Cercola.
1: Ciao Checco. Che cosa ci dici?
5: Il selfie più bello che hanno al telefono è con Raz de Can.
0: Raz de Can. Comunque al suo perché,
6: Ho soltanto.
7: Ciao ragazzi, io ce l'ho.
0: Che
7: successo?
0: Con Mertens.
1: Ce l'ho con Mertens, guarda che sei.
7: Streak la mattina, io partivo per Milano e lui non so per dove partiva. E niente, quando mi vide, forse sul letto fa fotografia con me. Vabbè, dice Ciro, facciamoci questa fotografia. Sì.
1: Quindi è lui che la racconta.
8: Buonasera, sono Mimmo da Torre Annunziata.
1: Ciao Mimmo.
8: Ho mandato la foto con Zucchero.
0: Bello.
8: All'aeroporto di Bergamo, mentre aspettavamo di imbarcarci per Napoli. Lui mi è venuto incontro con la moglie, o almeno la compagna, e con il carrozzino della bambina, e ci siamo incrociati la prima volta e ho detto vabbè, ma questo sarà Zucchero. Mi sono girato, gli ho fatto un segno con il dito, perché sai, la gente poteva creare un po' di confusione.
1: Sì.
8: Ho fatto il cenno, vabbè, aspetta, facciamoci un selfie.
0: Ok, ti ha dato l'adesione.
8: Una persona gentilissima.
0: Ok. Ciao.
1: Sì, mentre aspettavo il
9: ciao
1: caffè.
9: Ciao amici. Allora, io ho tre selfie che conservo proprio con orgoglio.
0: Sì.
9: Il primo con Tony Humphries fatto a Scalea in Calabria. Il secondo con il grande mare chiaro Amsic
0: che pure gettonata.
9: Se bottuno mentre facevi il consegno ricelato. E il terzo c'ho un selfie mosso con Gue Pequeño.
0: Come dice la canzone di Rovazzi, andiamo a comandare.
10: Con l'amministratore del condominio.
0: Vabbè, lui nel condominio è famoso. Comunque uno VIP. Mamma mia, qua era il grammofono.
1: Amici, non si sente, occhio.
11: Ciao. Niente, infatti dei selfie anch'io, a me non piace, da fastidio.
0: Sì.
11: Anche capisco che potrebbe infastidire, anche se sei un personaggio pubblico, nulla ti obbliga, però
1: dipende anche dal momento, secondo me.
11: Però io due ne ho l'orgoglio di averle, perché una è il mare chiaro Amsic.
0: Amsic tanti.
11: Fortuno proprio fuori casa sua,
0: okay.
11: Per questioni lavorative, lui arriva col suo macchinone che ci fa spaventare tutti, che è un motore da bomba. Lui si ferma, ci vede, e noi lo guardiamo, non gli diciamo niente, è lui che ci chiama.
0: Ah, dai.
11: Facciamo la foto con lui.
0: Mi piace questa
12: buonasera,
0: cosa.
12: Insieme a con la mamma di Gerardo.
1: Ciao. Ciao.
12: Gerardo vi saluta.
0: Grande.
12: Sta ascoltando, sta guardando la vostra diretta.
1: Ciao Gerardo.
12: E adesso vi faccio mandare un saluto da lui.
1: Bene, vai.
12: Sì. Ah, c'è Malo.
1: Ciao,
12: ciao
1: Gerardo.
12: Ciao Napoli, c'è Malo.
0: Ciao Gerardo, da Braga.
1: Ti salutiamo anche in vita.
12: Ma mercato seri.
0: Dai, da Mercato San Severino. Sì,
1: ah,
0: sì,
1: ce lo ricordiamo.
0: E poi ci manda Serena, l'unico selfie che ho con i VIP, si è fatta mo' la foto con noi nel monitor. Quindi ci dispiace per te, sei l'unica, manco dal vivo, cioè, capito? Noi, già noi dal vivo.
1: Quando vuoi.
0: Ma noi nel monitor.
1: Quando cioè, vuoi ancora. Scrocchiamo.
13: Sì. Tieni. Io ho un selfie con Franco Ricciardi.
1: Sì.
13: Mitico Franco. Con Gianni Fiorellino.
0: Sì. Grande amico di Kiss Kiss
13: Napoli. Poi ho un ricordo che non è un selfie, perché purtroppo all'epoca non esistevano ancora i selfie.
1: Che tipo di ricordo?
13: Un abbraccio da Pino Daniele.
14: Ciao amici.
0: Grande repertorio.
14: Io fui contattato da signora Cianci a Roma. Vai a fare una serata d'animazione lì.
1: Sì.
14: E a un certo punto sento nonno, mi giro e chi era? Little Tony.
0: Poche
14: parole, mi aveva contattato la figlia e vedendo poi Little Tony ci facemmo una foto e senti tutta la sera a casa sua.
0: Dai, belli questi racconti, anche oltre la foto in sé è proprio bello,
1: sì, tutto quello che c'è dietro,
0: l'aneddoto, il racconto, ma la cosa più bella arriva adesso,
1: e dopo i racconti belli arriva il trauma,
0: tra poco lo scemenzo.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: su Kiss Kiss Napoli oggi, lunedì 15 giugno. Ciò vuol dire che c'è quell'appuntamento che tutti state aspettando.
1: Ma tutti chi? Ma quanti? Chi te pensa?
0: Tutti quanti, questo è il mio momento. Sapete come funziona? Cari amici, sapete come funziona? Io dirò, lancerò il jingle,
1: sì,
0: che tutti canteremo a squarciagola, che tutti ormai lo sanno.
1: Non sa nessuno.
0: Poi io farò la mia eccezionale battuta.
1: Eccezionale.
0: E
1: proprio.
0: Poi al 342-00-00100.
2: Marò e l'onorì, fuito, scemenza.
0: No, no, rimanete là, servizi, siete parte integrante.
1: Restate con
0: del
1: me.
0: Format. Quindi dopo, attraverso la nostra, il nostro numero WhatsApp, dei vocali, vogliamo i vostri vocali con le reaction live alla battuta.
1: E allora manda sta sigla, dai.
0: Mi raccomando, fuori la voce, vai col jingle.
3: Sta succedendo quel che penso.
0: Oddì.
3: È un momento rush menso.
0: Sì.
1: Ah sì, cosa? Ma perché si esalta
0: sì,
1: qui?
0: Sì, vai. Amiche. Vi devo dire una cosa, caro Ciro Froio, caro Mario, cari amici voi tutti. Ho un amico pittore.
1: Salutiamo.
0: No, lo salutiamo. Un amico pittore che ha una peculiarità, però. Quando esce di casa indossa sempre gli stessi abiti, non si cambia mai.
1: Vuoi che ti dica perché?
0: No, e che si cambia a fa? Gli stanno a pennello.
1: Veramente. Cioè, ma posso andare via?
4: Credo, meglio un rep, cazzo senti.
0: Aspetta, c'è la spiegazione.
4: Ancora no, la fascia menso, però c'è bella. C'è bella.
0: Il mio amico è pittore, quindi non si cambia mai gli abiti perché gli stanno a pennello, perché è pittore. Perché
5: vero che stanno... qua, Enzo, mo va a cacchiava in tuo muro, in tuo guardrail.
1: Ma vengo con
5: te. Senti con Gesù Cristo.
0: No.
4: Enzo, io me ne ho curiosità. Buonasera, Piero. Ma di solito quando uno dice una stronzata si dice che la chilla cara coppo carruzzi. Ma tu quanti botte si caruta coppo carruzzi?
1: È più a serra che
6: ha. Enzo, terra aiuto, ma
7: wow, Enzo, ancora poi si è pennellato proprio. Va bene, metti come RDS.
0: No, rimani qua.
5: C'è ogni lunedì tu mi rimani di stucco.
4: Si chiamava Antonio che era Pittonio.
1: Pittonio.
8: Allora, Pittonio. Voi, giù, ecco il motivo per il quale l'Italia non vive mondiale.
9: Questo non è uno scemenza, questa è una stronzata.
0: C'era il coro dei bimbi prima che saluto comunque.
9: Ci scemi prima.
1: Di prima in base a che?
0: Di prima. Lo storico.
10: Mario, però la colpa è pure tua,
0: è colpa tua, Mario.
10: Che a seconda di stronzate.
1: Ma io dove lo secondo? Fammi capire.
11: Sceme dei più intelligenti.
0: Ah, ecco. Ciao, ti saluto il coro.
1: Non lo seconderò mai.
12: Cioè, ma tu hai sempre a peggiorò. Sei sempre a peggiorare.
13: Sei sempre un grande.
14: Amici, il vostro Frank dalla macchina.
0: Ciao,
1: ciao Frank.
14: Secondo me Enzo è nato come nascono gli elefanti, avete mai visto?
1: No.
14: Quando nascono vanno a fornire la pandemia.
15: Come dice il mitico Rosario Verde, Putin, minelo!
16: Battuta in una cornice perfetta.
0: Hai visto la cornice?
17: Penso, ma il tuo amico si chiama Brad?
0: Perché Pitt.
18: E poi non ho capito, se chi si fu pittore, invece il pennello si è rullo, come...
1: Razzi fotonici!
0: Razzi fotonici!
19: Ma insomma, grida! Sono rimasto per stucco!
0: Anche tu! Sì.
2: Potete rifarlo.
1: No!
8: Qua Enzo, no. Grazie, comunque. Prego. Non riuscivo ad andare in bagno.
0: Enzo,
1: ne dici di tutti i colori.
0: Bene, bravo, il mio pubblico.
4: Questo è proprio una scemenza artificiale.
0: Io cosa posso dirvi, amici? Nel fuori onda sentirò le altre perché sono talmente tante che non riusciamo a sentire tutte. Posso dirvi soltanto che quest'anno c'è stata la consacrazione dello scemenzo.
1: L'anno prossimo non ci sarà.
0: No, l'anno prossimo sarà ancora.
3: Ma gente da richiedo bis, devo fare seconda mano.
0: Sarà un elemento ancora più preponderante del nostro
1: ma
0: show.
1: Ma non ci pensare proprio.
0: Io ringrazio il mio fantastico pubblico. Grazie a tutti i miei fan.
1: Probabilmente sono quelli che arrivano adesso. Zombie.
0: Dai,
1: sono quelli.
0: Che lo scemenzo sia con voi sempre.
1: No.

0: una persona che è Russell Crowe.
1: Ah, pensavo di una persona che volevi dare la suspense, una persona che è, e dici il nome.
0: Volevo dare la suspense, ma ho detto, ma chi mo fa? Russell Crowe.
1: Quindi volevo parlare di Russell Crowe.
0: Russell Crowe. Che ha detto che è di essere grande fan di Ultimo. A proposito di foto, di cose. Sì, grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo, ha delle bellissime canzoni ed è un artista davvero di grande talento, sia come cantante che come performance. Come performer, e te lo dice Russell Crowe. Cioè, secondo me sono grandi parole di stima e di affetto.
1: No, certo, dovrebbe. Penso sia rimasto contentissimo, Ultimo, presumo.
0: Sì, sì, Ultimo, ma non Ultimo, chiaramente. Russell Crowe, che era ospite d'onore al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare comunque anche in anteprima mondiale il suo nuovo film Bear Country. Hanno detto poi.
1: Sì.
0: Continuando nell'intervista, vedi che Ultimo tifa Roma.
1: Ah, perché invece Russell Crowe ha una simpatia per la Lazio, sponda della capitale.
0: Per la Lazio ha detto: lo scuso, lo perdono, va bene così, la musica va ben oltre. La squadra di calcio ha chiaramente scherzato, perché lui è gladiatore, se posa in casa. Cioè,
1: No, poi scatena l'inferno. Non è cosa, no, lascia sta.
0: Non è il caso. Forse avrei dovuto menzionare anche Lucio Battisti, ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo. Insomma, ha detto.
1: Vabbè,
0: che
1: diciamo, ne ha
0: citati. È molto
1: due.
0: Appassionato della musica italiana. Ultimo e Lucio Battisti su tutti.
1: Beh, Battisti per quanto riguarda la vecchia scuola, Ultimo uno più recente. Quindi ha fatto due esempi comunque di artisti anche molto seguiti e apprezzati. Comunque Ultimo riempie stadi, fa grandi concerti, è uno dei giovani che comunque sta andando, cioè giovani ormai è già quasi un veterano pure Ultimo, il tempo passa.
0: Ma noi vogliamo parlare del lato cinema,
1: sì,
0: di questa notizia,
1: con una sorta di esperimento sociale. Noi spesso li facciamo questi esperimenti sociali, che hanno, diciamo, sono nel quel confine sottile tra la minchiata, la realtà e il surreale.
0: E allora, amici, la domanda che vogliamo porvi è questa: se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto,
1: quindi ricordatevi che film avete visto, quando l'avete visto, ieri sera, stamattina, l'altro ieri, l'altro giorno, una settimana fa,
0: vogliamo sapere dove vi trovereste, cioè all'interno di quale pellicola, qual è il mondo che vi circonderebbe.
1: A me è bellissimo, perché l'ultimo film che ho visto la settimana scorsa è stato Space Jam.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, io mi catapulterei in un campo di basket a giocare a palla canestro con Bugs Bunny e Michael Jordan.
0: Sì, ma tu facevi parte dei mostri, però, scusa.
1: No.
0: Ma sì.
1: Erano bravi quelli. Io facevo parte dei Looney Tunes scarsi. Tipo il topolino che va vicino al mostro, sta due secondi e lo spiaccica con la palla.
0: Se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto, dove vi trovereste? All'interno di quale mondo? Raccontatecelo al 342 00 00 100.
1: E non serie TV, film, mi raccomando.
2: Oggi

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 17:31, siamo noi i vostri amici del cuore insieme a Mario. E mio padre mi ha mandato un messaggio perché devo salutare delle persone a lui care.
1: Ah, che... pensavo un cazziatone.
0: No,
1: così,
0: no, per fortuna no. Che lui ha sapientemente instradato per farci seguire.
1: Ah,
0: papà.
1: Ci dispiace per voi.
0: Soccorre de papà, per forza, mi deve dare una mano a ampliare il nostro pubblico. E quindi salutiamo coloro che adesso sono di rientro da lavoro, ovvero Luigi, Giuseppe, Chiara e Iole, e che ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Avete fatto questo acquisto, chissà se hanno apprezzato lo scemenso.
0: Faranno il reso dopo, visto che sarà un acquisto fallimentare. E saluto anche il mio caro papà.
1: Ogni
0: un bacione.
1: Tanto, sai com'è, se lo so cazziato.
0: Però stiamo facendo un bel viaggio all'interno della cinematografia, però vostra.
1: Vostra, certo.
0: Recente anche, perché vi stiamo chiedendo se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto.
1: Film, non serie TV.
0: Dove vi trovereste, all'interno di quale pellicola?
1: Perché già leggo Casa di Carta.
0: No,
1: è un film.
0: E soprattutto evitate anche gli ultimissimi film che avete visto 10 minuti fa nella vostra pausa, quella per le cose vostre, ci siamo capiti, quelli zozzi già si è capito che ne avete visti parecchi, andate oltre.
1: Ascoltiamo quelli che sono i vostri messaggi.
2: Amici, da questo momento fosse un giglio, perché a ieri se va a festa a Crispani, il 120 dell'ora che mai zame, forza di Grotti!
3: Non è un film. Amici, vostro Leonardo da fuori grotta.
0: Ciao.
3: Io l'ultimo film ho visto Russell Crowe in State Play.
0: Qual è?
3: Dove lui, Ben Affleck, è un intrigo, praticamente mi trovo in danno intrigo politico, ma chi può fare?
4: Sempre il vostro Frank dalla macchina.
0: Ciao,
4: ultimo Frank. Film visto Caccia Ottobre Rosso. Feci una serata film Caccia Ottobre Rosso.
1: Sì.
0: Serata film ci vuole.
4: Il film sull'immortale Ciro Di Marzio e dopo Professore Vespiano. Quindi pensate un po' in che mondo sarebbe stato catapultato.
0: Sono tutti un po' complessi.
1: Un mix.
5: Cioè, mi ritroverei in coppa di divano,
1: sì.
5: Una curva via Reds e un invase che mi fa una capriola. Troppo cabelluccio, abbia due palle da traversa.
0: No, hai visto tifosi!
1: Hai visto tifosi!
0: Bellissimo!
6: Bellucci. Io 2 giorni fa, perché ieri non ho visto niente, due giorni fa mi è capitato di vedere Io sto con gli ippopotami, con
1: Bud Spencer.
6: Che carino! Mi piacerebbe, va.
1: Quindi era un ippopotamo.
7: Amici, sono Orso da Casalnuovo.
1: Orso,
7: allora,
1: ciao.
7: Facciamo così, invertiamo un po' la domanda, cioè cambiamo, sempre lo stesso tema, ma cambiamo la domanda.
0: Se
7: io potessi farmi catapultare in un film, quale film guarderei?
1: No, certo.
7: Un grande film Merocco.
0: Ma cos'è troppo facile?
8: Sapete perché nella provincia di Napoli ci sono alcuni corrieri che quando ti portano il pacco te lo lasciano giù al palazzo?
1: Perché
8: quando bussano dicono: signora Shane.
0: Io resto allibito per ciò che poi
9: Amici,
0: è anche causa mia.
9: Io sarei nello scantinato allo
0: colpa
9: giapponese
0: mia.
9: Del Conte Mascetti di Amici Miei, dove sembra che c'è tutto
1: miei.
9: E invece non c'è niente.
1: Grandi film comunque.
0: Ancora complimenti alla persona che ha visto Tifosi.
1: Se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto, dove vi trovereste? In quale mondo? 342 00 00 100.

0: Volt, Serena Brancale, The Colors. Questa è la Partenope, appena sfornata, insomma, sì. Fresca, fresca.
1: Approfittiamo anche per ricordarvi di visitare sempre tutti i social ufficiali di Kiss Kiss Napoli, di andare anche sul sito, perché lì potete trovare, oltre che le tante notizie.
0: Cosa
1: che
0: è il sito lì? Ecco.
1: È sito, sul sito sono site le notizie che pullulano sempre, ma anche degli estratti di tutto il nostro palinsesto. Ad esempio, potete trovare anche l'intervista che abbiamo fatto a Serena Brancale, sì, che pochi giorni fa è venuta a trovarci, ci ha raccontato tante cose, abbiamo fatto anche un bel gioco con lei, quindi andate sul sito, andate sui social, ci sono sempre tanti contenuti, mi raccomando, restate sempre connessi all'universo di Kiss Kiss Napoli.
0: E a proposito degli ultimi film visti, io ho visto il mediometraggio, quindi vale, perché
1: sì,
0: è un mediometraggio,
1: si può definire film.
0: È sulla storia di The Punisher
1: della Marvel.
0: Della Marvel, sì, praticamente se mi trovassi là in mezzo rischierei una pallottola così.
1: Se sparano ogni due secondi.
0: Se sparano solo. Io non ho capito, cioè veramente un...
1: Però a meno che...
0: Bella cacerona.
1: A meno che non sei un protetto di The Punisher, che poi te protegge.
0: Amico mio, The Punisher, amici della vita.
1: Scusa. Comunque molte persone stanno facendo riflessioni su la canzone Partenope. Io credo, aggiungo perché lo dico, il sound ha quel sapore lì, credo sia anche un palese omaggio a Pino Daniele, ad alcuni suoni della sua musica.
0: Sì.
1: Poi ovviamente magari avremo modo di parlarne con i diretti interessati qualora dovessero venire qui, ma in generale
0: nel caso chiediamo, tranquilli amici.
1: Sì, comunque i The Colors con queste produzioni, in questo caso anche con Merck & Cremo, si rifanno molto anche a quei sound che hanno fatto la storia.
0: È molto stile The Colors già in sé, anche quindi...
1: sì, però quella Pino Danielità
0: ce l'hanno loro di proprio.
1: Sì. Amici, allora continuate con i vostri messaggini, perché fra poco c'è un bel rafficone,
0: sì,
1: e ci pappiamo tutto quanto bello intero.
0: Vogliamo proprio sapere il mondo, il contesto, sì, in cui vi trovereste proprio nello specifico,
1: sì,
0: in base al vostro ultimo film visto.
1: Quindi fate mente locale, che film avete visto, cioè l'ultimo film che avete visto, qual è stato, e allora ci dite appunto in quale film, in che universo, in che mondo vi catapultereste se magicamente doveste entrare a farvi parte. 342 00 00 100.
0: 2005 adesso,
1: mamma mia, ma qua mi sbloccate proprio i ricordi di quando cominciavo a sentire il fiuto dei primi amori.
0: Non vogliamo sapere che fiuto sentì.
1: I primi amori,
0: Matta Fix.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: foto è qua, esatto, un po' da là.
1: Per le spiagge di tutta Italia, uno dei tormentoni di quest'estate. Ma ora vogliamo essere tormentati dalle vostre risposte, perché vi abbiamo chiesto: se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto, dove vi trovereste? Ti leggo qualche messaggio perché ne abbiamo anche tanti iscritti. Daniela dice: il film che recentemente mi è capitato di vedere è stato Piccole Donne. Ah. Se mi ci fossi catapultata, avrei desiderato essere solo al posto della zia delle quattro ragazze, interpretata dalla mitica Meryl Streep.
0: Sì.
1: Era un'anziana ricca ereditiera che si godeva la vita tra la sua mega villa e continui viaggi intercontinentali, andando spesso dagli Stati Uniti a Parigi. E quindi, vabbè, insomma, una bella vita, Poi ce n'era un altro, Luigi ci scrive Office Romance.
0: Sì.
1: Quindi avrei fatto del sano fichi fichi con Jennifer Lopez.
0: In ufficio, certo.
1: Che tra l'altro sta sul suo Instagram dimostrando come si porta divinamente l'età che ha. L'ho detto.
0: Ascoltiamo
1: benissimo
0: anche i vostri messaggi vocali.
2: Qua io sarei a Taormina, anni 80.
0: Ah.
2: Sabato pomeriggio a Canale 21 stavo facendo popcorn e patatine.
1: Oh, ah, bello, stupendo.
3: Puntata una scema Torenzo la farei, capito?
0: Perché?
3: Perché già diceva età, mi è piaciuto più quello dello scematore che quella di dello scemenzo.
1: Io ormai sono il maestro, ho dato le nozioni.
4: Buonasera.
0: Ciao.
4: Io l'ultimo film che ho iniziato a vedere, perché purtroppo causa tempo vedo film a spezzoni.
1: Peccato.
4: Stavo rivedendo American Sniper.
0: Ah, il cecchino.
4: Quindi
0: sì,
4: ambientato in Afghanistan. Spero di stare dalla parte giusta, sennò
0: il cecchino
4: la palla in fronte.
1: È un film delicato, quindi.
5: Buonasera amici, sono Antonio.
1: Dura.
5: L'ultimo film che ho visto e quindi di conseguenza mi catapulterei all'interno del film, spero solo all'interno del film, e Banana Cioccolato con Cicciolina.
2: Una sera amici.
1: Qualcosa zozza dovevo
2: uscire. Ieri sera ho visto Il Padrino.
1: Ah,
0: pure io.
2: Non si può rifiutare.
0: Pure io.
1: Già dentro, già dentro.
3: Indossa una camicia, la camicia stucca.
6: Ragazzi, buonasera. Daulis, stando film una notte prima degli esami, per tanti motivi.
0: Perché?
6: Primis per tornare da tanto tempo, e secondaria cosa, non c'è una cosa più bella di quell'emozione degli esami,
1: quelle vibes
6: di quell'età, bellissimo.
1: È vero.
0: Tra l'altro tra poco partono, il 18 giugno.
1: Ci siamo quasi. Che ho fatto?
7: Corri subito a casa, sì. I radioascoltatori nuovi stanno battendo a tuo padre.
1: No. Amici, so che sono e salvo.
8: L'ultimo film che ho visto è Michael Jackson. Mi sarei catapultato a sera quando il fatta dichiarazione, l'intervista che era stata nel letto con il bambino, dice: ma che cazzo stai dicendo? Stazza zitto, non dici da niente.
1: Vabbè, ma questo aspetto non viene toccato. Amici, nel film
5: l'ultimo film che ho visto è L'uomo nudo con le mani in tasca.
0: Non credo. Amici, sia l'ultimo.
9: Buonasera, sono Gaetano dal Figone.
0: Ciao.
9: Io sarei a New York ad incastrare un narcotrafficante. Ieri sera ho visto il film American Gangster.
1: Bei titoloni sono usciti.
0: Russell Crowe.
1: Siamo partiti da lui e chiudiamo con un suo messaggio. Anzi, chiudiamo con di Russell Crowe, certo, dove lui è il protagonista. Anzi, chiudiamo con questo. Dai, Doriano, perché cita un film che mi piace molto. Mi troverei catapultato nel fantastico mondo di Jumanji.
0: Ah,
1: però pure là, bello. Ma poi quando ti ci trovi nella situazione,
0: e preferisco quell'altro, Mangi Giù, che è meglio. Amici, l'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
1: Lasciamo la nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
0: E vi diamo appuntamento domani, come sempre, a partire dalle 16, amici.
1: È sempre show.
0: Domani.
1: Ciao a tutti.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, ancora cronaca in apertura pomeriggio di tensione ieri al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove due infermieri sono stati aggrediti durante il servizio. A denunciare l'episodio è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo una prima ricostruzione, un utente avrebbe chiesto informazioni all'infermiere e dopo aver ricevuto una risposta lo avrebbe aggredito. Nel tentativo di riportare la calma sarebbe stato colpito anche un secondo operatore sanitario. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti. Dopo oltre 40 anni chiude definitivamente la Sorrisa, il celebre castello delle cerimonie di Sant'Antonio Abate. Con la revoca delle licenze, la storica struttura chiude ufficialmente i battenti, segnando la fine di una delle attività più conosciute sul territorio campano. Furti con strappo nel centro storico di Napoli. La polizia ha arrestato due presunti rapinatori ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno soprattutto ai danni di turisti tra vie dei tribunali e via Sapienza. Le indagini del commissariato Decumani, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all'arresto di Gaetano Starace e di Edoardo Pezzella. Le investigazioni proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi. Sul fronte meteo, Napoli e provincia si preparano alla prima vera ondata di calore della stagione. Da giovedì il sole sarà protagonista, con temperature in costante aumento e punte fino a 34 gradi nell'area metropolitana, soprattutto tra Napoli, Giuliano e l'area nord. Attese anche notti tropicali e condizioni di afa intensa nel fine settimana. La città si prepara inoltre a rendere omaggio a Bud Spencer nel decimo anniversario della sua scomparsa. Domani al centro direzionale sarà inaugurato un murale dedicato all'attore e campione sportivo Carlo Pedersoli. L'opera porta la firma dell'artista Corrado Teso e sarà presentata alla presenza dei familiari delle istituzioni cittadine. Abbiamo argomento, resta chiusa a tempo indeterminato la linea 2 della metropolitana nel tratto tra Pozzuoli e Campi Flegrei. La decisione è stata confermata dal centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari a causa dei livelli anomali di anidride carbonica rilevata nell'area, fenomeno che potrebbe essere collegato al bradisismo. Andiamo con lo sport. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenuto alla presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi di Xavier Zanetti in un programma il 26 settembre in piazza del Plebiscito. Ha parlato anche delle prospettive delle sportive infrastrutturali della città, con particolare attenzione ai progetti che riguardano gli impianti cittadini e i grandi eventi internazionali.
15: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
14: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi, ora linea al meteo.
13: Kiss Kiss Napoli, meteo.
16: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, anche in campagna tempo nel complesso bello, anche se qualche nuvola si farà ancora vedere nelle prossime ore e domani sarà possibile sull'Appennino anche qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane. Ma per il resto tanto sole, nei giorni successivi non arriveranno grandi perturbazioni, anzi attenzione, rimonta di un anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia, prossime giornate con temperature in aumento, da mercoledì giovedì si suda parecchio. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Valerio Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito il nostro filo diretto per parlare del Napoli, se volete anche dei mondiali ovviamente, e per fare un po' il punto della situazione, una situazione ancora non definita per quanto riguarda l'ufficializzazione, ma si sa che sarà Allegri il prossimo allenatore del Napoli, e poi di conseguenza potremo capire più cose sul mercato, anche perché con Allegri ufficiale, con Allegri presentato, probabilmente sapremo anche su quale sistema di gioco di partenza si sta ragionando per andare a comporre l'organico. Sistema di gioco, ci tengo sempre a ricordarlo, non è fondamentale per vincere, per perdere, per giocare bene o per giocare male. È chiaro che non sono i numeri che ti fanno vincere, perdere, giocare bene o giocare male. È importante invece in questa fase per stabilire il mercato. Lo capirete chiaramente che un allenatore che dice voglio giocare con la difesa a tre ha bisogno di qualche difensore in più da acquistare, dei quinti da acquistare, degli esterni di fascia, no? Da acquistare, centrocampo a due o a tre, 3-4 o 3-5, insomma l'attacco con gli esterni o senza gli esterni, il sottopunto ci sarà o non ci sarà, insomma una serie di opzioni che determinano poi i movimenti di mercato. Ecco perché diventa difficile parlare di mercato in maniera approfondita senza sapere questo, senza conoscere questa informazione, cioè relativa al fatto del sistema di gioco di base, che poi nessuno ti vieta di cambiarlo durante le partite, durante la stagione, ma di base per la costruzione dell'organico sì, si lavora così, viene comunicato al direttore sportivo, dall'allenatore, e si lavora su quella base. Le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100, Ciro Froi regia, telefono, iniziamo con Carlo.
1: Ciao Paolo, buonasera. Vabbè, stavo ascoltando, volevo fare qualche domanda, qualche appunto sul mercato. È però evidente, come dici tu, che purtroppo non avendo ancora ufficialità di allenatore non possiamo ancora parlare, è ancora prematuro. Però io mi immagino comunque qualche innesto debba essere fatto, come per esempio un vice di Lorenzo che poi diventerà un titolare, un esterno di ruolo, un centrocampista, anche perché vedo per esempio Lobotka. Anche sa, giocatore ormai a fine ciclo, giocatori che buoni giocatori, ma che ormai hanno fatto il loro, hanno detto la loro a Napoli. Abbiamo bisogno di giovani, forse, mettiamola così.
0: Sì, io sono d'accordo sul fatto di rinfrescare un po' l'organico intervenendo in determinati ruoli, sicuramente si può fare. Noi dobbiamo considerare che Mazzocchi, che è stato tutto sommato il vice di Lorenzo, ha giocato poco e quindi dovrebbe uscire, e quindi quello è un primo acquisto. Poi dobbiamo considerare che Juan Jesus non ha rinnovato e quello è un secondo acquisto. Poi, indipendentemente ora da 4 o da 3, però comunque un giocatore verrà preso per la difesa. Portiere non credo che resteranno tutti e due, sia Milinkovic che Meret, quindi il portiere verrà preso. E quindi siamo a 3. Con la conferma di Spinazzola c'è Gutierrez, vediamo che succede con Olivera, ma credo che a sinistra non prenderemo nessuno. Quindi diciamo tra portiere, difensore centrale e esterno destro siamo a 3. Centrocampo, uno, sono d'accordo con te, arriverà, a meno che non restano proprio tutti, cioè resta Anghissà, resta De Bruyne, resta Lobotka, resta Gilmour, che tra l'altro pare recuperi in anticipo, quindi potrebbe esserci già Di Maro, e quindi vediamo lì la soluzione di gioco quale sarà, se un centrocampo a tre o un centrocampo a due. Dovesse essere un centrocampo a due con McTominay, Lobotka, siamo già abbondanti. Se a tre bisogna vedere come andarlo a completare. Poi bisogna vedere chi si alternerà con Allison a sinistra, perché c'è il ritorno di Lang, vediamo qual è la decisione di Allegri in tal senso. A destra siamo super coperti, non credo prenderà nessuno. Bisogna vedere il vice, io non credo che alla fine resti né Lukaku né Lucca, cioè nel senso che mi sorprenderei se uno dei due restasse alle spalle di Højlund. Quindi credo che alla fine un altro acquisto sarà quello della punta centrale.
1: Sì, e magari poi, perché no, dare fiducia a qualche giovane, come per esempio lo stesso Vergara, farlo rimanere rosa, anche lanciare qualcuno, prendere esempio anche da altri campionati, come per esempio quel Rao, ma non so se sarà valido o meno per la Serie A.
0: Rao credo che verrà mandato a giocare, sperando che possa andare in una squadra forse ancora di B, però con grandi ambizioni, e non purtroppo quest'anno è capitato nel Bari, che è il retrocesso.
1: Speriamo bene, dai Paolo, ciao, mi ha fatto piacere questa telefonata, ciao.
0: Ciao, grazie a Carlo. Mercato più o meno quello che vi dicevo, ora poi bisogna andare a fare una serie di verifiche, però i nomi che stanno uscendo mi sembrano abbastanza verosimili, devo dire. Voi sapete che io faccio questa battaglia su, per evitare che vengano raccontate frottole ai tifosi del Napoli. Allora identifichiamole le balle. Boadì, che è un giocatore fortissimo, 18 anni, centrocampista del Marocco, che si sapeva era fortissimo, ora l'abbiamo visto, l'hanno visto tutti, ma insomma si sapeva già che era fortissimo. Il Napoli lo deve prendere quando Boadì sta per andare a Lille. Il Napoli lo può prendere prima del Lille. Sul mercato il Napoli con il Lille è competitivo. Oramai ha superato il livello Lille. Oramai è un giocatore che nel giro di qualche anno può essere titolare del Manchester City, del Paris Saint-Germain, non lo so di chi, del Barcellona, di qualsiasi squadra può essere titolare questo ragazzo. Ha veramente delle qualità impressionanti, tecniche, di padronanza, di gioco a centrocampo, e di energia fisica, corre, va a recuperare palla dovunque. Gli manca il gol, però è uno che veramente crea dei presupposti in tutte e due le fasi straordinarie. Fuori portata, stiamo parlando da 50 a salire, fuori portata, sia per quanto costa, ma anche se Napoli volesse spendere quella cifra, chiaramente c'è una concorrenza che rende il giocatore inavvicinabile per il Napoli. Quindi perché raccontate ste balle ai tifosi del Napoli? Questo io non riesco a capirlo. Veramente credete che qui siamo con l'anello al naso, pronti a sentire ste fesserie? Non le raccontate ste sciocchezze ai tifosi del Napoli. Per quei pochi tifosi del Napoli che non sono proprio addentro alle cose, poco informati, ve lo dico io, lasciate perdere questi nomi, veramente non sono giocatori a costa bianca. Gli altri che stanno uscendo in questi giorni sono verosimili, invece sono Ghila, per esempio, è una trattativa, è un'idea seria, è una trattativa che speriamo vada in porto, ma anche Vicario, no, non lo so se si può fare o non si può fare, ma la considero verosimile. Ecco, io farò sempre questo distinguo tra verosimili e inverosimili. Queste qui sono verosimili, Norton Caffi piuttosto che Calaili, Dodò per la fascia, mi sembrano tutti i nomi di giocatori che effettivamente possono arrivare a Napoli. Agostino.
2: Pronto?
0: Ciao. Abbassa il volume della radio, della TV, in modo che riusciamo a parlare tranquillamente. Andiamo, Agostino, ciao.
2: Pronto, buonasera, sono Agostino Di Lauro, chiamo da Somma Vesuviana, mi ascolti?
0: Sì, adesso bene.
2: Allora, io vorrei mandare un messaggio alla società Calcianò, di far restare a Vergara, deve rimanere. Non vorrei che faremo la stessa fine di Cavaschella, perché poi Cavaschella è diventato un fuoriclasse assoluto. Questa ragazza pensa, visto che viene dal nostro vivaio, ha bisogno di essere aiutato ancora a giocare nel Napoli, perché lui, con gli infortuni, lui ha dimostrato di fare 3 gol in seguito e di rendersi sempre partecipe. La sfortuna di questo ragazzo è stata che si è infortunato. Se lo teneva testa fino alla fine,
0: sicuro.
2: Per quanto riguarda il fatto di Vergara. Poi questo Lukaku per me può partire, perché ormai via. Tutti questi che ritornano, che hanno girato le spalle a Conte, che non hanno seguito gli allenamenti, non hanno voluto seguire, devono andare via, e l'hanno dimostrato anche tanto in altre società. Quindi abbiamo bisogno di ragazzi giovani che girano intorno a questi, le vecchie bandiere che stanno dentro a Napoli.
0: Va bene, tu dici che nemmeno Luca Lang non ti convincono, ho capito perché.
2: No, non mi convincono, perché quando è stressato a questo, ma quando sono andati in altre società,
0: hanno fatto solo brutte figure.
2: Io devo iniziare un campionale già con dei calciatori che c'hanno in mano.
0: Io e Lia Di Massia, devo dire la verità, sono d'accordo, anche se nel calcio a volte le cose cambiano. Io sinceramente su Luca ti dico, allora, non punterei, allora, su Lang pure ho qualche serio dubbio.
2: Se ti interrompo, se tu hai la fortuna di essere allenato come un Conte, che è un vincente, guardiamo a Milano in questi anni quello che ha fatto a Napoli, come quando è stato Spalletti e Costa, però se tu hai la fortuna di essere allenato da Conte, e Conte a gennaio vi fa andare in prestito, significa che già l'avevate girato le spalle, però a finale cosa avete fatto? Cioè, dalle altre società avete fatto le...
0: No, è chiaro, l'hai già detto, Agostino. Grazie a Stalin.
2: Vergara, che è un ragazzo che ci avvedirà e ci ha...
0: L'hai detto.
2: Fuori classe.
0: Grazie assai, Agostino, grazie. No, ma adesso ho capito che stavi per dire le stesse cose che già hai detto. Lasciamo spazio a tutti, chiarissimo il tuo parere su chi deve restare. Io sono d'accordo su Vergara, ho dei dubbi come te sugli altri nomi, ho molte perplessità su alcuni giocatori che rientrano. Vediamo Rafa Marin, che ha fatto un buon campionato, Marianucci, che è molto giovane, Lango qualche dubbio, Luca non ne ho tanti, cioè non ci punterei, gli altri mi sembrano di un livello inferiore, quindi io non credo che si possa attingere tanto da tutti i rientri, onestamente. Poi se qualcuno, uno, due, si, diciamo così, tra virgolette, salvano e rientrano in rosa questa volta, bene, ma non credo che si possa attingere tantissimo dai 13 giocatori che rientrano. Allora, abbiamo Amicia in linea. Sì, abbiamo adesso. Allora, leggiamo un messaggio, prendiamo a telefono. Ho fatto un raduno con i miei amici con cui condivido la passione per il calcio, amici di stadio e di vita. Parlando di giornalismo, il tuo nome viene sempre menzionato come persona di grande competenza e grodi di, insomma, di credibilità. Grazie a Marco dalla tribuna Posillipo. Grazie a te e ai tuoi amici che hanno espresso questo giudizio. Nicola.
3: Ciao Paolo, buonasera. Nicola da Giuliano. Complimenti per la trasmissione, sei sempre il numero uno dei giornalisti napoletani e non solo, te lo dico sempre.
0: Grazie.
3: Allora Paolo, la domanda è questa: secondo me per l'attacco Napoli deve fare qualcosina, perché se va via come probabile Lukaku, Luca non ci punterei. Secondo me deve trovare un attaccante che sia, non dico all'altezza di Hollywood, però ci deve andare vicino, diciamo,
0: sì,
3: come qualità.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo.
3: Uno, poi un'altra cosa, che prima da risolvere la questione portieri, perché sembra, ho sentito oggi che Meretto deve essere titolare e anche mi dico che Savic deve essere titolare, quindi se fatte chiarezza, secondo me che Meretti i tempi, il primo portiere deve essere uno, il secondo man mano succede qualche partita più di coppa, come va bene giocare il secondo, perché altrimenti si fa un casino anche in porta.
0: Ma dovesse venire veramente un portiere come Vicario, anche Kovar, che comunque
3: Vicario mi piacerebbe molto.
0: Anche Kovar è comunque un buon portiere. Io poi dopo vorrei capire chi resta fra Meret e Milinkovic. Mica è così sicuro che è lui il titolare, se soprattutto se è Vicario, per me anzi più sicuro,
3: sì,
0: l'altra cosa
3: questa,
0: è più sicuro...
3: Adesso come fai a dire uno di loro tu sei titolare e tu sei il secondo?
0: No, io sto facendo questo ragionamento per arrivare a dire che io non escludo manco la possibilità che cambino tutte e due.
3: Ecco, secondo me, anche se poi alla fine deve uno forte deve venire e poi un secondo magari deve fare da chioccia a questo forte.
0: O uno giovane promettente, non lo so, poi l'importante è che ci siano due portieri forti, servono, perché non si può avere un solo portiere affidabile. Però io sono per la gerarchia, il titolare è...
3: Sì, per forza, altrimenti comunque si va solo casino, secondo me. Anche se le partite sono tante della Coppa e campionato, si potrebbe fare anche mai vecchi tempi, uno in Coppa o uno in campionato, volendo.
0: Sì.
3: È un'ultimissima parola. Sì. Neres, come lo vedi, partendo oppure Napoli?
0: No, io spero che resti e poi speriamo che finalmente sto ragazzo si faccia un anno bello, liscio, senza infortuni.
3: Però purtroppo troppo infortuni,
0: quello finora sì, ha un po' caratterizzato in maniera negativa, ha limitato la sua carriera. Per me probabilmente Neres, se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto, oggi stava in America a fare i mondiali col Brasile, perché per me è un giocatore
3: ultimissima, ieri sera ho visto l'Olanda, Lange nemmeno un secondo in campo.
0: No, Lange non è entrato. Anche se Gakpo, che giocava a sinistra, il ruolo di Lang,
3: sta giocando male,
0: e Sarmesville, che giocava a destra, il ragazzo del West Ham che poi ha segnato, sono stati sostituiti a un certo punto da Koeman, che per me ha fatto...
3: Io vedevo pure 10 minuti li facevo, dico la verità.
0: E invece non è entrato lui, è entrato una seconda punta, si è messo diversamente, si è messo a 5, per me ha fatto una mossa che a me non piace, quella lì sto vincendo da 4 mi metto a 5, molto spesso mi danno gol gli allenatori quando fanno così.
3: Sì, anche perché l'Olanda è in squadra, deve fare a 5 difesa. Sì. Ti ringrazio e ti abbraccio, Paolo.
0: No, grazie. Ma veramente fuori, bravo, hai detto bene, cioè è una mossa che a me non piace, però non me l'aspetto dall'Olanda per cultura calcistica, e non paga, guarda, ho perso il conto di quante volte ho visto questa mossa fatta da allenatori che difendono a 4, anche noi ci siamo andati dentro a questo errore qualche volta, e da 4 siamo passati a 5 l'anno che Conte difendevamo a 4, per esempio, si prende quasi sempre gol. Dice, ah, metti un difensore in più, perché stai dicendo che è più probabile prendere gol? Perché mettere quel difensore in più significa sicuro arretrare il baricentro, gli avversari che stanno perdendo si buttano a chiudere l'azione con 5-6 uomini, quindi il fatto che tu ne hai uno in più non significa che hai la superiorità numerica, perché gli avversari ne portano uno o due in più sicuro nei minuti finali, quindi te li porti in aria e aumentano, tenendoli vicino all'aria, le possibilità che ti facciano gol. Per me è una mossa che veramente è contraria a tutte le cognizioni di calcio moderno. Se sei organizzato e lavori per difendere a 4, difendi a 4 fino alla fine, anche se stai vincendo di un gol. Invece questa abitudine che non paga, ci vorrebbero delle statistiche precise per fare capire agli allenatori che fanno sta cosa che non paga più da tempo. Enrico.
4: Ciao Paolo, buona giornata. Senti, ti volevo chiedere, cioè volevo fare un'osservazione più che altro. Io, se proprio devo tenermi qualcuno un po' più, diciamo, in là con l'età, io di De Bruyne non ne farei mai a meno, diciamo, perché secondo me un fuoriclasse può sempre...
0: Poi ci vogliamo pure togliere lo sfizio noi di capire veramente De Bruyne, perché non l'abbiamo capito quest'anno purtroppo, a causa dell'infortunio.
4: Messo nelle condizioni giuste, probabilmente De Bruyne in Italia può fare sempre la differenza. E poi un calciatore che secondo me non tocca 80 minuti, poi magari ne tocca una sola, ma però ti mette davanti la porta.
0: Io non credo che De Bruyne possa fare. Io sono uno dei più grandi estimatori di De Bruyne, non da quando è arrivato a Napoli, da 10 anni a questa parte. Però non credo che sia più in grado, altrimenti il Manchester City non lo faceva partire, non credo che sia più in grado di fare il titolare tutte le settimane, tutte le partite. Quindi è un giocatore che va gestito, qualche volta può pure non partire titolare, però quando subentra lui bello fresco nella mezz'ora finale, 2-3 volte il compagno in porta te lo mette, c'è qualche cosa
4: qualcosa può sempre succedere con lui, non da titolare, però
0: anche qualche volta da titolare, qualche volta no, insomma gestirlo bene. Poi io, per me, siamo pronti, anche perché abbiamo un giocatore che non è che è simile, che però si può alternare con lui, che è proprio Vergara. Io credo che siamo apposta così.
4: Va bene,
0: ciao, grazie
4: mille. Ciao.
0: Per quel ruolo, quale ruolo mi chiederete? Quel ruolo, se giochiamo 3-4-2-1, diciamo il trequartista di destra, se giochiamo 4-3-3 la mezzala, una delle due mezze ali, ovviamente non sono né De Bruyne né Vergara giocatori proponibili sull'esterno, e poi se invece, come io spero alla fine possa accadere, ma ho seri dubbi che possa accadere, col 4-2-3-1 proprio il ruolo preciso per loro, dietro Højlund, dietro la prima punta. Rosario.
5: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere ascoltarti. Io volevo tornare un attimo solo sulla questione Vergara. Sì. Come dici sempre tu, a 24 anni non si è più giovani, ma si è giocatori, e almeno dico giocatore fatto. Ma non rischiamo poi, noi abbiamo visto Vergara l'anno scorso, perché c'è stato un lockdown di infortuni, se no non lo vedevamo mai a Vergara. Non rischiamo la stessa cosa quest'anno? Posto di chi prenderebbe come titolare?
0: No, io credo che si possano, ho detto un attimo fa, non mi voglio ripetere, credo che si possano alternare lui e De Bruyne. Sì, io la vedo così. Poi non lo so che cosa ha in mente Allegri come sistema di gioco.
5: Io per esempio, sì, Allegri mi piace, perché giustamente lui tra virgolette i giovani li lancia, li fa giocare. Però se lui si mette ambivio tra l'esperienza di De Bruyne e la giovinezza di Vergara, secondo me lui sceglie sempre De Bruyne.
0: Ma sempre, no, guarda, io non lo so, può darsi che tu hai ragione, però io spero che la parola sempre non venga più utilizzata nel vocabolario degli allenatori del Napoli quando devono scegliere,
5: sì, certo,
0: quando devono scegliere la formazione, essere, perché
5: i
0: non è
5: titolari,
0: perché non è che lo sto dicendo io, ma la
5: deve essere quella che si conoscono tutti in mezzo al campo.
0: No, ma non la sto dicendo sta cosa, fin quando la dico io non conta niente, ma sta richiesta è stata fatta in maniera esplicita da colui che li paga, cioè Aurelio De Laurentiis ha detto: io do ai miei allenatori 25 giocatori per vederli tutti. Quindi più
5: giocare tutti e 25.
0: Più chiaro di così, non so come la. Ora questo messaggio al passato rivolto a Conte può sembrare una punzecchiatura al fatto che Conte a inizio dell'anno scorso non abbia effettuato queste rotazioni. E va bene, ma è fine a se stessa, perché tanto non è che possiamo tornare indietro con la macchina del tempo.
5: Assolutamente.
0: Invece mi sembrava più una informazione, chiamiamola così, all'allenatore futuro.
5: Eh sì, cioè, cerca di non fare gli stessi errori che ha fatto chi ti ha preceduto. Va bene, ti ringrazio.
0: Ciao Rosario.
5: Buona serata.
0: Allora, andiamo con un messaggio e poi ci fermiamo. Cosa ne pensi dell'hydration break, cioè il cooling break sarebbe fatto per gli sponsor del countdown prima del fischio d'inizio? Secondo me interessante, perché il countdown prima dell'inizio è una cosa americana, insomma non credo che lo vedremo nel campionato italiano, insomma non significa niente, mo contare i secondi prima di battere il calcio d'inizio. Nunzio da Viadana. Il cooling break così lungo è per motivi pubblicitari, non è per il calore, perché alcune partite sono state giocate con delle temperature assolutamente sopportabili, quindi è sicuramente determinato dalla necessità di business, tutto business è questo mondiale, 48 squadre, questa formula assurda che passano 32 dopo 72 partite passano 32 su 48, cioè veramente molte partite inutili. Non vi dico quello che succederà ora con la terza giornata, vedrete delle situazioni di partite veramente dove faranno giocare gli altri, le migliori squadre credo già qualificate, quindi sarà veramente un appesantire solamente di partite il calendario e dilatare i tempi della manifestazione a scapito della qualità e speriamo non a scapito del rendimento dei migliori giocatori, che sono poi quelli lì che devono essere invece preservati. Invece di giocare 80 partite ma si infortunano e poi non ne giocano in un anno, dico, i calciatori top è meglio che ne giocano 50 ma giocano sempre ai loro massimi livelli. Mi sembra facile dire che è meglio questo, però non ci arrivano, cioè, oppure ci arrivano ma se ne fregano, perché forse più che amare il calcio amano i soldi i massimi dirigenti del calcio mondiale, europeo e nazionale anche, non facciamo nessuna distinzione. Pubblicità.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discuored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: 24esimo cooling break in corso, molto lungo come dicevamo prima, e 0-0 tra Spagna e Capo Verde, ma la notizia non è tanto lo 0-0, ma in 24 minuti la Spagna non è riuscita a fare un tiro in porta. Chiusi il Capo Verde, bene lì dietro, organizzati. La Spagna senza la mini Amal, senza un grande centravanti, perché Ferran Torres è comunque un attaccante ma non proprio una primissima punta. Oyarzabal anche, Gavi è uno dei tre attaccanti e lui è un centrocampista, cioè hanno tanta qualità in mezzo al campo, però il solito problema, diciamo, della Spagna con i migliori centrocampisti al mondo, i migliori trequartisti al mondo, senza la grande prima punta. Questo è un po' il limite storico della Spagna, che però, diciamo, per anni ha dominato col pallone sempre tra i piedi e poi il gol lo trovava. Adesso può essere un problema, soprattutto nel confronto con un'altra grande favorita, la Francia, che ha forse meno qualità tecnica a centrocampo, però ha un attacco clamorosamente più forte, una serie di soluzioni, insomma, degli attaccanti che saranno in panchina con la Francia sarebbero sicuramente titolari con la Spagna. Possiamo ricominciare anche con le telefonate allo 081 546 6873. Intanto leggo il messaggio, un amico dice: chi vuole vincere deve sfondare dal centro. Questo è il pensiero di Antonio dall'Arenella. Pure con Spalletti succedeva che ogni volta che ci mettevamo a tre prendevamo gol. Marco è bravo, infatti è così, hai ragione. E io l'ho sempre detta sta cosa, quindi è un tipo di situazione che ho seguito, quindi c'ho non appuntata con precisione una statistica, ma quasi sui fatti la dico, non è una mia idea, una mia sensazione. Probabile che De Bruyne in Premier dovrebbe essere gestito, dato i ritmi, ma in Serie A può giocare sempre titolare, secondo Vittorio. Andiamo al telefono con Salvatore.
7: Sì, ciao Paolo, buonasera. Ciao. Allora Paolo, il fatto che Napoli stia cercando Gila sul mercato e altri nomi come esterni, Calaili, Dodò e Nortocaffi, sì. Cioè è un indizio che giocheremo con la difesa a tre, perché cioè, io non leggo nomi di terzini.
6: Effettivamente, cioè, come vice di Lorenzo, questi qui io non li vedo, hai ragione tu. Io non li vedo come vice di Lorenzo, li vedo più come vice Politano, per come abbiamo giocato quest'anno, quindi li vedo più come esterni. Tutta
7: a me sono tutti e tre quinti. Calaili, sì.
6: Todo ha giocato anche a 4. Calaili ho visto, non ho visto le partite ovviamente dell'Unione Sanguiloise, però ho visto le posizioni medie. Anche Norton Caffè ha giocato sempre nel Genoa, che giocava con tre difensori centrali, però pure lo può fare il quarto. Dipende da come la vedono gli allenatori, poi questo è il punto. Cioè, per me gli esterni che spingono molto, i cosiddetti quinti esterni tutta fascia, possono giocare anche da esterni bassi. E la mentalità italiana, la mentalità di Allegri forse è un po' diversa.
7: No, però anche il fatto che stanno cercando un difensore centrale, arriva Marianucci e Rafa Marin, ti fa capire che ne servono 6 di centrali, no?
6: Sì, se non giocare. Vendono nessuno, se confermano sti due, se tengono anche Beo, che effettivamente arriviamo a 6, sì.
7: Paolo, poi due domande e chiudo. Paolo, volevo sapere cosa ne pensi se dovessimo prendere in prestito Leao per un anno, e cosa ne pensi di Amorim che ha preso il Milan? Grazie, ti ascolto in TV.
6: Allora, Leao l'ingaggio è molto alto, quindi non credo proprio che sia nel mirino del Napoli. E per quanto riguarda, poi insomma, non lo so, il Milan proverà, lui se va via dal Milan credo voglia fare l'esperienza in Inghilterra, l'ha detto lui, non è che lo credo io, l'ha detto lui, quindi alla fine è probabile che vada così. Per quanto riguarda Amorim, io direi di non fare troppo gli ironici, come ho sentito un po' in giro, perché viene da un'esperienza non positiva al Manchester United. Vorrei ricordare che l'esperienza non positiva al Manchester United è comune ad altri 7, 8, 9 grandissimi allenatori. Cioè, dopo Ferguson è stato un disastro per tutti. O un disastro o maluccio. Lui non è manco un disastro, lui è maluccio. Poi è arrivato Carrick, ha aggiustato le cose, ma i giocatori sono forti, ha fatto degli errori, Amorim sicuramente. La cosa che ha fatto di andare questa difesa a 3 in un calcio, in una storia come quella del Manchester United, dove c'era un'altra cultura tattica, pure non è che l'ho condivisa. Detto tutte queste cose, lo Sporting Lisbona lo faceva giocare una meraviglia, quindi è un allenatore che ha idee, e quindi non farei troppo parte di quelli che sanno tutto e che danno dei giudizi tranchant solamente su un'esperienza negativa, perché se dovessimo poi ricorrere, ecco la contraddizione, prendono in giro per i risultati, alcuni prendono in giro Amorim per il risultato del Manchester United, e allora pure dovremmo dire le stesse cose pure di Allegri, poi, perché Allegri è l'ultimo anno, è andato male, invece non si fa con Allegri, non si fa nemmeno con Amorim, non si fa e non si fa, basta, non è che si deve fare chi c'è simpatico, a chi non c'è simpatico, che lo prendiamo in giro per un anno dove è andato male. Gli allenatori si giudicano su un percorso più lungo, e sul percorso lungo questo è un allenatore che ha fatto cose molto buone, quindi il Milan secondo me potrebbe essere e sarà sicuramente una squadra competitiva. Ecco, questa storia, il Milan non c'ha il direttore, non c'ha quello, poi lo prenderanno, i giocatori ce li hanno, la squadra è forte, la società ora meno su una situazione debitoria meno pesante, quindi può fare anche un buon mercato. Il Milan c'è, ragazzi, c'è il Milan come c'è la Juve, hanno avuto una stagione storta, l'anno prossimo ci sono avversarie nostre, non facciamo i buffoncelli perché quest'anno a loro è andata male, a noi no. Non si parla così di calcio, poi dopo si fanno le brutte figure se si parla così. Sono nostre avversarie. Daniele.
8: Ciao Paolo, ciao. Buonasera. Volevo fare una domanda più generica, ma giusto per essere erudito un po' da te sulla questione difesa 3, difesa 4. Mi sono sempre chiesto, sembra quasi che la difesa 3 sia una scelta difensivista, però poi vedo squadre che pur giocando a 3 invece fanno molte azioni d'attacco, quindi è una questione di mentalità.
6: No, interpretazione del sistema.
8: Esatto.
6: No, c'è sempre interpretazione del sistema di gioco. Ti dico una cosa semplice, se uno dei braccetti della difesa a 3 viene sempre ad appoggiare l'azione e va addirittura a chiudere l'azione nella metà campo avversaria, se i due quinti stanno sempre allineati con i due che giocano dietro la prima punta, e tu puoi essere benissimo una squadra che gioca a 3 molto offensiva. L'Inter a 3-5-2 va a chiudere sempre l'azione con minimo 5 giocatori, se non 6, se entrano le due mezze ali, hanno le due punte e accompagnano contemporaneamente molto in alto i due quinti, sono sei giocatori che vanno a chiudere l'azione. Oggi il calcio bisogna vedere come sviluppi. Molte squadre sviluppano 2-2-6, 2-2-5-1, quindi con sei giocatori offensivi. Oramai, cioè, quando sviluppi a 4 sei un difensivista, quando sviluppi a 3 sei un super difensivista, quando sviluppi con 5 attaccanti sei nella media. Oggi molte grandi squadre chiudono sempre l'azione con 6 uomini nell'ultimo terzo di campo avversario, insomma, e qualcuno addirittura 7. Il Manchester City quest'anno chiudeva con 7, portava i due terzini, portava uno dei due centrocampisti, rimanevano solamente 2-1, i due difensori centrali e Rodri rimanevano 3, era 2-1 e poi era 5-2, erano 7 giocatori al limite dell'area rigore avversario. Quindi bisogna vedere i numeri così, non gioco a 3, gioco a 4.
8: Sì, quindi è solo una questione, perché a volte capivo che magari in fase difensiva il 3 diventa 5, perché
6: sì, ma il 3 diventa 5, no? Ma il 3 diventa 5 è un falso problema.
8: È
6: un falso problema, sai perché il 3 diventa 5 è un falso problema? Perché se i 5 sono bloccati è un problema, cioè se è una squadra che porta pochi uomini alla fase offensiva, ma anche a 4, se tu fai arretrare i due esterni d'attacco, a volte stai a 6 difensivamente, vedi la linea di 6, quindi è peggio ancora, ti schiacci troppo. Quindi dipende da come lo interpreti. Ogni sistema di gioco dipende dall'interpretazione, dalle caratteristiche dei giocatori, dalla volontà di dove vai a pressare, di dove recuperi palla, di quanti uomini accompagnano l'azione, insomma sono molte cose.
8: Sì, molto chiaro, quindi per questo apprezzavo molto, cioè, la tua analisi anche rispetto al tipo di giocatore, e quindi finché non sappiamo il modulo ancora non possiamo...
6: Poi c'è un dato, detto questo, che va benissimo come discorso generico, se vogliamo andare nel particolare ci sono studi di allenatori importanti, di allenatori vincenti, che oggi portano il calcio moderno ad avere tutte le squadre agli ottavi di finale di Champions che giocano con la difesa a 4. Quindi forse per uno sviluppo più offensivo è più semplice partire a 4, ma si può fare anche a 3.
8: Ok, grazie mille. Io avevo l'esempio di Sarri col 4 che arrivavano altissimi e rimanevo compatto tutta la squadra e lo vedevo come un blocco, in blocco si muoveva.
6: In maniera diversa, per esempio, lo faceva Gasperini, erano agli antipodi. A un certo momento della storia del calcio italiano erano agli antipodi, poi si sono avvicinati, uno ha preso cose di quello, uno ha preso cose di quell'altro, però erano agli antipodi. Sarri ci arrivava col palleggio, portava molti uomini attraverso il fraseggio reiterato, no? Invece attraverso l'aggressione molto alta, l'accompagnamento anche del braccetto, prima dicevo del braccetto, non so se vi ricordate la difesa a tre con Toloi che quasi sempre stava nella tre quarti avversaria con Gasperini all'Atalanta, e quindi portava più i quinti che erano offensivi, portava moltissimi uomini a chiudere l'azione. Poi è passato al 3-4-2-1 Gasperini, che oggi fanno molti, abbiamo fatto noi l'anno scorso con Conte, e Gasperini è uno che fa creare molte palle gol alle sue squadre, che porta molti uomini partendo dalla difesa a 3 a chiudere l'azione.
8: Grazie mille, sempre gentilissimo.
6: Grazie a te.
8: Buon proseguimento.
6: Adesso sta attaccando di più la Spagna e c'è una bellissima parata del portiere di Capoverde, Vosigna, anche se c'era inizialmente in questa azione una posizione di fuorigioco. Comunque segnalo questo per dire che forse questo era Cucurella, il giocatore che ora è stato acquistato dal Real Madrid, ex Chelsea, che aveva ricevuto il pallone in posizione di fuorigioco, poi Pedri era arrivato al tiro ma era tutto fermo per la posizione irregolare del laterale sinistro, con Capoverde che se la sta giocando bene. Forse non si conosceva molto questa squadra e si era fatta un po' di confusione rispetto a Curaçao. Sembrava che oggi molti pensavano che Spagna-Capoverde potesse essere una sorta di replica di Germania-Curaçao. Da quello che sto vedendo nel primo tempo, mentre parlo con voi, mentre faccio la trasmissione così, quindi non con un'attenzione totale, da quello che sto vedendo posso dire che insomma Capoverde mi sembra una squadra molto più attenta rispetto a Curaçao, che era bella da vedere, palleggiavano bene, però dietro veramente lacunosi, mentre questi sono abbastanza organizzati, ora vanno anche al tiro, se la stanno giocando bene con la Spagna. Andrea mi scrive: Credi che De Bruyne, partendo da mezzale e non da tre quarti, possa essere coinvolto maggiormente in costruzione per garantire un'uscita più pulita dalla prima pressione e allo stesso tempo che possa arrivare comunque nell'ultimo terzo per sfruttare le sue grandi qualità in zona di rifinitura? In questo modo potremo sfruttarle sia in fase di costruzione che di sviluppo e rifinitura, dice Andrea. Sicuramente sì, ma lo può fare, nessuno glielo vieta, anche se parte in un 4-2-3-1 o in un 3-4-2-1, parte più vicino alla prima punta, anche lo può fare, viene a prendersi il pallone, libera quella zona, anche perché noi poi abbiamo nei centrocampisti centrali un giocatore come McTominay che deve andarla a riempire lui quella zona, quindi il De Bruyne che parte lì e poi svuota per venire a giocare il pallone più dietro quella zona per l'inserimento di De Bruyne, a me sembra un automatismo che se riproposto ci può portare a cose molto molto, cioè io la penso esattamente in maniera diversa rispetto a come la pensano tutti. Su De Bruyne e McTominay insieme non possono giocare insieme, no? L'avete sentita sta cosa? Ecco, per me è una fesseria enorme, per me invece si combinano alle perfezioni le caratteristiche dei due, perché De Bruyne è poi quello che non ti attacca l'area di rigore, lavora benissimo fra centrocampo e tre quarti, e McTominay invece è quello che salta la zona di tre quarti per passare dalla zona di centrocampo direttamente all'area di rigore per andare a chiudere l'azione, e quindi per me sono perfetti insieme. Basta farli giocare più volte, avere la possibilità di farli giocare più volte, escludendo però quella cosa che invece a me non piaceva, quella soluzione che a me non piaceva, che aveva adottato Conte, di metterli insieme. Traversa della Spagna adesso, è grande parata dopo il colpo di testa ancora di questo portiere, interessante davvero, la Spagna sta crescendo. Diceva, a me non piaceva quella soluzione il 3-4-2-1, perché io nei due voglio vedere un giocatore esterno come Alisson, come Neres, anzi io vorrei vedere tutti e due addirittura, per come vedo io quel ruolo, quei ruoli. Però uno più centrocampista e uno più attaccante esterno può andare bene. Tutti e due centrocampisti con caratteristiche diverse, offensive, cioè De Bruyne e McTominay, ci toglieva totalmente la possibilità di andare in ampiezza. E non è una soluzione che non è che non entusiasmava a me, che non serve a niente se entusiasmo, non entusiasmo a me, non ci aveva fatto produrre molto in termini di palle gol, proprio ricordiamo le partite dove c'è stata questa scelta che non ha portato a grandi risultati offensivamente parlando. Stasera gioca il Belgio contro l'Egitto, il debutto mondiale di Garcia, dice Giuseppe. Allora sì, il Belgio stasera che fai, te lo vedi? Sì, me lo vedo un po' dopo, perché devo lavorare prima in TV, e poi dopo sicuramente la guardo la partita, che è una partita tra l'altro molto interessante, perché l'Egitto ha buonissimi calciatori, Salah, Marmoush, insomma è una squadra forte. Paolo, che ne pensi del centrocampista del Marocco al posto di Lobotka, Giovanni Datore del Greco? Già l'ho detto, ne penso tutto il bene che si può pensare, ma non credo che sia nemmeno accostabile il suo nome al Napoli, perché stiamo parlando di un giocatore destinato ad essere un top player, giovanissimo, già con quella qualità e quella personalità, credo che l'abbiano visto tutti, anzi l'hanno visto tutti, lo sapevano già tutti, non resterà molto a Lille, ma non credo che farà una tappa intermedia per arrivare nei top club assoluti al mondo, credo che ci passerà direttamente da Lille, quindi non è possibile che passi per Napoli. Se abbiamo un'amica a telefono lo accogliamo e poi andiamo dopo in pubblicità. Anche Sarri veniva rimproverato che non faceva giocare i panchinari. Eh sì, è vero questo, però era un calcio diverso, meno dispendioso, tant'è vero che avevamo meno infortuni. Il portiere di Cabo Verde ha 40 anni, mi dice questo amico. Comunque ha fatto delle belle parate, non ho detto che dobbiamo prenderlo, ho semplicemente raccontato che ha fatto delle belle parate. Adesso vedi, Capoverde riparte in maniera pericolosa dopo che la Spagna stava attaccando, mi sembra una buona squadra Capoverde, assolutamente da non sottovalutare e da non considerare come era stata considerata una squadra destinata a prendere la goleada con la Spagna, tant'è vero che siamo al 42esimo 0-0 e non molte occasioni se non quella che vi ho raccontato prima per la formazione spagnola. Michele.
9: Ciao Paolo.
6: Ciao.
9: Ovviamente è sempre un piacere parlare con te.
6: Grazie.
9: Volevo fare, diciamo, un gioco di calciomercato un po' con te. inquadrare lo stato attuale della rosa e quello futuro, e soprattutto se secondo te Massimiliano Allegri ci proporrà il nostro beneamato 4-3-3 oppure ritorneremo sulla falsa riga di quello che ha lasciato Conte, che a noi napoletani non piace, e quindi quel 3-5-2 bloccato con il famoso cortomuso di Allegri ad andare, diciamo, in contropiede, e quindi con queste palle lunghe su Højlund e i nostri velocisti.
6: Ma guarda, io aspetto che ce lo dica Allegri rispondendo a una domanda che sicuramente arriverà in presentazione. Mi auguro fortemente che si parta col piede giusto, non solo come risultati, ovviamente come risultati e come prestazioni, ma anche come conferenze stampa. Partire con il piede giusto significa non rispondere a tutte le domande arronzando un pochettino, dicendo no vabbè, poi vediamo queste cose qui, poi vedrete le partite. No, se arriva la domanda rispondiamo, per favore, grazie, direi, caro mister, e quindi diamola questa informazione. Poi, da quello che stiamo mettendo insieme, ma con molta fatica un po' tutti quanti, un po' di informazioni, di notizie di mercato, un po' di qualche voce di qualcuno che insomma parla, perché ha suoi giocatori, il procuratore Mario Giuffredi ha suoi giocatori, quindi forse qualche cosa saprà più di noi, avrà parlato con Manna, io sono sicuro che saprà già qual è l'intenzione di Allegri. I movimenti di mercato che vengono resi noti, come diceva prima nella sua telefonata anche Salvatore, fanno pensare a una difesa a tre. Fanno pensare a una difesa a 3, però non fanno pensare a un centrocampo a 5, fanno pensare a un centrocampo a 4 con lo stesso sistema di gioco di quest'anno, 3-4-2-1, però non lo so se saranno Neres e Alisson, potrebbero essere De Bruyne, Vergara e Alisson o Neres, quindi una sorta di 3-4-2-1 che poi, avendo però nei due dietro la prima punta uno che di fatto è un centrocampista, non è che non somiglia al 3-5-2, somiglia pure un po' al 3-5-2.
9: Sì, sono d'accordo, perché le voci di mercato che si stanno rincorrendo, cioè ci portano a, diciamo, a supervisionare più difensori, e quindi noi già ne abbiamo tanti rosa, e sto fatto secondo me spinge già sui tre centrali di difesa che si stanno rincorrendo, cioè ci portano a, diciamo, a supervisionare più difensori, e quindi noi già ne abbiamo tanti rosa, e sto fatto secondo me spinge già sui tre centrali di difesa. Cioè, il fatto che si dice

0: poi essendo un
1: terzino,
0: quindi alla fine è un 3-4-2-1, però somiglia pure al 3-5-2, perché poi
1: sì, Paolo, ma pure gli esterni che stanno cercando a destra non sono veri e propri Politano, diciamo, sono più Dodò, lo stesso Dodò.
0: Sì, sono originariamente sono difensori e non uno che ha fatto l'attaccante e diventato centrocampista. Questi sono difensori che poi sono diventati centrocampisti.
1: Sono quinti di destra.
0: Sì, esatto.
1: È un percorso
0: diverso.
1: E
0: dobbiamo
1: domanda.
0: Stare là dietro a soffrire, che da già dice, mica...
1: No, mamma mia, cioè non se ne può più.
0: No, se mettiamo insieme le cose, e poi con la memoria andiamo all'ultimo Milan di Allegri, la mia battuta non è più una battuta, diventa la verità. Poi però le cose possono cambiare.
1: No, però ti fermo subito. Se ci porta un primo e un secondo posto, ti firmo col sangue dove vuoi.
0: Il problema lo sai qual è, Michele? Che noi non sappiamo nemmeno quando una squadra arriva seconda, come il Napoli di quest'anno, noi manco sappiamo se messa in campo diversamente arrivava quinta o arrivava prima. Ci resta sempre il dubbio perché non ci sarà mai la controprova.
1: Io sono della stessa opinione di De Laurentiis. De Laurentiis parla, cioè dice delle cose, ma io mi sono sempre trovato con quello che dice, anche cioè, se non è amato per come le dica, però in fondo lui dice sempre la sacrosanta verità.
0: Grazie Michele, devo salutare, sto in ritardissimo con la pubblicità. Ciao, pubblicità.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Allora, finito il primo tempo 0-0, confermo quello che ci diceva l'amico, a 40 anni ha giocato, gioca in Portogallo, poi ha giocato in vari campionati europei, questo portiere di Capoverde che è stato il protagonista di questo primo tempo con delle bellissime parate. Leggo questo messaggio, grazie per i complimenti, se credo, dice Raimondo da Roma, credo che se Allegri giocherà con un 4-3-3 la presenza di Lobotka sia fondamentale per l'organizzazione della fase di non possesso, per le sue capacità di leggere la linea di passaggio e poter far ripartire l'azione offensiva. Gilmour non ha la stessa efficienza in questo, che ne pensi? Auguri e complimenti. Ma Gilmour non è male nemmeno in questo, certo Lobotka è un numero uno nella fase di non possesso, hai ragione. Ernesto.
9: Sì, buonasera Paolo.
0: Buonasera.
9: Innanzitutto complimenti per la trasmissione, è sempre piacevole sentirti.
0: Grazie.
9: Volevo dire una cosa riguardo Allegri. Io ho visto qualche partita del Milan quest'anno, l'ho vista, sai, tipo il

0: derby, tipo qualche altra partita che pure è andata male. Ho visto che la manovra è fatta con la palla, non è fatta con l'uomo che fa, come ha fatto Conte con Napoli, un passaggio lungo di Magnan. Volevo soltanto far emergere questa cosa. Spesso ha portato anche terzini a segnare, Allegri. Tant'è che il giovane, il ragazzo, mi sfugge il cognome, ha fatto 3-4 gol, mi sembra, questa
1: per gara.
0: No, è il terzino del Milan, il ragazzo.
1: Ah, Bartisaghi.
0: Sì, addirittura ha tolto il posto all'altro, che pure comunque non è malvagio, non è, tecnicamente non è quello che è, ma comunque l'hanno portato a segnare i terzini, quindi lo faceva bella manovrata, soprattutto quando c'era Modric. Poi è uscito Modric e è finito il Milan. Questo volevo soltanto far emergere, diciamo, che non...
1: Sì, no, è alla fine, detto, in termini di risultati è vero, non c'è dubbio. Alla fine senza Modric hanno perso qualità nel palleggio, che è una cosa sulla quale punta molto Allegri, e quindi c'era una sorta di dipendenza, che non è mai una bella cosa quando si dipende da un giocatore, perché noi abbiamo visto che per nostra fortuna invece non avevamo nessuna clamorosa dipendenza, perché anche a noi sono mancati giocatori molto importanti e comunque ce la siamo cavata bene.
0: Esatto, noi questa mancanza magari con Gilmour e Lobotka non ce l'abbiamo, anche se Gilmour è infortunato, vabbè.
1: No, ma in generale, magari... Dico, a noi ci sono mancati, pure un periodo mancava McTominay, il giocatore più forte del Napoli.
0: Esatto. Quindi noi tutta questa situazione di deficitaria non ce l'abbiamo, il Milan ce l'aveva, è emerso verso la fine, con senza Modric è risultato quello che era, in pratica. Esatto. Volevo soltanto dire questo. A me l'uno o l'altro, cioè Allegri piuttosto che Italiano, per me l'importante è che il Napoli va bene, va in Champions, come dici sempre tu, che è sempre un grandissimo risultato. Poi se vinciamo, meglio ancora.
1: Bisogna, secondo me, è importante. Ora l'allenatore, abbiamo detto tanto, ognuno di noi come la vediamo, no? Però attenzione, sì, che qui mo diventano, saranno pochi, ma saranno più importanti dell'anno scorso, perché l'anno scorso Napoli ha preso 9 giocatori, però all'inizio si è puntato sullo zoccolo duro, poi piano piano, causa infortuni, sono stati inseriti. Quest'anno, almeno dai nomi che leggo, alcuni che possono arrivare, pronti via e diventare titolari. Quindi stiamo parlando, certo, di un impatto che potrebbe essere maggiore, quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare nessun colpo. I nomi che stanno girando finora sono nomi di giocatori che mi piacciono, oltre non vado, esatto. Perché poi il calcio è una cosa misteriosa, però i nomi sono nomi di giocatori che dovrebbero dare una crescita nei ruoli che potrebbero occupare,
0: certo.
1: Anche perché vanno a sostituire, vanno a sostituire dei giocatori molto forti, andrebbero a sostituire dei giocatori molto forti, dove però non è tanto difficile fare meglio, perché giocatori molto forti che nell'ultimo anno ci sono stati e non ci sono stati causa problemi fisici. Ettore, abbassa il volume della radio. Niente da fare. Andiamo a Houston. Cosa ne pensi del livello tecnico di questo mondiale? Ho visto squadre meno blasonate, ma con un'identità tecnico-tattica precisa, fare delle partite molto interessanti, grazie e tanti saluti. Ma Marco, guarda, il livello tecnico è chiaramente, ci sono tanti giocatori forti, mancano poche superstar, forse la superstar più importante che manca è proprio il nostro ex Kvaratskhelia, ma poi ci sono tanti giocatori migliori al mondo, sono tutti quanti lì. Bisogna vedere a livello tattico, io mi aspetto sempre di più, sinceramente, perché le squadre di club hanno qualche cosa in più a livello tattico rispetto alle nazionali che lavorano poco insieme. Eugenio.
2: Ciao, sono Eugenio da Monza.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao Paolo. Va bene, so che stiamo finendo, però come diciamo qua a Monza, non mi arronzare.
1: Un minuto, Eugenio, vai.
2: Volevo dirti che io sono comunque positivo, anche a me sarebbe piaciuto vedere magari Italiano con un sistema di gioco con i tre davanti a Højlund, con i due che saltano l'uomo, con De Bruyne, però credo che alla fine, se ci arrivo io, ti arrivi tu, con tutto il rispetto, Allegri con l'esperienza che ha non ci arriva, cioè non ragiona in questo modo, per cui anche il fatto di giocare a 5 perché stiamo cercando i difensori, ma secondo me sta cercando Gila perché deve avere almeno
1: può darsi che poi parte qualcuno, perciò dico non ci sbilanciamo.
2: Poi dopo, però ha bisogno di Gila, perché Gila può giocare al posto di Rachmani, può giocare al posto di buongiorno essere più forte dei
1: sì, sì, no, no, ma infatti non ci sbilanciamo.
2: E poi scegliere uno tra Marianucci, uno tra...
1: da far restare. Ti devo salutare, Eugenio. Purtroppo non è che ti voglio annunciare, ma c'è la pubblicità.
2: Lo so. Ero riuscito a prendere la linea.
1: Lo so, ciao, grazie. Grazie, vi lascio a Lucio Peng per le news, poi Calvano con Calaiò. Noi ci sentiamo domani alle 18.42. Ringrazio anche Ciro Fai Reggi, un saluto da parte di Paolo Del Genio. Buonasera a tutti.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. Grave incidente stradale sull'autostrada 1 tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Due adulti sono stati estratti dalle lamiere dei vigili del fuoco, mentre un bambino è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la polizia stradale e il personale sanitario. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code nel tratto interessato. Dopo oltre 40 anni cala definitivamente il sipario su La Sorrisa, il celebre castello delle cerimonie di Sant'Antonio Abate. Con la revoca delle licenze, la storica struttura chiude ufficialmente i battenti, mettendo fine a una delle realtà più conosciute della provincia napoletana. Resterà in carcere il 47enne di Afragola, arrestato dopo l'aggressione alla dirigente scolastica dell'istituto Caracciolo da Procida di Procida. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la preside con un pugno nel corso di una lite avvenuta durante un collegio dei docenti. I giudici hanno convalidato l'arresto. Furti con strappo nel centro storico di Napoli. La polizia ha arrestato due presunti rapinatori ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno soprattutto ai danni dei turisti tra via dei Tribunali e via Sapienza. Le indagini del commissariato Decumani, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all'arresto di Gaetano Starace e Edoardo Pezzella. Gli investigatori stanno verificando eventuali ulteriori episodi riconducibili ai due indagati. Sul fronte meteo, Napoli e provincia si preparano alla primavera, ondata di calore della stagione. Da giovedì sono attese temperature in forte aumento con punte fino a 34 gradi nell'area metropolitana, soprattutto tra Napoli Giuliano e l'area nord. Previsti anche elevati tassi di umidità e notti particolarmente afose nel prossimo fine settimana. La città si preparerà inoltre a rendere omaggio a Bud Spencer nel 10° anniversario della sua scomparsa. Al centro direzionale sarà inaugurato un murale dedicato all'attore e al campione sportivo Carlo Pedersoli. L'opera, realizzata dall'artista Corrado Teso, sarà presentata alla presenza dei familiari e delle istituzioni cittadine. Andiamo con lo sport. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi di Xavier Zanetti, in programma il prossimo 26 settembre in piazza del Plebiscito, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione sul fronte degli impianti sportivi e dei grandi eventi internazionali che potrebbero interessare la città nei prossimi anni.
3: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
2: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Ciao buonasera, buonasera Emanuele, buon inizio di settimana a tutti. Stiamo guardando questo mondiale che di fatto è all'alba del suo svolgimento. Tra l'altro proprio in questi minuti stiamo guardando la sfida tra Spagna e Capoverde. Gara complicata per gli spagnoli,
0: 0-0.
1: Ancora 0-0 contro una nazionale, quella di Capoverde, che si è difesa tutto sommato con ordine, qualche parata importante del suo portiere. Questo per far capire come in questo mondiale, quantomeno nei primi tempi, anche le grandi nazionali se la devono sudare per sbloccare il risultato. Ieri la Germania contro Curaçao è passata in vantaggio, poi raggiunta sul pari prima della fine del primo tempo il nuovo vantaggio tedesco, poi nella ripresa i teutonici, come si diceva una volta, hanno chiuso il match con un sonoro 7-1. Sul fronte Napoli, caro Emanuele, dovrebbe essere, anzi sarà questa la settimana decisiva per Massimiliano Allegri, che si libererà dal Milan e finalmente potrà ufficializzare il suo passaggio al Napoli come nuovo allenatore. Impazza anche il mercato. Nella settimana scorsa abbiamo dato degli aggiornamenti relativamente a Ghila della Lazio, difensore che interessa molto agli azzurri, però sarà una trattativa un po' complicata, sia perché Gattuso ha fatto capire al ragazzo che vorrebbe ripartire da lui per quanto riguarda la difesa. La Lazio molto probabilmente avrà il mercato a saldo zero, come ricorderete tutti voi, una punizione che è capitata anche al Napoli nel corso del passato mercato di gennaio. Gli azzurri offrono una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, Lotito vorrebbe molto di più, almeno 25. Perché? Perché il 50% della vendita del cartellino di questo giocatore dovrà essere versato al Real Madrid. Quindi una trattativa complicata, però confermiamo come Ghila sia un prospetto che interessa molto al Napoli di Massimiliano Allegri. Poi tanti altri nomi ne stanno venendo fuori, per esempio del Marocco, un ragazzo giovanissimo che già costa però intorno ai 40-50 milioni di euro. E onestamente già solo questo costo del cartellino mi fa risultare anche questa trattativa complicata, però chissà se uno tra Anguissa e Lobotka, soprattutto il secondo, dovesse far capire di voler andare via, con i soldi della vendita di Lobotka almeno 30-35 milioni di euro potrebbe finanziare l'arrivo di questo giovanissimo ragazzo che davvero ha impressionato tutti. Manu, poi partiamo col filo diretto.
0: Ah sì, Marcello, dai, diciamo che tanti nomi, tante trattative, tanti vuparlè, ma di concreto ancora poco, perché fin quando c'è il mondiale di mezzo, fin quando non ci sarà l'ufficialità comunque di Allegri, è difficile vedere sia in entrata che in uscita qualche giocatore. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi, Ghila, abbiamo parlato di Gatti nella fase difensiva, abbiamo parlato di Rios, di Rabiot in mezzo al campo, di Ceballos, anche di questo giovane eccezionale che è nominato tu, che si aggira intorno ai 40-45, e tanti ce ne saranno, perché sì, comunque in questo mondiale, sai, le scoperte sono dietro l'angolo, quindi è complicato adesso giudicare o pensare a qualche acquisto imminente, però la cosa più importante è che questa sia la settimana di Massimiliano Allegri. Il Milan ha ufficializzato comunque l'allenatore Amorim, quindi comunque
1: non è ancora ufficiale, però il profilo individuato dai rossoneri è quello, anche se hai visto Ibrahimovic insieme al presidente ieri era alla Casa Bianca per il compleanno di Trump. È un po' in casa Milan, mi riferisco soprattutto ai tifosi, sono arrabbiati perché non hanno società, non hanno ancora ufficializzato l'allenatore e la parte di società restante si sta impegnando in tutt'altro.
0: Assolutamente sì, è una società un po' allo sbando, e questo ha influito sicuramente sulla non qualificazione in Champions League del Milan. Poi per quanto riguarda Ghila, Marcello, penso che è una situazione, una trattativa complicata, anche se Gattuso vorrebbe far rimanere Ghila, che è il
1: ha un altro anno di contratto,
0: è il giocatore più importante, però poi alla fine, Marcello, è sempre la volontà del calciatore che fa la differenza, perché se io sono Ghila e so che comunque la Lazio quest'anno diciamo ha fatto una bruttissima stagione, e so che comunque riparto non da una squadra fortissima, in più c'ho il mercato bloccato, e anche al giocatore non è che ha tutti questi stimoli di comunque continuare. Dall'altra parte un giocatore che, se ha l'opportunità, che mi vuole una squadra come il Napoli, che ha obiettivi completamente diversi, è normale che io col mio procuratore spingo finché la trattativa si apra, si avvia, quindi e penso che comunque è un giocatore che comunque Allegri piace tantissimo, sia a 3 che a 4, un giocatore può fare entrambi i moduli, però vediamo, adesso stiamo vedendo la Spagna o il Capoverde, diciamo che questo mondiale non è partito col botto, perché voglio dire,
1: ma Mario, non poteva essere
0: sorprese.
1: Altrimenti, nel momento in cui diluisci una competizione del genere con così tante squadre, ne va a discapito soprattutto all'inizio della qualità, perché si affrontano squadre che hanno una caratura tecnica e anche tattica talmente diversa che non ti permette di vedere chissà quale spettacolo. Perché questo? Perché c'è una squadra come Capoverde che giustamente rinuncia praticamente ad attaccare e bada soltanto a difendersi, quindi gioca solo la Spagna e i ritmi sono evidentemente bassi.
0: Diciamo che l'unica che ha vinto in maniera comunque scontata e che ha confermato i pronostici è stata la Germania, perché comunque voglio dire, il Curacao veramente è una squadra indecente, addirittura vediamo il Curacao al mondiale, l'Italia no, e questa è una roba allucinante. Infatti l'Olanda ieri ha zoppicato, si è fatta pareggiare dal Giappone, il Brasile col Marocco ha pareggiato, e la Spagna è attualmente 0-0 con il Capoverde, quindi per questo dico, non c'è proprio una vera e propria favorita, perché secondo me ci saranno tante sorprese da qui alle finali di questo mondiale. Poi vuoi dire anche gli orari che si gioca, diciamo non è sicuramente una bellissima competizione, anche perché la bassa qualità non è che sta facendo vedere questo mondiale da tante persone che di solito sono appassionate, e quindi niente, vediamo, capiremo un po' prossimamente se questo mondiale entrerà nel vivo, ma soprattutto vedere qualche giocatore interessante che nel mercato può essere utile.
1: Siamo pronti a partire, 081-546-6873 il numero per intervenire in diretta, 342-00-00100 invece per i vostri WhatsApp audio e testuali. Enzo con noi, ciao Enzo.
2: Buonasera ragazzi, ciao. Complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Enzo, grazie.
2: Volevo chiedere, appunto proprio in questa cosa, questa riflessione per quanto riguarda i mondiali, secondo me ha ragione il Bomber per quanto riguarda anche le sorprese. Può darsi anche che alcune nazionali secondo me si sono un po' evolute, perché comunque il Giappone negli ultimi due mondiali qualcosina ha fatto, ora citato il Giappone, però anche per esempio
1: ma il Marocco anche, certo.
2: Il Marocco, sì
0: esatto. Marocco, se non mi sbaglio, è arrivata in semifinale nei mondiali gli ultimi?
1: No. È arrivata in semifinale gli ultimi mondiali, no, forse ti stai confondendo con la Coppa d'Africa che è arrivata in finale, ci fu quel problema con la finale col Senegal.
0: No, io mi ricordo che il Marocco di quelle diciamo sudafricane è arrivato in fondo, adesso non mi ricordo bene.
1: Era la Coppa d'Africa.
0: Però comunque è una squadra comunque di tutto rispetto, perché comunque anche il Brasile, visto che difficoltà comunque ha fatto, e veramente ci potrebbero essere tante sorprese e non sono scontate. Ma adesso capiremo la Francia quando giocherà, ma a ora le big hanno singhiozzato.
1: Sì, tutte.
2: E la domanda che volevo fare, cioè secondo voi tutti questi risultati o queste sorprese possono essere anche dovute, diciamo, a una certa programmazione delle nazionali negli anni? Perché comunque vediamo, cioè comunque i talenti escono, anche la stessa Turchia sono usciti, no, dei talenti, qualcuno non ha fatto risultato, però comunque cioè i talenti bene o male, i nomi escono, cioè rispetto all'Italia queste nazionali cos'è che hanno in più tra virgolette a noi?
1: Manu.
2: Volevo sapere cosa ne pensavate.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie,
1: intanto.
0: Vincenzo. Ciao. Vabbè, di sicuro magari la volontà comunque di rischiare, di fare una programmazione sui giovani e quindi magari dando anche tempo nella crescita, nella programmazione, perché comunque la Spagna adesso sta giocando con ha iniziato questo progetto con tanti giovani nuovi e si devono assemblare, poi comunque giochi con squadre che pente fanno un altro tipo di gioco, di campionato, è chiaro che poi guarda, se trovi una squadra come il Capoverde e che si mette tutta lì dietro e riparte anche per la Spagna è complicato, diciamo che l'Italia deve fare la stessa cosa. L'Italia adesso
1: è arrivato in semifinale il Marocco all'ultimo mondiale, ricordavi bene,
0: ma ecco, e quindi sai, ormai diciamo non è diciamo non ci sono più le varie squadre come posso dire favorite che comunque vincono 4-5-0 e poi magari possono nascere magari dei talenti in Marocco, in altri paesi che loro magari rischiano di far giocare alla fine poi, con le motivazioni alla fine si vedono queste partite qua. L'Italia deve fare la stessa cosa, l'Italia deve riprogrammare, fare un progetto anche magari rischiando qualche giovane in più, dando tempo, fare un percorso, ma partire sicuramente con una squadra giovane, una squadra che corre, e soprattutto avere un allenatore capace di fare un progetto di 4-5 anni per far ritornare l'Italia. È l'Italia grande, perché comunque è impensabile che vediamo certe squadre al mondiale e l'Italia no, quindi c'è qualcosa.
1: Però ce la dobbiamo prendere con l'Italia, non con le altre.
0: Assolutamente, perché in Italia c'è da programmare e c'è ancora un po' di casino, che ancora non si sa neanche chi è il presidente della
1: FIGC.
0: Della FIGC, figuriamoci dopo l'allenatore, quindi dobbiamo attendere.
1: Siamo pronti per andare nuovamente al telefono, c'è Ettore, ciao Ettore.
3: Buonasera a voi ragazzi, è un piacere sempre parlare con voi.
0: Ciao Ettore, buonasera.
3: Di mondiali ne parlo poco, per la verità quando non c'è l'Italia non ho proprio interesse. Poi sto vedendo un mondiale un poco, almeno all'inizio, probabilmente mi vedrò solo le finali. Ma vorrei parlare un attimo del Napoli,
1: sì.
3: E in particolar modo di Allegri. Che tutti lo stanno almeno all'inizio bistrattando, chi lo butta di qua, chi lo butta di là. Io penso che questo allenatore si toglierà un sacco di soddisfazione a Napoli.
1: Speriamo.
3: In particolar modo con i signori del Milan e in particolar modo con il signore Ibrahimovic, che va talmente d'accordo con questo signore che si salutano a distanza proprio come due fratelli. Che ne pensate voi?
1: Grazie Ettore. Manu.
0: Ma penso che l'abbiamo detto prima, diciamo è una società allo sbando, una società allo sbando che non si capisce chi è a capo di questa società. Ci sono 3-4 persone che ognuno dice la propria, e si è visto anche comunque nell'ultimo anno, dove il Milan è stato praticamente tanto tempo secondo e poi alla fine è uscita dalla Champions League. Ci ha messo del suo sicuramente Allegri, la squadra, ma diciamo il caos societario ha influito parecchio. Penso che poi alla fine questo braccio di ferro tra la società Allegri Ibrahimovic finirà, perché comunque i giorni passano. Allegri c'ha un contratto pronto dal Napoli, diciamo che alla fine uno dei due deve mollare, e a quel punto è probabile che magari Allegri mollerà, magari anche rinunciando a qualcosa, ma è proprio tanta la voglia e l'entusiasmo di venire comunque in una piazza dove lo sta aspettando, dove lui porterà la sua esperienza, il suo curriculum a livello nazionale e internazionale, ha una squadra secondo me più forte di quella del Milan, quindi può fare bene diciamo
1: con l'obiettivo, Manu, diciamo, di fare meglio in Champions League, perché è un aspetto che non dobbiamo assolutamente trascurare. E secondo me tra le motivazioni principali che hanno spinto Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Massimiliano Allegri e non su Vincenzo Italiano, su un allenatore con le caratteristiche di Italiano, c'è anche, se non soprattutto, la volontà di far meglio in Champions League, e per una questione economica e anche per una questione di ranking del club, che sappiamo quanto è importante. Sono due aspetti da non sottovalutare.
0: Assolutamente sì, perché alla fine, come curriculum europeo, sicuramente carta canta, diciamo, Allegri ha fatto meglio, cioè, di Conte, e penso che diciamo fare peggio di l'anno scorso
1: secondo me è più difficile, cioè è veramente complicato fare
0: peggio
1: sì.
0: Quindi sai, al 30° posto una squadra che vince lo scudetto, sai, non spero che comunque la sua personalità, la sua competenza a livello comunque tattico, nella gestione anche magari sulle rotazioni, possa sicuramente fare una Champions migliore, che è quello che alla fine gli ha chiesto anche De Laurentiis.
1: Francesco con noi, ciao Francesco.
4: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. E complimenti ad entrambi.
1: Grazie.
4: Volevo parlarvi, in prospettiva del Napoli, di Alay Begovic. Cosa ne pensate di questo ragazzo fortissimo, che in alcuni movimenti mi ha addirittura ricordato il Kvaratskhelia? Potrebbe essere un'alternativa ad Højlund, oppure non lo vedete adatto in quel ruolo? Ma insomma, la situazione com'è? È fattibile un acquisto di Alay Begovic da parte del Napoli, oppure no?
1: Allora, io ti parlo della questione mercato. È un calciatore che è stato attenzionato in maniera molto approfondita da parte del Napoli. Il problema è che lo stesso discorso l'ha fatto anche la Roma. Quindi quando il Napoli capisce che c'è il rischio di partecipare ad un'asta, si tira un po' indietro, però è uno di quei profili che il Napoli ha messo sotto la lente di ingrandimento, nonostante stiamo parlando di un ruolo, quello di esterno offensivo, che in questo momento nella rosa del Napoli vede tanti giocatori già tesserati, tra virgolette, per l'aspetto tecnico-tattico.
0: No, anche perché secondo me è più un esterno che una punta centrale. Se appunto tu stai dicendo che ha caratteristiche simili a quelle di Kvara, è un giocatore che ha bisogno del binario. Sicuramente non è la priorità eventuale da parte del Napoli, perché in questo momento di esterni c'è Alisson di sinistra, poi ci sarà il rientro di Lang, il rientro di Lidström, ma al di là di questo, prima delle entrate, se non si fanno le uscite, il Napoli non prenderà nessuno. Esatto. Quindi fin quando Allegri non firmerà, che si renderà conto di quello che ha bisogno il Napoli in rosa, e alla fine sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sono sondaggi questi, piuttosto che magari trattative, anche perché ci saranno altri, secondo me, talenti esterni, ce ne stanno tantissimi anche in questo mondiale che vedremo, che possono eventualmente interessare a tanti club.
1: Grazie Francesco.
4: D'accordo, prego.
1: Ciao, buona serata. Ciao. Roberto con noi, ciao Roberto.
5: Vabbè ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
5: Ciao Roberto. Complimenti a entrambi.
1: Grazie.
5: Ascolto sempre ben volentieri.
1: Grazie.
5: Volevo fare una domanda, diciamo, l'allenatore lo sceglie il presidente, punto. Non è che lo possono scegliere
1: il presidente ha l'ultima parola, però solitamente si
0: tanti anni fa
1: con il direttore sportivo.
0: Tanti anni fa era il direttore che faceva tanto.
5: Esatto, no, quindi voglio dire, non lo scelgono né i tifosi né i giornalisti, quindi dobbiamo partire che hanno scelto Allegri, quindi noi dobbiamo essere contenti e quindi dobbiamo tifare per Allegri. Volevo farvi una domanda, essendo che Allegri è uno abbastanza bravo con i giovani, proprio molto giovani, che purtroppo da noi si vedono poco, ed essendo che Napoli ne ha qualcuno, però diciamo non proprio tanti, ma se per la domanda la faccio a entrambi, secondo voi chi potrebbe, se domani mattina dovreste prendere voi qualche giovane ad Allegri, un paio almeno, diciamo un paio di giovani, nel nostro panorama calcistico italiano, parlo di qualche giovane italiano, chi prendereste per far giocare con Allegri?
0: In che ruolo?
1: No, in generale, mi sa.
0: In generale.
5: Come tipo, per esempio, Bartesaghi, qualcuno di questi che lui ha fatto emergere, sì, facendoli giocare così. Diciamo, secondo voi chi prendereste? Almeno un paio di italiani, per dire, appunto, 30-40 milioni per comprare un paio di giovani che Allegri potrebbe far giocare.
1: Ma grazie, Roberto.
0: Grazie intanto. Vabbè, è ovviamente un giovane interessante che comunque è fuori portata, perché secondo me ci sarà una bagarre per questo giocatore. Palestra. Palestra.
1: Voglio fare più esclusi, più Esposito e Palestra, che mi sa che sono i due giovani.
0: Alla fine giovane anche perché
1: io ti dico Fagioli.
0: Sì, anche se Fagioli non è più, diciamo, un ragazzino ormai. Tipo potrei dire anche Miretti, per esempio, che comunque non è neanche lui giovanissimo, ma comunque può ambire a palcoscenici più importanti, perché comunque a Genova ha fatto un'ottima stagione. Il problema è che se tu vai a vedere anche per esempio l'Under 21, non è che la squadra dell'Under 21 di Baldini trovi tutta gente che gioca in Serie A, capisci? Quindi sono alcuni che giocano in Serie B e alcuni che stanno in panchina in Serie A, ma alla fine di giovani italiani che sono emersi, alla fine è Palestra e più Esposito, ma anche lo stesso Camarda, che comunque anche lui un giovane importante, un attaccante, ma che comunque anche a Lecce è andato lì per giocare, diciamo, tutta questa titolarità.
1: Ma infatti, Manu, la condizio sine qua non anche per dirti di Palestra qual è stata, che Gasperini non lo faceva giocare a Bergamo e lui ha chiesto di andare via e di trovare spazio a Cagliari, e comunque a Cagliari se l'è dovuto guadagnare all'inizio lo spazio, che non giocava subito. Quindi ragazzi, purtroppo è una questione legata ai risultati, alla paura di non ottenere risultati nel breve termine. Questo è il problema principale, che non permette a questi ragazzi di poter avere lo spazio che meritano e poter avere anche la possibilità di sbagliare. Questo è, secondo me, il problema principale, che non si dà la possibilità a questi ragazzi di 17, 18, 19 anni di poter sbagliare in Serie A. Perché? Perché c'è da salvare la squadra, c'è da raggiungere l'Europa, c'è da restare in Champions League. Questo è il
0: motivo. No, ma anche perché se vorresti questo, alla fine una squadra che può fare questi progetti di rischiare, fare giocare i giovani, sono quelle squadre, sai, che comunque si devono salvare, o quelle che comunque a metà classifica. Cioè, il Napoli, il Milan, l'Inter, cioè, per avere un giocatore di 18-19 anni e buttarlo dentro, cioè, questo deve fare per forza la differenza, perché altrimenti, cioè, rischi un ragazzino, seppur bravo, ma non Jamal, e che se in Italia ci avessimo giocatori come Jamal, io penso che chiunque allenatore l'avrebbe buttato in campo. Il problema è che in Italia non ci sono questi talenti qua, oppure magari ci sono, magari non come Jamal quasi, però devi, per farli crescere, metterli in campo, farli sbagliare, farli giocare. Ma le squadre che vogliono ottenere risultati importanti in competizioni e fanno fatica a rischiare, capito?
1: Sì. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta. Questo però dopo la pubblicità.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: È
9: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Torniamo nuovamente in diretta. Andiamo da Giacomo. Ciao Giacomo.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. A sempre Forza Napoli.
4: Sempre. Ciao Giacomo. Ciao, sempre. Sei in diretta, Giacomo?
3: Sì, eccomi qua. Niente, vai. Io, guarda, in realtà sono molto contento di questo allenatore. Sì. Mi voglio schierare perché per me questo allenatore farà bene, così come ha fatto Conte. Speriamo di poter riuscire ovviamente ad ottenere dei grandi risultati. Niente, io mi fido ovviamente sempre del presidente, perché so che comunque il Napoli ha un parco giocatori che non è non indifferente, insomma, consideriamo che sono tutti calciatori ovviamente acquistati dal Napoli, quindi non sono prestiti o cose varie, e sono contento insomma di quello che potrebbe fare anche il prossimo anno il Napoli.
2: Speriamo che vada effettivamente così. Le premesse ci sono tutte.
3: Sì,
4: dobbiamo poi essere positivi, supportarlo, sì. Anche se magari ad alcuni, ma, diciamo.
3: Tra l'altro noi lo seguiamo da anni e anni, perché noi siamo abbonati, ovviamente chi in curva, chi nei distinti, e cioè abbiamo un club qui ad Ostia. E quindi da 29 anni e quindi sosteniamo sempre il Napoli. Proprio a prescindere ovviamente, come si dice, dal risultato. L'abbiamo sostenuto quando il Napoli stava in Serie C, addirittura prima del fallimento. Pensa che noi abbiamo un club qui che c'era ancora di Ginger Ferlaino, presidente del Napoli, quindi figuriamoci se
2: fedelissimi, veri fedelissimi.
3: Assolutamente, no, ma perché ci vuole la passione, la dedizione. Poi ultimamente insomma io ho visto un pochettino che il tipo, tra virgolette, una mia opinione, è cambiato, sì, leggermente nel settore distinti. Insomma, prima io mi ricordo un Napoli Cittadella dove noi portavamo 70.000 spettatori con tante e tantissime bandiere, al di là del fatto che comunque il Napoli stesse in Serie C, quindi speriamo che possiamo tornare a essere, insomma, a sopportare questo Napoli in tutto il recinto, diciamo, dello stadio, insomma, ecco, questo è un mio sogno, insomma, perché sinceramente ho visto ultimamente un po' tifosi un po' più imborghesiti, se si può utilizzare questo.
2: una parte sono d'accordo con te, una parte di chi frequenta lo stadio, se il risultato non si incanala in maniera positiva per il Napoli, non trascina più come prima. Questo
3: diciamo, dall'altro noi abbiamo talmente tanta passione che noi ogni anno ci organizziamo. Ovviamente l'anno scorso è stata una bellissima festa che abbiamo fatto qui a Ostia, accomuniamo ovviamente anche altri club, diciamo, di Roma, c'è, cioè, Roma Azzurra, ci sta pure un club che è nato, Castelli Romani, siamo un po' di club qui attorno, insomma, che siamo tutti amici da tantissimi anni, e facciamo in modo di riportare la napoletanità fuori dalla nostra regione, che non è poco, e quindi poi considerate pure insomma un discorso che non è proprio benefica, no, nei nostri confronti la città.
2: Come no.
3: Però noi comunque non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, questo ci tengo a dirlo,
2: certo.
3: Abbiamo sempre comunque tifato la nostra squadra e ci siamo solo esclusivamente interessati
2: al calcio,
3: diciamo, a calcio, a diffondere anche la napoletanità su questo territorio, certo, che non è da poco, insomma. Ma tra l'altro il 25 faremo una festa proprio per fine campionato, perché è consuetudine ogni anno fare una festa, e quindi verrà poi Tommaso Starace, verrà l'ex capitano Renato Scarlato, e poi dall'altro credo che in trasmissione lì da te ci sia Emanuele Cavalieri.
2: Eh sì, come no, è il padrone di casa qui in trasmissione.
3: Ah, ecco, no, mi dovete scusare che io non è che col fatto del lavoro poi non è che ascolto sempre le radio o via discorrendo, non per qualcosa.
4: Non ti preoccupare.
3: Lo volevo salutare.
4: Sono io. Ciao.
3: Ah, sì, ciao Emanuele. Guarda, ti saluta Isam, che sicuramente lo conosci.
4: Sì, assolutamente sì.
3: No, io ti mandai pure un invito qui a Ostia da noi, poi magari un giorno riuscirai a venirci a salutare. Insomma,
4: è un piacere.
2: Grazie, Giacomo.
3: Grazie a voi, è sempre Forza Napoli.
2: Sempre.
3: Di tutto.
2: Buona serata.
4: Questa Spagna continua
2: ad avere difficoltà. Sì. Non riesce a velocizzare il gioco,
4: non
2: il sono muro.
4: Tutte ste occasioni.
2: Il muro del Capoverde resiste, e questo per far capire come le big di questo mondiale all'inizio della competizione stanno avendo difficoltà quantomeno nei primi minuti di gioco, ad eccezione, anzi neanche la Germania, ragazzi, se l'è vista facile sin dall'inizio.
4: No, se non segnava a fine primo tempo,
2: esatto, ha dovuto aspettare il secondo tempo per prendere il largo dal
4: però
2: punto di vista.
4: Però sta entrando Jamal, quindi magari si vede qualcosa di...
2: Al posto di Fabian Ruiz, mi sa che
4: probabile.
2: È uno dei sostituiti per questo secondo tempo della Spagna, lo ricordiamo, 0-0 contro Capoverde, siamo al 71esimo minuto di gioco. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao Vincenzo, buonasera.
5: Allora, io sentivo prima il tifoso dire a chi comprereste a voi dei ragazzi che ci sono in Italia, ed è un paradosso perché poi sentivo nei giorni scorsi che Napoli doveva vendere la gara, cioè noi giovani ce l'abbiamo su cui puntare, che io reputo all'altezza di poter giocare in Serie A, perché la Serie A di oggi non è che ci voglia tanto. Io per esempio ho seguito tutto l'anno Asa e Rao del Bari, sono bei giocatorini, giocatori richiesti. Asa ha fatto un bellissimo campionato dove ha giocato quest'anno, ma Rao anche, si vede che hanno un passo e una tecnica superiore alla Serie B. Io dico, perché non valutare questi ragazzi di tiro senza andare dietro a vergogne di mercato, perché Palestra 50 milioni è una vergogna. C'è un giocatore che fa mezzo anno in Serie A 50 milioni, va bene che il mercato che fa il prezzo questo, ma 50 milioni.
2: Sono d'accordo.
5: Ma è una vergogna proprio, cioè non puoi pagare un ragazzo che ha fatto un anno che ancora non ti dà quella certezza che possa ripetersi, ma poi mettendogli un prezzo che gli metterà delle pressioni addosso, chi lo prenderà?
4: Il problema è appunto quello, il problema è che alcune volte, tanti anni fa, quando magari all'epoca giocavo io ed eravamo comunque giovani, prima di andare in una big, alla fine si dovevano fare 3-4 anni ad alto livello per poi andare in una big. Adesso qua basta che fai un anno, un anno per esempio, vedi Lucca, ha fatto un anno all'Udinese, 40 milioni, e poi alla fine abbiamo visto che comunque non è diciamo
5: ma
4: pronto.
5: Ma Lucca,
4: per...
5: Lucca era un fosso risaputo, perché Lucca la sua carriera ha fatto varie, è andato in Ajax, si è fallito, poi è tornato in Italia, è tornato in una piccola, ha giocato e ha fatto benino. Ma io tutto questo grande campionato di Lucca dello scorso anno, prima di venire a Napoli, io non è che l'ho visto tanto, era un giocatore che ha fatto sì 12-13 gol.
4: Sì, ma bisogna bisogna vederli dopo 2-3 anni che fanno comunque delle annate del genere.
5: L'Udinese si dice che chiede per atta 40 milioni, ma dai, ma smettete, io non ci comprerò nemmeno più le scappette dall'Udinese. Cioè l'Udinese è una società che non fa altro che lucrare su tutti i giocatori.
4: Ma diciamo che loro ne approfittano, perché alla fine tutte le squadre, che sia l'Udinese, la Lazio, alla fine ormai i cartellini sono talmente gonfiati che se ne approfittano tutti, e quindi quando c'hanno un giocatore...
5: Ma a prendere questi ragazzi, ma noi eravamo... Puntate su questi ragazzi, che tanto la Serie A di oggi, come questo mondiale, come hai detto tu prima, che mi trovi d'accordissimo, sto Curacao in questi mondiali, ma che c'entra? Io quando ho visto Curacao, ma chi è questa ragazzina? Cioè, ma che senso ha mettere 80 squadre e abbassare il livello di questo mondiale, che fa scocciare pure a vederla, ma per te che finisce del mondiale 7-1, ma che la vedi a fare? Beh, poi metti l'Italia nelle condizioni di dover fare uno spareggio per andare ai mondiali, ma fatte le squadre più importanti al mondiale, fai un campionato mondiale fatto di 40 squadre, no? 80 squadre, 100 squadre, questi infantini che fa delle battute pure ridicole pure, io non gli stringerei nemmeno la mano un domani dovessi vincere una Coppa del Mondo, perché è proprio di una stupidità allucinante.
2: Vincenzo, ti dobbiamo salutare, perdonami.
5: Non ti preoccupare.
2: Un abbraccio e grazie per aver chiamato. Torniamo ancora al telefono, c'è Angelo. Ciao Angelo.
6: Ciao Paolo.
4: No Paolo, dovevi chiamare un'ora fa.
2: Devi chiamare esattamente 37-38 minuti fa.
6: Ah, scusami, no, perché avevo visto Paolo prima su YouTube.
2: Su YouTube prima dalle 6 alle 7 c'è Paolo, adesso ci siamo noi, Emanuele Calaiò e Marcello Calvano.
6: Ah, ciao.
2: Ciao.
6: Aspetti, volevo sapere il tema del giorno qual è?
2: Lo scegli tu, Angelo.
4: Lo scegli tu, si parla un po' di tutto, mercato mondiale, considerazioni su Allegri.
6: Mercato. Allora, per il mercato invece, mi piacerebbe che rimanessero tutti questi qua di quest'anno. Mm. Più almeno una decina di giovani, perché la rosa del campionato di Serie A deve essere di 22, come
2: no, 22 no, sono un po' pochini,
4: 24-25.
2: Poi se giocatori. Restano tutti quelli 24, in rosa 20. Più una decina di giovani, superiamo i 40 giocatori.
6: E se non mi sbaglio, meno di 24 in Champions, meno di 24.
2: No, in Champions non possono essere, non ci sì. può essere lo stesso numero del, no, del campionato, esatto. Quindi devono essere un po' in meno, sì.
6: Una sedicina, diciamo.
2: No, più di 20. No, però dico, sempre... Angelo, arriviamo al dunque, di che cosa ci volevi domandare?
6: Inserire dei giovani, almeno una decina di giovani.
4: Mm. No. Quindi di svecchiare ancora di più la squadra.
2: Esatto.
6: Di giovani, sì. E ormai le statistiche si possono fare su Google, no? Per la velocità di ciascun calciatore. Le ritiere, quelle là. Io ho visto, a volte ho visto, sai, il nome e cognome, e mi dicevano pure la velocità del calciatore.
2: Ma mi sa più di un videogioco, mi sa che tipo di quei videogiochi tipo FIFA che ti dice anche la velocità del giocatore. Come oggi, si fa? Al massimo oggi, può essere stata presa la velocità massima in uno scatto di un calciatore, ma non è che c'è scritto il numero della velocità, è più da videogioco questa cosa che dici.
6: Ma a livello statistico
4: deve andare su Transfer Market, deve andare su Google.
6: Tramite dei match analyst, sì. Cui si verifica, diciamo, l'età giovanile più la velocità, che secondo me la velocità è quella, la prima cosa principale.
2: Va bene, grazie per aver chiamato. Buona serata, davvero particolare questa telefonata. Luca con noi, ciao Luca.
7: Buonasera Diego e Gianluca Miranda, buongiorno. Già state ridendo.
2: Stiamo ridendo anche perché Gianluca, beato lui, è una mezza luna di miele, quindi esatto. È impossibile.
7: Ah, sì. Che... No, perché non sto seguendo a mezzogiorno, quindi sono andato a ritroso.
4: Luca il dottore, come stai?
7: Grande Emanuele. Bene, ho chiamato per salutarvi, ragazzi.
2: Grande Luca, grazie.
7: Ragazzi, io aspetto soltanto che ci sia l'ufficializzazione di Allegri o di un altro allenatore. Voglio, non potete mai aspettare troppo, secondo me. Stiamo andando un po' oltre.
4: L'unica
7: cosa che penso. Per me va bene chiunque, però... Penso che non dobbiamo perdere tempo, o no? Che dite voi?
2: Beh sì, non bisogna perdere tempo, anche se poi se si tratta soltanto di ufficializzare, cioè se davvero non ci sono problemi, per me Allegri può essere presentato pure il primo giorno del ritiro a Di Maro, perché tanto già si sta sentendo con Manna, con De Laurentiis per programmare comunque il mercato in entrata e in uscita. Però io resto comunque un minimo preoccupato, anche se ci fanno sapere che non ci deve essere preoccupazione di questo muro contro muro, capisci? Cioè io non vorrei che il Milan si impunti a tal punto, facendo anche un autogol dal punto di vista economico, da dire sai che c'è di nuovo, ti teniamo fermo per l'ultimo anno di contratto, prendiamo Amorim come nuovo allenatore e paghiamo due allenatori e a te non ti libero, che sarebbe una cosa assurda, ragazzi, che non starebbe né in cielo né in terra. Però il problema è che questa battaglia tra Allegri e il Milan va avanti già da un bel po' di tempo.
7: Ragazzi, però ho letto che forse lui vuole pure rinunciare all'indennizzo, quello che è, non so.
2: Se rinuncia alla buonuscita, il caso si risolve immediatamente. E allo stesso tempo, se il Milan gli accorda la buonuscita, il caso si risolve immediatamente. Il problema è che non ci sono dirigenti del Milan in questo momento che possono trattare, ufficializzare, mettere la firma da parte del club rossonero per questa buonuscita. Anche questo è il problema.
7: Lo so, va bene ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao Luca, grazie davvero per
4: siamo arrivati all'ottantesimo e ancora Spagna Capoverde, siamo sullo 0-0.
2: È entrato Yamal, ha messo un po' di scompiglio, sì. Però fino adesso non è stato molto incisivo con le sue giocate.
4: Capoverde all'italiana, diciamo.
2: Ma l'italiana però di 50 anni fa, giustamente, perché poi Manu, ma che deve fare
4: una
2: squadra?
4: Non puoi giocare aperta.
2: Esattamente, è nettamente inferiore agli avversari, non potrebbe essere altrimenti. 081-546-6873 il numero per intervenire in diretta. Siamo pronti per andare dal nostro prossimo amico? Ancora no. E allora volevo leggere un messaggio. Ciao ragazzi, sono Salvatore da Napoli. Forza Napoli. Allegri porta anche un team di medici, fisioterapisti. Occhi, si attende Allegri, ma anche vengono pagati tutto il suo team. Buona giornata. No, il team di fisioterapisti è quello del Napoli. Sì, sì. Allegri porterà lo staff tecnico, i match analyst, preparatori del portiere eventualmente, però per quanto riguarda fisioterapisti e medici sono quelli scelti dal Napoli.
4: Altrimenti ogni allenatore si dovrebbe portare 40 persone, sì, in seguito, certo. Perché già quelli dello staff sono quasi una decina, se uno deve portare pure i medici.
2: Veramente 20-30 persone che si muovono ogni anno più o meno. Fabrizio con noi, ciao Fabrizio.
8: Buonasera a tutti, anche se non siete Paolo, mi accontento lo stesso.
2: Ma sei gentilissimo e ti ringrazio.
4: Grazie, grazie.
8: Invece un saluto a tutte e due, siete veramente, grazie, molto bravi.
2: Grazie.
8: E un saluto in particolare al nostro arciere.
4: Grazie, grazie Fabrizio.
8: Allora, una considerazione su, sì, Allegri. È un tecnico, diciamo, un po' discusso, nel senso che non è molto amato dal popolo napoletano, da quello che mi da quello che ascolto ogni giorno su Radio Kiss Kiss. A me non dispiace. Lo vedo comunque sicuramente concreto, pratico, e comunque uno che ha fatto due finali di Champions League, che ha vinto 5 scudetti, insomma, non è proprio l'ultimo dei brocchi che viene a Napoli. Certo, potremmo avere un problema sul calcio spettacolo, ma bisogna decidere se vogliamo stare sugli almanacchi o vogliamo giocare bene. Questa è la vera domanda. A voi cosa interessa? Che giochiamo bene o che andiamo sull'almanacco?
4: A me piace vincere.
2: A me anche piace vincere, e naturalmente però se si può giocare anche bene, inteso come far bene ciò che l'allenatore chiede proprio ai calciatori, perché per me, lo ripeto per l'ennesima volta, giocare bene significa anche fare difesa e contropiede in maniera perfetta, perché per me il Napoli di Mazzarri giocava bene e faceva difesa e contropiede, ma aveva delle ripartenze con dei giocatori che erano perfetti per quel modo di giocare, così come il Napoli di Sarri giocava bene però faceva un gioco totalmente diverso.
8: Noi abbiamo vinto e ci siamo divertiti con Spalletti sicuramente, perché
2: certo, e lì è stato secondo me il connubio migliore di risultato e
8: forse
2: gioco espresso.
8: Forse siamo stati sfortunati sul discorso Champions, perché potevamo fare qualcosa in più sicuramente.
2: Ma anche lì gli infortuni ci penalizzarono un sacco, ragazzi. Andammo a Milano nei quarti di finale d'andata con Elmas punta centrale, quindi.
8: Sì, vabbè, ma sei stato buono con gli infortuni, ma non è stata una questione di infortuni.
2: Però anche l'arbitro al ritorno, quel calcio di rigore non dato sullo Sano.
8: Cioè. Esatto. Vabbè, comunque. La seconda domanda invece è sulla nazionale. Che fa l'Italia a questi mondiali?
2: Se li vede a casa.
4: Ecco. Sta sul divano.
2: Sta sul divano.
8: Mannaggia ragazzi, ma com'è possibile? Mio figlio ancora non ha visto un mondiale.
4: Quella è la cosa più incredibile.
8: È terrificante sta cosa, guarda.
4: È terrificante, sì.
8: Dove sta il problema? Io là che non riesco.
4: Ma non è solo uno, purtroppo.
2: Magari fosse solo uno il problema.
8: Cioè, è il problema che le società trovano più conveniente investire all'estero piuttosto che in Italia.
2: Anche questo.
4: Anche quello.
8: Le camere di compensazione.
2: Ma perché poi se vedi, Fabrizio, le nazionali giovanili italiane, dal punto di vista delle competizioni, vanno benissimo fino all'under 17. Anche l'under 21. Comunque si difende bene, il problema è che poi durante l'anno questi ragazzi con le loro squadre di club giocano poco se sono in Serie A, giocano in Serie B o magari addirittura in Lega Pro, che lo sappiamo non sono campionati così tanto competitivi dal poterti far crescere quanto dovresti a 18, 19 e 20 anni. Sotto tutti gli aspetti,
8: poi vi lascio. Un caso su tutti e poi vi lascio. C'era un giovane promettente che si chiamava Pafundi, tra l'altro di origine napoletana.
2: Sì, all'Udinese.
4: Udinese, sì.
8: Esattamente. Che fine ha fatto quel giovane?
4: Mi sembra che è andato al Genoa.
8: Promettente.
4: No.
2: Onestamente ne ho perso le tracce, ma addirittura Mancini lo convocò anche con la nazionale italiana, se ne parlava benissimo, poi scomparso.
4: Anche Pafundi, ricordi?
2: Lui parlava di Pafundi.
4: No, Baldanzi.
2: Pafundi. No, Pafundi diceva lui. Non
4: Baldanzi. C'era anche Baldanzi.
8: Era un giocatore dell'Udinese.
2: Sì, era un numero 10 più o meno, sai, un trequartista.
8: Assolutamente, ma poi bei numeri faceva, ma poi anche, diciamo, strutturato, forte. Io non capisco perché non investiamo sui ragazzi. Un giorno qualcuno ce lo dirà, probabilmente sarà solo un fatto economico, ma
2: anche se non soprattutto, poi ci sono anche tante altre questioni legate ai risultati, questioni legate a come questi ragazzi vengono cresciuti. Purtroppo alle volte il talento viene messo in secondo piano in favore della fisicità, soprattutto in Italia, cosa che nelle altre nazioni, nelle altre giovanili non accade. Ti faccio l'esempio più lampante: guarda il Barcellona, che della fisicità non interessa praticamente nulla, ma anzi, da quando c'è Guardiola, quindi dalla fine dall'inizio degli anni 2000, dalle giovanili sino alla prima squadra, tutti gli allenatori facevano giocare allo stesso modo le varie giovanili, questo per preparare al meglio i giovanili.

0: 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Siamo tornati in diretta a 0815466873 con la Spagna che sfiora il vantaggio all'88esimo minuto di gioco. Le squadre sono ancora sullo 0-0. La partita è Spagna-Capo Verde. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato invece al 342-00-00100. 2-3 giorni per Allegri, ancora sarà liberato dal Milan. Il Milan ha trovato l'accordo con il nuovo allenatore Amorim. Questo lo abbiamo già detto nel corso della puntata. Un altro messaggio che volevo leggere. Buonasera, perché non sento parlare di Silipo e Corradini, entrambi dell'Ascoli, tanto talento. Manu, cosa ne pensi di questi due ragazzi? Li conosci? Ci chiede Claudio.
6: Li conosco, ma non li ho attenzionati tutto l'anno. Sinceramente, so che comunque l'Ascoli ovviamente ha vinto con il Brescia, è andata in Serie B. E comunque anche l'Ascoli ha giovani interessanti, ma non li ho seguiti proprio attentamente. Quindi. Ma comunque, al di là, anche se sono bravi, ancora devono fare esperienze in Serie B, in Serie A, ma sicuramente non sono ancora pronti per squadre comunque big. Però siamo sempre lì, il discorso è sempre questo: attenzionarli, dargli fiducia, fare esperienza, svezzarli, farli giocare campionati su campionati, Serie B, Serie A, per poi arrivare eventualmente a guadagnarsi, se sono forti, la Serie A.
5: Intanto una notizia che arriva da Bari, perché il sindaco leccese, del cognome leccese, non è di origini leccese, ha fatto sapere che De Laurentiis ripartirà come direttore sportivo da Pierpaolo Marino. E intanto addirittura Capoverde prova a chiudere in attacco questa partita. Calcio d'angolo per la squadra che in questo momento sta fermando la Spagna sullo 0-0. Dicevo, ripartirà da Pierpaolo Marino come direttore generale in Lega Pro, e ha fatto sapere che De Laurentiis ha accettato di vendere il club. Quindi, nel momento in cui arriverà un'offerta ritenuta congrua a De Laurentiis, il Bari sarà venduto. Questa è la notizia del giorno per quanto riguarda l'altra squadra della famiglia De Laurentiis.
7: Andiamo da Salvatore
5: con noi. Ciao Salvatore.
8: Salve ragazzi, come solito sempre impeccabile siete.
5: Grazie mille.
8: Siete grandi. Comunque, riguardando a quello che diceva il signore prima della nazionale italiana, io ho 60 anni, ne ho visto di tutto e di più. Però siccome noi qua in Italia, tutte le squadre italiane puntano su questi sudamericani, che ti devo dire, francesi, tedeschi, inglesi, affinché noi avevamo un certo Pietro Lomonaco, direttore generale del Catania Calcio.
5: Sì.
8: Che aveva circa 500, 600, 1000 ragazzi del Catania all'epoca, quando era di Serie A. C'aveva un vivaio spettacolare, un Atalante che aveva un vivaio spettacolare.
5: Un centro sportivo fantastico del Catania, come la Bocca di Falco, no?
6: No, era Torre del Grifo.
5: Torre del Grifo.
8: Sì, però c'aveva un vivaio il Catania all'epoca, che era spettacolare. Allora uscivano dei ragazzi, molti ragazzi, come altre società che ci avevamo.

0: noi in Italia. Ne contiamo ogni squadra 8, 9, 10 giocatori stranieri, ma i giocatori italiani, ma quando escono i ragazzi italiani, quando escono? Sto sbagliando, scusate.
1: No, hai ragione, hai ragione. Purtroppo.
0: Io penso che questa è la nostra picca, perché i giocatori italiani, noi non giochiamo. Ragazzi, no, se non giochiamo, io ho portato mio figlio a fare provini dappertutto. No, non è caso mio, eh.
1: Certo.
0: Però dico, c'erano talenti italiani che facevano paura. Ma non spondavano proprio perché? Perché contiamo sul Sud America, sui francesi, questi che là, cioè, ma dove andiamo? Dove arriviamo noi?
2: Lo so, si dà più
0: italiani, non vengono, come si dice, non vengono
1: valorizzati, non vengono valorizzati.
0: Bravo, è vero, sto sbagliando, Caleo.
2: No, stai sbagliando, anche perché tanti anni fa
0: era uno dei miei idoli.
2: Grazie.
0: All'epoca e ancora oggi.
2: Grazie.
0: E noi facciamo, cioè, facciamo bene come noi abbiamo dei talenti che veramente non i ragazzi arrivano a un punto che si spastide, non voglio fare niente più. Non voglio giocare più a calcio, il pallone lo abbandonano proprio per questo motivo qua, perché non vengono valorizzati. Sto sbagliando?
1: No, è così, Salvatore.
2: No, è così, anche perché tanti anni fa era diverso, perché c'era un limite per gli stranieri. Adesso qua ogni squadra di Serie A c'ha almeno 8, 9, undicesimi di...
0: Allora spiegami tu, il calcio italiano è un calcio italiano o è un calcio multinazionale?
2: No, è per questo alla fine non si vede un'Italia, perché alla fine sono tutti stranieri.
0: Ma non arriviamo nemmeno a far rimontare da tre qualificazioni, non ci qualifichiamo alle mondiali, ma che stiamo scherzando?
2: Lo so.
0: Ma ci sono i talenti in Italia,
2: Ci sono, basta dargli fiducia, basta rischiare.
0: Se non vengono disinvisionati come ragazzi, allora si scocciano, arrivano a un certo punto, vabbè, volano basso, si fanno la Serie D, la Serie B, la Serie C e basta, è finita là.
2: Certo.
1: Grazie Salvatore.
0: A voi ragazzi, sempre grandi.
1: Grazie mille per le belle parole. Abbiamo ancora il tempo per un ascoltatore, un'ultima telefonata. Intanto le formazioni ufficiali di Belgio-Egitto, che è l'altra partita di questa giornata di mondiali, ebbene De Bruyne parte titolare, mentre Lukaku partirà dalla panchina, quindi dei due calciatori del Napoli che fanno parte del Belgio soltanto il centrocampista partirà dal primo minuto, ma chissà che in corso d'opera Lukaku non possa trovare spazio.
2: E se la vedrà brutta, sì, con l'Egitto.
1: Anche perché c'è un Salah che immagino alla sua last dance vorrà fare bella figura con il suo Egitto. E comunque l'Egitto, ragazzi, è una di quelle nazionali che tra Coppa d'Africa e anche amichevoli, comunque è una di quelle nazioni africane maggiormente in crescita insieme al Marocco stesso.
2: Assolutamente sì, e quindi alla fine Salah potrebbe, comunque dovrebbe essere l'ultimo mondiale,
1: penso,
2: cerca di fare bella figura, come potrebbe essere l'ultimo mondiale anche per De Bruyne, e anche De Bruyne cercherà di chiudere in bellezza e far capire comunque eventualmente al Napoli che il prossimo anno vuole comunque stupire, quindi occhi di riguardo su De Bruyne, su McTominay, sui nostri giocatori che vogliono assolutamente stupire. Finisce
1: a
2: qui.
1: A proposito di stupire,
2: ha stupito
1: qui
2: anche il Capoverde, ennesima sorpresa di questo mondiale. Il Capoverde ferma la Spagna 0-0, anche fondamentalmente è giusto, perché il secondo tempo la Spagna non è che ha creato più il primo tempo, ci sono state più palle gol, però diciamo un Capoverde che strappa un punto e vediamo come stanno festeggiando, perché per loro è come se hanno vinto il mondiale, pareggiare con la Spagna.
1: È una nazione poverissima, certo. Una nazione che se la passa davvero brutta. Ho letto un paio di interviste relativamente a alle condizioni in cui versano in quel paese, e per loro è davvero una festa già solo partecipare a questo mondiale, strappare un punto nel girone alla Spagna, che sappiamo tutti essere una delle favorite.
2: Era favorita insieme alla
1: sulla
2: Francia,
1: carta,
2: sulla
1: sì.
2: griglia, erano le favorite, quindi capiremo adesso il Belgio, capiremo il Portogallo, capiremo anche la Francia quando inizieranno, se avranno le stesse difficoltà oppure
1: la
2: magari
1: Argentina, vedremo.
2: L'Argentina che ancora deve giocare, cioè quindi non un bel mondiale fino a questo punto. Anche la Spagna tecnicamente, che è una delle squadre più dotate, sì, sì. ha fatto poco, quindi non è che stiamo vedendo partite eccezionali, tecnica sopraffina, invece qua stiamo vedendo bruttissime partite. Forse ieri una partita più decente, Olanda-Giappone.
1: Sì, tra l'altro diciamo, Olanda, che abbiamo detto entrambi potrebbe essere la sorpresa al di là delle big.
2: Ma anche il Giappone con certo. Suzuki, che abbiamo menzionato tante sì, volte sì. come portiere, ha dimostrato anche ieri, ha fatto 3-4 palate incredibili.
1: Infatti è un portiere che a me piace tantissimo. Siamo arrivati in chiusura, caro Emanuele, grazie sì. a Ciro Esposito, che ha curato la parte tecnica quest'oggi insieme a Nello Iorio. Ho detto Ciro Esposito e Ciro Proprio.
2: No, lo sai, forse mi sembra che troppi Esposito e troppi Ciro.
1: Troppi Ciro e troppi Esposito. E sembra proprio una radio di Napoli questa, con tutti sti Ciro e tutti sti Esposito. Va bene, alla fine non abbiamo fatto una bruttissima figura più di tanto. Grazie Emanuele Calaiolo.
2: Grazie a te Marcello Calvano, appuntamento sempre ore 19 col calcio della sera, e buona serata a tutti.
1: Buona serata a tutti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su KissKiss Napoli.

0: arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 15 giugno, siamo a metà giugno, ci siamo, manteniamo per fortuna un'aria freschina, non fa ancora caldissimo, ma scopriamo come si sente lui, il barometro. Rosario Verde, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte, soprattutto i tutti, vi saluta lui. Io sono bellissimo,
0: ciao a tutti.
1: A vedere su 76 c'ho questa camicia di lino tammappucciata.
0: Sei molto estivo.
1: Sono molto mappina sul 76 del digitale terrestre, accanto a lui.
0: L'hai detto da solo, siete tutti testimoni, eh?
1: Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Simone Zagaria. Oggi farà il bravo Rosario, perché quando c'è Zagaria sa che ci sono le punizioni corporali che aleggiano nello studio, quindi farà il moderato. Siamo pronti per iniziare. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi. Ma come te lo senti il barometro? Arriverà il caldo forte?
1: Che provo? Uno c'ho, poi svigli gol.
0: Ma sei tu che dici c'è il barometro, che barometra?
1: Sfuttumi mi pare.
0: Vabbè, iniziamo con la... Non si vuole sbilanciare, evidentemente. Iniziamo con la musica e poi partiamo con le notizie.

0: Eccoci, allora, signor Verde, da dove partiamo oggi?
1: E partiamo da questa cosa che essere onesta, aveva ragione Gratteri, no, non Gratteri, l'altro, come si chiama, Davico, aveva ragione Davico. Vabbè, parliamo di Carlasco, parliamo del delitto di Carlasco, non so se tu stai seguendo in televisione tutte le cose.
0: Confesso, stanno molto poco.
1: Stanno facendo proprio degli special su Carlasco. Allora, delitto di Carlasco, i giudici Stasi. Capite, no? Il fatto Stasi, esempio, si è fatto qua. Eh? Stasi può uscire dal carcere, va bene? Via libera all'affidamento, i legali per lui un nuovo punto d'inizio. Va bene, ma seguendo la situazione di Carlasco in televisione, sapete che c'è questo dubbio, la procura di Pavia.
0: Cioè, che sia stato lui o non sia stato lui.
1: Però questo è a prescindere. Luana ha messo questa cosa che ancora si deve fare, questa causa e questa cosa. Lui è colpevole. Cioè, per
0: al momento lui resta colpevole.
1: Per la Cassazione è stato lui ad uccidere la fidanzata, però il percorso che ha fatto uno che ha ucciso la fidanzata in quel modo là, no? Mettiamo il caso, mettiamo il caso perché c'è una sentenza definitiva da parte della Cassazione, quindi virtualmente ma anche materialmente l'assassino è lui. Allora, che percorso ha fatto uno che ha ucciso, innamorato in quel modo là e poi è andato in carcere, va bene? Allora, un percorso ha fatto. Alberto Stasi è entrato in carcere a Bollate a Milano nel dicembre 2015. Cioè, chissà, roba causa, roba varia, è stato dichiarato colpevole, l'hanno appigliato e l'hanno portato in carcere a dicembre 2015, va bene?
0: Okay.
1: E da poco più di un anno era in semilibertà, cioè è entrato nel 2015. L'anno scorso,
0: dopo 10 anni.
1: Ma neanche. 2005, stiamo nel 2006, quando è stata fatta?
0: 2015-2026.
1: 2015, praticamente ha avuto la semilibertà e mo è praticamente come se fosse libero, cioè non va più in carcere, sta a casa. Quindi mo si tacire, pensa che hanno 16 anni, cioè più o meno ti paveri da 7-8 anni. Perché se fai una buona.
0: Manco ti conviene.
1: Se fai una buona condotta, una buona cosa, cioè in Italia riesce ad uscire tranquillamente dopo 6-7 anni, insomma, si fa un bravo, stai in carcere, dice no, è uno che non fa problemi, insomma, è sempre tranquillo, si è dimostrato pentito, ti dispiace che ci si è innamorato, sono pentito, e dice no, è pentito, quindi entri nel dicembre 2015, poco più di un anno fa, insomma, si vinse semilibertà, si va solo a cucca.
0: Doveva tornare in casa?
1: La mattina usciva, la sera tornava, la mattina la ingo, la sera la svagando e praticamente mo, insomma, è libero praticamente, non so, penso che ogni tanto va a mettere una firma oppure ci sto qua.
0: Beh, certo non è proprio liberissimo.
1: Sono
0: gli ultimi due anni.
1: Viva legge, voglio
0: che
1: si tiene una certa età, uno come Pisacane non c'è problema.
0: Ma stai istigando all'omicidio, ma sei impazzito, ma ti sei bevuto il cervello.
1: Su 7-8 anni, non è.
0: Ma ti sei rincretinito completamente.
1: Vabbè, mettiamo il caso, io mica tengo.
0: Ma tu butti nel cesso 7-8 anni della tua vita stando chiuso dentro un carcere.
1: Mettiamo il caso che tu hai la moglie che è cacacaccia. No, e te le tieni 40 anni.
0: Ma sei impazzito? Ma divorzia, no? Ma sei scemo.
1: Però a finire per tutte cose,
0: ma perdi lo stesso tutto, se vai in casa.
1: Cioè, come la legge italiana, insomma,
0: io mi dissocio da tutta questa follia.
1: È bellina la cosa perché vedete, anche con efferatezza e roba varia. Poi lasciando stare mo quello che sta facendo la procura di Pavia, che ha messo in dubbio, può darsi che non è lui, è lui, non è lui, mettiamo in casa, qua ci sta una sentenza definitiva, praticamente disse, entra nel 2015, l'anno scorso si fa semilibertà, cioè si fa solo a cuccare in carcere e mo definitivamente,
0: comunque,
1: insomma.
0: Ora non me ne intendo, però 10 anni li ha fatti in carcere.
1: 2015, siamo 2026, un anno fa 2025.
0: 8-9 anni li ha fatti chiuso in cella, comunque non è che.
1: È un omicidio che lei è morto per tutta la vita. Cioè non,
0: siamo d'accordo, per carità. Il sistema
1: si tenga 20 anni, esca a 30, non lo so, ma compreranno pure lo posto quando esco.
0: Ma sei scemo?
1: Cioè, stanno tutti così di abilitazione.
0: Mi ridissocio.
1: Ditemi voi come la vedete. Ma colpite questa cosa, perché uno che ammazza una persona in America, quando ha visto papà, cioè, minimo aveva l'ergastolo.
2: No, non conosco le differenze sostanziali tra le due cose. Però lui aveva la condanna sua era di 16 anni, non aveva di certo l'ergastolo comunque, quindi non doveva
1: ma manca, restare. Ma anche se è andato normale, non è. Cioè, manca tanto normale.
2: Vabbè, là bisognerebbe andare a prendere le carte e capire in che modo è stata valutata la
1: pena. A me sa che non piace questa cosa.
2: Ho mai detto che mi piace. Ma che metti in bocca parole che non ho detto?
1: Non dovessi niente in bocca, pisacano. Non iniziare a spargere la voce che metti in bocca a te le cose.
2: Dici che mi piace, ma hai detto che mi piace.
1: Mi porti una cosa ti va a te in bocca. Non diciamo.
2: Per favore.
1: Non diciamo eresie. Va bene. 347.
2: Qui ci vuole solo un caffè.
1: 00000100, perché 342, scusate, 00000100, che molti è passata così in sordina sta cosa, perché praticamente Alberto Stasi mo per molti è innocente, si è trovato in carcere perché.
2: L'unica cosa che ho letto
1: sbagliate le indagini e roba varie, però
2: ci sono emerse tutta una serie di cose su Sempio, su cui
1: ma che è una cosa questa sarà una seconda causa, però nella prima questo ha perso, cioè praticamente
2: ove mai si
1: in
2: dovesse...
1: primo grado è stato assolto, secondo grado e Cassazione è stata
2: diciamo che è ancora
1: condannato.
2: Un detenuto fondamentalmente non sta in carcere chiuso in galera, ma è ancora sotto insomma, devono passare ancora due anni
1: che ci
2: saranno
1: ancora visti da 10 anni se la cavate insomma. Comunque il ragazzo quanti anni ha? È entrato a 20 molte,
2: c'è cioè, una trentina d'anni.
1: Hai capito? È 30 anni del lato cristiano.
2: Allora, buongiorno Claudio il pizzaiolo, stiamo andando insieme alla mia compagna a fare l'ecografia ascoltandovi.
1: Vai,
2: ha
1: auguri.
2: Detto se mi fa incazzare assai ti faccio tanto smettetela tutte e due. È andata a fare una cosa bellissima, pensate a condividere la vita insieme che è meglio, decisamente meglio.
1: Si discancella il gastolo, stai a posto, cioè non
2: Rosario aggiunge anche che ha dovuto risarcire i parenti della ragazza con 500.000 euro più o
1: no,
2: meno.
1: No, ha cacciato 30 o 40, non è che ha cacciato tutto. E saranno narrate. Cioè.
2: Sì, no, dice comunque.
1: E poi 250.000 euro, la vita cristiana, si dà cire a tuo figlio, chi lo dà da 250.000 euro non è che è tutta sta cosa. Ecco,
2: no. No, poi.
1: Ma cirano a pesacan, me l'hanno 250.000 euro, ma c'è Don Chi,
2: Ma guardate, signore, questo sarebbe il mio amico.
1: Cioè,
2: questa sarebbe una persona
1: che tu diventi famoso, mi sa.
2: Posso dirti una cosa?
1: Tu diventi famoso.
2: Ma vaffanculo tu all'essere famoso. Va,
1: diventi famoso, mi sa.
2: Vai.
1: Fanno gli special.
2: C'è Gali, niente panico. Se non lascio futuro.

0: che stanno arrivando al 342 00 00 100. Allora, buongiorno, ora si parla di Stasi, ma pensiamo a Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere da innocente, Eugenio da Torre Annunziata. Beh, ci sono tanti casi, no, di poi situazioni in cui non si sa, non si è ben capito, ci sono ancora indagini, si riaprono i processi, eccetera eccetera, di persone che probabilmente stanno scontando una pena senza doverla scontare. Guarda che non è così, Stasi ha già versato alla famiglia Poggi 350.000-400.000 euro rispetto a un accordo transattivo del 2018, quindi no, in realtà pare che abbia già dato.
1: No, mi sembra che c'era la polemica se la famiglia li deve restituire o meno. Mi spiegavano che praticamente la famiglia ha fatto un conto a parte e Stasi li sta cacciando man mano, poi non lo so, insomma, questo ho sentito, questo vi dico.
0: Ciao,
1: non,
0: Marco.
1: Non ho l'incartamento.
0: Allora, io voglio abbracciare Fabio e dire: Fabio, grazie. Marco, ciao, con amici così non hai più bisogno di nemici. Vi auguro una splendida settimana. Cioè, guarda, c'ha ragione.
1: Eh sì, grazie, grazie.
0: C'ha ragione, guarda, io che pensavo. Rosario, dalla cronaca si dice che Stasi nel primo e nel secondo processo fu assolto per non aver commesso il fatto, non vi erano prove della sua colpevolezza. Successivamente la Cassazione disse che il processo si doveva rifare e così, da quello che si legge sugli articoli di cronaca, pur non avendo trovato prove certe e inconfutabili della sua colpevolezza, fu condannato.
1: Vabbè, ragazzi, ma a prescindere, ha avuto 16 anni di carcere per la cosa che ho sollevato io è questa: uno che ha, non lasciamo stare che Stasi, 16 anni di carcere in via definitiva, ne fa solo 8-9, poi esce, insomma, fate voi, sembrano omicidi, cioè. Dacci in notte, è stato buono, ecco, bravo, che ce ne dai.
0: No, perché è una cosa ottimale.
1: Cioè, la metà della data. Cioè, già dovete calcolare che un anno giudiziario non è un anno normale, cioè non è di 12 mesi, mi sembra è di 6 mesi. Già facciamo questo. Quindi tu, quando già dai 16 anni a uno, non ce ne stai a 16, ma ce ne stai dando di meno. Poi ci stanno tutte le cose: un bravo guaglione, ti comporti bene, rispondi bene in carcere, questo e quell'altro. Quindi hai uno sconto a qua, uno sconto a là, uno sconto a là. Fanno più sconto loro che hanno il supermercato, ecco, così, questo qua volevo dire, mi meravigliava più questo. Poi nello specifico di Alberto Stasi poi si vedrà.
0: Vabbè, ma è la risposta al discorso del sistema rieducativo, no? Così come quello del carcere italiano, dove
1: intanto,
0: se tu nel frattempo...
1: Intanto tu mi accidi a mia figlia, poi roba, insomma, ti uccidono tuo figlio, poi roba, vira chi lo rieducativo, cioè, va bene. Pronto?
0: È lo Stato italiano che funziona così.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Oui, Pasquale.
2: Radio, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale.
2: Una cosa.
1: Sì.
2: Il nostro sistema giudiziario, gli unici veramente che pagano sono le vittime.
1: Beh, sì.
2: Gli unici che pagano, il nostro sistema giudiziario, sono le vittime e i familiari. Perché per tutto il resto c'è tutta una fila di sconti, così detto, a livello supermercato. Sconto perché c'è 14 anni, sconto perché la rimposta, sconto perché non è pure di cervella, sconto... E lui dice che pagano sono le vittime e i genitori.
1: E questo l'abbiamo capito. Grazie Pasquale, grazie, grazie, grazie. Sì, grazie. 0815466873, se volete potete intervenire.
0: Vabbè, però,
1: in diretta.
0: Mi sembra di capire che più o meno eravate della stessa idea, tu e Pasquale, cioè nel senso dici, se tu prendi una condanna, quale che essa che sia,
1: perché tu non pensi
0: devi
1: così.
0: Sto facendo una domanda, scusa, sei tu che stai dicendo. Se tu hai 16 anni, teoricamente, anche
1: se hai 16 anni.
0: Ok, tipo, anche se fai servizi sociali nel frattempo, tutta una serie di cose che possono darti una mano a ridurre un po' la pena, c'hai comportamenti che non crei mai problemi, violenza all'interno delle carceri, eccetera, eccetera. Tu dici 16 anni su, devi fare 16 anni chiuso lì nella
1: cella. Ma già non sono gassato, guarda che per un omicidio, in quella maniera là, se fosse vero che l'ha fatto lui, però se ci dobbiamo stare alla Cassazione, la Cassazione dice che è stato lui. Mo, se lui ha fatto un omicidio del genere, insomma, già c'erai 16 anni che...
0: qua bisognerebbe capire.
1: Facendo fa 14 agli ultimi due anni, ci fa tutto si sconto, si cosa, ma...
0: Qui bisognerebbe prendere quelle carte lì e capire sulla base di cosa sono stati formulati i 16 anni rispetto a o 10 o 20
1: ma
0: o 30
1: o ergastolo. Ma massimo in Italia si danno 25, quindi. I 25 anni in Italia sono ergastolo, 25 anni, cioè, questo saranno 15, sì. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Eugenio, dottor Annunziato, ho mandato pure un messaggio.
1: Ciao caro. Ciao caro.
3: Allora, premesso che sono d'accordo con voi che bisogna guardare le carte, perché dovremmo essere a conoscenza delle carte, nel senso che una cosa è l'omicidio volontario, una cosa è l'omicidio premeditato e volontario, una cosa con le aggravanti, una cosa è preterintenzionale, cioè ci sono tanti casi, quindi comunque non sappiamo, ovviamente voi direte, ma alla fine il risultato è quello, che la povera ragazza è morta, lo so, però cioè, ci sono tante...
1: Amico mio, tu lo conosci il delitto di Carlasco, non pensi che è stato involontario? Cioè, come dice l'accusa, è entrato dentro. Il movente non è mai stato trovato, però comunque dicono che questo ha preso una cosa e gli ha spaccato la testa. Mo, sì, quando vanno pure a uno?
3: Non lo so, io non lo so. Detto questo, però dobbiamo fare a capirci. Cioè, allora il carcere deve essere una cosa rieducativa o semplicemente punitiva?
1: Ah, va bene, cioè, se la mettiamo così io non gli facevo fare neanche 10 anni, a questo punto che andavano in danno con 20, 3-4 anni facevo macchina.
3: Voglio dire a tutti gli ascoltatori che diciamo si stanno indignando di qua di là, tanti perché stanno andando in televisione, io mi indigno per un pastore sardo che ha fatto 33 anni di galera da innocente, Beniamino Zunchetto.
0: Sì, è stato citato anche da un altro ascoltatore prima. Vabbè, forse
1: questo è un altro
0: sempre...
1: caso, è un altro caso. Grazie, no, amico mio.
3: Allora, c'è un problema.
1: Sì, ma non prima pigliavo così il Zunchetto e quindi non mandiamo più nessuno in carcere, capisci? Cioè, non. Stanno pure gli errori in medicina, no? Vabbè. Quindi non è perché se non operiamo più al cuore la gente perché una ha fatto una stronzata, non c'è zic. Vabbè, grazie, amico mio. Ci fermiamo un attimo. Vai.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: che noi sono discusso, siamo scientifici, va bene?
1: Pensate,
0: siamo scientifici. Allora, tu adesso fai qualcosa di cattivo e di male a Zaccaria, io ti denuncio. Andiamo a fare la causa a spese tue, e vediamo quanto tempo rimane in carcere, Che dici? Ti piace?
2: Ma che esperimento è?
0: Esempio,
2: a parte che non è un esperimento scientifico, casomai. Dimmi,
0: chi la nanzi e te le vatti la nanzi.
2: Casomai è un esperimento sociale.
0: È un
2: plebericcio,
0: non posso dicere.
2: Perché è un coniglio fondamentalmente, capito? Se la prende con i deboli,
0: Vabbè, non lo vuoi fare.
2: Questo è un esperimento casomai sociale. Sì, ma sarebbe un esperimento sociale, non c'è niente di scientifico.
0: Ma niente per questo programma, domani niente. Si sta facendo che sacrifici.
2: Scusami.
0: O canne carcere, che stai a fare?
2: Ma fai tutto tu perfettamente, perché devo metterci il mio, perdonami.
0: Ma che stavo in Italia, muore pure. Pronto?
2: Grattatina, vai, ciao!
0: Alla memoria, vai in carcere, alla memoria. Tieni ad attacco, gratti.
2: Due mani, pronto?
3: Quei ragazzi belli, fratelli, colleghi, amici.
2: Qui abbiamo un esperto, vedi? Ciao, Carmine.
3: C'è l'unno arrivo, dice, la settimana passata te ne avevo fa. Ma oggi c'è ci recupera tre volte a puntata.
2: No, no, fai una volta al giorno ed è più che sufficiente, sì, caro.
3: Solo i rifans hanno reclamati,
2: no? Va buono, ok.
1: Io non ho capito perché.
3: Come sapete, che ammava l'esperimento a me fa. Non so, ma fa pubblicità, fatta denuncia. Facciamo questo esperimento, ti mandiamo un stipendio.
0: Oh, vedi, noi ti diamo una cosa a fine mese. Vedi,
2: scusatemi,
0: non lo vuole fare.
2: Ma io sono quello più lindo e pinto qua dentro, perché ci devo andare sotto io? Fate qualcosa.
0: Sei una brava persona, cioè
3: l'esperimento con la brava persona,
0: brava persona, ma a Carmenello sono denunato di bindanna.
2: C'ho da fare, c'ho da
3: fare.
0: No, tu stai fuori. Ciao, frate, ciao. E capi, tu che hai buona condotta, bravo maggiore, un frate che là, ha detto mannaci.
2: Aspetta. Un frate che? Un frate cosa?
0: Ma tu l'hai vista Stasi?
2: E che c'entra?
0: E quando vieni il giochista mi pare proprio frate.
2: No, ma non si dice, non la lascia stare.
0: È proprio è bravo. Un fratello Giorgio, ma così.
2: Quindi fosse fratello Giorgio?
0: Non sei fratello Giorgio tu?
2: No, c'è un fratello, si chiama Antonio, non si chiama Giorgio.
0: Sì, fratello Antonio, lo che te la c'è, dici, no?
2: Sì, sicuramente.
0: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
4: Avrà ragione frate Stefano. Ma no, è proprio un plastico sembra la capelignamma proprio.
0: Chi?
4: Marco.
0: Ah, Marco, proprio a capelignamma, sì, pure questo pure un guaglione insospettabile.
2: Guardate, le vostre etichette non mi fanno niente.
0: Insospettabile.
4: No, c'è ragione,
0: ma come? Sono Stefano De Martì, sono Rosario. Ci somigli, ma non sono io.
2: Quello mette le camicie ammappuciate per mimetizzarsi, per nascondersi, ma lo scoprono, vedi?
0: Bellissimo! Lo so, non si dice.
2: Ok, io penso che
0: peccato
2: sono.
0: Peccato per lui che è bruttissimo,
2: che ci vuoi fare?
0: Non vorrei togliere.
4: Comunque sono stata, no?
0: Ciao,
4: sì. Ho visto in questi giorni su YouTube, no? Lo sketch che hai fatto del supermercato, parte l'ananas.
0: E chi sa ricordo? Sì, pensi sì.
4: Che non l'avevo fatto per fare acchiappanza nel supermercato.
0: Sì. Ah, ho fatto l'ananas in due.
4: Spettacolo.
0: Meno marito e mi ha fatto, sì.
2: Chissà come mai finisce sempre così, prendi da tutte le parti, le prendi, vabbè.
4: No, sa, come pure quella della moglie che sembra ne guardi, no? Io mi sono accorto che è mia moglie.
0: Ah sì, mi ricordo. Mi segue ragazzi. Grazie fratello. Ciao.
2: Comunque secondo me sono settimane che tra le 10 e le 12 a Stefano De Martino fischiano le orecchie, una continuazione. Allora, buondì, forse Rosario parla in generale, perché per Garlasco si sta per avere una svolta clamorosa con il caso che è stato riaperto dai PM di Pavia, che hanno riscontrato sulle unghie della vittima il DNA di Sempio con l'impronta di quest'ultimo vicino al corpo di Poggi, e non si può fare di un'erba un fascio, è gravissimo. Vabbè, io credo che Rosario stia partendo dalla notizia per parlare di quello che poi è un po' il sistema penale italiano, dove effettivamente.
0: Infatti il giudice l'ha detto, qua non ci azzecca niente il fatto della riapertura, della indagine, questo è proprio l'iter normale, cioè l'iter normale che ha fatto Stasi. Cioè, è stato condannato, nel 2015 è entrato in carcere, poi si è fatti i suoi anni di carcere, dopo questo ha avuto i primi permessi, questo e quello, e poi è definitivamente fuori. Insomma, però è libero, può fare. Gli può venire, insomma, non potrai espatriare, non un passaporto, queste cose qua.
2: Alla semi libertà,
0: bravo.
2: Cioè, o meglio, prima era la semi libertà,
1: E quindi
0: diciamo che non torna più in carcere, sta a casa, esce, va al lavoro,
1: però diciamo che se fa uno starnuto fuori posto ci ritorna immediatamente.
0: Ma chi l'hanno buono mai giocato a fare starnuto fuori posto?
1: Dico per dire, e come sto spiegando, non nel caso suo specifico, in generale per altri due anni comunque dovrà fare attenzione.
0: La tua figlia gli danno 16 anni e questo se ne fa 8-9 proprio più o meno, ma proprio a grasso. Questi sono omicidi in Italia, abbiamo visto che si paga tanto. Proprio se fai la buona condotta, non hai precedenti penali, non hai carichi pendenti, vabbè, tieni il carico pendente, pensa che tu
1: no.
0: Un carico pendente tu non ce l'hai.
1: Va bene, allora andiamo ancora con un po' di musica, facciamo un salto nel 2003 con i The Rasmus in the Shadow. Se volete dire la vostra, 342 00 00 100, fra pochissimo riapriamo anche le linee allo 081 546 6873. Nel frattempo state su Kiss Kiss Napoli fino alle 12, c'è per voi Yes and No Kiss Kiss.

0: ecco, l'adolescenza dei quarantenni di oggi sta tutta quanta lì. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. No ragazzi, sta sbagliando di grosso Rosario, perché prende come esempio Stasi e dice: quindi abbiamo visto come funziona un omicidio in Italia. No, perché generalizza, ogni caso penale ha le sue specificità, aggravanti e attenuanti. Nel caso di Carlasco ci sono un milione di dubbi su Stasi e non ci sono aggravanti.
1: No, non
0: per lo più sta
1: niente.
0: Per riaprirsi un altro caso contro un altro possibile omicidio.
1: No, non ci azzecca niente, visto? Cioè, mo tutti legano questa. No. Lui ha avuto 16 anni e su questi 16 anni, l'ha detto anche il giudice, non ci azzecca il fatto che la procura di Pavia ha aperto un'altra indagine, non c'entra niente. Lui ha avuto, qui stiamo portando l'esempio di uno che ha commesso un omicidio, ha avuto 16 anni di carcere, è andato in carcere per la buona condotta, perché è una brava persona, perché si è pentito, perché partecipa ai corsi, questo, quello e quell'altro, scondo di qua, scondo di là, scondo di qua, è entrato nel 2015 e è definitivamente fuori. Questo è il discorso che stiamo facendo. Il fatto che mo si è riaperta l'indagine con l'altro, questo e qua, non ci azzecca niente, cioè tutta un'altra cosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
2: Allora, Rosario, l'errore sai dove sta? Io ti stimo tantissimo come conduttore, come persona, come attore.
1: Però
2: l'errore sta per come hai impostato il discorso.
1: Certo.
2: Se tu parli della burocrazia italiana è un discorso, ma se fai come esempio Carlasco e in particolar modo di Stasi, là nasce l'errore, perché là c'è sta proprio l'errore. Quindi non puoi.
1: No, non ci azzecca niente, non c'entra niente.
2: Vabbè.
1: Non c'entra il fatto di Pavia.
2: Ma non fai sempre.
1: Ma no, non ci azzecca niente il fatto che hanno.
2: Vabbè.
1: Pensa come.
2: Tante persone che ci sono chiuse a fornire e che mi fanno mai in casa a nostra, poi quando esce in della galera. Un problema sta là. Comunque mi stanno a fare burocrazia, ma non parla di Stato, perché Stato è l'ennesimo errore della nostra giustizia.
1: No. No, ti sto dicendo il fatto che si è aperta di nuovo l'indagine, stai dicendo? Il fatto che si è messo in dubbio? Per questo l'hanno scarcerato, questo stai dicendo?
2: Perdonami,
1: stai dicendo che questo ha fatto meno carcere?
2: La burocrazia italiana tutto a posto. Ma non prendere esempio da Stasi, non partire dalla notizia da Stasi.
1: Te la posso fare una domanda?
2: Dimmi.
1: La posso fare, tranquillo?
2: Certo.
1: Cioè, mi parlo e tu mi senti. Vabbè, allora, la domanda è questa. Secondo te Stasi ha avuto questo sconto ed è uscito prima perché si è aperto la nuova indagine e hanno scoperto che ci sono stati degli errori?
2: Per me Stasi è innocente.
1: Nata voto per te, sto dicendo, mo giudici ci ha dato questa cosa, semi libertà che si è chellata perché hanno scoperto che ci sono stati degli errori, questo stai dicendo?
2: Che la prassi vuole proprio questo.
1: No, e te sto dicendo, no, che stai sbagliando.
0: Allora no, sono due cose separate.
1: Sono due cose, e separate.
0: Lui ha avuto la semilibertà, adesso ha l'affidamento ai servizi sociali, ma in realtà rimane diciamo un detenuto, tra virgolette, solo che non sta scontando in carcere.
1: Però
0: ma
1: non l'ha avuto, perché
0: finisce di scontare la pena al di fuori, facendo tutta una serie di regole.
1: Lui dice, però lui l'ha avuto questa.
0: Sì, c'è la confusione.
1: Non ci azzecca niente.
0: Cioè, quello che dici tu, se fosse vero, se venisse dimostrato che è vero quello che dici tu, cioè che Stasi è innocente, che è colpevole un altro X che sia, lui ovviamente poi Stasi farà una controcausa per un risarcimento per gli anni che ha passato in carcere. Credo che sarà questo l'iter poi, se dovesse uscire.
2: Cosa, perdonatemi, stiamo dicendo la stessa cosa.
1: No.
2: Io stavo dicendo che se tutto questo è successo per la prassi della nostra burocrazia, ma non
1: certo.
2: Per essere innocente.
1: Questo sì.
2: Il problema di Stasi innocente è l'ennesimo errore della nostra giustizia.
1: Ma è nato il discorso, sto facendo.
2: Se viene constatato che Stasi è innocente, noi siamo a rifondere.
0: No, è chiaro che. No.
1: È nato il discorso.
0: Beh, ovviamente tu parlando di questo esempio qua.
1: Però è
0: un argomento molto vasto,
1: sì,
0: va bene, che apre, va capito, molti poi vogliono dire la loro su tutta la
1: italiano,
0: situazione.
1: Io parlo su. È un italiano sporco.
0: Ciao caro.
1: È un italiano sporco, però è italiano. Vabbè, ci fermiamo un
0: attimo. Io te l'ho detto, controlla il barometro stamattina che era meglio. Sentiamo un po' di musica, c'è Bruno Mars, poi una piccolissima pausa.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vincente.
1: Sì, perché mo si è confuso tutto, perché uscendo questa notizia molti hanno pensato: ah, visto, mo c'è il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Non è così, no.
0: No, sono due cose separate. Vogliamo leggere qualche altro messaggio. Buongiorno belli, credo che Stasi ha avuto il trattamento con affidamento al lavoro e quant'altro per la riapertura delle indagini, perché siamo in Italia. In Italia una vita umana vale circa 9 anni di carcere, ma devono essere molto severi per farli scontare poi tutti e 9. Ho perso mio fratello 18 anni fa, coltellato da 3 esseri con il coltello bilama da 9 centimetri, quello da macellaio per intenderci, arteria femorale recisa. Aia. I suoi assassini hanno potuto scegliere il rito abbreviato e quindi si scala un terzo della pena per poi ricevere sconti di buona condotta e permessi premio. Il minore coinvolto addirittura aveva un dispositivo con cui faceva videochiamate. In totale avranno fatto 6 anni pieni di carcere, non di più. La recita di Stasi sta procedendo diversamente anche perché si è creato un caso molto poi mediatico. Ecco, bravo, questo è vero.
1: Prendiamo l'esempio di tuo fratello, allora va.
0: Ma mi sa Stasi,
1: prendiamo questa cosa qua. Vabbè, pronto?
2: Pronto.
1: Qui Enzo, ciao.
2: Buongiorno, io ho fatto una riflessione. Quello che ha chiamato prima non ha decidito ancora un referendum della riforma della giustizia. Come dicono a Bruxelles.
1: Non c'entra niente.
2: Lo so che non c'entra niente, però lui ha preso la palla in balzo.
1: No, ma non solo lui, parecchi l'hanno avuto questa sensazione.
2: Ma tu li metti in condizione di poi fare queste telefonate con queste, però vuoi fare una cosa più leggera. Volevo dire il fatto dell'omicidio che hai detto tu, che non c'è la moglie, che cosa che gli dice, ma scavone a due a calcetto, dice chiama pure a Peppe, no, Peppe un po' mi è passata a miglior vita, come fai, è morto? No, è morta la moglie.
1: No. No, ci dissocia.
3: No, ti devi dissociare tu, perché con battute del genere arrivano per colpa tua.
1: Bruttissima sta cosa, vai.
3: Ah, va bene. Ragazzi, ma perché non lo chiamate veramente De Martino? Potrei anche morire, probabilmente non ci risponderebbe, questo è il punto, vabbè. 081-546-6873. Andiamo avanti.
1: Vabbè, un bravo ragazzo.
3: Sicuro, io lo inviterei
1: molto,
3: un
1: è molto alla mano.
3: Io lo inviterei proprio un sabato.
1: C'era già invitato.
3: Sì, lo metterei, scusami, vicino.
1: Già che ci risponde, già è una cosa.
3: Sai che bello, lì alla mia destra Rosario. Aspetta. E Stefano
1: Erna, c'è il numero di De Martino.
3: Ci sta pensando, sta cercando pensando, nella rubrica.
1: Si è bloccato. Sì. Va bene. Cioè,
3: forse ce lo dà, vediamo. Alla fine era così semplice, bastava chiedere a Perna, ragazzi. Okay. Cioè, avevamo la soluzione.
1: Un uomo, un'agenda.
3: A due passi avevamo la soluzione. Va bene, abbiamo ancora tempo per qualche telefonata. 081-546-6873. Sempre per dire la vostra. Pronto?
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Qui Marinella, ciao.
3: Ciao.
1: Marinè. Maricicane cacciata del debito da Mediaset.
3: Ma che sei
1: giù? Non faccio
4: prega, ma
1: no, vero? No, io perché non seguo, ho detto così. Dimmi cara, dimmi.
4: No, io di Carlasco, di Del Debbio, tutti questi trasmissioni
1: no, non sei
4: acciso proprio.
1: Ah, va ecco. Bene.
4: Ma anche dici basta.
1: Dici tutto, vai.
4: Allora, Rosa, ma per te no?
1: Sì.
4: Chi è il colpevole?
1: Ah, che ne so. E che ne so? Che ne so, amica
4: allora,
1: mia.
4: No, Marco Rosario, dico solo una cosa. Già ci sono stati tanti mala giustizia in Italia. Però speriamo che Andrea Sempio non ci fanno fare fino all'Alberto Stasi, però.
1: Io l'unica cosa certa è che è morta quella povera ragazza che si è fatta risuire a casa sua.
4: L'unica certezza è che assassinata, ma cioè proprio
1: poi,
4: brutalmente.
1: Poi non lo so, io già sono pure contrario a tutti questi talk dove si fanno dei processi in televisione.
4: Troppe fake news, troppo di questi giornalisti fanno solo chiacchiere, però cioè non cambia mai niente in Italia, non cambia mai niente, è sempre che il
1: vabbè,
4: non sembra peggiorare.
1: Vabbè, ciao Mari, ciao bella, ciao.
3: Ciao Gala,
1: allora,
3: ciao.
1: C'è qualche altra cosa, Marco? Qualche messaggio?
3: Sì, allora, insisti, non ha aggravanti, capisci la differenza con uno che uccide, appartiene a un'associazione a delinquere o per femminicidio, per motivi religiosi, politici?
1: Vabbè, senza aggravanti, se uccidi uno senza aggravanti, quindi è normale.
3: Sì, diciamo perché... che sempre facendo una piccola ricerca, in un primo momento erano stati chiesti 24 anni per Stasi, poi l'assenza di queste cose.
1: Signori, allora voglio che sia chiaro, non abbiamo parlato di Stasi in sé, abbiamo preso Stasi come esempio, va bene?

0: Per voi è normale pagare la morte di una persona 9 anni? Va bene, se è normale è normale, poi aggravando sono 9 anni, non è niente. Comunque è morta una ragazza di 20 anni. Quanti anni?
1: Velocissimo, c'è 24, qualcuno in linea, 24. Pronto?
0: Pronto?
2: Marco, ciao Rosario.
0: Ciao, ciao. Bene, dimmi.
2: No, Rosario, io sono d'accordo con te. Cioè, me questi talk di questi programmi della RAI, di Mediaset, che si occupano esclusivamente con criminologi, psicologi, sempre di queste morti violente, di questa. Ecco, mi disturbano, perché ti spiego. Appunto il caso mediatico, come ha detto quello, ha risposto quel signore, che diventano casi mediatici, quindi
0: certo.
2: L'attenzione anche della politica poi si riversa su queste vicende che sono dolorose e
0: le cavalca
2: ed anche noi sconosciute, perché noi facciamo soltanto delle ghiacce, ma in effetti delle ritardi sono degli impedenti. Allora io chiederei di fare più queste trasmissioni, le definisco da voltone.
0: No, io vedo che in Danu Bar io, Zaccaria e lui ci mettiamo a parlare di questo. Ma caso questo di sa, se mai, capi? Senza tenere carte, senza sapere.
2: Un'altra cosa, lo so.
0: Sì, dimmi.
2: Ma quando tu davanti a una nazione ricordi a dei genitori e dei familiari delle cose, metti in primo piano, non lo so, io onestamente le vederei, ma proprio assolutamente, cioè, di queste cose non si va, parlate di chi va a zappare nei campi tutti i giorni, parlate degli operai, parlate dei...
0: Ma tu non hai dell'audience che hanno fatto questi programmi?
1: Beh, di sicuramente una tematica importante comunque, proprio perché ci può essere l'errore giudiziario, diventa di sicuro rilievo. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi andremo a sentire le ultime sul meteo e dalle 11 continuiamo con Yes and No Kiss Kiss.

0: Sono Kiss Kiss, con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E come sapete,
2: lui sta curando pure chi l'hai visto? No, siamo guardarelle.
0: Guarda che quello, se ti fa un massaggio, ti ricostruisce la colonna vertebrale. Guarda che quello è bravo.
2: Fai massaggio a Zagaria, c'è del tenero.
0: Problemi? Sei geloso? Sei geloso di me o di lui? Sentiamo.
2: Devi vedere quella che dice. Non
0: quella chi?
2: Quello che ci ha fatto pure un figlio.
0: Innanzitutto, quella c'ha un nome.
2: Io
0: la
2: voglio ingroppare, dice no. Quella invece si fa ingroppare. Vabbè, lasciamo
0: stare.
2: I gambaci in danno.
0: Non si può parlare con te, guarda, veramente. Cambiamo argomento, dai.
2: Ci andiamo tutti sotto rebbed. Pronto?
3: Stefano!
2: Non so Stefano da mattina, ora devo dire. Dimmi tu.
3: La campagna e vado avanti.
2: No, non so.
0: Scelgo la campagna e vado avanti.
2: Io non mi vedo come chi le ripacca, lasciami sì. Va bene.
0: Vabbè,
2: parliamo di vacanze. Allora, vacanze, 9 italiani su 10 sempre più connessi, perché gli italiani non riescono più a staccare, nel senso che tra notifiche, chat, mail di lavori, il cervello non è mai davvero in modalità riposo. Il cortisolo, l'ormone dello stress, continua a salire, sempre reperibili, sempre sotto pressione. Lo smartphone è diventato un simbolo di una nuova forma di presenza permanente. In pratica, ve la faccio breve, dice questo articolo che fra multitasking e roba varia, cioè quando andiamo in vacanza, prima di entrare in modalità vacanza, nel senso come rilass, ecco, tu quando parti vai in vacanza, quando ti invece metti, capi che stai in vacanza, i minimi ci mettono una settimana, siccome faccio 4-5 ore. Cioè praticamente mi faccio in modalità lavoro.
0: Hai la sensazione di essere in vacanza quando sei tornato nel pieno del lavoro. Bello, bellissimo.
2: Come
0: si serve se qua un paio di giorni ti servono.
2: C'è niente, che il fatto che siete abituati a svegliarvi a una certa ora, il fatto che ti pusci dei 10 non lo fai perché non ti pusci dei 10. Come decidi?
0: Oddio, si può fare, si può svegliare anche a mezzogiorno, se voi siete ci impegni.
2: E come fai a uscire da mezzogiorno?
0: Guarda, apri gli occhi, ti giri dall'altro lato e li richiudi.
2: E a Leopoldo io penso.
0: No, vabbè, nel caso mio stai parlando di un figlio.
2: Che sto dicendo?
0: Tu
2: mica si zagariga,
0: scusami,
2: io
0: prima di Leonardo però facevo così. Tu, i figli tuoi sono grandi, probabilmente non farete manco vacanze insieme, quindi
2: però quando ti fai lì c'è un durmo, capi che sia cane.
0: Allora, è proprio una fregatura questa esistenza, ragazzi.
2: Diteci voi, quando entrate in vacanza, se andate in vacanza, l'anzi che va paurebbe che se che là pigliate pace fateci sapere. Pronto?
3: Guaiù a Zagario chiamano mani di fata.
0: E tu che ne sai?
3: Non ho capito, lo sai che dici?
2: No, dico, tu che ne sai?
3: Sentendo a Marco come lo elogio, chiamano mani di fata.
2: Ogni tanto è vero che si nascondono una ladra e si fanno i massaggi.
0: Allora, guarda, c'ha la mano e l'avambraccio particolarmente tosti. Cioè, nel senso,
2: ci piace le mani,
0: però nel momento in cui ti poi parte il massaggio, senti una leggerezza, capito?
2: Ciao Rosa, ciao bello. Allora, 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, prego Marco.
0: Ci segnalano che è il compleanno dell'attrice e tua collega Natalia Cretella.
2: Natalia.
0: Per me, a signore Robiani sotto, per diversi anni poi ha cambiato casa, ma serbo sempre un meraviglioso ricordo sia di lei che della sua famiglia. Un abbraccio, Nino Nicois. Manda gli auguri.
2: Grazie, me l'hai detto, dopo gli mando gli auguri, sì.
0: Facciamo ovviamente un abbraccio da parte di tutti quanti noi.
2: Se piacesse ti fa l'abbraccio cagare di lui.
0: Sì, simbolico, metaforico.
2: C'è il marito che è tosto, eh?
0: Figurati. Rosario, ha fatto o ha scimmanato? Come va la tua lotta contro il non fumare, dice Carmine.
2: È ormai un ricordo passato, ragazzi.
0: Posso dire, io che lo vivo tutti i giorni, forse all'inizio sì, si sentiva un po'...
2: No, l'ho passata a sport. Devo dire, la verità,
0: però l'ha superata, però devo dire, è stato molto bravo, l'ha superata. Allora,
2: e consiglio, ragazzi, anche a voi, che se ce l'avete, se ce l'ha fatta, ce la può fare chiunque. Basta solo forza di volontà.
0: Superare un periodo di merda, ragazzi. La disintossicazione è tosta anche dalle sigarette, però si può fare. Ciao ragazzi, avete visto il video della ragazza che viene gettata senza la ragazzi, terribile. Mamma la mia tragedia in Brasile, sì, della ragazza del bungee jumping. Terribile, ragazzi.
2: Perché c'è il video?
0: Quelli fanno sempre i video quando fanno questi lanci.
2: Lo fanno per sì.
0: Il mondo è brutto.
2: Ma l'hanno iniziato senza fine, cioè.
0: Sì.
2: Iniziato a baci, cioè, vabbè,
0: praticamente sì. 081 546 6873, diteci un po' la vostra ansia da vacanza, riuscite a staccare? Poi dipende un po' molto dal lavoro, cioè io credo che chi fa quei lavori, che ne so, commercialista, l'avvocato,
2: no, ma non è solo il lavoro, pure la famiglia,
0: queste cose qua,
2: per esempio di una sola che ti chiama, chi l'altro che ti chiama, pure si può fare pure l'operaio, vai in vacanza e poi tieni problemi nella casa e chi che ti mette ancora problemi,
0: vabbè, quello è un altro discorso.
2: La pace si raggiunge, la pace,
0: no,
2: pronto?
0: Io solamente, va via pace.
2: Pronto?
3: Rosa, sono colpito dal fatto che si lo tutti e fuma, ma veramente proprio, cioè non fumi, tu
2: no,
3: sei un
2: no.
3: grande fumatore.
2: Sì, ero, ma io ci ho passato un brutto periodo proprio.
3: L'ho sentito prima, ma pure non è che la sigaretta elettronica, mo l'hai sostituito.
2: Niente, all'inizio sì, l'ho usata un poco, senza nicotina, poi ho lasciato pure, ma scordentano teatro non l'ho più comprata, sì.
3: Rosa, io ci ho provato molte volte, ma non ci riesco.
2: No, ci riesci, che non ancora decidere, quando deciderai davvero lo fai.
3: No, io credo che una bisogna una paura, secondo me. Tu hai avuto qualche paura?
2: Diciamo, No, ho deciso. Sai, a 40 anni dice, no. Mo faccio 40 anni e smetto, poi 50 anni, mo faccio 50 anni e
3: esatto.
2: Poi faccio 54 e basta. Cioè, proprio al mio compleanno, 6 novembre.
3: Bellissimo, comunque ti faccio i miei complimenti, perché veramente.
2: Comunque se ce l'ho fatta io, guarda che a me mi salietta la pressione, attacchi d'ansia, panico, la pancia non ce l'avevo più, non hai idea. Ci ho messo mesi.
3: No, facendo una risata veramente, Gomorro, fatti Salvatore Conte, come dice? L'uomo che le pupizie può far bene tutte cose, cioè comunque. Veramente, cioè, da un fumatore come te non me lo sarei mai aspettato.
2: No, ma però do speranza ai fumatori accaniti e incalliti, si può fare.
3: A me ma speranza a me.
2: Beh, basta che decido, veramente decidi e stammi bene. Poi è una sfida con te stesso.
3: Lo sa, è bravo, quello.
2: Ti piace fumare? Non ci stanno, sa, pure io ci ho provato, stavo di volta. Ti piace fumare?
3: Ma non è che sta facendo il bombolone, lo sa.
2: Ma pure il bombolone si leva, non ti preoccupare, perché poi inizia a sognare, come è bella lui bombolone. Ci paragno un cuffio nei soldi. Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è canzoncina, torniamo subito.

0: la domanda diventa, no? Ma se poi andiamo in vacanza, stiamo spendendo, anzi, mi correggo, stiamo proprio investendo dei soldi, no? Perché tu quando spendi i soldi per andare in vacanza, speri che quei soldi ti diano del benessere.
1: A me me la giù, anzi.
0: Hai capito? Ti facciano stare meglio, ti facciano stare... Ma allora che ci andiamo a fare se poi spendiamo questi soldi?
1: E che andiamo in vacanza,
0: un dusso gamma pure. Ma perché allora?
1: Quello che dica mia moglie, ma
0: perché?
1: Che andiamo a fare? Pronto?
0: Ah, pronto.
2: Senti, volevo parlare con Rosario.
0: Te lo passo subito, prego.
1: Vai, vai. Sono io, vai.
2: Rosario, ti posso dire una cosa per quanto riguarda il caso Carlazzo.
1: Sì.
2: Qualche altro omicidio che è stato fatto l'hanno pagato solo 9 anni. Io posso dire la mia.
1: Sì.
2: Secondo me questi 9 anni che il ragazzo, per me è innocente, partiamo dal presupposto che per me è innocente, ma dal primo momento l'ho detto. Ma secondo me i giudici si sono resi conto che c'è stato un errore, quindi l'hanno messo alla prova, al lavoro, per iniziarlo a farlo uscire. Poi c'erano contentini, tra virgolette.
1: Guardate, la volete vedere così, ma l'ha detto anche il giudice, non è così. Cioè, è proprio un iter, il ragazzo è stato bravo in carcere, non ha dato fastidio, si è pentito, ha buona condotta, tutto quanto. E pare che la legge permette questo tipo di sconto di pena, insomma.
2: Io che ti dico così, tu sappi, magari qualcun altro ha fatto un reato del genere dopo 9 anni è stato...
1: Allora, ci ha scritto mo quel ragazzo, hai visto?
0: Cioè, posso venire in aiuto, sperando che poi si chiarisce la cosa. Allora... partiamo dalla semilibertà, perché quello è il primo nodo, no? Dove lui ha ottenuto dei vantaggi. I motivi della concessione sono perché l'espiazione di metà della pena c'è stato, cioè ha superato gli 8 anni. Gli 8 anni trascorsi in cella sui 16 totali inflitti, Stasi è rientrato nei parametri formali della legge italiana per accedere ai benefici penitenziari.
1: Marco, è inutile, è tediante, è la legge che...
0: Esatto, sto dicendo, mo si chiama Stasi, ma se si chiamava Pinco Pallo era la stessa cosa se avesse avuto lo stesso atteggiamento e comportamento in carcere.
2: Sono d'accordo, però io penso che ha avuto un occhio di riguardo, perché comunque
1: avevo pensato così.
2: Si sono resi conto di aver fatto
1: nella legge non esiste l'occhio di riguardo, fratello, cioè sono delle norme, sono delle cose che vengono applicate.
0: Cioè, ammesso e non concesso che ci sia un giudice che ha empatizzato particolarmente con Stasi, non può fare cose a vantaggio dello stesso, deve applicare la legge.
1: Vabbè, certo, ciao.
2: Certo, sono d'accordo.
1: Ciao maestro.
0: Ciao caro. Allora andiamo ancora a vedere qualche messaggino. Ci sono anche dei vocali. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe.
3: Allora Rosario, tu stamattina hai commesso una leggerezza.
1: Sì.
3: Perché io ti ho capito perfettamente quello che tu vuoi dire. Però siccome il caso Carlasco è sull'auce, no? Tutto quando stanno là,
1: certo.
3: E tutto quando stanno fraintendendo che è sciuto perché è...
1: No, ma l'ho parlato apposta perché tutti hanno capito così. Chi si è asciutto da carcere perché chi l'ha innocente?
3: No, non è così. Ho potuto dei permessi, dei benefici di legge che ci piacciono, ci stanno.
1: Esatto.
3: Il mio discorso è che di fare quello che dici tu, no? Questo prende 16 anni, o mi danno un altro detenuto, dopo 6-7 anni che si esce, accida tuo figlio e ti trovo andando. Io questo vorrei far capire la città, non lo fate, no? Se vede una figlia, cioè, è uccisa, no?
1: Tu hai trovato la vita una guaglione 24 anni, cioè.
3: 24 anni, tu, a parte che ci sei pure a me, fondamentalmente, questo ti vorrei far capire, che queste sono cose che non passano mai. A chi sto dicendo, aiutami, ho un'ultimata volta in strada, e vabbè, e a mia figlia a me di Mara, e io se vedo un individuo del genere, cioè, come faccio a credere nella giustizia?
1: Che lei, però si dice che la giustizia è rieducativa, anche
0: sono,
1: se
0: sono due parametri diversi che fanno a cazzotti, sono d'accordo, ma sono due parametri diversi.
3: Quello è.
0: Comunque sì, facendo sempre chiarezza, Stasi non si è mai pentito perché lui si è sempre professato innocente ed estraneo ai fatti, e anche il fatto che lui non abbia mai chiesto scusa è legato al fatto che dice: non posso chiedere scusa per una cosa che non ho mai commesso.
3: Assolutamente, ma quando guarda mia amica, sono quello, ce ne stanno tanti di questi casi, perché figurati, voglio dire, non è che mettiamo a fare le ma stesse cose, se vogliamo parlare a stragerda, cioè, quindi tu stanno là, ma
1: sì, alla fine chi
0: ce ne sono tanti,
1: la famiglia pure stanno
3: tanti,
1: fuori.
3: Ce ne sono tanti, ragazzi, ce ne sono tanti. Comunque questa è la legge italiana, purtroppo.
1: E così ce l'ha mantenuto. Grazie, amico mio, grazie. Ciao bello, ciao.
0: Allora, andiamo ancora al telefono, se volete, ragazzi. 081-546-6873. Rosario, stai dicendo che si è pentito, ma se non è colpevole, di cosa si doveva pentire? Sì, l'abbiamo specificato anche questo, ragazzi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Bruno da Stoccarda.
1: Ciao Bruno, ciao.
4: Ciao ragazzi, sentite, io pure mi volevo un po' collegare a questo discorso di Carlasco, ma più che altro state per dire una cosa, no? Sto ragazzo qua, io ho anche io i miei dubbi, ma dal momento in cui sto ragazzo qua è stato dichiarato colpevole, e loro poi dicono per buona condotta, voglio, ma chissà ci sarà una ragione.
1: No, vabbè, no, è proprio la legge in generale che gli permette di fare questa cosa, capito?
4: Sì, perfetto, però mo, mettetevi in dei panni i genitori stavaglio, mettetevi in dei panni stavaglio i genitori, no? E chi si mai sta accesa a figlia, ma chi si può fare buono guaglione quando poi isto, cioè, perché poi ci sta un altro particolare. Non è che è successo forse in un momento di impeto, di ira, cioè, c'era anche uno schiaffo che lo va a capo a terra, è successo, può capitare, non si fa, ma può capitare. Cioè, chi si è chiuduto a città a casa sua, o isto, o chi è stato. Quindi per me non esiste buona condotta, ma stiamo dicendo, dopo a questi succede che chiunque, io posso rosare e mi fanno un torto a me, vado a casa con un po' fimazzato, un giro, poi faccio un buon uaglio di 5-6 anni e poi mi fanno nascere, ma che è il discorso?
1: È questo che...
4: Io, cioè io personalmente vi dico una cosa, per carità, io non dico che questo ragazzo qua è colpevole, ma se la legge dice che è colpevole e c'hanno tutte le prove, e ci devono avere le prove veramente, è giusto che il suo aiuto rimane in e ghiette una chiave. Però se lo fanno uscire e c'hanno dei dubbi, allora cari amici devono pagare, perché
0: ragazzi, per mettere... in Italia il prendere, buttare dentro e buttare via la chiave non c'è.
1: E che questo è il tema,
0: questo
1: della...
0: è il tema, cioè l'argomento magari è questo, cioè per quanto emotivamente io potrei fare esempi, tantissimi altri esempi di omicidi, no, efferati, di cose successe anche negli ultimi anni recentemente, dove tu fai questo pensiero, ma non è previsto dalla legge italiana questo ragionamento qua.
1: Ma perché ci stiamo parlando, Gesù?
4: Vabbè, la dovrebbero mettere, cioè che anche i giudici che sbagliano, se i giudici sbagliano, devono pagare anche loro.
1: Sì, a massimo i passano dal penale al civile, così. Va bene, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, grazie.

0: ovviamente si stanno citando casi noti e famosi, tristemente, purtroppo. Ragazzi, per quanto riguarda i mostri di Ponticelli, che ne pensate? Per me sono innocenti, si sono fatti 30 anni, nonostante tutte le prove loro a loro favore, la legge ancora non li dichiara innocenti. Saluti Gianni da Napoli. Si dovrebbe riprendere un po' tutte le carte e rivedere un po' tutta la storia.
1: È un altro argomento proprio.
0: Sì, poi perché adesso è l'innocenza, sai, essere colpevoli ingiustamente,
1: qui è il caso di uno che è stato dichiarato colpevole per Cassazione, l'ultima è stato dichiarato colpevole, gli hanno dato 16 anni, se ne è fatti 8-9 di carcere. Che stai? Cioè, di questo stiamo parlando, mo lasciando stare Stasi o altro. L'esempio che ha portato l'altro ragazzo che gli hanno ucciso al fratello, che dopo 5-6 anni sono pure usciti. Questo è il fatto. Quando fai il rito abbreviato.
0: Cioè, voi vorreste la legge più severa, cioè, nel senso, una persona che commette un reato.
1: Cioè,
0: è colpevole.
1: Il rito abbreviato, vai là, dici sì, facciamo il rito abbreviato, il 50% della pena già viene scontato. Non va bene. Cioè, va bene? Non lo so, questa era la domanda. Poi lasciando stare Stasi o meno, ecco.
0: Allora 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Ciao ragazzi, io vado in vacanza con i debiti, quando torno devo vedere come fare per apparare i debiti, ma quei 10 giorni stacco tutto e mi magno tutto i soldi. Cioè lui è avanti,
1: riesce a staccare,
0: è fantastico,
1: riesce a staccare. Non è che ti hanno gelato in mano e dici ma chi mo fa per il gelato,
0: non se ne fotto proprio,
1: non se ne fotto, va bene,
0: ci pensa una volta tornato.
1: Ottimo.
0: È una filosofia, se vogliamo. Il rito abbreviato, solo un terzo della pena di sconto. Va bene, ok. Stasi, a parte che dopo 10 anni è uscito da galera, ma addirittura lo invitano in trasmissioni TV. Tra un po' farà anche un libro e un film. Praticamente diventa breve anche milionario. Che ste. Ma questo poi è un altro. È sempre un altro paio di maniche, comunque. Siamo in un paese dove c'è la libertà di poterle fare queste cose. 081 546 6873. Zago, ci sono anche un sacco di vocali, dopo gli diamo una sentita. Buongiorno, è un anno che non fumo.
1: Hola, vedi?
0: Bravo, ha fatto la terapia antifumo, ci segnala.
1: Anche è gratis, ragazzi, se andate al Policlinico, al Cardarelli, c'è tutto il centro antifumo, ma anche al Pascale, se non erro.
0: Sì, no, poi ognuno ha
1: se
0: bisogno.
1: Se va là, fa visita gratis, ti danno i medicinali gratis. Insomma, se volete smettere di fumare, è gratis. Pronto?
0: Se può fa.
1: Buongiorno, ciao, chi sei?
2: Sono Domenico.
1: Ciao Mimmo, Domenico. Ciao.
2: Allora, niente, volevo fare due precisioni. La prima del debito è andato in pensione. Solo un programma di sera. E poi la seconda, riguardo a queste trasmissioni che trasmettono tragedie. Io ho lavorato al Tribunale di Napoli, sì. E vi posso garantire che con queste trasmissioni sono stati risolti diversi casi, soprattutto con persone che magari dicevano una cosa, poi in un'altra intervista ne dicevano un'altra, si contraddicevano di continuo. E su queste dichiarazioni, finte dichiarazioni, false dichiarazioni, come le avete chiamate, i magistrati hanno indagato. Sono stati scoperti diverse cose, diverse situazioni, non posso dire di più.
1: Ma tu ti rendi conto che se il caso Sempio, no? Per esempio, mo stanno buttando la croce su Sempio, ma se Sempio fosse pure lui innocente, no? Si sono fatti un anno di trasmissione buttando la croce su Sempio, e se Sempio è innocente, cioè se i processi li facciamo in televisione, che mo la croce quello ce l'ha, Lazzimo, ormai è colpevole per la maggioranza, no? Cioè, e se non fosse vero? Cioè, è possibile fare una cosa così delicata in televisione?
0: Non credo che qualcuno si sia preso la briga di dargli proprio già la colpevolezza, perché sarebbe una cosa.
1: Ma tu non esegui i programmi, forse?
0: Pochissimo.
1: Vedi un attimo, pure.
0: Capisci?
1: Cioè, alla fine tu stai buttando la croce su di uno che non tiene elementi.
2: Non penso che non ci siano elementi. Al commettere il secondo errore di continuo, non penso che sia una cosa. Ci sia qualcosa di più serio, insomma.
1: Io reputo sbagliato parlare così come in un bar, cioè non va bene, sennò che cacchietti rimane a farsi i processi. Prima il programma, il primo conduttore a furor di popolo, come si faceva una volta.
0: Guarda, c'è un film bellissimo che ora mi sfugge il nome, comunque è la storia di questo agente della sicurezza che trova una borsa in uno stadio, in un parco, scusami, con una bomba. lui la fa la segnalazione, la fa disinnescare, però praticamente diventa un caso mediatico perché per l'opinione pubblica è lui il colpevole, cioè lui il terrorista che aveva messo la borsa, e lui fa tutto un processo, cioè parte tutta una serie di accanimenti. Effettivamente la potenza mediatica su certe situazioni può essere devastante, su questo non c'è dubbio.
2: Guardiamoci le interviste di Sempio e quante volte si è contraddetto.
1: E capisci, facciamo noi tecnici, cioè stiamo facendo noi con i consulenti di parte, cioè è un processo fatto in televisione. Ragazzi, io non lo vorrei su di me, devo dire la verità.
0: No, non credo.
1: Però in tribunale ci sono tutti i pesi, contrappesi, garanzie.
2: Come 33 anni di carcere, così è uscito fuori che alla fine hanno trovato quel testimone, quel falso testimone che aveva detto di aver visto, non visto, riconosciuto e non riconosciuto.
1: Ah, punto di vista. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, qua no, non credo ragazzi che siamo a questo punto, dice un amico, io penso che lo Stato, anche quando sa che è in errore, che qualcuno finisce in carcere ingiustamente dopo diversi anni, continua a non cambiare le cose, perché dovrebbe poi dare un risarcimento danni e quindi per ovviare la cosa lascia le persone innocenti in carcere. Ma non credo, perché dipende poi dalla situazione, da chi dovrebbe realmente risarcire, quindi penso che le due cose siano separate. Ragazzi, mi sto preoccupando per Franchini. Franchini, dove sei? Sta un po' in periodo di pausa, sta in periodo di pausa. Il film che dice Marco è una storia vera, esatto, Richard Jewell, Enzo da Pianura, è vero, esatto, bravo, grazie che me l'hai ricordato. Storia vera, verissima tra le altre cose.
1: Vabbè ragazzi, noi ci fermiamo, una canzoncina e torniamo, va.
0: Fermi lì, fermi lì.

0: indiscusso di Lionel Richie, All Night Long, l'abbiamo ripescata qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, è stato arrestato solo per indizi, non c'è una prova certa, sono solo indizi, sono ipotesi, per quello l'hanno arrestato e per quello adesso stanno rifacendo il processo, stanno cercando altre indagini, fanno altre indagini, perché sono solo indiziari e basta. Non è colpevole al 100, la pistola fumante non c'è.
0: Ma siamo sempre là, ha avuto una condanna a 16 anni, su 16 anni ne ha pagati 8 o 9. Cioè, capi qual è il tema? Cioè, ma se riesci a capire, è italiano, cioè non.
2: Guardare.
0: Lasciamo stare, non è stato. Si va, facciamo uno è stato condannato per omicidio a 16 anni. Non se l'è fatto tutti e 16, se ne è fatto un ballame stasi.
2: Allora, fatta la metà.
0: Giova Gaetano, Gaetano, è stato Gaetano.
2: Ma che combinata,
0: Gaetano? Il laggio fatto le rughe, a mettere l'esempio è stasi. Non, non è stasi, facciamo Gaetano.
2: È un hot topic, amico mio.
0: Gaetano è stato condannato in via definitiva per un omicidio. È tosta la cosa, non...
2: Allora andiamo al telefono 081 546 6873, per dire la vostra. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ora le leggiamo qualcuno. Pronto?
3: Oh, buongiorno, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
3: Allora, io volevo dire, noi ogni tanto diciamo, prima ci lamentiamo, poi diciamo che possiamo fare, questa è la legge italiana. Ma se non cominciamo a smuovere qualcosa, perché i giovani fanno quello che vogliono e se nel mini gang tu non mi puoi toccare vicino alla polizia perché io non mi può fare niente perché sono minorenne, chi là è straniero che non si può fare niente perché altrimenti siamo razzisti e come la cantante, chi lascia uno, anche io c'ho figli, non c'è mai questi figli, se ne andrà mai a cacciare, assolutamente dico la cosa forse è sbagliata ma è così. Allora se non ci tutelano dobbiamo cominciare, non dico a tutelarci nel farci più stizzini, ma cominciamo a smuovere qualcosa in generale. Dico, voglio, qua qualcosa c'è che non va, proteste, non lo so, qualsiasi cosa.
0: E che vuoi fare? Più di andare a votare?
3: Nel lecito delle cose, però così non si può andare più avanti. Questi fanno quello che vogliono, ma chi lo dice in mezzo a lì e si mette a nulla, ma chi lo dice in mezzo a lì, togliate, ci fate un bottino in cuore di là. Qua quello addirittura che aggredisce gli agenti, gli stessi agenti che dovrebbero tutelarci non fanno niente per reagire, perché non possono reagire perché aggressione. Ma stiamo nel mio
0: posto. Hai visto a quello perché è andato a mettere la firma, va tutto un carabiniere, cioè.
2: Ma è un cazzo tuo.
3: Allora, tutto quello che succede e noi siamo così impotenti perché la legge non è sbagliata, non va bene. Cioè, noi siamo in Italia, quindi in Italia è un paese civile e hanno fatto qualcosa, mi dice voglio, state sbagliando tutte cose.
2: Però scusami, in questo caso per esempio proprio al netto di quella che sarà la realtà poi che emergerà, sperando che emergerà un giorno, il delitto di Carlasco può essere un esempio, perché se Stasi ora è stato in carcere ingiustamente e c'è andato perché ha fatto compiuto, è il fidanzato, c'erano degli indizi, delle prove, comunque è stato certificato che è stato lui e poi ci si rende conto che c'è stato un errore, questo spiegherebbe il motivo per cui quando succede un fatto si va per gradi, ci vuole tempo, si va per essere sicuri di non commettere errori. Se noi facciamo invece una cosa un po' sommaria e diretta a fronte di un caso, anche di un reato lieve, fai subito e massimo della pena, che okay, magari poi se la sbaglia dall'altro lato.
0: Stiamo parlando di certezza della pena. Una volta che tu hai avuto una pena, va bene, cioè la Cassazione, l'ultimo grado di giudizio, la Cassazione dice: caro Pesacane, ti fa 20 anni di carcere, ma li fa tutti e 20 anni?
2: Sì.
0: Ma stiamo parlando di questo.
2: Ma tu ti fai 20 anni nel sistema carcerario italiano che prevede quella serie di cose. Non fare gesti, sei un
0: po' dicevo, no, per prendere da sotto.
2: Sei veramente un cafone.
0: Sono 2 euro che stiamo parlando di questo. Questo è difetto di questo.
2: Scusami, stavamo rispondendo all'amico che ha chiamato.
0: Questo è il difetto.
2: Allora, ma come si fa allora a tenere ancora in carcere quelli della strage di Erba? Per combinare quel po' ci vorrebbero quelli delle serie, i mercenari, ma tu li hai visti a quei due? Come si fa a giustificare quel disastro?
0: Ma l'ha fatto pure il corno, vi stesso.
2: Non li fanno uscire perché sarebbero
0: Olindo.
2: Olindo. Però in realtà.
0: Olindo chi ci teneva a Savo, in la stessa cella, se ne aiuto con altri.
2: C'è stato un tentativo di riaprire la cosa, ma no, i giudici lì non hanno.
0: Le iene,
2: non hanno dato spazio. C'è Olivia Rodrigo.

0: Bossa Nostra, secondo me, si è proprio guadagnata di diritto il tormentone estivo. Pronto?
1: Ecco qui, mi cade.
0: Caduto così. Con la memoria che mi ritrovo, se mi accusassero di qualcosa, mi faccio 50 anni, non mi ricordo niente, cioè non si saprebbe difendere da nulla.
1: Ma il loro problema non è che si ricordano gli altri, no tu.
0: Se quello va qualcuno e dice tu hai fatto questo, lui dice probabilmente sì, non ricordo. Pronto? Bravo.
2: Ragazzi, scusate, sono sempre Maurizio, mi sto in macchina. E però la linea volevo continuare con il discorso.
1: Prego.
2: Cioè a questo punto, se nessuno fa nulla, noi che facciamo? Che noi pici di terra dobbiamo tutelarcene noi.
0: Senti, puoi mettere meglio il telefono senza viva voce auricolare? Perché ho capito poco e niente.
2: No, c'ho l'auricolare perché sto guidando.
1: Amico mio, ma non si sente, è inutile, cioè.
2: Va bene,
1: comunque ho capito cosa vuoi dire. Dici, ma ci dobbiamo cautelare da solo? Non tu caga infetto.
2: Sì, appunto, questo stavo dicendo: se nessuno ci cautela e ci tutela perché la polizia è, non lo so, inermi vicino a queste situazioni, non ci sa che facciamo noi. Cioè, mettiamo adesso allora, qual è la giustificazione? Perché non si fanno i figli? Perché pure i figli fanno figlio viscia, non riusciamo a visto perché la coppa faccia la terra, che comunque le baby candy, se però come si fanno, eccetera. Tu che fai? Dice allora se la guardate perché quello non può essere attaccato perché è minorenne.
1: Oppure, è minorenne oppure perché ci sono.
2: Oppure quello di violenza da figlio, tu chi la rompo poi buona condottesse, chi ne sta a misami e io da figlia, cioè facciamo capire. Cioè perché non facciamo nulla e non si fa nulla per dire, non lo so, io purtroppo non sono di, vorrei capire perché siamo così impotenti.
1: Perché noi abbiamo un sistema,
2: soprattutto in Italia,
1: abbiamo un sistema rieducativo e non punitivo, purtroppo così è. Vabbè, che sarebbe anche civile se veramente rieducassimo, però.
2: No, ma come vuoi educare? Stanno gente che non si vanno a educare, voi lo sapete bene. Noi viviamo in un mondo dove non si può chiamare la polizia, dove non viene uno per dire sì, mi stai sbagliando. No, quando mai? Addirittura tu cammini in macchina i giovani che ti sfidano guardandoti. Noi siamo marziani, stiamo facendo.
1: Vabbè, fratello, non si sente bene, vai.
0: Ciao caro.
1: Ciao. Dimmi Marco. Vai.
0: Allora andiamo ancora al telefono se volete. Qua dice questo amico, dice: buongiorno ragazzi, Rosario, come sempre sei riuscito a far uscire fuori la enorme confusione che pervade la mente umana. Sei mitico, dice Ferdinando.
1: No, ma perché molti, leggendo la notizia stamattina, ho pensato, molti penseranno che è uscito perché ci sta il dubbio con l'altro esempio, ci sta il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Parecchi hanno pensato questo. Purtroppo non era così. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Sì, ciao Bella.
3: Queste settimane, scusatemi se vi importuno.
1: No, beh, figurati, è un onore.
0: Fossero tutti così gli importuni, sissi mia,
3: Sì. Innanzitutto un bacio al piccolo Leone e la
0: grandissima
3: dottoressa Sofia.
0: Grazie.
3: Sbaglio sempre un uomo, ma perché sbaglio sempre un uomo?
0: È una mappina.
1: Leopoldo.
0: È come la camicia che indossa, sì.
3: Ringraziare per la compagnia che ci fa, un saluto a tutti gli ascoltatori, particolarmente gli autisti che guidano i tassisti. Un bacio a Marinella che l'ascolta e voglio sentire un signor Paranchini. Perché non si ascolta, non ci ascoltiamo più
1: a chi? Non ci capisco, stavo seguendo.
0: Non sta chiamando, non lo becchiamo.
3: Ma può darsi pure che andate in vacanza, secondo me.
1: Può darsi, via da Isa.
3: Questo è la vita comunque.

0: Grazie Sissi, grazie.
1: Comunque vi ringrazio sempre e come marmarice, povera gente, chi va per sotto?
0: Ma... chi va per sotto, povera gente, ciao Sissi.
1: Il ragazzo a riguardo dell'omicidio fatto, quello è uscito già, ma qua non si sa, allora come si andrà a fare? Arrosta il colpevole e chi lo villate?
2: Guarda, allora ora ti leggo sto messaggio che effettivamente poi apre un punto di vista diverso. Dice: ragazzi, proviamo a metterci anche nei panni del colpevole e non solo della vittima. Se tuo figlio venisse accusato dell'omicidio della fidanzata per prove indiziarie e non con assoluta certezza e lui si professasse sempre innocente, ci dispiacerebbe lo stesso delle attenuanti o dei bonus? Stasi oggi a 42 anni, ne ha fatti più di 10 di galera, probabilmente al posto di qualcun altro. Nei panni dei genitori della vittima sarei anche furioso, ma se mi metto nei panni dei genitori di Stasi credo che avrei una considerazione totalmente diversa.
3: Guarda, in carcere tutti quanti dicono che sono innocenti, allora seguendo la tua logica è logico, ognuno porta acqua al suo mulino. Però purtroppo quando ti hanno acciso una figlia
2: però intanto vedi, sempre tornando al caso mediatico, si riapre tutta la cosa, probabilmente c'è il dubbio che Stasi sia innocente alla fine poi della fiera.
3: È
2: proprio un'altra cosa, però capisco il punto di vista dell'amico, questo volevo intendere. Ad ogni modo, torniamo al telefono. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
4: Franchini,
3: vai, vai, vai tu.
2: Io avrei preferito Franchini.
4: Socio, no?
3: Sossio, sempre sossio, dici sossio, vai, che abbiamo poco tempo.
4: È razzista, non posso fare niente.
3: Vai, dici, no, dici.
4: Volevo chiedere una cosa a voi due.
3: Prego.
4: Secondo voi,
3: sì,
4: la legge è uguale per tutti?
3: No. Chi tiene i soldi sta più avvantaggiato.
4: Allora qua chiudiamola.
3: E qua chiudiamola.
4: Indipendentemente, Cassazione, appello, primo grado, come va bene.
3: La cosa è a tenere un collegio difensivo bello di milioni di euro, una cosa è a tenere una cosa di 100 euro.
4: Alcuni di quei famosi difensori adesso stanno al governo.
3: Per esempio. Vabbè, ti saluto amico mio, ciao, grazie. Allora, ultimo minuto, 081-546-6873 se volete. Pronto?
5: Ragazzi, semplicemente secondo me Alberto Stasi non ha aggravanti particolari, si è comportato benissimo e quindi è giusto che la legge abbia fatto insomma questo percorso, abbia portato.
3: Però se non è Stasi, è Giovanni, secondo te pagare un omicidio, tu hai 16 anni di carcere, non li fai tutti e 16 ma ne fai 8, per te va bene?
5: Ma lui non ha fatto 8 anni.
3: Non parliamo di Stasi, parliamo di Giovanni. Giovanni,
5: non crede che le persone siano stupide, l'ho capito che lo stai parlando di Stasi, io però non stai capendo quello che sto dicendo io.
3: Sì, tu, quindi tu, per te è giusto così. Vabbè.
5: Se non ci sono aggravanti, lo ripeto, se non per il femminicidio che il signor Vannacci vuole togliere, se non ci sono aggravanti, secondo me, ti sto dicendo, è giusto che dopo 8 anni possa tornare alla semilibertà italiana.
3: Ok, va bene, grazie amico. Va bene.
2: Fermi lì ragazzi che torniamo domani, sempre tra le 10 e le 12. Oggi Diego c'è, quindi lo ascoltiamo.
3: Miranda
2: ovviamente
3: non c'è, ha fatto chi lo
2: Miranda
3: vuoi.
2: Non c'è.
3: Ha fatto chi lo hai Miranda?
2: Si è sposato.
3: Ha
2: fatto una bella festa secondo me. poi ce lo spupazziamo appena torna. Torniamo domani noi, lui e Rosario Verde.
3: Lui e Marco Pesacani.
2: Grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità sia con voi.
3: Ciao, adiù.